0: Impossibile, ci riesce soltanto il nostro amico Rocco Tanica a cantare questo.
1: Perché è facile impararsi le barre.
0: Esatto, ma
1: che non è
0: questo.
1: Facile, non è facile, però abbiamo passato mezz'ora dopo il concerto di Frankie Hi Energy a fare sì. un po' ballotta e il maestro Rocco Tanica diceva: "Uè, ma voi che vi piace tanto, la sapete fare?"
0: Infatti non so neanche che strumento possa essere.
1: Beh, una tromba?
0: Sì.
1: Beh, in quella famiglia lì, dai. No, vabbè.
2: No.
0: Il casulli
2: no,
0: è ancora no, meglio.
2: Peggio.
1: Potrebbe essere. Pensavo, potrebbe essere l'argomento della puntata che
0: sì.
1: facciamo.
0: Provate
1: solo
0: anche
1: con
0: voi.
1: I vocali che fanno
0: 347-342-5220 per mandare il vostro suonino di Frankie Hi Energy.
3: Beh, raga, la picchiamo così. Facile, semplice,
0: sì.
3: leggera, alle ore 14, quelli che ben pensano così dagli anni 90.
1: Sì.
3: Cazzarola, grazie raga. Un
1: ogni
3: abbraccio.
1: Tanto sempre ci vuole anche bacio. Qualcosa di profondo e tra l'altro sempre attuale, perché la canzone del 1997, al contrario di tante canzoni che magari invecchiano male, no? Questa secondo me mantiene lo stesso mood. È sempre
0: attuale,
1: è sempre
0: testo,
1: attuale.
0: Sì.
1: Allora, vuoi dire, senza nulla togliere a c'è cioè, da spostare una macchina di Salvi, che comunque
0: grandissimo
1: è,
0: Francesco Salvi, bella, grandissimo.
1: No, è mega divertente, sì. Qualche volta magari spuca fuori anche al blog di venerdì un po',
0: sì,
1: ti mette.
0: Sì.
1: Però magari meno attuale, anche perché secondo me nei locali non si usa più quella faccenda del voi che andate in giro lì
0: c'è da spostare una, cioè
1: con le chiavette
0: al DJ tipo col microfono guarda di che c'è
1: ancora
2: a me l'hanno chiesto recentemente.
0: Ah, sì?
2: Sì.
1: E tu cosa hai fatto?
2: L'ho fatto, cosa devo fare?
0: Ragazzi, ma questo
2: di pubblica sicurezza
0: quando
2: ragazzi,
0: è il dente tour, cioè in tour per pagare il dentista, questo fa tutto ovviamente.
1: No, però a me frega, quando se qualcuno mi viene a chiedere devi dire che io dico ma scusa, ma perché non lo dici tu?
2: Ma perché il microfono intimorisce, capito? Io in quella serata ho detto una cosa ed era la targa di questa macchina da spostare.
0: Però l'hai detta bene,
2: l'ho detta con una
0: voce, quella giusta, quella impostata del vocalist.
1: A volte ti viene anche dato un contenuto involontario, diciamo.
0: Sapevi cosa dire? Ecco cosa.
1: Bella raga, scusate un attimo, sì. Tiro giù la musica. Brutto poi che quando tiri giù la musica già la gente
2: Però secondo me è peggio quando inizia la trafila dei compleanni, perché poi iniziano tutti a chiederti gli auguri, anche quelli che secondo me non li hanno fatti.
0: No, per fare la gag con l'amico.
1: No, fanno apposta per farti dire il nome sbagliato.
2: Esatto, bravo.
4: Ma che pensino quello che vogliono gli altri. Io domani parto e faccio un weekend in Sicilia.
2: Capito, sti ben pensanti.
0: Bravo. Domani parte per fare il weekend, che è giovedì.
1: Beh, weekend io avrei detto, ma che ben pensino quello che vogliono. Io domani vado in Sicilia.
5: Colonoscopia fatta, esame superato brillantemente. Buona trasmissione.
0: Grazie.
5: Io sono contenta.
0: E ieri stava sorseggiando la purga mentre ci aspettava.
1: No,
0: ci
1: dai, ma perché chiamarla purga quando ha un nome tecnico che come la preparazione intestinale?
0: Preparazione intestinale.
1: Beh,
0: sì,
1: ragazzi, bello. Con questa bella immagine vi lasciamo proprio giusto per un minutino e torniamo con la sigla di Summer Camp.

0: Giada Venezia, ciao.
1: Ciao Giada. La seconda bene, la prima no.
2: Però. Oh, ma guarda che è difficilissimo, ragazzi. Non è.
1: No, è impossibile quasi.
2: Per dire, in questa categoria. Ti ricordi quella? Già qua siamo caduti, però le note sono più distanti, ma lì sono così ravvicinate che ci vuole. Innanzitutto bisogna capire quali sono le note e poi ci vuole una certa agilità.
3: Ma era quella del 99.
2: Sì, vedi,
3: quella che capivo bene. No, beh, me la ricordo, fatta bene, me la ricordo.
2: Vabbè, anche una varia, cioè bello anche metterci del proprio, no?
1: Dello zanzan finale.
3: Io la chiuderei qui.
4: Dunque, il tema di oggi è cosa sappiamo fare con la bocca.
1: No.
2: Oh, ma sai che potrebbe essere intrigante, diciamo, no?
5: Sono appena uscito da scuola e tutto va bene. Soprattutto perché sono appena uscito da scuola. Ciao Zammerchetto.
1: Ciao Raffaele, basta crescere che questa voce sta diventando
3: università,
1: sempre
3: non
1: più
3: scuola.
2: Sì, però Raffaele da uno che suona nella banda, tra l'altro uno strumento a fiato, me lo aspettavo un
1: è indaffarato ad uscire da scuola, poi magari ce lo manderà.
6: Ciao Zammerchetto. Non so se può interessare, ma qui a Salerno, e precisamente all'Università di Fisciano, ci sta il delirio. Vasco Rossi riceve una laurea ad honorem. Ciao da Giulio, conducente di linea.
1: Ciao Giulio.
2: Ma pensate, tra l'altro non è la prima volta, no?
1: Infatti, c'ha tante lauree, Vasco Grande, meritate direi.
3: In politica e comunicazione, oggi alle 15:30 all'Università degli Studi.
2: Invece l'altra che aveva ricevuto era, credo, per le parole, il significato delle canzoni. Sai che secondo me...
1: Forse, non mi ricordo.
3: Adesso recuperiamo, sì. Un secondo.
1: Allora adesso scopriamo che è economia e commercio.
2: Allora...
3: Oh, agraria.
2: È delicata, no, questa cosa. Però tante volte, adesso poi uno può sembrare di parte, Nicky, stai zitto che c'hai la terza media. Però tante volte, no, mi capita di incontrare delle persone, magari anche mie coetanee, sì. E che magari dentro di me, poi magari non glielo dico, no, però dico, cioè tu 35 anni fa hai fatto 18 esami di quella facoltà, no?
1: Sì,
2: e l'hai portato a caso questo titolo di studio. Però poi effettivamente spalmati su 35 anni, se non hai dato seguito, no, alle cose che hai studiato, sei veramente una persona che ha lo spessore che mi vuoi far credere di avere. Invece magari ci sono persone che non hanno studiato, ma hanno fatto tanti esami nella vita che li hanno portati a conoscere forse quell'argomento meglio di chi l'ha studiato in maniera accademica. Veramente molto ovviamente non sto parlando né dei dottori, no, sai,
1: no,
2: sai che ultimamente dal Covid in poi, non so, ma ho visto su YouTube che se fai questa, cioè nel senso, il dottore è un'altra cosa, l'ingegnere, no. Però ci sono dei campi, sicuramente quello in cui quello occupato da Vasco.
1: Vasco, ad esempio, nel 2005 aveva già ricevuto una laurea ad onore in scienze della comunicazione. Scienze della comunicazione. Che
2: dico, ne saprà di
1: più comunicare lui.
2: Non di tutti quelli che si sono laureati, però di alcuni.
1: Sì.
7: Ma la laurea ad economia e commercio ad onorem la daranno a DJ Ala.
2: Infatti oggi non c'è, probabilmente perché si sta
1: a fatturare quello che non c'è oggi.
2: E grazie al Pagax per oggi con noi.
3: Quindi torna al Pagaton oggi.
2: È un'altra maratona. Infatti sono arrivato, c'era il pappagallo, no, vicino alla e ho detto, vuoi dire che... E infatti... Va bene, cominciamo col primo disco. Lei è un po' una certezza del Summer Camp degli ultimi due anni. Non si sa se ha trovato marito, ma si sa che c'è una nuova canzone con le sorelle, no?
1: Sì, con le sorelle, perché sono le sorelle di Ray, Amma e Absolutely.
2: Sentiamo.
1: Si chiamano così.

0: Tuo pompa, eh? Non come Sex Pistols, in un altro modo, però è carichissima. E poi, come si direbbe a Foggia, pure è bella sta cosa che ha chiamato le sorelle.
1: Ma infatti,
0: dopo il grande successo, tanto bravo, tanto belle, e fai una canzone insieme, no?
1: Ha sistemato tutta la famiglia, oh, brava Ray.
0: Perché c'è Ray che ormai fa... E poi tra l'altro Ray non è di quelle che ha soltanto la canzone che si sente in radio, però poi ai concerti non ci va nessuno.
1: No, anzi.
0: Lei ha delle canzoni di successo, ma poi è una grande performer e la gente la va a vedere. Anche in Italia ha riempito il palazzetto.
2: Ritorniamo a Salerno, ragazzi.
3: Ciao ragazzi. Ragazzi, in particolare oggi Vasco Rossi riceverà un dottorato di ricerca in politica e comunicazione, sì, a Fisciano, a porte chiuse, rigorosamente a porte chiuse nell'aula magna, e tutti gli studenti, compresa mia figlia, all'entrata dovranno mostrare il QR code di iscrizione, perché se no non ti fanno entrare.
1: Perché altrimenti entrano troppi fan che magari in quel momento non
0: però
1: non
0: se a porte chiuse non ti fanno entrare comunque.
1: Beh,
0: no?
1: Stai fuori dall'aula magna, all'università, perché magari devi comunque studiare, fare le tue cose, devi entrare.
0: Tutti con l'orecchio appiccicato al portone.
4: Nicky, quelli che sanno realmente affrontare i problemi della vita sono quelli che hanno frequentato l'università della vita.
2: Sì, che è un po' diverso.
0: Ma
2: però...
0: della vita intesa quella lì della prova costume, anche, le maniglie dell'amore.
1: Anche dove continuiamo a bocciare io e Francesco Quarna.
2: Sì, purtroppo sì. Poi c'è anche l'università della strada, se non sbaglio, no? Che ha fatto questo ascoltatore.
5: Io non dico molto, però dopo 35 anni di patente dei camion, che ho portato il camion in mezza Europa, tutti i tipi di camion così immaginari, la posso avere pure io, una laurea della strada, non ad onore, l'onore mia sì. Della strada, della la laurea della strada.
0: Qui nella strada, perché a volte è anche un modo di dire, ma qui parliamo tecnicamente
1: strada
0: della,
1: vera,
0: della
1: certo. strada.
0: Poi penso che volesse dire il nostro sommercampista tutti i camion possibili e immaginabili.
2: Camion immaginari.
1: Scusa, il nostro idolo Genno P, no, che guida il camion virtualmente.
0: Quello è un camion immaginario.
1: È un camion immaginario, quello, perché alla fine è un gioco, è un computer, no?
2: I nostri ascoltatori hanno una fantasia estrema.
0: Infatti,
2: capito? Che bravi.
0: Sì.
6: Ma una laurea d'onore Manicchi in palissandrologia.
1: Esiste, l'uteria.
0: No, no, però sai che ecco una cosa che vi volevo dire: comincia a comparire il color palissandro nei capi.
1: Allora, e chi ha deciso?
0: E io gli ho detto: vabbè, marrone. Questo qui è proprio. È palissandro. Viene chiamato.
1: Ma giustamente marrone è troppo generico.
0: Beh, allora è marrone, dai.
1: È generico, ci sono tanti marroni.
0: No, però vedi come alle volte. Infatti, a me, quando mi ha detto: fa no, non è marrone, è palissandro.

0: Ma quale? Questa marrone? Fa no, quella è palissandro. E tu, ah, palissandro?
1: Però può essere che tendenzialmente per i maschi esistano praticamente solo i colori primari,
0: no,
1: o quasi,
0: certo,
1: mentre per le ragazze ci sono infinite sfumature
0: ma
1: di
0: certo,
1: colori, capito?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì, sì.
1: Per noi
0: beh,
1: è rosso,
0: primari
1: rosso,
0: rimarrebbero
1: rosso.
0: Tre.
1: Sì, tre.

0: Tu vedi una parete grigia scura, no? Può essere fredda, può essere calda, può essere piuma, può essere ferro.
1: Ma a proposito di piuma, il tortora dove me lo collochi?
0: Nei grigi caldi però, okay. Perché dentro c'è un po' di ocra e un po' di rosso. Io sono mega intrippato di... perché proprio, è proprio questa la cosa, che noi vediamo sempre le cose o tutto di qua o tutto di là, e invece ci sono un mondo di sfumature.
2: E color carta da zucchero. Porca. Ma soprattutto, avete mai visto lo zucchero in quel tipo di carta?
0: No, quello è un modo di dire. Dai, quello è un modo di dire. No, sai che ci stavo pensando proprio questi giorni qua.
2: Le bustine.
0: Ma
2: di
0: carta di zucchero cosa? Che sono bianche in genere.
2: Beh, infatti, sono bianche o marroni.
0: Ma di cosa stiamo parlando? Io ho detto l'imbianchino. Ma allora?
1: Vabbè, allora mi collego un secondo con Torino, ragazzi.
3: Ciao, sono Mercamperisti. Qui a Torino, come al solito, c'è un gran bordello. Due gocce di pioggia e c'è il bordello ancora più nero.
2: Sì.
3: E Vasco Rossi non si vede neanche in lontananza.
1: Il bordello nero, comunque nero.
2: Ma Vasco Rossi a Salerno, abbiamo detto. Quindi oggi non lo puoi vedere.
0: Comunque, solo a Torino questa cosa qui, che due gocce di pioggia. Ed perché comunque a Milano regna la calma, mi sembra.
2: Sì,
0: no?
2: Da sempre.
1: Andiamo a Carbonia allora.
4: Ciao Summer Camp, sono Ale da Carbonia. E qua a Carbonia oggi ci sono 27 gradi.
0: Ma.
4: Il sole splende, l'acqua è calda. Ciao, bacio.
0: E dovevate venire a ottobre, non a luglio-agosto. Questo non l'ha aggiunto, no, però un po' l'ho sentita quella cosa.
2: E se ci vai a ottobre, ma a novembre voi dovete venire.

0: me la farei una bella pennetta,
1: sì,
0: la pennetta.
2: Ragazzi, qua è scoppiato un caso con sta carta da zucchero.
0: Sentiamo io.
3: Ciao Summer, qui di Summer non c'è niente e mi va in depressione anche l'unghia del piede perché io adoro il caldo. Comunque, la storia della carta da zucchero è data dal fatto che una volta lo zucchero era messo in questo cartone di quel colore lì ed è quello che poi da lì hanno iniziato a chiamare il colore carta da zucchero, che è quel azzurrino un po' smonto, ecco, la storia è questa.
0: Io ricordo benissimo celeste, quella scatola tipo scatola da scarpe ma più piccola, fatta di cartoncino, ma cartoncino grezzo, quindi più riconducibile al grigio marrone, sicuramente non di quel colore lì, che conteneva stipate a mo' di piccoli parallelepipedi le zollette di zucchero, di cui erano ghiotti quelli di fine anni 60 a San Francisco, che ci aggiungevano anche una goccina di qualcos'altro, ma anche noi bambini degli anni 80
2: anche col caffè trasparente va benissimo, senza andare fino a San Francisco
1: con tutti i tipi di caffè, anche con quello più classico scuro
2: da San Francisco a New York.
4: Buongiorno Summer Campi, a proposito di colori, New York, cielo azzurrissimo.
0: Wow.
4: E cominciano le decorazioni di Halloween, il periodo più bello dell'anno, secondo me.
0: Mo' bro!
4: Aria frizzante.
0: Vi fate abbracciare!
4: Si

0: Sempre.
1: Vieni qua
0: oggi
1: vicino.
0: 60 blocchi,
1: grande. 60 di solito erano 50, adesso
2: blocchi
1: 60.
2: Sequenziali, tra l'altro.
1: Sì, blocchi sequenziali di
3: New York. Ma ci pensavo ieri, perché anche le piattaforme non petrolifere, quelle dello streaming, diciamo, sì, cominciano a colorarsi. E io capisco anche questa avversione, perché l'ho sentito dire tante volte: che cazzo ce ne frega, noi questa festa americana.
2: Sono feste italianissime. Prima il carnevale.
3: Sì, però invece secondo me, come parere mio, dovrebbe essere un po' il Natale. Se ti piace, è bello proprio un po' anche l'avvicinamento. E la nostra amica summercampista da New York, secondo me, si sta godendo. A parte che lì il pantone delle case è molto scuro, no? Mm-hmm. C'è blu nevi scuro, cioè il bordeaux scuro, il grigio scuro. Poi ci sono tutti quei piani a mezzo, no?
1: Sì.
3: Dove sotto c'è il basement e a metà c'è il piano quello rialzato, no?
1: Sì.
3: E lì iniziano a comparire, ma dei teschietti, ma belli, delle decorazioni che non sono quelle pacchiane del film horror che ti sbattono in faccia proprio il 31 ottobre. Quindi secondo me l'avvicinamento può essere bello. Poi dopo un'estate calda così comincia a fare anche un po' freschino.
2: Comunque bella New York, ma io preferisco sempre Alessandria.
4: Vero, Summer Camp. Oggi il cielo è grigio sopra Alessandria. Sono felicissimo.
2: Però alla fine è grigio.
1: No, il colore, no? Il colore sociale, no, dell'Alessandria, certo, è il grigio, quindi è giusto che il cielo sia dello stesso colore della maglia da calcio.
3: Va bene, abbiamo sentito del rap conscious, abbiamo sentito dell'R&B con Ray e le sue sorelle. Sarebbe un bel nome per la sua band. Abbiamo sentito la dance, diciamo, all'appello là in fondo, ma anche solo il rock and roll.

0: Ah, boom, mio cuore è in pace. Pensa che quello che per tanti è una cosa che dice non vedo l'ora che finisca, per qualcuno tipo me, ma tanti altri, è una figata totale.
1: Ci sono
0: è il massimo della vita, la più grande live band che abbiamo sul pianeta Terra in questo momento. The Hives.

0: un po' come Halloween, ad alcuni piace.
1: È mai fatto, ma che ti devo dire?
2: Raga, io ad Halloween, cioè, Halloween non è che la sento molto, però mi piace tantissimo addobbare la casa. Adoro quei colori così caldi, che bello.
1: Che bello. A proposito, sei mica di New York.
0: Sì, uguale. A proposito di colori, qualcuno ha detto Blue Navy poco fa.
1: Io l'ho detto. Ah,
3: okay, sì, ma sì, come Blue Navy? Le nevi sono bianche.
4: Carina, carina, carina. La neve.
1: Allora, scusa.

0: Ciao ragazzi, allora gli Ives, 18 gradi, un bel cielo grigio, scandinavo. Sì che è una bella giornata, altro che caldo. Ciao ragazzi.
1: Sono svedesi gli Ives e cambiano anche.

0: molto bene per me. A me non dispiace il sound elegante di Jonah, però mai. Questa cosa che lui la vuole presto la mattina, mamma mia,
1: è così, un po' ansia, cioè lei neanche il tempo di un caffè.
0: Porco Giuda, magari in questione di Morning Glory, non lo so, non per chiamare in causa Oasis,
1: no, però probabilmente è quello, cioè tipo
0: fammi sfruttare il momento,
1: battiamo il ferro finché è caldo.
0: Sono tantissimi quelli che ci scrivono per capire che cos'è effettivamente il caffè trasparente, di cui parliamo da mesi se non anni.
1: Beh, la parola ha

0: chi lo consuma.
1: Non si può rivelare,
0: no,
1: scusa.
0: Non si può rivelare.
1: Ma no, rimaniamo nel mistero, scusa.
0: Diciamo che la tazzina è quella del caffè.
2: Potrebbe essere qualsiasi bianca, liquido, esatto, qualsiasi liquido dell'acqua, che è trasparente, infatti.
0: È trasparente.
2: Cioè chi allunga il caffè con l'acqua e chi ci mette...
1: Chi non prende il caffè corretto acqua, per dire. Diventa un caffè americano.
2: Infatti.
0: Certo, sì. No, praticamente
2: fa
0: sì.
2: Fa un espresso corretto acqua? Un americano? Io tante volte l'ho sentita questa...
0: però io lo voglio dire all'italiana, va bene?
3: Oh. Ciao Summer Camp! Io sono Vittoria! E come state? Io sto bene, ciao!
2: Ma grazie!
0: Ciao Vittoria, grazie!
2: Vittoria, bene, non bene. È che ti sei fatta un caffè trasparente anche tu, perché ti no, sentivo veramente carica!
0: Veri. Questi sono caffè proprio veri, secondo me!
4: Ciao Summer Camp, mio marito i colori, dal rosa al viola li chiama tutti fucsia e la carta da zucchero per lui solo quella che avvolge il pandoro. Ciao ciao!
5: E forza viola e maremma, come si dice, che fanghe rima, no? Forza viola!
6: Allora, era... scusatemi, c'ho una tosse, raffreddore.
1: Prego, in giro.
2: No, è in giro, in giro.
6: Carta da zucchero, sì. La carta con cui veniva impacchettato lo zucchero
2: ma proprio
6: tempo andati fa, dopo la guerra, così, che veniva venduto sciolto, quindi si andava dal droghiere, sì. E il droghiere ti metteva un chilo di zucchero, mezzo chilo di zucchero in questa carta azzurra, ed è stato così, io me lo ricordo, sono nata negli anni 60, me lo ricordo ancora, che in molti, molti negozi, in molte drogherie veniva venduto così.
2: Ok, sì. Allora diciamo che già il termine drogheria, no, è passato, cioè si utilizza meno, dai, sì, onestamente, sì. Non ci sono, forse perché adesso ci sono tutte queste grandi catene, no, che hanno sostituito le piccole botteghe artigianali, però nessuna grande catena, diciamo, ha deciso di chiamarsi drogheria,
1: no,
2: cioè...
1: ma è un attimo che arriva la drogheria della musica, sì. La drogheria alimentare,
0: no, no, sì, c'è anche quella serie Netflix, Droghieri, quella cioè, che parte da Escobar,
2: oh,
0: e poi
2: io da piccolo ero veramente
0: storia.
2: Molto curioso, dicevo sempre, mamma, ma perché al telegiornale parlano sempre dei malviventi che sono stati catturati, sì, con la droga, e poi abbiamo dei negozi che la vendono alla luce del sole.
0: Quella. Boh.
1: Comunque questa ascoltatrice aveva un po' di mal di gola, quindi le consiglio una zolletta di zucchero con un medicinale qualsiasi.
7: Buongiorno Summer Camp, ai tempi le famose zollette di zucchero a me venivano date con spremuto sopra un goccino di limone.
2: Bene.
7: Per far passare il mal di gola.
1: Vedi, ecco.
7: Quindi lo usavano come un antisettico.
2: Certo,
0: sì.
2: Cioè simile alla scuola San Francisco 68-69, ma con un altro tipo di...
0: Sì, esatto, dai, sì,
2: più salutare, diciamo,
0: cosa,
2: dai,
0: sicuramente
2: il limone,
0: fa meglio, sì.
2: Il limone, dai, non ha mai fatto male a nessuno, sì.
1: Invece l'ascoltatrice di prima segnalava che vendevano lo zucchero sciolto.
2: Sì.
1: Quindi cos'è? Tipo
2: dopoguerra, dopoguerra.
1: Okay. Tipo il caramello, no?
2: No. Ha già sciolto.
0: Già sciolto nel caffè o già sciolto nel tè.
1: Ah, ok.
0: Sì,
1: okay,
0: sì. Comodissimo, comodissimo.
2: Va bene, ragazzi, allora abbiamo... Beh, insomma... pompato proprio con John Legend. Beh, però c'erano gli Ives che hanno, sì, pompato per hanno fatto l'equivalente del rock and roll.
0: Il cuore ha pompato
2: due
0: anche
2: mesi
0: con John
2: di
0: Legend.
2: Summer Camp. Sì, sì, però sì. È ora di.
0: Dai.
2: È ora di stare, piano, un attimo calmini,
0: piano,
2: e dolci,
0: calmi,
2: e tranquilli. Con una bellissima canzone delle bambole di pezza che si chiama Settembre. Ma noi l'ascoltiamo anche se è ottobre.

0: Sing along, anche se poi con le canzoni cantate dalle donne ne sappiamo qualcosa noi, che a volte le rifacciamo all'incirca così, noi cambiamo la tonalità e le rendiamo.
1: Sono troppo
0: però
1: alte,
0: quando poi vai al concerto di una band di sole ragazze, tipo Le Mamme di Pezza, e provi a cantare, a volte sei un attimo strozzatino, diciamo. Allora parti alto e poi e poi la canti un po'.
1: La canti bassa.
2: Buongiorno Summer Camp, ma voi non li avete mai mangiati gli zuccherini imbevuti nella grappa?
1: No,
2: da noi in Piemonte in alcuni agriturismi e anche in alcune case proprio private ci sono delle burnie,
1: le vasetti di vetro
2: riempiti di un liquore che sia Genepi, grappa, ma anche magari fatta in casa, e poi si mettono dentro una serie di zollette di zucchero e poi a fine pasto si prende una bellissima zolletta di zucchero e si mangia come amaro.
0: Cioè.
2: Come amaro, come digestivo, scusate.
0: Sì, come amaro, zucchero.
1: Fa ridere mangiare lo zucchero come amaro. Tra l'altro, gli amari sono molto dolci.
0: È vero.
1: È vero. Un po' un...
0: Ma poi lo zucchero aiuta ad aumentare, no, la gradazione.
1: Esatto.
0: Ma poi, secondo me, in questo momento, tantissimi bimbi che stanno per fare merenda stanno dicendo: no, mamma, ho sentito a Summer Camp che fanno questa cosa tutta speciale con le zolette di zucchero.
3: Zucchero più alcol, cosa vuoi di più?
0: Insomma,
1: scusa, nel pane e vino, il classico pane e vino, non so se esiste ancora come merenda, non c'era anche lo zucchero?
3: In Toscana, sì. È una roba molto toscana,
1: allora, perché per il pane, che me lo ricordo,
0: il
1: sì.
0: pane si presta un po' a entrambe, essendo sciapo.
1: È sciapo in toscana.
3: Era panaccio e zucchero, comunque. Si è dimenticato.
1: Giustissimo.
3: Parlavamo di colori.
4: Ragazzi, blu navy, ovvero blu navy.
1: Sì.
4: Pantone 540. Francesco, tipografo da Firenze. Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Francesco. Ieri col mio amico Francesco Quarna abbiamo scoperto anche l'esistenza del blu Indigo Sunset. Ti risulta?
3: Sì, risulta, ho visto, c'è un bellissimo colore. Cioè,
1: il tramonto però è l'indaco che si forma credo dopo il tramonto, perché durante il tramonto è un po' più sull'arancio la situazione.
0: Assolutamente.
1: Credo sia quel crepuscolo post tramonto.
0: Ma ce n'è tanti, vedi, 540, no, di Pantone, però se poi vai sul 541, ce n'è uno che tipo quello è lì l'abilità di saper scegliere in un quadratino piccolo quello che poi sarà proiettato su un muro,
1: su una
5: pareta. Ciao Summer Camp, ci sarebbe mica la possibilità di fare un saluto a una mia cara amica che si è rotta al malleolo? Please. Saluti Paola.
0: Vai Paola, abbiamo la canzone giusta per te, perché è una di quelle canzoni che proprio ti devi alzare dalla sedia. Adesso mi spiace un po'
3: adesso.
0: Per questo malleolo, però vagli
1: ma proprio la consigliano gli ortopedici, la consigliano quando ti fai male.
0: Sì, appena fatto male è la cosa più indicata. No. Scusa, ma perché si dice via il dente, via il dolore? Non si può dire via il malleolo.

0: d'accordissimo con i Delight, il cuore è la sede, diciamo, del groove. Devo dire che anche le, come si dice, giunture,
1: sì, le giunture,
0: anche
1: sì,
0: le giunture, sì, tutte le danno giunture, una mano a far andare, sì, il cuore, perché il cuore si dice balla, però non sempre,
1: ginocchia,
0: insomma,
1: gomiti, caviglie, polsi,
0: scherzavamo per quella, sì, faccenda, sì, lì, sì, prima, sì, del, anzi, buon recupero e buon recupero a tutti voi. Noi andiamo a studiare, a fare i compiti per la seconda ora di Summer Camp, che includerà, oltre il premio fedeltà, anche la canzone all'incirca così. Ora ci godiamo, insomma, una delle vostre parti preferite del nostro show.
1: Sì, sì, no, sì. Caffè trasparente e pubblicità. Proprio.

0: il paga che fa, sai, quella cosa tipica del DJ che mette la cuffia sotto e poi muove tutti i pirulini, no? E toglie i bassi, sì, fa tutto il filtro.
1: Che è dove si metteva la cornetta del telefono quando si usava la cornetta del telefono che poteva stare lì.
0: Ma invece è già così.
2: Non l'ho già toccata.
0: No, così nel disco. Allora, sono in tantissimi nella canzone, nel brano che avete appena ascoltato. Tanto per cominciare il titolo, Sexy Magic, magia sessuale.
1: Sì.
0: Così, giusto perché sappiamo che i bimbi stanno
1: apprezzano,
0: per...
1: dopo aver parlato di caffè trasparente.
3: Sono ancora a scuola adesso.
0: Sono ancora a scuola.
3: Allora,
1: fino a che ora ci possiamo
3: scuolare?
1: Quindi sempre.
0: Va bene.
1: Capriel.
0: Com'è che si dice lui?
1: Capriel, perché il 7 sta per
0: allora, giusto, l'avevamo detto. Poi Paco, c'è questo Paco Amoroso, ma purtroppo non ci stava perché sono in troppi, e c'è anche Fred Again, che è uno dei produttori di DJ del momento.
1: E c'è stava proprio Pink, uno dei più importanti.
3: C'è anche Pink Panthers.
1: Ah, Pink Panthers, come no?
0: E vabbè, allora ragazzi, sono dentro tutti, e cosa facciamo ogni volta?
3: Facciamo un outfit check, va, che serve. Vai. Aspetta un secondo.
0: Aiuto,
3: arriva,
0: aiuto.
3: Sì, arriva.
4: Oggi fit check perfetto per tutti, Federico, felpa e jeans. Sneakers è proprio il tuo.
1: No, oh, meno male.
4: L'unica cosa che io DJ Aladdin lo preferisco con la barba.
1: No, è un altro, si chiama Pagaz. È un altro. Che comunque è stiloso, gliel'abbiamo anche fatti.
0: Io stavo dicendo prima, no, che forse il più stiloso di Radio DJ. Sì. E infatti mi stavo immaginando un potenziometro, no? Che dove c'è il volume a 10 c'è Pagaz. E dove c'è il volume a 0
3: siamo noi.
0: No, vi ho dato un assist. Perché così almeno uno si diverte a dire, secondo te chi è il meno?
1: Bello.
3: Comunque l'ascoltatrice questa volta ha detto fit check, non outfit check. Quindi anche magari
0: perché
3: delle nostre condizioni.
0: Allora, solo fit, secondo me, è anche come ti sta una cosa. Giusto. Non è semplicemente l'allenamento, tenersi fit, no?
1: Però
0: è come un
1: capo
0: ti veste.
1: L'outfit check è il fit check.
3: Ah, si dice
0: la stessa cosa.
1: La ringrazio perché per la prima volta è stata clemente nei miei confronti. Grazie.
3: Bene.
0: E beh, ma perché secondo me quel nero che fa personaggio.
1: È vero, quel nero che fa personaggio, sì.
0: Lei stessa. Piccola pausa ancora, Summer Camp tra poco con dei bastoni tutti italiani e una canzone di circa così tantissima Italia, diciamo, tra
1: finalmente.
0: Prima i bastoni italiani
1: e anche gli all'incirca così italiani.
0: Oh.

0: un signor bastone tra le ruote, ragazzi.
1: Signor bastone tra le ruote, famoso anche in tutto il Sud America con il titolo di Mi Historia Entre Tus Dedos, perché certo, è un inno per il mondo latino e anche per i tifosi di alcune squadre di calcio.
0: Ah, sì, eh? Fa venire chi l'ha presa come
1: San Lorenzo, il San Lorenzo, squadra argentina di calcio, fa venire i brividi vedere i tifosi allo stadio che cantano all'unisono in coro questa canzone.
0: Io voglio sapere se i giocatori del San Lorenzo però hanno la garra, perché secondo me
1: la garra charrua è un po' più uruguagia, però okay, comunque okay, c'è anche la garra.
0: Vabbè,
1: argentina.
0: Vabbè, ma arriva lì un po' oltre il confine.
1: Ce l'hanno.
2: Tra l'altro una canzone dell'ottima annata 1994.
0: E beh, che ha dato i natali al nostro Pagax. Cioè, tu pensa, lui nasceva e in classifica c'era una storia tra le dita. Ricordiamo anche il Blue Album dei Weezer, che è sempre utilizzato dal buon Paga per... aspetta, che anno sei nato? Dai, cacchio, Blue Album dei Weezer. Ah, 94.
1: Scusate, anche Definitely Maybe degli Oasis. Sì, cioè, nasce il Pagax, ma nascono anche gli Oasis.
2: Comunque era il nostro bastone fra le ruote.
3: Sai, penso che oggi sono cazzi.
2: Per voi che dovete suonare.
0: Ma guarda, facciamo comunque un'altra bellissima canzone italiana, la facciamo per salutare, fare gli auguri a quello che ormai consideriamo un po' un amico di Summer Camp.
1: Esatto,
0: cioè, è venuto in veste ufficiale, ma è venuto anche in veste non ufficiale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: No?
1: Uno dei nostri ospiti preferiti, Neff oggi compie gli anni. Auguri.
0: Ma speriamo di essere anche noi tra gli ospiti preferiti di Giovanni, perché lui stesso alla fine dell'intervista, quella un po' accademica per l'uscita dell'album, cioè ma posso tornare anche se non ho niente da promuovere? E insomma è stata una bellissima ora insieme.
1: Speriamo di essere i suoi ospiti preferiti nel senso gli host, cioè quelli che ospitano.
0: Ospite vale un po' in tutti, almeno mi hanno detto.
1: Sì,
0: no?
1: Vero. Tutti e due i sensi. Va bene,
2: ricordiamo sempre anche che ospite è il nome dell'asciugamanino per il bidet. Così.
1: Vabbè, così per rovinare questo momento. Cioè magari ce n'è qua l'ascolto e dice che carini che mi

0: Camp non cambi mai, perché siete fantastici così come siete. Vai al cambio, Sonny Rodman, sempre su DJ, perché è una radio così e una trasmissione così. Come fai, Leone Marra? Come fai?
1: È stanco oggi, vale dal cambio.
2: Dura la grazia, comunque, sta lavorando.
3: Ciao Summer Camp, io non sono a scuola perché dovevo uscire prima. E state attenti a quello che dite, cioè.
1: Bravo.
3: Sono Tommaso da Milano.
1: Bravo,
3: e vado nella quarta C. Ciao.
4: Grande Tommaso.
2: Bravo Tommaso, grazie. In bocca al lupo per la tua avventura in quarta C. E grazie per questa tirata di orecchie.
4: Esatto.
2: Grazie,
4: ci
2: Tommaso.
4: Saluti tutti i tuoi compagni della quarta C. Che in questo momento non ci stanno sentendo perché non sono usciti prima come te.
2: No, probabilmente no.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio.

0: Peggy Goo? No.
1: Sì,
2: lo so, però la Vale no. Non mi fido.
0: Vale.
2: Non si fida.
0: A pelle
2: non mi fido.
1: Sei bandolera poi. Eri amica di Dua Lipa e adesso.
0: Ecco, Dua Lipa e Peggy Goo. No.
1: Adesso. No. Cioè, da che era amica? Adesso è.
2: Non era amica, voleva essere lei, che è una cosa molto diversa. No. E quando la Vale vuole essere lei, poi
1: va nel girone.
2: Subito dopo ha un lungo periodo di ti odio.
1: Ti detesto.
2: Allora, vi dico prima della sigla una cosa che sto sentendo da qualche giorno. Mi sembra di stare per tornare a somigliare a Kate Middleton.
0: Ok, sì. Hai fatto bene a dircelo.

0: Buonasera Diego.
1: Buonasera.
0: Kate Middleton.
2: Buonasera.
0: Gioca Marta Pinocchio.
1: Allora,
0: vale, se tu sapessi quanto meglio sei.
2: Sì, sì, questo agli occhi tuoi che mi vuoi bene.
1: Se mettessi quelle gonne, anche quella che ti ho fatto comprare, che non hai mai voluto mettere,
2: quella rossa?
1: Kate...
2: Ragazzi, è di lana, aspetta un attimo.
0: È
2: poi
0: di
2: la
0: lana, ma non ci metti le calze, quindi la puoi mettere anche ora.
1: La lana sulla pelle si mette in autunno.
0: Ma poi non,
1: è
0: ha, non ha la lana sulla pelle perché è foderata.
1: No, no, però.
2: Mi sa di no.
0: No,
2: eh?
0: No, è foderata.
2: È foderata?
0: Se me lo ricordo io. Pensa te, la ricordo io. Non l'ha mai messa.
1: Mai. Mi spiace.
0: Non l'ha messa una volta con le sneakers. E tutti, madonna, Vale, come stai,
2: stai bene?
0: Basta. Mai più messa.
1: Ha avuto paura.
0: E siamo qua, tutte e due, con dei leopardati. E chiudo la cosa. La chiudo. La chiudo.
1: Come essere a un bingo.
0: Un bingo sulla superstrada, però, non sì. Un bingo centrale.
1: No, certo.
2: Che l'animalier, allora, c'è da dire una cosa. L'animalier tu l'hai sempre messo.
0: Sempre.
2: Proprio, sempre.
0: Sempre.
2: Però,
0: perché è un retaggio rockabilly, ma è una citazione che si perde talmente nel tempo che non la legge più nessuno.
2: Però è una fantasia che effettivamente comincia a piacerti dopo una certa età. Tolta te, che ti piace da sempre. Cioè, devi raggiungere un'età
0: perché una certa età. Poi, per esempio, in Giappone, Osaka, tutte le vecchie si vestono leopardo. Per
2: sì,
0: dire.
2: Sì, sì, sì.
1: Belle.
2: C'è Marta. Marta, però, Marta come riferimento, tata no. Francesca.
1: Sì, poi Marta.
0: Sì, però non è tata, è la nonna che è...
1: Eietta, sì.
0: Sbaglia lei spesso i riferimenti.
1: Sì, sì, è vero. Sì,
0: mentre
1: sì.
0: Tu Vale semplicemente parco, piazzetta, spacciatori.
2: Ha cominciato a piacermi e a mio marito no.
0: Certo.
2: Proprio mi ha detto,
0: ma l'uomo però, non piace.
2: Non gli piace per niente.
1: Però, scusa un
0: attimo, cioè, allora,
1: per
0: agli
1: caso,
0: uomini per bene non piace.
2: Non piace.
1: Scusami, quei leggings leopardati se le deve mettere lui?
2: No, no, ma infatti allora? Io devo prima piacere a me stessa.
1: Brava. Brava, hai capito
0: lei
1: Marta?
0: Che si vede Kate Middleton. Tra l'altro
2: sì,
0: Paul dice, Vale, era già qualche giorno che l'avevo notato.
2: Vedi?
0: E allora ragazzi, se è così, è così, eh.

0: appena messa, bellissima! La ballavo sul terrazzo quando ero piccola. È bellissima!
1: È vero?
2: Ah, quella festa di compleanno a 12 anni, la prima uscita con... In un compleanno con solo amici, senza adulti.
3: Ehi,
2: che ballavamo i lenti e questa canzone.
4: Vecchio.
1: Beh, dai.
3: Qua.
1: La Barbara, 19 anni, è il mio compleanno. La prendo come regalo? Sì, sì. Prendila.
5: Comunque posso dire, bella la musica di Radio DJ, ma la selezione musicale di Pinocchio è qualcosa di fantastico.
3: Emiliano!
6: Quanto c'era un gatto, il gatto in sottofondo, certo. Quel gatto che canta tanti auguri.
1: Ah, è lui?
6: È lui.
1: Ah, ok.
3: Molto bene.
1: Allora,
3: dai.
1: Qua, ce l'hanno chiesto in tanti, lo stiamo seguendo da tanti anni. L'ultima volta che l'abbiamo sentito stava per prendere per la prima volta in vita sua un aereo,
5: sì,
1: e andare in Scozia per una vacanza studio.
3: Sì.
1: Nessuna aspettativa sullo studio, molte aspettative sul divertimento, il nostro Edo. Edo!
7: Ciao!
1: Ciao!
3: Welcome back!
1: Com'è andata?
7: Tutto bene.
1: Bello, no?
7: Sì, non poteva andare meglio.
3: Che bello!
1: Partiamo dall'aereo! Ti è piaciuto?
7: Ma l'aereo non ho sofferto, tutto bene. Mi è piaciuto.
1: Ti è piaciuto, infatti, perché a meno che uno non stia male, ma è abbastanza...
6: Ma ti hanno fatto il battesimo del volo?
7: No, non me lo sono fatto fare.
3: Era grande, piccoli.
1: Sì. 3 metri ormai, no.
3: Sì, poi
7: ho preferito godermela da me.
1: Bravo. Vabbè, quindi volo bene, emozionante, bello, guarda, eri vicino al finestrino?
7: Sì, ci è andata di ritorno al finestrino.
1: Bomba, bellissimo,
7: tramonto.
1: Dai.
3: Tramonto, bello.
7: Bello.
1: Bellissimo. Là com'è andata? Perché c'era un discorso, cosa portiamo alla famiglia che ci ospita?
7: Ma quello gli ho portato la sbrisolona che è mantovana.
1: Bravissimo,
7: tipica.
1: Wow. Ottimo.
7: L'hanno apprezzata molto, anche perché tipo...
1: Certo.
7: Essendo secca non patisce come...
1: Bravissimo.
3: Non si rovina,
1: rimane buonissima. Bravo.

0: se la sognano buona così. Poi?
1: Poi vabbè, la scuola tutto a posto, è andata bene.
0: Vabbè, la scuola che guarda, vedo, ci conosci, non c'è, ma ci tiene.
2: Lascialo dire, una cosa, lo dice.
0: Ha studiato, ok. Ma la famiglia com'erano, carini?
1: Diciamo che la famiglia, far da mangiare non era il loro forte.
0: Io te l'avevo detto a zia, te l'avevo detto, perché è proprio un modo diverso, non è che può piacere o non piacere, ma è diverso.
2: No, poi quando vai via di casa, una delle prime cose che noti è quella lì.
0: Quindi cosa facevi? Ti compravi delle gran merendine fuori e poi le mangiavi nel letto?
1: Ma sì, tipo a pranzo ci davano, non so, ci hanno dato 20 pound e tipo se li siamo divisi il mio compagno e mangiavamo fuori.
0: Sì.
1: Un po' da mercato così. E cena ci arrangiavamo con quello che avevamo a casa.
0: Infatti. Ok. Ma sì, perché sì.
3: Hai conosciuto gente nuova?
1: Diciamo che ho riconosciuto delle persone che non vedevo da tanto tempo.
0: Edo, sento, allora, siccome lo sai come siamo, se ci devi dire qualcosa, io te lo dico, è meglio per te che ce lo dici.
1: Diciamo che ci sono state delle persone che mi hanno cambiato questo viaggio. E
2: di che cosa?
0: Spacco tutto.
2: Dai,
0: aspetta.
2: Scusa, perché le zie qua sono...
1: Devo rimanere vago.
2: Sì.
1: Ma
2: persone che, diciamo, di persone che anche noi abbiamo intercettato nel passato?
1: Sì.
0: Non ci posso credere. Resta vago.
2: Siamo vaghi.
0: Però diciamo che ti hanno dato un senso al viaggio.
1: Capisco.
0: Sì, no, certo, ha capito da Dio. Ok. Quindi è stato strepitoso.
1: Sì, non poteva andare meglio.
3: Ma le continuiamo a sentire queste persone o a posto così?
1: No, è con me in questo momento, quindi
0: Non ci credo. Edo, salutaci.
2: Dai.
0: Ti facciamo fare delle figure. Edo, stacci lontano, perché noi non sappiamo star zitti, non ci sappiamo comportare, tu lo sai.
1: Io ve lo dico, sono in viva voce, ve lo dico.
3: Vabbè, ciao.
2: Allora, tanti saluti, da grandi abbracci. Dai.
1: Tutto bene.
0: Edo, molto ti amiamo follemente, sei una persona strepitosa.
3: Davvero.
0: Cioè, il tifo che noi facciamo per te è totale, totale.
3: Non solo noi, fioccano messaggi da tutta Italia.
0: Di gente che si leva i vestiti viaggiando, capito?
1: Sì.
2: Senti, va bene. Cosa fate?
1: Non ho capito.
2: Programmi?
0: Per
2: adesso?
0: Oggi, adesso, va al cinema.
1: Sì, andiamo a cena.
0: Okay. Cosa andate a vedere? Si può chiedere cosa si va a vedere oppure no?
1: Avengers, Endgame.
2: Vabbè, film che non ci interessa.
0: Tanto Sammuca.
2: Ma chi lo guarda il film? Va bene.
0: Che sogno, ciao. Edo.
2: Allora, ciao.
1: Va bene.
3: Ciao. È successo.
2: Doveva arrivare questo giorno.
0: Ma comincia con la... È quella là.
2: Allora,
0: Caia!

0: 17:23 era DJ. C'è chi dice: sto aspettando che la mia collega esca dal bagno per dirle che do alla ragazza.
1: Siamo ridotti così, che bello.
0: Ragazzi, ma questo è Pinocchio, comunque. Sì. Aggrappati a cose microscopiche, ma con i denti e con le unghie.
2: Sì, certo.
0: Proprio. Poi attaccati a cosa? A Edo, che negli anni è cresciuto, ha cambiato voce. Era sempre da solo, cioè la vita è così, perché la vita ha dei tempi che non sono televisivi
2: e neanche radiofonici. Cioè, radiofonici sì,
0: hai capito? Perché la radio invece ha proprio questo. Ai tempi della verità, lunghi.
1: Sono lunghi, ma poi ecco, improvvisamente che magari una felicità. Una gioia. Sì.
0: Perché gioia vera? Perché sono i tempi della verità.
1: Sì,
2: che magari passi mesi nella noia.
0: Anni. E ragazzi, Edo, sono almeno 3 anni che si annoia a morte.
2: Non c'erano più i Lego, c'era un po' il tennis, però anche lì.
1: Aveva quelle cose lì non bastavano più, ma non c'era ancora l'alternatore.
0: Oratorio, però. Cioè, non sei champagnone, capito?
2: No. Certo.
0: Che sogno, raga, che sogno.
3: Edo numero uno.
4: No, comunque la gente si capiva dalla prima parola che ha detto Edo, che dal primo ciao che vi ha detto che aveva quagliato.
5: Ragazzi, vi stavo ascoltando, poi è arrivato questo super gossip di Edo, ho dovuto chiudere i finestrini della macchina e alzare il volume al massimo, quindi anche attorno a me tutti quanti ascoltavano i gossip.
2: Sì, perché qualcuno ha detto non si capisce cosa dice, perché non ha detto, era non un detto, detto non detto.
1: Perché non è un gossip, ma è la
0: verità
1: della
0: vita.
1: È la condivisione. Cioè, comunque
0: quando
1: anche
0: parli con gli adolescenti non si capisce cosa dicono.
1: No. E poi non è importante sapere chi è importante sapere che c'è questa cosa che gli fa dire che le persone. Cioè, da come parlava?
0: Ragazzi, che sogno.
6: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: 4, 14 anni. Io e la mia amica Pernille, o come si pronuncia veramente il suo nome? Pernille, danese. Abbiamo fatto elementari, medie e liceo insieme. Ieri, dopo 30 anni, ci siamo riviste.
1: Ed è stato per noi che abbiamo assistito all'incontro molto commovente.
0: Sì, molto bello. Beh, è venuta a trovarci, è venuta in ufficio. Ci siamo negli anni poi sempre un po' scritte. Lei è tornata a vivere in Danimarca. E si è presentata con due figli buonissimi,
1: una roba che...
2: grandi,
1: belli.
2: Ci
1: come solo
2: tutti
1: un danese sa essere
2: di metterci in mezzo Marta, ma niente
0: però appunto questa era la canzone con la quale fumavamo in terrazzino delle sigarette anni 80
1: a 8 anni
0: quella roba là. Ragazzi, non è che sono tutti Edo, no, veniamo da altre generazioni.
2: Esatto.
0: Comunque sulla questione Edo la gente non ce l'ha potuta fare.
1: Sì,
0: ci è arrivato quel messaggio che fa molto ridere, ce l'hai?
1: Sì.
3: Raga, da questa cosa capisco di essere un po' stanco, perché mi sono commosso per Edoardo.
0: Sì. Sei stanco però
3: niente. Non lo so.
1: Sono felice per chi se lo fosse perso l'intervento con Edoardo, che ci racconta più o meno che ha una fidanzata. Dovete ascoltarlo in podcast.
2: Adesso un attimo fidanzata, perché poi uno dice, capito il passaparola,
1: frequenta,
2: ha avuto, andate nella vacanza, cioè la vacanza studio che ha fatto in Scozia, ha rincontrato una persona che
0: di cui ci aveva parlato tanti anni fa
2: e che adesso si
1: frequenta.
0: Sì, stavano andando al cinema.
1: In questo momento sono al cinema
0: a limonare mentre noi siamo qui a parlare di lui, innamorati persi, pazzi di gioia. Allora, giusto perché in questi giorni, non so come mai, questa è una roba che io e la Vale dovremmo far approfondire dai suoi amici scienziati. Quando c'è un tema arrivano sempre a filotto dei messaggi molto simili tra loro, e ogni volta che la Vale lo constatiamo.
1: Sì, perché sono proprio uno dopo l'altro.
0: Sì, sì. Arrivano proprio nell'aggregatore che raduna mail, SMS e WhatsApp tutto insieme, però veramente arrivano messaggi molto simili tra loro, uno dietro l'altro.
2: Ma non sul tema della puntata, cioè cose
0: a volte
2: che non
0: anche,
2: c'entrano anche niente.
0: A volte anche che non c'entra niente. Sono un po' di giorni che arrivano continuamente dei messaggi che chiedono di Giada. Giada è stata una nostra ascoltatrice, che forse è la prima insider del programma.
1: Sì,
0: perché
1: decisamente.
0: Lei ci aveva scritto perché

0: per la prima volta aveva limonato.
1: E voleva dirlo.
0: 14 anni.
2: Aveva 14 anni, diceva: se foste i miei migliori amici, vi avrei mandato un messaggio per dirvi che oggi ho limonato per la prima volta.
0: Esatto.
2: Quindi l'abbiamo chiamata subito.
0: L'abbiamo chiamata, era un altro Pinocchio, eravamo diversi.
2: Sì,
0: l'abbiamo
2: sì,
0: sentita
2: sì,
0: per lungo tempo. Lei poi ogni tanto la risentivamo.
2: Certo.
1: Come ha fatto, come succede con Edo, segui, no? Durante sì, il giorno, dopo sì, il giorno diventano grandi, diventano.
0: Poi in realtà lei
1: adulte,
0: ha avuto sempre una vita abbastanza faticosa, a differenza di Edo. Ci siamo sempre comunque sentite,
2: sì,
0: questo lo dico in generale, perché quello che sto per dire, per chi non lo sa, può essere molto doloroso. Giada non c'è più, io e Valentina siamo state 2 anni fa
2: sì,
1: al funerale,
2: funerale a Bologna,
1: sì, a
2: perché
1: Bologna,
2: viveva lì e studiava lì, aveva una rete di amici vastissima,
0: sì,
2: è una ragazza molto amata,
1: era il centro di una rete,
2: sì,
1: che
0: esatto, ha avuto un incidente e non c'è più, e
2: sì,
0: quindi siccome in questi giorni, ma tutti i giorni troviamo 2 o 3 messaggi che ci chiedono, io chiedo a Marta di rispondere personalmente, però è nell'aria,
2: certo,
0: è così.
3: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: E niente, 17:44 e Marta.
1: Buongiorno.
2: Ciao Marta.
3: Con una base da GR.
2: Sì, perché c'è una breaking news.
4: Sì, c'è un'ultima ora. C'è un... Ah, ve la dico.
3: Sì,
4: sì.
0: No, teniamocela per noi.
2: Dai, dicela.
4: Ma pensavo voleste dire una cosa voi.
0: No.
4: Allora, è uscita la collezione delle vacanze, insomma, la Holiday Collection di Meghan Markle. È uscita ieri.
2: Di quali
3: delle
2: vacanze?
4: La Holiday, Natale.
3: Ah, di Natale. Sì. È perché era partita in sordina, più o meno,
0: con il calendario dell'avvento.
4: Allora, parliamo di cestini, eh.
3: Cestini con dentro,
1: ragazzi,
3: i prodotti
1: costa
3: suoi.
1: Una follia.
0: Vale, però le sopracciglia le devi tenere non attaccate al soffitto, eh?
4: Costa una follia. Allora, ci sono cestini con dentro i suoi prodotti. Allora, sono The Pantry Basket, $260. The Hostess Basket, $211.
0: No, però devi dirci cosa c'è dentro.
4: Ragazzi, vi sto dando un overview. Adesso vado nello specifico.
0: Scusaci.
4: Allora, adesso vado a vedere il Pantry Basket, che è il primo. Ma allora, ci sono marmellate, mieli.
3: Lei come gli è presa bene? Poi tra l'altro ho letto che va, sapete che va in quel pub lì a bere, perché vende le marmellate e le candele.
0: Dove mangia le lilo? Dove mangia le lilo?
2: Le lilo.
3: Lilo.
2: Ma come le vende, scusa, a tavolo a tavolo?
3: Eh sì, no, hanno una vetrinetta e lei va a prendere le candele.
2: No,
3: quindi marmellate.
4: Allora abbiamo marmellate, abbiamo il miele, due barattolini di miele. Poi c'è del tè di diversi gusti, limone, zenzero, una cosa, poi alle erbe e ibisco. Poi c'è il peppermint.
2: Buon ibisco, buona.
4: E poi dei kit che non si capisce che cosa kitino. Però un insieme di, non lo so, un po' confuso.
3: Ma da mangiare o sono dei kit?
4: No,
3: da
4: tutte cose da mangiare, secondo me, per tipo le merende, perché sono i tè, le marmellate,
2: colazione,
4: i mieli,
2: biscotti.
4: Lei parla di kit, dalle foto non si capisce, okay. Però $270 per questo kit.
3: Ma
4: mi
3: poi
4: sembra
3: per far
4: un po'...
3: merenda anche no.
4: Cioè, mi sembra un po'...
5: Cioè, o te lo fai in vena, o se no, secondo me, a quella città non ha senso.
4: Vabbè, vi guardo l'Hostess Basket.
0: Nel senso, ti rigenera tutto il sistema del sangue, degli organi interni.
3: Se no, crepa.
2: Apparecchi, le marmellate, ieri poi stappi lo champagne.
3: Quello allora quasi.
4: Allora, nell'Hostess Basket, che andiamo a risparmiare quasi $60... Sì, praticamente $60 abbiamo invece.
5: Ma come mai in dollari che lei è in
4: sterline?
5: Perché
4: lei stringe l'occhio al mercato americano, strizza l'occhio
3: per ora
4: americani.
3: Vende ancora lì.
2: Comunque fa base
3: per
2: là.
3: Per ora vende
2: fa base
3: ancora
2: là.
3: Lì.
5: Cioè lei prende l'allure inglese.
3: Degli inglesi, ma vende ancora lì.
5: Il magazzino ce l'ha in Inghilterra,
3: sì.
5: In America.
2: Il magazzino.
4: Sì. Se tu
5: magazzino,
4: Ezever.com, i prezzi sono automaticamente in dollari.
3: Eh sì.
2: Mi dici
4: quindi
2: cosa
4: vuol dire
2: c'è
4: che in italiano, in italiano, sì. In euro è un pochino
2: un
4: meno.
2: Un po' meno. Mi dici cosa c'è nel Hostess Basket?
4: Nell'Hostess Basket abbiamo tre diversi gusti di tè, che sono quelli di prima. Poi abbiamo due candele e tre marmellate. Vi dico anche che si capisce il gusto della marmellata.
3: Cioè, io col tè mi ci faccio il bidet.
4: Benissimo. Gnammete. Abbiamo raspberry, strawberry e orange. Quindi
3: okay.
4: Tipo frutti rossi, diciamo, fragole e arance.
5: Solo noi, noi qui a fare questa roba qua.
3: Allora ti dicono, Marta, che sono i kit di cui parlavi prima, sono kit di spezie.
4: Dai, quasi $300
5: brava.
2: Magari
5: ma
2: sono
5: dai.
2: Biologiche, sono biologiche.
4: Volete il Parlor Basket? $242.
3: A sto punto,
4: siamo qua.
3: Prezzo.
4: Allora, un set di carte, tipo di carte di auguri.
2: Vabbè. Greetings card. Okay.
4: Sì, poi una chocolate
2: quella
4: bar.
2: Quella carta, scusami Marta.
3: No, gli auguri di Natale.
2: Tanti, che poi si usa, no? Tu?
3: Sì.
4: Poi abbiamo tre barrette di cioccolato. Un altro kit di spezie, un altro kit di spezie e una candela. Arrivano con il cestino alla modica cifra di $242.
2: Le spese sono comprese?
4: Non c'è scritto, secondo me no, perché dall'America paghi la dogana sicuro.
3: I
4: poi la dogana va a peso.
3: I regali di Natale che hai comprato adesso, caro Diego, sono arrivati in Italia o no?
2: No, sì. Marta, cosa diceva l'app?
4: No, guarda che devi pagare
5: voi
4: la dogana.
5: Avete capito, vero, che la Marta è la nostra badante.
2: Scusami,
5: che noi senza di lei...
2: Sì.
5: non ci trucchiamo, non ci vestiamo. Cioè ogni cosa ce la gestisce lei.
2: Lei non ha una vita sentimentale per colpa nostra.
5: No, per colpa nostra. Lei sarebbe perfetta. Un servizio 24 ore.
2: Sì.
3: Sarebbe perfetta se non fosse che non beve.
5: No, non beve acqua, non beve liquidi.
4: Io vi vorrei leggere cosa ha scritto Meghan Markle per pubblicizzare questa cosa.
2: Ti prego.
5: Dai, leggi questa e chiudiamo.
4: È un po' commovente, nel senso è.
5: Guarda, non credo.
4: Ok. Quando avevo circa 8 anni ho avviato la mia attività realizzando elastici per capelli fatti a mano che cucivo con la macchina da cucire Singer di mia nonna, o Singer, non so,
2: Singer.
4: E vendevo a $1 l'uno. Ho venduto biscotti delle Girl Scout, ho gestito bancarelle di limonata.
5: Ma guarda, ascolta, veramente, io non c'è.
2: Dai,
3: è un'imprenditrice nata, cosa volete?
5: No, ha preso le scene dei film con i quali siamo cresciuti male.
2: Infatti sta comprando tutte e tre i maschi.
5: Prego.
4: Ah, ok, perfetto. Ho gestito bancarelle di limonata, ho lavorato in una gelateria, certo. E ho fatto innumerevoli altri lavori. Il mio spirito imprenditoriale
5: ricorda qualcuno.
4: È sempre stato presente. E poi ha ringraziato la squadra di supporto. Poi ha pubblicato un video dove cucina insieme alla figlia. E poi ha scritto: mentre mi pizzico per assicurarmi che sia tutto vero e vedo quanto è cresciuto questo marchio, e mentre presentiamo la nostra collezione per le feste, mi sento molto orgogliosa e grata.
5: Ciao bella.
4: Ciao.
5: Grazie per tutto, soprattutto per il kit di spezie. Siamo tutti qui a fare dei pensierini.
2: Sì.

0: 17:53 Radio DJ. Allora, fino a qui abbiamo fatto un'ora di niente. Abbiamo parlato di Edo,
1: sì,
0: letto le spezie di Meghan Markle.
1: Sì.
0: Ci avanza roba.
1: A voglia.
0: La seconda ora è murata carica di roba.
2: Sì.
1: Ah, ma non andiamo via di qui se non le diamo tutte.
0: E allora, ragazzi, la seconda ora è isterica.
3: Sì.
0: Isterica. Ok?
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio. Let's go.

0: stato un po' quasi una puntata backstage. Poi sì. Diego ha tentato di buttare lì giustamente una notizia sì, che ma, anche
1: ma sì, vabbè.
0: Che ha anche preso, sì. Devo dire. Poi la valle dei gossip, sì, però
2: ha lasciato sgomenti tutti e tutte l'uscita di Demon Hunters 2 prevista per il 2029. Oh. Così han detto.
3: Però figurati, noi... pensavo il fatto che do alla ragazza.
0: No, certo.
3: Mi sembrava
0: certo.
3: molto sono... più sconvolgente.
1: Ma sono le due notizie.
0: Le due notizie di oggi. Oddio.
2: Ma adesso abbiamo un contenuto vero.
1: È tutto nelle tue mani, ciocca.
4: Siamo rovinati quindi.
0: Andiamo.
4: Vi parlo di una ricerca dell'Università di Cambridge del 2024.
3: Beh, mica gli ultimi.
4: No, no, anzi, è molto interessante perché si parla di come la musica non sia soltanto intrattenimento, ma soprattutto nei più piccoli, addirittura prima della nascita.
3: Durante la gestazione.
4: Addirittura durante la gestazione sembra che diciamo che il feto è in grado di riconoscere il ritmo.
3: Sì.
4: E tutto quello che viene ascoltato dal feto diciamo che influenzerà poi la vita futura.
1: D'altra parte la poetessa
3: influenza la vita, la qualità della vita o i gusti musicali?
4: Allora influenza più che altro il capire il ritmo. Quindi una di quelle canzoni che serve per far comprendere di che cosa sto parlando è questa. Il tun tun cha.
3: Ragazzi, è hip hop.
4: Se noi lo riconosciamo è perché da piccoli probabilmente abbiamo ascoltato della musica e quindi appena ascoltiamo questo ritmo siamo in grado di replicarlo.
0: Ma dai,
4: esatto.
0: Okay.
1: Bello.
4: Che cosa,
1: molto bello.
4: Che cosa si ascolta da piccoli? Ovviamente sia quando si è nella pancia sia subito dopo la nascita diciamo delle filastrocche fondamentalmente.
3: Sì, delle nenie.
4: Esattamente. Sì. In Italia famosissima c'è Stella Stellina.

0: Ma tutto questo
1: Diego.
0: Per dirvi che è così in tutto il mondo e non c'è del legame di spiegazione. È naturale questa cosa. In Giappone, ad esempio, esiste Edo Komoriuta. Che accomuna Stella Stellina o ad altre canzoni
1: o Coscine di Pollo, perché
0: sono lente, sono composte da poche note e ricordano il dondolio.

0: forte.
1: Beh, sì, l'acqua nella pancia.
2: Della, sì.
1: Questa è Alla Nanita Nana, spagnola.
0: Alla Nanita.
1: Non sono le stesse note, ma sono una sequenza di note molto simile. Sì. Come Tu la Baba. Che è la Nina Nana africana. Un altro genere musicale che viene spesso utilizzato quando si è piccoli è la musica classica, perché ha una struttura armonica e regolare e quindi fa rilassare i bambini. Sembra viva, ma in realtà è molto tranquilla questa canzone.
2: Perché noi ce la ricordiamo. Sai qual è la
3: giocatore che gioca a calcio meglio di te. Ognuno ha la sua poi.
1: Per dimostrarvi che quello che si sente da bambini, da infanti, ci condiziona per tutta la vita.
0: Che schifo, ma già.
1: Io vado oltre.
0: Strada.
1: Sì. Vi faccio ascoltare.
0: Noi tre siamo veramente.
2: Del peggio. Sì. Sì.
1: Vi faccio ascoltare questa canzone.
2: Sì.
1: Che è la Ninna Nanna di Brahms. Perché ci condiziona? Perché quando noi anche da grandi la ascoltiamo, il primo collegamento che facciamo è il momento di andare a letto.
2: Sì, sì. Oh, questa sì.
0: È anche il saggio delle medie, eh?
4: Lallare, re mi fare.
1: Le stesse note, poi capita di poterle incontrare in canzoni da grandi e fanno sì che tutti noi riconosciamo certe canzoni come un unico legame in tutto il mondo. Un esempio di questa canzone è Imagine.
2: Imagine there's no heaven. Ah, vedi?
1: Sono una sequenza di note presenti in
2: placante
1: canzoni. Sì, esattamente.
2: Sì.
1: Non siamo gli unici animali al mondo a fare questa cosa. Ci sono degli uccelli che lo fanno, ma soprattutto le megattere che hanno il senso del ritmo e a modo loro fanno delle canzoni. Sembra che tengano il ritmo adesso. Vi faccio sentire. Fanno dei versi a tempo e sono delle vere e proprie canzoni.
2: Devi metterci una cassa sotto.
1: Ci facciamo il megattera dance.
0: Beh.
2: Che stile.
5: Bellissimo.
2: Grazie Fra.
1: Grazie a voi
2: per venire prima, Fra. Non ti accorgi quando siamo alla casa del gas?

0: Ciocca.
1: L'hai fatta grossa.
2: Non è colpa mia.
1: Sì,
3: sussurra alle mice.
1: Allora, esatto. Sì, è il daddy che sussurra alle mice, ma è anche il DJ che fa addormentare bambine e bambine. Un sacco di gente con i piccoli in macchina si sono addormentati. Qual è il problema? Se un bambino o una bambina, credo di aver capito dai messaggi, si addormentano in macchina mentre la macchina va, non ti puoi fermare.
4: No, perché se arrivi a casa poi diventa demonio, che si sveglia
1: diventa
4: a diavolo, casa diventa
1: diavolita.
3: Vero, se mi addormento in macchina, appena tipo chi sta guidando arriva anche solo al casello che rallenta, mi sveglio. Cioè, resti a dormire se la macchina va.
1: Hai capito? E quindi c'è gente che sta girando.
4: Tra l'altro, ciò che non solo addormenta i bambini e le bambine, ma trasforma adulti e adulte in piccolini.
5: Pinocchi, siete meravigliosi. Mi avete fatto passare un quarto d'ora di... Sono ritornata nel feto, ecco, devo essere sincera.
4: Il liquido amniotico è entrato. Ho fatto un tuffo.
3: Comunque
1: ragazzi, siamo veramente in una puntata fuori controllo.
4: Vabbè, dai.
1: Allora, no, ma dico ciocca, king dell'apparato riproduttivo femminile, mi sembra veramente l'apoteosi.
2: Non roviniamoci la reputazione.
1: Hai capito?
3: Anni di carriera.
1: Sono qui per garantire la tua immagine.
3: Infatti.
6: Comunque, gente, io sto guidando, se continuate a mettermi le ninne nanne.
1: No, infatti no.
6: Mi tocca fermarmi per la strada,
3: è carino.
4: Con quell'accento lì, tu fermati dove vuoi.
1: L'ora, è l'ora. Dobbiamo anche rientrare in casa. È vero, dobbiamo trovare la versione.
3: La versione per tutte le.
1: Vuoi dire qualcosa a tua discolpa?
2: No.
1: Ok. Okay.
2: Non dico più niente.
1: E allora andiamo avanti.
7: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: litighiamo.
2: No, aspetta.
1: Lo dovevo dire io.
2: No, dovevo dirlo io.
1: C'è
2: però
1: scritto che lo dovevo dire io.
2: Vabbè, però lo dico.
1: Metti un disco,
2: no,
1: ne parliamo.
2: No, però
1: metti
2: lo,
1: un
2: disco. No, adesso lo dico io.

0: La redazione giornalistica di Radio DJ ha chiesto, ma non ottenuto, la cancellazione del seguente programma.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: ASMR questo momento.
2: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che da oggi potete chiamare la vostra piccola peste.
4: ma cosa stai dicendo?
2: Speriamo di no. Oggi è mercoledì 7 ottobre 2026, compleanno di due persone che hanno più cose in comune di quello che voi pensiate: Vladimir Putin e mia mamma.
4: Ma non è vero!
2: Auguri a entrambi, auguri a entrambi. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
4: Legge elettorale, la Camera approva tutti gli articoli, compreso quello che prevede in caso di pareggio tra le coalizioni i rigori.
2: Sì, si va così, alla fine ragazzi la grande lotteria.
4: Politica,
2: secondo indiscrezioni, dopo quanto ha fatto Giorgia Meloni con la sua voce, ora anche Elly Schlein starebbe pensando di trasformare in un marchio registrato il suo silenzio. Il suo tacere, così, sussurrare.
4: È andato così. Italia, il Ministero dei Trasporti annuncia che i camionisti potranno lavorare fino ai 70 anni, grazie anche ai progressi che la scienza ha fatto nel campo delle prostate.
2: Anche perché...
4: fuori di starci seduti sopra.
2: Ho capito, ma a una certa età, vabbè. Strasburgo, statua d'oro di Donald Trump nudo, apparsa davanti all'Europarlamento. E in poche ore le natiche sono già usurate dai troppi bacetti.
4: Ti resta un po' d'oro sopra. Nobel, il premio per la chimica assegnato all'inventore della salsa barbecue.
2: Ma tu sei sicura, Chiara, di questa,
4: sì, l'ho letto,
2: di questa cosa? Italia, Dinolfi dal carcere chiede di poter giocare a poker per restituire i soldi ai truffati. È vero, notizia vera.
4: Lo so.
2: Oppure si dice pronto a iniziare uno sciopero della dieta. Salutiamo Marione.
4: Sì, e il body shaming. Bari, armi ai bambini per gli spot dell'esercito nelle scuole. È polemica, ma il governo spiega, gli insegna a difendersi dal gender.
2: Che non si sa mai. Scherma, il nuovo allenatore della nazionale russa è l'olimpionico italiano Andrea Cassarà. Secondo indiscrezioni sarebbe parte di uno scambio culturale grazie al quale noi gli abbiamo mandato Cassarà e loro ci hanno dato Vannacci.
4: Che gentili.
2: È uno scambio, bello. È uno scambio, capisci? Culturale.
4: Torino, 14enne porta una pistola scacciacani in classe e viene discriminato dai compagni che ne hanno di vere.
2: Ormai il clima mi sembra un po' quello. Esteri, George Clooney aprirà un ristorante italiano nel sud della Francia, ma solo perché non può direttamente cagare sul tricolore.
4: E infatti, George, ma
2: non vedo cos'altro puoi fare di peggio, George.
4: Allora, sale

0: Interno parto eccezionale in un ospedale della città. La mamma ha 59 anni, il papà 70, la bimba quasi 13.
1: Che stupide. Stupidi.
2: Ma nessuna tra queste notizie è quella su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi abbiamo scelto come al solito una canzone. Pagax, preparati, voglio un qual è molto rock. Se volete provare a indovinare
1: qual è?
2: L'ha fatta anche con le corna, col gesto delle corna. La notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220. Che poi è lo stesso numero al quale anche stasera aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. E adesso ci godiamo del fottuto rock and roll.
0: Wow.
2: Bentornati a Radio DJ.

0: La so. No, forse non la so.
1: Vabbè, prova.
0: È legata al fatto che non mi ricordo dove fosse la scuola che aveva cominciato a dare pasta in bianco ai bambini i cui genitori erano insolventi con le spese scolastiche, le tasse, dicendo alla fine ha deciso di tornare a dargli da mangiare come tutti gli altri, e però nel frattempo ha raccolto 9.000 euro.
1: Allora, abbiamo letto quella notizia.
2: Mortara forse
1: sì,
2: era.
1: Sì, abbiamo letto della pasta in bianco data agli alunni insolventi, ma no, non è questo il motivo per cui abbiamo scelto The Kids Aren't Alright degli Offspring ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Agnese e in regia Francesco Pagax Paganelli. Però fuochino, perché effettivamente, beh, parliamo di scuola comunque.
2: Sì.
1: Parliamo di scuola, ma ce ne andiamo in Francia.
2: Ah, bien sûr, eccoci qua.
1: Dove ci sono proteste.
2: Dove stanno a mettere le barricate ormai, siamo a quel livello.
1: Da giorni ci sono proteste, non ne abbiamo parlato perché prima volevamo un po' informarci, capire che cosa sta succedendo.
2: Anche la portata, diciamo, di quello che stava succedendo.
1: Oh,
2: però,
1: ragazzi, sti
2: oh, raga,
1: sì,
2: quando i francesi manifestano.
1: Quando si incazzano,
2: dei manifest hard,
1: sì,
2: citando
1: Quanta
2: sfumatore di grigio.
1: Spiegaci, Chiara, cosa sta succedendo, perché
2: stanno succedendo queste manifestazioni, in realtà iniziate da qualche settimana in tutta la Francia, ma che negli ultimi giorni, in particolare ieri, sono diventate molto più grosse, coinvolgono tantissime città, tantissime scuole. Gli studenti, insieme agli insegnanti ma anche ai genitori, sono in piazza per protestare contro la

0: carenza di personale nelle scuole, le classi sovraffollate e gli edifici fatiscenti. Tutti i problemi che mi sembra cioè noi, ragazzi, noi non è che le affrontiamo
1: fate
0: in
1: come,
0: questa maniera.
1: Fate come noi, fatevene una ragione.
0: Esatto,
1: a un certo punto uno dice boh, va accetta, così.
0: Vabbè, si scrosta un muro.
1: Viene giù un
0: tetto. 60 gradi, ma sì.
1: Vabbè, oh.
0: E è invece
1: altro che le la cultura serve, capito? Serve la passione, è quello che smuove i ragazzi.
0: Ah, santo cielo. Parliamo di manifestazioni che secondo le stime ufficiali hanno mobilitato 260.000 persone.
1: Caspita.
0: Di cui 56.000 soltanto a Parigi, ma gli organizzatori dicono molto di più. È sempre così, lo sappiamo.
1: Un milione, certo.
0: Anche
1: un milione.
0: Un milione.
1: Poi no, loro hanno tutti i modi strani per contare i numeri. Tipo,
0: no,
1: i numeri
0: a te fa strano l'80 che si dice Catrevan.
1: Ma perché?
0: Catrevan,
1: cioè, scusami, 250.000 persone, come si dice in francese?
2: Urca.
1: Non ci sono calcoli strani.
0: No, è com'è che è?
1: Vedi che ci sono calcoli strani da fare.
2: 99.
0: Però 99 è 99.
1: Perché loro dicono 4 volte 20
0: più 10, più 10 o più 10 è 11.
1: E poi uno si lamenta che non hanno il bidet. Però queste proteste hanno preso delle pieghe molto molto grandi.
0: Molto grandi, e che hanno portato a la notizia, diciamo, più recente a riguardo, è una decisione di oggi pomeriggio del ministro dell'interno francese, che ha proibito alla polizia di utilizzare le granate stordenti,
1: sì,
0: contro le manifestazioni, perché in una città a Lens, o Len, non so come si pronunci, un ragazzino di 15 anni ne aveva raccolta una da terra che non era ancora esplosa e ha perso una mano. Quindi per questo incidente si è deciso appunto di togliere la possibilità alla polizia, almeno al momento. Si parla di circa 6.000 persone arrestate dall'inizio delle proteste, 215 studenti feriti e 85 membri del personale scolastico feriti durante queste manifestazioni.
1: E come dicono in Francia, se n'est pas fermé. Sì. Perché il 17 come avrete capito non sono madrelingua francese,
0: no.
1: L'ho fatto solo alle medie. Il 17 è prevista,
0: ma non abbastanza.
1: Il 17 è prevista una manifestazione nazionale generale addirittura. Chissà se spunteranno le ghigliottine di nuovo
0: o più probabile le gilet jaunes. Vi ricordate i gilet jaunes?
1: Può essere
0: quando si manifesta di solito.
1: Cioè in Francia dici, spuntano anche i gilet gialli.
0: Se tu dici tre volte manifestiamo
1: come Beetlejuice. Facciamo così, la notizia l'abbiamo data. Tra un attimo su questa notizia facciamo un po' di chiacchiericcio. E sì, c'è il rischio che la puntata sia un po' croccante. Ve lo diciamo, 347 342 5220 per i vostri messaggi.

0: Chiara, ciao Ciccio.
1: Ciao.
0: I francesi fanno bene, siamo noi che siamo dei coglioni e non ci ribelliamo e sottostiamo a tutto.
1: Ma va.
0: A tutto. Dobbiamo prendere esempio da loro. Un bacione.
1: E togliere i bidet dalle
2: sì, aule, l'unico esempio.
1: Mangiare le escargot. Era il messaggio di Simona, arrivata al 347-342-5220. Però noi non vorremmo andare in quella direzione, ma parlare più di proteste studentesche in generale. Sì. Perché facciamo un rapido sondaggio qui, visto che anche in Italia ho letto c'è un liceo occupato a Roma, sì, qualche liceo comincia a protestare.
3: Allo Chateaubriand,
1: sì,
3: sto manifestando a Roma.
1: Che è il liceo.
2: Quello da cui esce Mario Draghi.
1: Esatto,
2: no?
1: quello lì.
2: Vabbè, è un liceo francese, però frequentato, diciamo, da persone con almeno un paio di cognomi.
1: Mettiamola
2: così. Due.
1: Proteste studentesche. Intanto siamo stati tutti protestanti.
2: Sono tutti protestanti.
1: Tutti studenti,
2: sì,
1: protestanti da piccoli, da, sì, giovani oppure no? Allora, Chiara, figurati, sì.
2: Ma perché figurati? No. Sono andata. Sovversiva. Mi è capitato
1: sono
2: di andare
1: in
2: alle
1: fiamme, ma volto,
2: sì,
1: coperto.
2: Sì. Poi giri e vai alla Rinascente. Sì, via.
1: Ce la vedo. Pagax.
4: Io sì, il periodo della Gelmini, quindi era bello, sì, caldo, sì, sì.
1: Okay.
2: Perché noi era
1: governo
2: periodo
1: Berlusconi, sì, primi governi, sì, Berlusconi.
2: Noi era periodo Moratti.
1: E anche per noi, anche io governo Moratti o addirittura Berlinguer.
2: No, tu Berlinguer, sì, che era
1: ricordo,
2: no, ma Berlinguer
1: lo slogan,
2: è un'altra.
1: Ministro Berlinguer, usa la testa, ci hai rotto il cacchio cazzo,
2: cavolo,
1: e molti becchi sta protesta, ricordo questo
2: bello,
1: questo
2: bello
1: slogan. Agnese?
2: No, non zero. Ma forse è perché Riccione, sì, era manifesta meno.
1: Andava tutto bene,
2: no, non lo
1: Riccione.
2: So.
1: Cioè, avete la piada, ma che vi frega di cosa.
2: Andate al mare.
1: Nella scuola.
3: Davvero, però, proprio.
1: Ok, e questo, sì, da giovani. Quindi da, sì, giovani, proteste, diritti, spesso anche perché,
2: vabbè,
1: era un.
2: Sì, sì, no,
1: spesso
2: si andava
1: anche
2: un po' perché ci andavano
1: modo, lo diciamo, mica, era anche un modo per balzare qualche giorno di scuola. Ehi. Però era anche una palestra politica,
2: sì.
1: Adesso siamo tutti un po' più vecchiotti,
2: sì.
1: Guardiamo gli studenti,
2: sì.
1: Ok? Che ne pensate? Cioè dite, dai, bravi, così. Oppure, basta. Cioè, invecchiando si dice che si diventi un po' più conservatori,
2: sì.
1: No? Come ci poniamo quando vedete gli studenti che protestano adesso che non siete più studenti? Risuona comunque qualcosa o siete più, ah vabbè, ma è evidente che lo fanno perché non vogliono andare a scuola e tutti quei discorsi, diciamo, da conservatori, no? Che guardano e dicono, vabbè, stanno a perdere tempo, tanto non cambia niente, eccetera, eccetera.
2: Allora, dalle notizie che ci sono dal mondo della scuola, mi sembra che, cioè, sia giusto manifestare, sarebbe giusto anche in Italia, tipo ad esempio si è parlato tanto del caldo nelle aule,
1: sì,
2: d'estate, c'è stato, si sono aperte la possibilità di fare dei lavori, 2 lire date in croce, quindi insomma quelli mi sembrano sempre buoni motivi per manifestare.
1: Pensa che noi manifestavamo per il freddo,
2: noi manifestavamo
1: nelle aule,
2: per il
1: adesso
2: freddo,
1: si manifesta per il caldo,
2: ti ricordi il freddo?
1: Che tempi.
2: E per la carta igienica
1: anche.
2: Per la carta igienica. E quindi no, in realtà le ragioni ci sarebbero.
1: Però quando li vedi manifestare, però, adesso che sei più
2: però
1: adulto,
2: un po' pensi, io andavo lì e in realtà non manifestavo tantissimo,
1: okay,
2: quindi proietto magari un sentimento che non è loro.
1: Pagax.
4: No, io sono contento.
2: Però
1: tu
2: sì,
1: comunque
2: in generale,
4: sì,
2: sì,
4: sono casato, sì.
1: Protestante.
2: Mi poi piacciono. Pensi chissà quante
4: chissà
2: canne.
4: Sì, sì, certo.
1: Agnese, tu che non hai mai manifestato, adesso che li vedi mettere per esempio sotto sopra la Francia, e lo diciamo, ci sono stati, sì, feriti tra gli studenti e anche tra le forze dell'ordine, quindi insomma scontri seri. Quando li vedi dice, beh, comunque è protesta, è politica, no? Oppure dici, no, ma guarda sti scansafatiche che non c'hanno voglia di
2: no,
1: fare
2: no,
1: niente.
2: No, io sono pro. Cioè, gaso.
1: La passione politica
2: gaso,
1: comunque
2: sì,
1: di
2: gaso. Gaso.
1: L'abbiamo detto,
2: sì,
1: che sarebbe stata.
2: Tu?
1: Ah no,
2: tu,
1: io
2: e tu,
1: sono.
2: E tu?
1: No, io. Non so, sto invecchiando.
2: No, lasciamo
1: parlare gli studenti. No, gli studenti, gli ascoltatori.
2: Sei l'unico che ha più di 40 anni qua dentro.
1: 347-342, il resto lo sapete.

0: is spirituality. Share that love, come on. Share that love, come on. Share that hope, come on. Share that dream.
1: Io invece, mamma 43enne, ho spinto mio figlio 15enne a partecipare ad uno sciopero per problematiche legate alla scuola, a progetti saltati, mentre lui preferiva stare a casa a dormire, ma si sono invertiti i ruoli.
2: Ah, guarda, stiamo un po' parlando di quello sì. In questa puntata croccantina di Chiacchiericcio, perché ci sono state le proteste in Francia e ci stiamo dicendo adesso che siamo fuori dalla scuola sì. E guardiamo gli studenti. Purtroppo a volte c'è anche esagerazione in queste manifestazioni, quindi si passa alla
3: sì,
2: violenza,
3: ma non solo legato
2: fornendo un assist a chi ovviamente vuole reprimere. Però guardando queste manifestazioni, le guardiamo con un po' di sufficienza o sentiamo ancora quella passione adesso che non siamo più all'interno della scuola? E questa è una strada che potremmo prendere.
3: Sì.
2: Però ragazzi, mi raccomando, messaggi brevi, perché sì. Un minuto e mezzo di messaggio non riusciamo a mandarlo in onda.
3: Mi piace.
2: Dall'altra parte invece potremmo prendere la via del stupidi slogan politici che urlavamo alle manifestazioni da giovani.
3: Ma io non me le ricordo.
2: Perché Simone ci scrive: missilini, missilotti, tutto in culo ad Andreotti, ma missilotti, missilini, tutti in culo a Spadolini. Ed era il 1990. Siamo di fronte a un bivio. Scegliete voi se andiamo nella parte più croccantina o se andiamo nella parte più scemotta. 347-342-5.
3: Ma nel 90 Spadolini era?
2: Vivo,
3: no,
2: credo.
3: Sì, era vivo, ma che ruolo copriva?
2: Questo non lo so.
3: Andiamo a cercarlo.
2: Non sono così
3: era presidente del Senato.
2: Della Prima Repubblica. Okay. Quindi 347-342-5220 per i vostri messaggi e li sentiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Sunshine Jungle alle 19.38 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi puntata croccantina perché siamo partiti dalle proteste studentesche in Francia. Era tanto che non facevamo una puntata croccante.
1: Oh, finalmente. E eravamo rammolliti.
0: Siamo arrivati a parlare un po' a non tanto le proteste in sé, ma noi che da fuori vediamo le proteste, magari abbiamo una certa età, come le prendiamo? Sì. Se con la riconosciamo una passione politica e quindi al di là di quando si scavalca nella violenza, comunque è una cosa buona, oppure come un vabbè, ma questi non c'hanno voglia di fare niente. E ovviamente, come sempre quando facciamo le puntate croccanti, uditorio diviso in due.
1: Sì.
0: Vi faccio sentire due messaggi.
2: Io sono assolutamente pro, anzi sono quasi commossa di quello che stanno facendo in Francia, anche perché vedo che i professori, le professoresse sono dalla loro parte, quindi questo è un segnale molto molto importante, assolutamente, e penso che dovremmo stimolare i nostri giovani, le nostre giovani a avere coscienza politica, dovremmo farlo, sono il nostro futuro, quindi dovremmo farlo anche qui.
0: Ma allo stesso tempo c'è chi la pensa diversamente.
3: Quando vedo questi quattro studenti che non hanno voglia di fare un cazzo, mantenuti dal papà, che sono in piazza, che distruggono tutto, buttano per aria, incendiano, cioè queste cose qua le paghiamo noi con le nostre tasse. Politica de sto cazzo. Cioè che vadano a scuola e se non hanno voglia di andare all'università, alle superiori, che rimangano a casa e non rompere i coglioni in giro.
0: Quante male parole, amico ascoltatore. In genere quelle le diciamo noi, lasciale. Se ci togli quelle noi che diciamo. E poi ancora altro messaggio, un bel messaggio questo qui.
4: Ciao Chiacchiericci, autore dello striscione che nel 1994, dal 1994, identifica l'ITIS Galvani di Milano in tutte le manifestazioni. Il fatto che ancora oggi si manifesti per gli stessi motivi per cui si manifestava è la conferma che non serve a un cazzo per cambiare le cose, ma serve tantissimo a rendere i giovani consapevoli di far parte della società.
0: Beh, questo.
4: Grazie.
0: Su questo devo dire si può essere abbastanza d'accordo.
1: Beh, sì, questo
0: che magari non cambierà il futuro, però ti permette di sentirti è una palestra politica, si dice spesso la scuola.
1: Sì,
0: quindi
1: sì,
0: rispondendo
1: sì
0: alla domanda che mi avete fatto nella prima mezz'ora,
1: tu cosa
0: allora
1: ne
0: sono
1: pensi?
0: Un po' invecchiato, quindi sono un po', diciamo, disilluso. Però vedere questi ragazzi che si impegnano in prima linea e comunque si battono per qualcosa, tutto sommato non è male. Poi c'è un ascoltatore che dice protestare da comunisti, e questo mi fa mega ridere perché penso, che ne so, alle donne in Iran che protestano contro la condizione,
1: ma
0: tutte comuniste. Evidentemente,
1: tutte comuniste, ma è una roba incredibile.
0: Siamo arrivati a parlare anche di slogan politici vecchi che facevamo un tempo. Raga, senti.
5: Anni 70, ministro dell'istruzione tal Misasi. E allora lo slogan era: due sono i casi, o noi o Misasi. Rosario da Catania.
0: Dall'altra parte sono arrivati un sacco di messaggi su ministre dell'istruzione donne.
1: Ragazzi,
0: nessuno è mandabile in onda.
1: Ragazzi,
0: no,
1: però
0: nessuno è mandabile in onda.
1: Porca miseria, anche voi bisogna manifestare contro l'uso,
6: no, esatto,
1: la sessualizzazione delle ministre dell'istruzione.
0: Sentiamo Lollo.
7: Si nasce incendiari, si muore. Lascio completare a voi, visto che si possono inserire diverse parole in questa frase. Comunque anche io come Ciccio sto invecchiando, però ovviamente sempre dalla parte di chi manifesta. Sto invecchiando nel senso che penso anch'io, un po' lo fanno per perdere tempo, no, però diciamo che la vecchiaia mi porta a fare quel ragionamento, tanto poi non cambia un cazzo.
1: Purtroppo.
0: Sei un po' combattuto. Io su questa cosa nel 2016 scrissi un musical per la Rai.
1: Attenzione.
0: Che si chiamava Più per Nemico Pubblico con Giorgio Montanini e Francesco De Carlo, che si chiamava Più cresci e più diventi di destra.

0: grandi ricordi, mi sono autosbloccato con il musical di Nemico Pubblico. Ne approfitto per mandare un saluto a Giorgio Montanini. Chissà se mai un giorno lo avremo ospite in trasmissione, chissà. E se Pagax sarà abbastanza bravo da bippare le bestemmie
1: dai!
0: In tempo reale.
1: Ma no, ma è uno che si sa tenere.
0: Ma non lo so,
1: davvero speriamo.
0: Non lo so, però
1: per
0: resta
1: noi farà questo
0: uno dato. Dei più divertenti stand-up comedian in circolazione. Un abbraccio a Giorgio. Arriva Whitney Houston su Radio DJ. Ma quanto dura st'intro?

0: Ragazzi, troppo divertenti siete.
1: Grazie.
0: Troppo.
1: Oh, per arrivare il ma?
0: Per le proteste, non in questo modo. Grazie.
1: Grazie a te, Luca. Era un bel editoriale, posso dire. Critica ed editoriale insieme. Ci è piaciuto. Bravo, Luca. Fossero tutti così i messaggi. Siamo arrivati all'ultimo intervento di chiacchiericcio di una puntata croccantina, ma interessante. Sì. Grazie ai nostri formidabili ascoltatori e alle ascoltatrici. E dobbiamo fare una cosa importante, raga. Vai. Dobbiamo fare gli auguri a Vladimir Putin. Perché oggi compie gli anni.
2: Dobbiamo.
1: Quanti anni fa Vladimir Putin?
2: Ah, curioso questo.
3: E allora, aspetta. Credo sia più giovane di Trump.
1: Raga,
3: non ne ha 80.
1: Ne ha
3: però...
1: 74. Io pensavo molti
3: pensavo
1: di più.
3: Sai, di
1: questa notizia mi ha messo in angoscia perché ho detto: ma questo campa ancora un. Cioè, nel senso.
3: Dai!
1: Cioè, comunque ha 74 anni.
3: È il primo pensiero da.
1: No, però, no? Però, per dire, auguri. Oggi è il suo, sì, suo compleanno.
3: Sì.
1: Vabbè, che dire.
3: È bilancia, adesso.
1: È questo, possiamo... I dittatori bilancia, possiamo dirlo così.
3: Sì.
1: Preparate una classifichina al volo? 11 biglietti d'auguri ricevuti da Vladimir Putin.
3: Vabbè, andiamo. Sono, come fai a saperli tu?
1: Beh,
3: vabbè,
1: perché mezzi
3: giri di mail.
1: Posizione numero 11. Tanti auguri, Vladimiro. Io ti guardo e un po' ti ammiro. Tu sei buono, non mi sbaglio. Un bel bacio da travaglio. Biglietto d'auguri, è arrivato. Posizione numero 10. Tanti satira, lo diciamo, non l'abbiamo detto.
3: Hashtag
4: satira, allarme satira.
1: Posizione numero 10. Tanti auguri, presidente. Io la lovo follemente e le mando tanti abbracci. TVB dal tuo Vannacci. Posizione, posizione numero 9. Dalle destre al dittatore. Tanti auguri, tanto onore. Se ci lasci usare il gas, tu puoi prendere il Donbass. È un biglietto.
3: Ah, questo è anonimo. È
1: posizione
3: anonimo.
1: Numero 8. Da noi Russia, Putin nostro. Tanti auguri per quest'anno. Un regalone, ancor meno. Posizione dai russi.
3: Anche questo,
1: posizione
3: sì.
1: Numero 7. Tanti auguri al re di Mosca. Dalla faccia ha fatto l'osca. Vengo anch'io alle tue feste, firmato uno con la peste. Posizione numero 6.
3: È l'ultimo 6. Biglietto che scrive.
1: Per l'amico del Cremlino ho pensato a un regalino, sì? Un'atomica di Thun dall'amico Kim Jong-un.
3: Un'atomica di Thun. Che
1: posizione
3: bella.
1: Posizione numero bellissima. 5. Happy birthday Vladi Vladi, tu che sempre in piedi cadi, sei per me un'ispirazione, il tuo amico Donaldone. Posizione numero 4, son sicuro, ci scommetto, piaceresti anche a Maometto, per te un bel IP purrà, baci dall'Ayatollah. Arriva evidentemente dall'Iran.
3: Quanti biglietti.
1: Posizione numero 3, caro Putin,

0: E conquista, sì? Auguroni da un giornalista a cui per il matrimonio è regalato del polonio.
1: Vabbè, certo, un pensiero.
0: Posizione numero 2, sì? Tanti auguri al nostro zar, che è proprio una rockstar, piace al grande e al bambino, a me no, sono ucraino. Alla posizione numero 1 della classifica degli 11 biglietti di auguri ricevuti da Vladimir Putin c'è quello che arriverà dai nostri ascoltatori, e ho molta paura, al 347 342 5220. Come si

0: Putin, auguroni, ma ci hai rotto un po' i coglioni.
1: Bravo, questa mancava. E questa era la posizione numero uno della classifica così. Degli 11 biglietti liguri ricevuti da Vladimir Putin, che speriamo evidentemente non sia all'ascolto.
2: No.
1: Non abbiamo disannunciato Cesare Cremonini in paparazzi, però non era la prima volta che la mettevamo.
2: Non era la prima
1: l'abbiamo
2: volta.
1: Già passata altre volte, anzi avevamo anche fatto un'orrenda battuta sui Cesaroni che non ripeteremo in questa sede, perché come sentite il tempo a nostra disposizione è, ahimè per noi, per fortuna per voi, scaduto, e quindi dobbiamo passare la linea al programma che ci segue. Cominciamo con i saluti. Grazie mille ad Agnese. Tempo? 20 secondi. Sì, grazie mille ad Agnese in redazione. Grazie a Pagax in regia. Grazie Chiara Galeazzi.
2: Grazie Ciccio Lancia.
1: Ora la linea va alla sempre ottima combriccola di Ciao Belli. Noi, se volete, ci risentiamo. Vado ancora più lento. Domani, qui, tra le 19 e le 20. Ciao a tutti.
2: Ciao.
3: Avanti e coraggio. E non perdere senso dell'umorismo.
4: Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

0: Annalisa. Quindi Madame Annalisa, perché questo è il nome della cantante, è una cantante nuova. Voi cosa avete capito? Che fossero due cantanti messi insieme? No, è una cantante nuova.
1: Nome e cognome.
0: Sì, no, no, è prima
1: Signora Annalisa.
0: La signora Annalisa, no, Madame Annalisa.
2: Come Lady Gaga.
0: Come Lady Gaga. Bravo, la versione italiana di Lady Gaga,
1: non,
0: perfetto.
1: Non tirare fuori l'opinione che il mio povero padre aveva di Lady Gaga, per carità, Matteo, che ti conosco. No, per carità,
0: Nico,
1: per carità.
0: Your papa was a Rolling Stone.
1: Molto da quel punto di vista, sì.
0: Comunque Madame Annalisa ha appena detto ci vorrebbe un'amica.
1: Sì,
0: le
1: sì,
0: risponde
1: sì.
0: Antonello Venditti.
3: Ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare.
1: Giusto.
0: Con una riga, con una riga.
3: Un amico per dimenticare il mare.
0: Ah, che bello. Sai che non riesco a trattenermi da quella cosa che mi hai detto l'altro giorno, Matteo. Però non vorrei come dire rovistare nella privacy.
2: Possiamo farlo perché io l'ho appreso.

0: Ascoltando un reel, no, no, un reel, insomma, un ragazzo che andava lungo la via Appia, comunque nelle zone bellissime intorno a Roma, e faceva vedere: questa è la casa di uno, questa è la casa dell'altro. E a un certo punto salta fuori la casa di Venditti, che non è la casa a Trastevere, dove
1: quella
0: credo
1: storica, quella con, quella con l'antennona sul tetto.
0: Quella lì, che è un palazzetto molto bello, perché era una zona di Trastevere che sembra un paesino senza il casino
1: piccolo
0: che
1: borgo.
0: Di solito c'è a Trastevere.
2: Sì.
0: Ecco, questa villa. È quella,
1: la casa di campagna di Antonello, sì,
0: molto, molto a portata di mano, ma diciamo sì, già in campagna dovrebbe avere una trentina di stanze. Lui dice 32, però siamo nelle mani di uno youtuber.
2: Cioè, quindi avete capito bene, l'ha sentito scrollando TikTok,
0: sì,
2: e uno
0: però.
2: Uno.
1: Comunque nel caso Antonello se la prendesse un pochino, che se la prenda con TikTok, noi abbiamo solo riportato.
0: Non c'è da prendersela, c'è cioè da essere orgoglioso.
1: E poi, bravo.
0: Cioè, lui ha fatto, lui è la voce di Roma.
1: Non sono soldi che, ha rubato.
0: No,
1: anzi,
0: cioè, dopo,
1: con
0: dopo
1: tutte le emozioni
0: anni,
1: che ci ha regalato, siamo contenti che se le sia un po' godute.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, dovrebbe avere tutta la via Appia antica.
1: 32 stanze.
2: Sì. 32 stanze. 32 stanze.
1: E no, vengono i parenti, gli amici, ognuno c'ha la sua, ognuno c'ha il bagno.
2: Può
0: ospitare. Quel palazzo è vendita, quello, il palazzetto? Quello lì sono 5 bagni, 11 vani.
1: E invece 7 bagni è verso, sì, verso Tivoli, giusto?
2: Esatto.
1: È sulla Tiburtina.
0: No, è Roma Nord, appena arrivi da Orte.
1: Sicuro?
0: Sì, sì, è la prima cosa che
1: non mi fido tanto, perché tu conosci soltanto...
0: Beh, ma io quando vengo quando vado a Roma attraverso, usando l'auto strada, la prima cosa che incontro è 7 bagni.
1: Giusto.
0: Quindi sicuro è no.
1: Quindi uno libero ci sarà.
0: Sì.
2: Cioè,
0: beh,
2: diciamo che è la vostra casa
1: che battutina.
2: Bello, l'avevo
1: non
2: persa.
1: Buttarla via.
2: L'avevo
1: non buttare 7 bagni, uno libero
2: giusto,
1: ci sarà.
2: Giusto.
1: Sigla, buongiorno.

0: di nuovo, buongiorno, buongiorno Nico, buongiorno. Buongiorno Alex, buongiorno Matteo, buongiorno. Ciao Chiara, ciao Alessandra, non ciao Sara perché in questo momento Sara è in sala prove.
1: È in studio come i cantanti quando devono incidere un album.
0: È la producer della canzone di Natale.
2: Praticamente la nostra Quincy Jones, diciamo. Eccola, Quincy Jones quando prepara Bad o Thriller o Off the Wall.
3: Anche lei ha gli stessi problemi che ha avuto Quincy Jones con Prince.
0: Capricciosi.
3: Capriccioso.
0: Chi è il nostro Prince?
3: Non te lo posso dire. però. Però ci vuoi arrivare.
0: Ce l'ho già in testa, guarda. Lei è quinta, Jones.
1: Esattamente, bravo.
0: Per motivi che vi lascio immaginare.
1: Si può dire.
0: Giochi di parole come se piovesse.
1: Bravo.
0: Qualche ascoltatore che era in ascolto ieri mattina, alla fine della trasmissione, si chiede, ma l'auto è stata ritrovata da Matteo?
3: Non sono andato a cercarla.
0: E lo so che non sei andato a cercarla.
1: Aspetta, fammi fare come nelle serie TV e poi sai cosa fare.
0: Sì.
1: Negli episodi precedenti.
0: Linus costruisce un piccolo capolavoro di falegnameria. Invita con una scusa tecnologica l'amico Matteo a casa sua per poterglielo mostrare con orgoglio e dire: una volta ogni tanto anch'io so fare qualcosa. In più, consapevole che l'amico Matteo sarebbe passato, prepara anche altre cose da fargli fare.
1: Aspetta, salta il riassunto.
0: C'è
1: il tasto salta riassunto. Ok, perfetto.
0: Se vuoi anche la sigla lo possiamo fare.
1: Anche
0: domani.
1: Con la sigla.
0: Salta la sigla,
1: giusto.
0: Domani facciamo una versione della sigla che inizia, poi ti dico salta la sigla e metti solo e metti la fine della sigla.
1: Esatto, bravo.
0: Perché funziona così con
1: le serie, sì.
0: Vabbè, insomma, perché non sei venuto?
3: Perché non mandava di andare a cercare la macchina. Perché sarebbe stata lunga.
0: Raccontaci. Perché non sei venuto?
4: Perché non sei venuta? Perché non sei venuta? Per le dica io perché non sei venuta?
3: Non fa la canzone.
4: Perché?

0: Però secondo te, Nico, perché non è venuto ieri pomeriggio? Non era in radio?
1: No, come no?
0: A quell'ora lì che dovevi venire da me, io ho chiamato qua e non c'eri.
1: No, ero qua.
2: Linus. Sono Cristiano Malgioglio. Amore, è stato fantastico. Quel tappeto di peli sul mio viso.
1: Cristiano,
2: sono una ragazza cresciuta, mi accontento di poco. Mi accontento di avere te, il tuo petto, come cuscino.
1: Ok, ma secondo te quei peli possono essere trapiantati in testa?
2: Ma cosa ne so io? Ma cosa vuoi?
1: Perché alcuni mi hanno detto di sì.
0: Sì, dicono di sì
2: proprio.
1: A te piacerebbe vedermi capelluto?
2: Io ti dico una cosa. Tu hai una buona zona donatrice e puoi mettere i peli. Chiedi a Nicolò del Ribotto.
0: Che ho visto ieri sera. Vabbè, oggi vieni però, dai.
1: Oggi
0: riproviamo.
1: Oggi
0: dai.
1: Proviamo.
0: Oggi ritentiamo che ti devo far fare un sacco di lavoretti.
2: Quindi assente ingiustificato.
0: Sì, non
2: ci autorizza
0: più
2: a pensare male.
0: Da quando frequenta Davidino non è più quello di una volta.
1: Davidino oggi è Ibiza.

0: si chiamava questa canzone, ti ricordi?
1: Scartissu.
2: La prima volta che l'abbiamo detto, la prima volta.
0: 20 anni fa.
2: Alex, sei in compagnia di persone che hanno chiamato Sade Said
0: e Madonna i Madonna.
2: Quindi voglio dire, brindiamo con un bel bicchierino di
1: Scartissu.
0: Beh, ma poi era 20 anni fa, eri ancora fresco di Piemonte. Forse per quello. Insomma.
2: Che è quasi il Cartizze.
0: Sì. Un ascoltatore che ci sta evidentemente guardando o su YouTube o sul canale 69 ha visto il video dei Red Hot Chili Peppers che accompagnava questa canzone e dice: c'è un tuo compagno di Uregia. Nel senso che c'è Anthony Kiedis, il cantante, con un cerotto sul naso, sull'orecchio. Sanguinante, insomma. Sì, ma perché la canzone si intitola appunto Scar Tissue, che significa appunto escoriazioni, ferite ancora aperte soprattutto. E oggi devo dire di ferite aperte si parla un

0: po' dappertutto, quindi ovviamente è indimenticabile quello che è successo 3 anni fa, sono già passati 3 anni, sono passati 3 anni terrificanti e ahimè si può dire che non è cambiato niente.
1: Sì,
0: cioè, ci sono stati i morti di quella giornata orrenda, i 70.000 morti ufficiali ormai di Gaza,
1: certo.
0: Qualche rimbambito per un certo periodo ha pensato anche di farci una specie di villaggio vacanze,
1: sì.
0: E adesso lì c'è soltanto una spianata di macerie e basta. Tre anni,
1: tremendo.
0: L'odio è rimasto e non si è risolto nessuno, niente.
1: L'odio delle due parti, se
0: delle
1: è possibile,
0: parti.
1: Si è... acuito, insomma.
0: Qual è il modo migliore per acuirlo,
1: sì,
0: se non continuare ad ammazzarsi fra di loro? Comunque, mettiamo da parte questa ricorrenza, la ferita più grande di questo millennio.
1: Sì,
0: si può dire,
1: sì,
0: forse
1: sì.
0: Anche peggio dell'11 settembre.
1: Beh, in proporzione, sono state fatte delle proporzioni, so che le proporzioni coi morti non si fanno mai, ma 3.000 su 100 milioni non sono 2.000 su 8 milioni, insomma sai che fanno anche questo tipo di calcoli, tremendo.
0: Tra un po' sarà passato un anno da Crans-Montana, leggevo, forse avete sentito anche voi in qualche notiziario, insomma, no, della elegantissima Jessica Moretti, che ha chiesto la sua assicurazione anche a una specie di mutua svizzera di essere rimborsata, perché per via di quello che è successo anche a lei durante quella tragedia, insomma, ha perso parecchi giorni di lavoro e quindi avrebbe diritto a un ristoro, che tecnicamente è una cosa che ci sta, però esiste cazzo anche l'etica e il rispetto,
1: certo,
0: per quello che è successo. Niente.
1: Madonna,
0: che cazzo avete il gruviera al posto del cuore in Svizzera?
1: Il ristoro.
0: L'emmental.
1: Il ristoro.
0: Vabbè, no, terza cosa un po' più leggera, anche se per gli interessati ovviamente è un problema grosso anche questo. Tragedia, perché Sinner dovrà stare fermo fino all'inizio del 2027.
1: Sì, e perde la numero uno.
0: E chi se ne frega?
1: No, beh, certo.
0: Cioè, voglio dire, se calcolate, non so, un qualunque giocatore di calcio, giusto per fare un esempio che tutti quanti possiamo comprendere, nella carriera di un giocatore di calcio che a livelli professionistici dura 15 anni, no? Sinner ne ha 25, ha davanti altri 10 anni di successi, tre mesi in cui non giochi
1: sono niente,
0: cioè è veramente un'inezia. Ed è una tassa che devi pagare prima o poi, insomma.
1: Prendi per esempio un calciatore, la storia di un calciatore a caso, Paolo Dybala per esempio, che si
0: poveretto.
1: È rotto un giorno sì e l'altro
0: tocchiamo ferro,
1: tocchiamo
0: perché ci auguriamo che continui a giocare,
1: carità,
0: come sta giocando, però lui era di natura abbastanza fragile, no? Nel caso di Sinner è un incidente di percorso, è un'infiammazione della bandelletta, che è un muscolo che sta sulla parte,
2: ce l'ho avuto anch'io,
0: sì, sulla parte esterna del ginocchio,
1: fa male. È un brucio, è come se uno ti spungesse con uno spillone, proprio la quella che io chiamo orgogliosamente la bendeletta lato tibiale, invece
0: bandelletta. Sì, è quella che unisce, diciamo, le due ossa lunghe della gamba all'esterno di fianco al ginocchio.
1: Ma un male.
0: Tra l'altro l'abbiamo già detto in qualche occasione, no? Sinner ha questo fisico un po' da airone, no? Ha le gambe lunghissime e molto molto magre. Quando una gamba si piega, cioè l'articolazione del ginocchio è molto delicata, perché non è come la spalla, che è un'articolazione. Io, l'ingegnere che ha progettato la spalla, ma doveva essere bravissimo, perché se tu ci pensi la spalla fa qualunque tipo di movimento, avanti, di fianco, sopra, dietro, rotato, qualunque movimento, e infatti gli esperti di spalle sono pochissimi e bravissimi, insomma, no? Il ginocchio è un po' più semplice come articolazione, perché si muove sempre sullo stesso binario, no? E non deve fare oscillazioni verso l'interno e verso l'esterno.
1: Se fa l'oscillazione, male.
0: Quando le fa, male. Però, ripeto, Yannick, 3 mesi di riposo ti faranno anche bene dal punto di vista mentale. Magari l'anno prossimo qualche partita di meno.
2: Fai attenzione a quello che mangi, perché è un attimo prendere peso.
1: Bravo.
0: Sì, è proprio
1: bravo.
0: Il tipo.
1: Bravo.
0: Ce lo vedo
1: bravo.
0: Proprio.
1: Allora, qualche partita di meno l'hai fatto con la faccia di uno che alludeva a delle grattate. Cioè,
0: non le grattate, però c'è stato un momento in cui sia lui che Alcaraz così giocavano praticamente continuamente tutti i tornei uno dopo l'altro. E alla fine, insomma, il tuo corpo paga, no? Cioè, se poi qualcuno si lamenta, si ipotizza una lamentela, poi bisognerebbe sentire loro perché perdono dei soldi non giocando per 5 mesi. se anche guadagni 25 invece che 30 per un anno, cioè,
1: non succede niente.
0: Non succede niente.
1: Puoi fare come quella di Cran Montana, chiedere il ristoro.
0: Sì, tra l'altro.
1: Puoi fare così.
0: Sì, certo, magari non puoi avere un appartamento per le scarpe.
2: No, quindi, però il macchinone se l'è comprato.
0: Sì, anche più di uno.
1: Sì, ah, sì, vedi, sì.
2: Ha una passione per le macchine veloci, okay. Però secondo me le guida con prudenza.
1: Eh beh, ci credo.
0: La prossima canzone è di una cantante afroamericana che si chiama Victoria Monet, quella che apre in questo periodo il tour di Bruno Mars. Bruno Mars ricambia,

0: hai controllato se lei si chiama davvero Monet? Perché io pensavo, siccome la cantante è una cantante afroamericana e si chiama Victoria Monet, mi sembrava strano che avesse il nome di questo impressionista francese, no? Secondo me è un nome d'arte. Pensa cosa ho pensato, l'uomo in malafede, eccomi qua. È come le porno star che si fanno chiamare bulgari,
1: certo.
0: Ferrari,
1: sì,
0: Gucci, capito?
1: Stoia, per dire.
0: Perché Stoia?
1: C'è una che si chiama Stoia.
0: Stoia non è un nome...
1: No, è vero, ma mi viene sempre Goya, Stoia, non lo so perché, non c'entra niente, lo so.
0: E invece no, si chiama davvero Victoria Monet.
2: Sì, lei è americana, ma il padre è francese.
0: Ah, ok, regolare. Aspetta un attimo che devo prendere il premio, cazzo.
1: Ma vabbè, ma questo è il premio dei premi.
0: Allora, Alessio da Vinci, come Leonardo, vince il premio.
1: Te lo posso leggere in lingua madre? Ma ragazzi, ma questo è palesemente un plagio di Ritornerai di Bruno Lauzi.
0: Ciccio Alessio.
1: Alessio!
0: No, poverino, no, davvero.
1: Giustamente, la gente fa altro lavoro, altri
0: no,
1: lavori.
0: No, ma non puoi fare dire che plagio. È esattamente
1: è quella,
0: Bruno Lauzi che canta Ritornerai, ma c'è anche scritto nei crediti, no? Hanno preso il pezzo, l'hanno campionato e hanno pagato i diritti.
1: Sì.
0: Non è un plagio.
2: Sì. Pure Vercellone era arrivato alla stessa conclusione. Sì. Che era

0: coraggio.
1: Lascia stare che è Marcello Alessio. Ciao, ciao Alessio, ciao, ciao.
2: Stavo per dire un'altra cosa, ma me la sono dimenticata.
1: Voglio dire, sono come i quadri di Andy Warhol, no? Che prende Marilyn Monroe, quella foto lì, e gli cambia i colori. E uno dice: ma quella lì è Marilyn Monroe? Sì, è Marilyn Monroe, esatto. Ma ha cambiato i colori.
2: Che bello, ci sono dei complimenti che proprio mi riempiono il cuore di gioia. Senti questo di un'ascoltatrice, perché è molto femminile. Oggi Linus o ha dormito pochissimo o si è drogato. Splendido. Hai un Casalinetti?
1: Allora. Va ora in onda Casalinetti, le avventure di un pavone, qua in via Massera numero 2, Casalinetti.
2: Non c'è niente di cui pavoneggiarsi, anzi, quando si comincia a avere, diciamo, più di 20 anni,
1: sì.
2: Ti piace questa versione?
1: Oh, 70 anni, figa! Va avanti da 3 anni questa roba. Micchia, tra 2 o 3 anni, micchia, 80 anni!
2: Succede che più o meno verso metà nottata ti scappa la pipì e devi andare in bagno. Sì. Era una cosa che non mi era mai successa, ma da un po' di tempo mi capita.
1: Hai sentito un rumorino?
2: Hai sentito anche tu un rumorino?
3: No, è il freddo.
2: È freddo? Lo spero.
1: Tu ne allora, stai parlando davanti all'uomo che questa sera, vi
2: parlo
1: giuro,
2: dell'uomo ferito.
1: C'è da farmi, non so, un applauso. È la prima volta, credo, negli ultimi 3 mesi in cui faccio tutta una tirata.
2: Stanotte hai fatto?
1: Una gioia infinita.
2: Invece sono 4 o 5 giorni che mi succede. Le prime volte questa cosa mi dava fastidio, no? Diceva: ah, adesso non mi riaddormento più. E invece ho affinato la tecnica.
1: Sì, sì.
2: Cedo, mi alzo, bevo un bicchiere d'acqua, faccio pipì, torno nel letto e mi metto nel letto come un morto, cioè con 2 cuscini dietro la testa, ma alle 4 di notte, come se mi fossi appena addormentato o svegliato.
1: Sì.
2: E sto lì tranquillo. 5-10 minuti e poi riparto e faccio una dormita per il resto
1: dei
2: sogni, delle ore.
1: Dei sogni. Bellissimo. Primo tempo, secondo tempo.
2: Primo tempo e secondo
1: Benvenuto
2: tempo.
1: Benvenuto nel mondo del primo tempo.
3: Il gatto, secondo il cane non
2: il gatto
3: sveglia,
2: mi ha portato le bomboniere stamattina, che sapeva che mi piacevano.
1: Il gelato bomboniere. Sì, fantastico.
2: Pubblicità.
4: DJ, chiama Italia.
5: One station. Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
6: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
7: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift. 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie. In farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
8: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore, tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
12: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in sustainability

Quality Reporting e valutazione d'impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Solo la mia radio fa questi regali, solo i nostri ascoltatori ci ringraziano e capiscono. Grazie a Tony da Palermo che ha detto che ha scritto grazie per gli Smiths. Chi l'è?
1: Allora, innanzitutto partiamo dal nome scelto per la vostra band, gli Smiths.
0: Un po' troppo raffinato, ma troppo insomma, elaborato.
1: Allora chiamatevi i Rossi, i Russo. È un cognome molto comune, chiamatevi i Brown, perché no? E poi te, come ti chiami? Morrissey, c'è molto molto da lavorare sull'intonazione, sul tono della voce,
0: sì, sì.
1: Per me è un no.
0: There's a light that never goes out, c'è una luce, sì, che non si spegne mai.
1: Caspita,
0: beh,
1: caspita.
0: Beh, bello anche il titolo, guarda.
1: Sì, sì, sì. No, non posso nemmeno dire che non li avevamo valutati il giusto, cioè era bello allora, è bello adesso. No.
0: Era bello allora e ancora
1: più bello adesso
0: perché adesso il deserto dei tartari che
1: c'è intorno
0: fa emergere come il K2.
1: Si staglia e infatti lui è andato fuori di testa ulteriormente.
0: C'è una luce che non si spegne mai. 3-4-2-5-2-2-10-12. Allora, consigli per gli acquisti, o meglio, consigli per dormire un po' meglio. Sonia da Luino suggerisce.

0: suggerisce di bere tanto durante la giornata, ma smettere di bere abbastanza presto la sera.
1: Sì.
0: Così magari riesci a saltare un pit stop o un piss stop.
1: Esattamente.
0: Al limite si può usare la tecnica di Cristiano Ronaldo, di Massimiliano Allegri, cioè far finta di bere.
1: Far finta di bere, cioè...
0: quasi un gargarismo.
1: Bravo, mettere in bocca poca acqua, fare uno sciacquetto e così
0: l'acqua la butti nel lavandino e poi vai a dormire.
1: Esatto, poi vai a letto, sì.
0: Marzia da Cervia, numero uno: ho talmente affinato la tecnica per cui anche alle ragazze succede
1: tantissimo
0: di svegliarsi di notte per fare
1: tantissimo
0: la pipì.
1: Noi tutti e due ci svegliamo.
0: Io ho talmente affinato la tecnica che riesco anche a riprendere i sogni dopo la pipì.
1: Dunque
0: eravamo rimasti
1: Sai che lei, come si chiama lei?
0: Marzia
1: ha anche salta introduzione, salta riassunto.
2: La nostra collega lì Linda Ovena mi scrive che per dormire,
0: sì,
2: per recuperare il sonno dopo essersi svegliati, bisogna concentrarsi su un'immagine specifica che potrebbe essere un porcospino, una matita, un pinguino e una patata.
0: Si per bestemmiare.
1: Anch'io, sai, ho detto, ma la vuole far finita così. Cioè, vuole fare questo gesto da kamikaze.
2: Comunque sarebbe finire in gloria.
0: Sarebbe stato molto forte,
1: finire in gloria.
0: Coraggioso.
2: No, no, il porcospino...
1: No, ti prego.
0: Fermati. Perché
2: il
0: adesso
2: riccio,
0: io sento solo quello che non devo sentire.
2: Riccio.
1: Perché sono tutto sudato.
2: La matita, il pinguino,
0: sono
2: delle immagini che non che impediscono al cervello di iniziare quel rumore di fondo fatto di immagini che non hanno una
0: vabbè, andiamo avanti, anzi userò la formula che usava sempre il mio professore di elettrotecnica di chiare origini.
2: La so anch'io, stavamo a dicembre.
0: Stavamo a dicembre.
1: Bravo. Che tra un mese e mezzo è di scottante attualità.
0: Allora, legato alla rinuncia di Jannik Sinner alle ATP Finals, ci sono un sacco di proteste da parte degli appassionati di tennis che avevano già comprato i biglietti e ora li stanno rivendendo.
3: Ciao Nicola, beh, dispiace sì che Sinner non ci sarà alle ATP di Torino, quindi magari siamo dispiaciuti per quello. Ciao.
0: Certo che siete dispiaciuti per quello, però se quello c'ha male al ginocchio, pazienza, insomma, no? Chi è?
1: Sono Piero Pierotto. Allora, stiamo... Ecco, io e Fabio Vercellone ritiriamo i biglietti delle ATP Finals di Torino.
0: Cioè, ritirate i biglietti di quelli che non
1: di
0: ci vogliono andare.
1: Naturalmente,
0: Magarinaggio però.
1: Naturalmente, il prezzo che noi offriamo, ma comunque garantiamo proprio, veniamo a casa vostra, lo prendiamo così, 10 euro. Noi li ritiriamo a 10 euro,
0: li ritiriamo e li rivendete a 1000.
1: Naturalmente.
0: Mi sembra
1: sì.
0: un bel affare.
1: Naturalmente.
0: Ecco
1: sì.
0: come avete fatto i soldi.
1: Eh beh, certo.
0: Vedi, da un lato chi ha messo in vendita italiani è stato criticato e definito tifoso occasionale per voler rinunciare all'evento, pur in presenza di altri grandi campioni come Alcaraz, Zverev e Djokovic. Vabbè.
2: C'è chi ha resistito alla vendita.
4: Per osmosi siete gli unici italiani che come me non venderete l'abbonamento alle ATP Finals perché Sinner ha dato forfè. Gli unici.
0: Cioè, un vero appassionato ci va comunque, però magari in qualche caso, che ne so, c'è i genitori con col figlio di 12 anni che gioca a tennis, che impazzisce per Sinner, hanno comprato i biglietti sperando di poterlo vedere, certo. Non c'è, è una delusione. Oh ragazzi, fa parte della
1: ci
0: vita.
1: Sinner
0: non c'è perché ha un'infiammazione al ginocchio. Parlando del ginocchio, prima ho detto, ma chi è l'ingegnere che si è inventato l'articolazione della spalla?
5: L'articolazione della spalla è magia pura. È frutto della nostra evoluzione, è frutto della nostra postura eretta e rispetto all'articolazione del bacino e quindi del femore ha dato la possibilità di questa retrotorsione indietro e siamo per questo uno degli animali meravigliosi.
0: Fantastico, sì. L'accento della Meloni.
1: Beh,
2: sì, un pochino andava in conflitto con la dissertazione scientifica.
0: Certo, sì, certo. Anche la Meloni va un po' in conflitto con le cose che dice l'accento
1: tu,
0: che ha.
1: Tu guardi la pagliuzza nella trave.
2: Ma lui non ha accento.
0: Dai, adesso dimmi che la Meloni non ha un accento molto marcato. Mi sorprende che una persona intelligente, preparata come lei, non riesca a alleggerirlo un filo, ma lo dico per una questione etica.
1: Ma te c'hai l'accento milanese e quella c'ha l'accento romano, ma devi accettarlo.
0: C'è l'accento celle.
1: Bravo.

0: che bella vita.
1: Allora, la vita è complicata per tutti, a giudicare dai messaggi che stanno arrivando non siamo gli unici che di notte fanno una tournée in giro per l'appartamento. Il trend più diffuso, ma credo che siano le basi proprio di questa cosa, è fare il tutto senza spegnere, senza accendere nessuna luce.
2: Sì, però
1: se ci riesci
2: lì, ve lo dico, maschio o femmine, vabbè, femmine per forza, bisogna sedersi. Per fare tutto senza
3: anche maschio.
2: Sì, anche sì. Maschio bisogna sedersi, per forza, sì. Sennò fai un casino.
1: Fai casino, piccolo diavolo.
2: A meno che tu non sei Cerna, olio d'oliva.
1: Il piccolo diavolo.
2: Ma sì, ma Linus, cioè quella va dove vuole lei la pipì, cioè siamo fatti, c'è troppa pelle. Va dove vuole lei. Cioè, è liquida.
1: Mi fermerei qui.
2: Mi fermerei qui.
1: Perché sennò parte un altro porco.
2: No, perché è una di quelle cose che le ragazze. Io mi ricordo un monologo di Luciana Littizzetto a proposito, sì. Che saluto, starà magari ascoltando. Voi ragazze non capite che non è che comandiamo noi, cioè. Quello lì si piega tutto in modo
3: no,
2: che
3: ma poi
2: decide
3: uno studio
2: lui.
3: Recente dice che anche l'uomo la deve fare da seduto perché svuota meglio la vescica.
2: Svuota meglio. Sì. Si allarga.
1: Che si sente Vannacci.
2: Bravo. Sai cosa ti dico?
1: Invertito! Canzone di Natale che sta venendo incisa in questo momento. Enrico, molto curioso, ma quella che state rimettendo a posto è quella che poi non avete fatto sentire lo scorso anno? O è una completamente nuova? No, è una completamente nuova. E quando diciamo completamente nuova, lo è completamente nuova. Sì. Saluto l'autore, uno degli autori di questa canzone, che in questo momento è in dormiveglia.
2: Ah sì, certo, sì. certo.
1: Basta.
2: A quest'ora...
1: Forse
2: in dormiveglia.
1: No, di solito a quest'ora sta cominciando a svegliarsi.
2: Perfetto.
1: Di solito ascolta, insomma. Comunque sì, siamo a buon punto, mai stati così in anticipo.
2: Se posso dire una cosa, piccolissimo spoiler, ma senza entrare nel merito, musicalmente... La trovo veramente di grande livello musicalmente.
1: Ci sono un po' di discussioni sugli arrangiamenti, perché poi quando hai tanto tempo ti fai delle paturrie che invece non avresti se il tempo fosse un po' di meno. Saluto un ascoltatore che mi ha scritto ieri mattina, molto attento, forse anche troppo, che ha già sgamato il titolo per colpa di Sara.
2: No.
1: Perché Sara ha postato una foto su una storia ieri, che nel frattempo però è sparita, quindi non andate a cercarla, in cui si vedeva in mano il foglio col testo della canzone. Però era il contrario, ma si capiva qual era la frase un po' più importante, che è il titolo.
2: Matteo l'investigatore.
1: Siamo pieni di gente con il tuo impermeabile.
2: Bravo,
1: cara
2: bravo.
1: Pantera Rosa.

0: primo giorno mi sono scottato la testa, il secondo giorno, il terzo giorno, è un po' tipo una cosa quasi evangelica, no? Il certo. racconto di questa
1: poi
0: stessa canzone.
1: Basalioma.
0: Quella roba lì. Hai visto che anche il governatore della Liguria, sì, Bucci, fatto... si sì, chiama Bucci, sì. Bucci mi pare, anche lui gli hanno rattoppato il naso per un basalioma, credo che avesse aspettato troppo
1: certo.
0: prima di fare l'intervento per ridurlo così, insomma, ecco.
1: Sì, sì, sì,
0: 50
1: sì.
0: ragazzi, crema 50 sempre, sì, comunque, a meno sì, quando sì. il sole è forte.
1: Sì, adesso il sole è diventato troppo cattivo. Non...
0: Sì. E visto che oggi c'ho il Bluetooth?
1: Sì, sì, beh, molto migliorata, lo regge in panada.
0: Ieri vi hanno ridotto la fasciatura e sembrano quegli auricolari col Bluetooth che andavano tanto negli anni passati.
1: Sì, assolutamente.
0: Da qualche parte vanno ancora, eh?
1: Ma Carono Pertusella non sono mai
0: passati
1: tramontati
0: di moda.
1: mai tramontati.
0: Allora, ogni volta che mettiamo questa canzone che si intitola A Horse With No Name, cioè un cavallo senza nome, viene sempre in mente il nostro collega che tanti anni fa, avendo una conoscenza addirittura peggiore della nostra della lingua inglese, l'aveva tradotto con Un orso senza nome.
1: Esattamente, ma anche Old Your Horse,
0: Vecchi i tuoi cavalli.
1: Vecchi.

0: i tuoi cavalli, insomma.
1: Però aneddoti. Questo ci porge l'occasione ancora una volta di fare un di segnalare un concorso di cui noi ci siamo molto appassionati. Poi passa un anno e ci dimentichiamo di averne parlato.
0: Sì.
1: Però i più attenti si ricorderanno, no, di questo concorso che si chiama Fat Bear Week, cioè la settimana dell'orso grasso, ok? È una cosa benefica che serve per tenere accesa sempre l'attenzione sulla sopravvivenza degli orsi dell'Alaska, che sono 2200 ancora in circolazione. Alcuni di questi vengono monitorati fin da quando sono nati e in questa settimana da casa, attraverso le telecamere, si possono spiare appunto gli orsi di una certa zona, insomma. Sono 16 in particolare e quest'anno ha vinto quest'orso che si chiama Backpack.
0: Backpack, si cioè zainetto.
1: Zainetto, si chiama Backpack perché sua mamma, che era una campionessa di qualche anno fa, quando lui era piccolo lo portava sempre sulle spalle come uno zainetto.
0: Sua mamma, la signora, è tutto vero, Queen of Corpulence, la regina della corpulenza.
1: La regina della ciccia.
0: Sì, la regina
1: si,
0: della
1: si può dire. Sì,
0: allora, lui, come tutti quelli che vincono, è nominato Lord of Lard, cioè il signore
1: sì,
0: dell'ardo.
1: Il premio finale comunque è al più grasso di tutti, che è un peso, tra le altre cose, stimato.
0: Sì, certo, stimato. Perché chi è che va lì e lo mette sulla bilancia? Vai tu?
1: Dovrebbe essere intorno ai 500 kg.
0: 544 kg. Comunque io ho capito, leggendo sommariamente.
1: Noi quattro messi insieme, facciamo la metà di lui o poco più, insomma.
0: Certo. Allora, io ho capito che questa cosa qua è una specie di scusa degli americani per poter mangiare allegramente.
1: Sì, per sentirsi
0: cioè,
1: un po'...
0: È la celebrazione della ciccionaggine.
1: Senti, mi dicevi prima che in finale sono arrivati Backpack e un'altra, una femmina, che è stata che si chiamava Dancing Queen.
0: Dancing Queen, bravissimo. L'orsa 910, soprannominata Dancing Queen, ha avuto uno scarto minimo di voti, 5.000 voti. Minimo per loro è 5.000 voti. Vuol dire che votano in tanti.
1: No, la cosa importante è che potevano essere giudicati soltanto gli orsi bruni, perché a un certo punto ne è arrivato uno, ma l'ha mandato via.
2: Di orso grigio?
1: No, mi spiace.
0: Caldo! Ma orso grigio era quello dei condizionatori?
1: De Longhi, credo.
0: De Longhi. Sì, è un genio quello che si è inventato questa figura retorica.
1: Bei tempi.
0: Cioè, comunque, se uno si inventa che è un indiano, orso grigio, che... per il freddo
1: sì, che poi alla fine non c'entrava,
0: non
1: c'era
0: niente,
1: neanche un nesso molto chiaro, ma era il personaggio di Orso Grigio che faceva ridere,
0: spaccava,
1: secondo me. Adesso, se tu fai la parodia del Pelle Rossa che parla così, ti rompo i coglioni anche su quello. Vabbè, ma noi lo facciamo lo stesso.
0: Bene.
1: Allora, signore,
0: Lord of Lard, molto bello.
1: Molto,
0: io
1: molto
0: voglio
1: bello.
0: Quel titolo lì,
2: tesoro, mi piace tantissimo.
3: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: prima di te.
1: Questa è la nuvola a forma di orso blu, lì grigio, orso bruno, beh, insomma.
2: Di orso grigio.
3: Voleva dire di orso grigio.
1: Sì. Ci sentiamo domani alla stessa ora, cioè alle 10.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
3: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
5: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Te che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
12: Expert, gli esperti sempre con voi.
11: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
13: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Pochissimi secondi alle 6. DJ!
5: Buongiorno, buon giovedì mattina dalla redazione di Radio DJ. La politica in primo piano, oggi in programma il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Nella maggioranza di governo c'è il timore dei franchi tiratori.

0: Ieri l'esecutivo ha blindato il testo incassando alla Camera la fiducia, ha acceso il dibattito in aula con le opposizioni all'attacco sul caro carburanti. La leader dei Dem, Schlein, ha attaccato frontalmente l'esecutivo. Il governo non ha una strategia, ha detto. La premier Meloni ha fatto sapere che ci sono 170 milioni che possono essere spesi per abbassare i prezzi. La scelta dei russi di usare missili contro i civili e i bambini è terrorismo deliberato, lo ha detto il presidente ucraino Zelensky commentando il raid aereo di ieri mattina nella città di Priluki. Il bilancio delle vittime è di almeno 18 morti, tra loro 4 bambini, decine i feriti. I ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito con un missile balistico l'aeroporto di Riyadh in Arabia Saudita. Lo scalo è stato chiuso e i guerriglieri filo-iraniani hanno fatto sapere che il cielo saudita, escluso quello sopra la Mecca, è diventato teatro delle loro operazioni militari. In Spagna è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. È una perdita anche nostra, ha detto il premier Sanchez esprimendo le sue condoglianze. Arriva il maltempo sull'Italia, oggi l'allerta è arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni, tra cui Lombardia, Lazio, Campania e Puglia. Ieri sera un forte acquazzone si è abbattuto su Roma, causando allagamenti e disagi alla circolazione.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo tra un'ora.
2: Radio DJ.
3: One Nation, One Station. Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
4: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus for Fun Business.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: eccoci qua, benvenuti a DJ Sei Tu. Buongiornazzo a tutti voi che vi svegliate presto. Buongiornazzo a chi ha smontato il turno notturno e ci saluta perché sta andando a letto, certo. Ad esempio Luca che dice: non sapete che figata è andare ora a dormire, smontante notte, grandi Andrea Michele.
1: Ma sai cosa ti dico, caro Luca? Che quasi quasi spegniamo tutto e andiamo a letto anche noi.
0: Io
1: no,
0: stamattina,
1: ragazzi, insomma, stamattina si fa un po' più fatica perché il clima non aiuta. C'è quella brusina, come viene definita dalle nostre parti, in Bassa Padana, con anche un po' di nebbioletta che preannuncia un po' l'autunno, che non ti invita chiaramente a uscire di casa. Stamattina ore 4:32, quando sono uscito in mezzo ai campi, insomma, si dipanavano figure strane.
0: Sì.
1: Perché poi, certo, perché tu non capisci un cazzo, no? Sei come se ti hanno legnato.
0: Scusa, ma che cosa hai mangiato ieri sera?
1: Il risottino.
0: Ah, il risottino. E stamattina avevi le visioni.
1: No, io avevo, sai che, ho

0: visto per esempio la Madonna
1: sì.
0: sull'autostrada Brebemi. Se guardate le mie storie postate stamattina alle 4.55 vedete proprio delle immagini mistiche che ho postato.
1: Chi ha visto la Madonna?
0: Io!
1: Invece io avevo il tergicristallo
0: che è ipnotico
1: e avevo il cervello che faceva.
0: Bisogna rassicurare subito un nostro fedelissimo, perché Paolo Paolo dall'Alpago, che non si sente coinvolto nel programma.
1: Come mai, Paolo? Paolo, Paolo,
2: Natto, ragazzi, non ho capito se non vi arrivano i miei messaggi o semplicemente ne avete troppi da leggere. O semplicemente ancora di più non dico mai niente interessante. Un saluto Paolo dall'Alpago.
1: Ciao Paolo. Bravo. Paolo, vieni Paolo.
0: Vieni Paolo, vieni, vieni Paolino, vieni. Ma no, allora arrivano. Allora, devo dire una cosa, che io faccio un po' fatica a gestire la situazione, perché siete in tantissimi, mandate un casino di note audio, un casino di messaggi, e alle volte ce li fumiamo. Cioè ieri sono arrivati quasi 500 messaggi, quindi grazie per la stragrande partecipazione. Paolo, non averne a male se non ti abbiamo ancora messo in onda, no, però poi, fai parte della famiglia.
1: Paolo è uno di quelli che ha la gold card del Club dei Guerrieri della Mattina. Sì. Quanti anni sono che Paolo tutti i giorni ci manda messaggi? Oh, noi,
0: ieri abbiamo detto questa cosa della card. Sì. In DM, in direct message, come dicono quelli bravi di Instagram, diverse proposte della tessera dei guerrieri già fatta. Sai, ormai con la I in un attimo.
1: Grazie,
0: ti fa la tessera. Ci pensiamo, ci
1: valutiamo tutto. No? Dicevo, Paolo, guarda che ieri abbiamo dato anche spazio ai nuovi ascoltatori di questo programma, perché noi ci teniamo ad allargare questo club. Che cos'è il Club dei Guerrieri? È il club di chi si sveglia presto, fa una vita un po' più complicata delle altre, quindi deve essere un po' guerriero la mattina.
0: Certo.
1: Per affrontare la sveglia, i chilometri, lavori più pesanti, giusto dottoressa Stellin?
3: Attenzione che sì. Paolo è come la moglie che si sente trascurata e poi dopo va a cercare alternative. State attenti.
0: Vabbè, però ascolta, il Club dei Guerrieri potrebbe diventare veramente una comunità che può aiutare i guerrieri che sono un po' più in difficoltà. A me piacerebbe questa cosa qua, cioè sposare tre o quattro situazioni limite, tre o quattro progetti, e poi facciamo un po' di crowdfunding, cioè di raccolta.
3: Raccogliamoli, mandateci le vostre proposte.
0: Ragazzi, se avete delle cose insomma che dovete fare e siete un po' sotto, magari cacchio vi diamo una mano, ma perché bisogna anche aiutarsi dal punto di vista economico. Io dico, senza tirar fuori delle cifre pazzesche, ma magari un euro a testa lo possiamo tirar fuori per dare una mano a qualcuno, no?
1: Sì, a noi ad esempio.
0: Fai tre progetti.
1: Scusa, vendiamo la tessera.
0: Ma dai, che sei ricco, fai schifo, abiti in 130 metri quadri in centro Cremona e ti lamenti.
1: Scusa,
0: ma pensa a te.
1: Scusa un attimo.
0: Ma pensa a te. Dai, facciamo i populisti, basta con queste cose. Scusa. Delle case, tu
1: sì.
0: sei un ricco possidente.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Smettila.
1: Posso dire? Puoi star zitto un secondo, cioè abito in 200 metri quadri.
0: 200 metri quadri, fai schifo, affitti case a destra manca, vergognati.
1: Ma no, ma
0: cioè
1: perché?
0: Tu che hai sudato, che hai buttato il tuo lavoro sulla strada dalla mattina alla sera e ti sei potuto permettere un appartamento che affitti e che forse lascerai ai tuoi figli. Sei una merda! Condividilo! Condividilo!
1: A Michele fa male vedere i video di Ilaria Salis, europarlamentare. Iniziamo!
0: Paese al tracollo!
4: Ragazzi, ascoltate. Una speciale richiesta per i guerrieri. Sì, avete capito, i guerrieri. Ho una canzone che gli va giusto a pennello.
1: 347-342-5220 è il numero che potete utilizzare per le vostre note audio, per i vostri messaggi scritti. Vogliamo sapere chi siete, a che ora vi svegliate, da quale città ci scrivete e perché vi sentite guerrieri stamattina.

0: Aerosmith, Run DMC, anno 1986, 40 anni di canzone, signori, ed è ancora bella fresca.
1: Pezzone, ragazzi, allora è pronta la mia candidatura in politica, ve lo dico.
0: Sì.
1: Sono già sostenuto, sì, il partito del Michael.
0: Bello, mi piace. Mike, io mi ricordo il partito dell'amore, ad esempio, di Cicciolina,
1: sì.
0: Potresti fare un revival.
1: Che ha avuto grande successo, tra l'altro.
0: Stanno arrivando le iscrizioni al Club dei Guerrieri della Mattina, sia quelli con la Golden Card, quindi i nostri super fedelissimi, sia i nuovi, quindi benvenuti a tutti, ragazzi.
1: Ci siamo, ragazzi, adesso ci pensiamo davvero di fare un supporto fisico. Arrivano già anche dei progetti che i nostri guerrieri potrebbero finanziare, arrivano idee, ma soprattutto arrivano considerazioni.
2: Buongiornazzo, tirate fuori le zozzone che è giovedì oggi.
0: Ok, un attimo, vado di là, c'è il frigo delle zozzone.
1: No, dico, uno parte col programma cercando di elevare anche un po' i contenuti e cercando di generare un po' la bagarre, dicendo: ragazzi, ma cioè, state vedendo cosa sta succedendo in questo paese? Voglio dire, le idee che vengono messe sul piatto. E poi c'è il
2: problema. Tirate fuori le zozzone che è giovedì oggi.
0: Ma c'è ragione, ma proprio perché siamo allo scatafascio, che uno non c'ha voglia, uno vuole le zozzone. Dunque, la dottoressa Stellin, Mike, ha parlato di un argomento secondo me interessante,
1: sì,
0: da mettere sul piatto stamattina: donne trascurate, cioè donne che magari hanno al loro fianco uomini che ogni tanto non le vedono, non le ascoltano e soprattutto non danno loro l'amore, perché magari sono affaccendati a fare altro,
1: magari sono entrati nella routine. Ragazzi, non bisogna entrare nella routine, perché è un attimo che la routine si gira contro di voi. Attenzione, per esempio, donne che invece noi consideriamo molto dal punto di vista dei messaggi.
3: Io voglio la Golden Card con il randò veneziano.
0: Ah sì?
3: Che mi piaceva un casino, il randò veneziano.
0: Ok, eccolo qua.
4: Signori e signori, torna a grande richiesta in DJ Sei Tu lo spazio randò veneziano,
0: dedicato a voi che siete a Rondò in questo momento. Sai che c'è pieno di rotatorie, meno in Lombardia è così, ma credo in altre regioni. Un po' di Rondò. Siete in attesa di essere collegati con la guerriera della mattina di oggi. Da Sovramonte, provincia di Belluno, Anna.
1: Anna!
5: Buongiornazzo,
1: ben svegliata, benvenuta su DJ, come va?
5: Molto bene, grazie, specialmente quando sono in macchina e vi ascolto.
1: Grazie, grazie. Hai detto a tutte le tue amiche che siamo tornati e che bisogna ritornare immediatamente su Radio DJ?
5: Assolutamente sì, assolutamente.
1: Brava.
5: Sì.
1: Brava.
0: Anna, tu sei una vera guerriera, a che ora ti svegli?
5: È alle 5:15.
0: Complimenti, che lavoro fai?
5: Sì. Sono un'infermiera.
0: Ok,
1: bene, un saluto chiaramente a tutte le infermiere a cui noi siamo dediti e molto molto fan della categoria.
0: Sì, devoti, devotissimi.
5: Lo so, siete bravissimi.
0: Anna, in che ospedale lavori? Citiamolo.
5: Allora, a Feltre.
0: A Feltre, ok.
1: Sì. Sì. Tra l'altro oggi siamo a fare una cosa in ospedale.
0: Sì, stasera siamo qui all'Humanitas.
1: All'Humanitas, sì, faremo un incontro con un po' di medici e un po' di tecnici e parleremo di bicicletta.
0: Di bicicletta lo facciamo col nostro amico il dottor Damario e soprattutto con Davide Cassani. E quindi amici ciclisti, ci trovate lì, Talking in sella con lo specialista. Detto questo,
1: faremo anche delle palpazioni prostatiche.
0: Finito il... quelle le fai tu, Mike, se vuoi.
1: E sai che è una problematica quella.
0: Beh, anche per chi
1: quando
0: va in
1: vai
0: sella
1: molto in bici.
0: Anna, tu ti occupi di palpazioni, ad esempio?
5: Ma non espressamente.
0: No, chiedo, metti vai. Però, Mike, la cosa curiosa di Anna, la leggo qua sul monitor, è che lei è mamma di 4 figlie. Complimenti,
5: sì, esatto.
0: Tipo piccole donne praticamente.
5: Esatto.
1: Mamma
5: esatto,
1: mia, ma
5: esatto.
1: Riesci a gestire tutto nonostante il lavoro?
5: Sì. Fino adesso sì.
1: Sei bravissima. Sei davvero bravissima. Senti, ma tuo marito ti trascura o ti tiene in considerazione? Perché è un po' l'argomento di partenza di questa mattina, no?
5: Allora, diciamo che quando io dico che ho 4 figlie, tutti mi dicono povero marito.
0: Sì, no? Da solo con 5 donne.
5: Si difende bene, dai, sia con me che con le figlie.
1: Beh, meno male, dai. Beh, ma devi pensare che è un po' accerchiato poi alla fine, no?
5: Eh già.
0: Senti, quanti anni hanno le tue figlie?
5: Allora, 27,
0: okay.
5: Una grande già fuori di casa, 22. 17 e 13.
1: Quindi, allora, prima di tutto è già un miracolo che quella di 27 anni sia già fuori di casa, perché sai che adesso la media si è molto alzata.
0: Beata te. No.
1: Adesso, quanti anni ha tua figlia? 46. Ma cosa fai? Sposa? No, vive con noi e sai quelle cose lì. Non riesci mai più a mandarli via, hai capito?
5: No. Lei è andata con il suo fidanzato, lavora e via.
1: Bene.
0: Sì, sì. E invece le altre tre, quindi 22, 17 e 13, le ha in casa. Ti aiutano?
5: Sì, sì. Sì, abbastanza, dai. Sì,
0: sono
5: sì.
0: Brave, dai.
5: Predicando, diciamo così, ma aiutano.
0: Sì. Senti, ma l'hai avuta giovanissima la prima, quindi?
5: Sì, 20 anni avevo. Okay, 20 okay. Anni.
0: Anna, benvenuta nel club, ritrovata, buona
5: grazie.
0: Giornata. Ti vogliamo
5: anche
0: bene. Ciao. Lui da solo con 5 donne, ma.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Complimenti.

0: Biagio Antonacci, Saif, Spirituale su Radio DJ, sì. 6:19 e saluto Silvia che dice: sveglia alle 6, abito a Bordeaux in Francia, sì. Prendo l'aereo tra qualche ora per rientrare qualche giorno in Friuli. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano dall'estero.
1: Beh, è la via del vino, se ci pensi.
0: Bordeaux Friuli, bella. Sì, sì.
1: Lì è un attimo, è un attimo ubriacarsi, solo se ti sposti da destra a sinistra o da sinistra a destra. Allora, voi non state bene, ragazzi, dovete farvi curare, quindi 347 342 5220, perché chiaramente la nostra amica che abbiamo appena avuto in onda fa parte di uno stereotipo che genera anche pensieri abbastanza molesti a quest'ora. Tipo:
2: oh, a me Mike è a prima 20 anni,
0: una... Sì?
1: Non era questo.
0: Ah, non era questo.
3: Comunque, l'infermiera per me rimane il mio grande sogno erotico. Questa me la immagino già con le reggi calze, un bel perizoma. Oh, un bel intimo di quelli spettacolari.
1: Ma non è che vanno a lavorare così,
3: Dammi il numero, Michele, che mi faccio mettere un catetere oggi.
0: Ma, ma dai, ragazzi, ma anche meno, stamattina.
1: Voi non state bene, cioè,
4: oh,
1: ve lo dico.
4: Ma non è che è di Tor Vergata.
0: No, no, no, no, no, no. Era di feltre. Non

0: Non generalizziamo sulle ragazze di Tor Vergata, perché sono solo luoghi comuni e basta.
1: Ma certo, certo.
2: Poi ma queste donne sempre loro che sono trascurate, gli uomini mai, eh? Com'è sta storia?
0: Ecco. Ecco,
1: questo è un bel tema.
0: Bel tema.
1: Uomini trascurati. 347-342-5220. Spesso lo diciamo, noi non giudichiamo alta infedeltà, lo sapete, non giudichiamo gli infedeli. Può succedere che l'infedele tradisca perché si sente trascurato. Capita, Mike. O non capito, non ascoltato, non amato. Tante le motivazioni.
0: Voi in che situazione siete della vostra vita? Forza, sfogatevi senza problemi, vi giuro, non diciamo né nomi e cognomi, inventiamo qualsiasi cosa. Quindi liberi messaggi, liberi proprio note audio senza problemi. Siamo qua per voi, lo sapete.
1: Guarda, la dottoressa Stellin mi sta segnalando che stanno già arrivando messaggi interessanti sul tema alta infedeltà, donne trascurate, che sentiremo dopo la pubblicità delle 6:30.
0: Bene.
1: Lo dico a tutti voi che state aspettando quel momento. Quindi mi raccomando, non andate via, cercate di star lì.
0: A me fanno impazzire quelli che ritardano l'ingresso del lavoro.
1: Bravo, quello
0: perché
1: stavo
0: tutti
1: dicendo.
0: I giovedì abbiamo sempre tipo una trentina di messaggi di gente, no, vi prego per forza non andate in pubblicità adesso, no, devo timbrare ragazzi, io non posso scendere dalla macchina. Ragazzi, noi lo facciamo e cerchiamo di accontentare tutti, al limite se vi perdete qualcosa poi potrete ascoltarlo sull'app nel reload.
1: Certo, quello che possiamo fare è anticipare magari un pochino, mettiamo adesso la canzone così andiamo in pubblicità un po' prima,
0: sì.
1: Mike, e rientriamo dalla pubblicità presto rispetto al solito. Questa è Sugar.

0: Maroon 5, saluto anche quelli che hanno i Maroon 2, cioè i due Maroons, Mike, che a quest'ora sai...
1: Gonfi.
0: Sono già gonfi. Devo dire che c'è partecipazione per Alta Infedeltà, quindi apriamo un attimo le danze, dai, entriamo in questo mondo.
1: Gente dubbiosa anche, gente che si fa delle... certo, che si pone degli interrogativi, caro Andre, perché insomma soprattutto quelli che magari lavorano di notte e quindi dicono...
2: Noi inventiamo qualsiasi cosa.
3: A me adesso mi mettete in difficoltà perché sono 30 anni che lavoro la notte al mercato ittico. Comincio ad avere dei pensieri. Mannaggia. Adesso sto tornando a casa. Un abbraccio da Enrico.
1: A Pisa. A Pisa, Enrico. Però dopo 30 anni magari lei l'orario ormai lo sa.
0: Lui va a prendere il pesce, no? Al mercato ittico. Bisogna vedere cosa fa lei a casa. Lei nel frattempo cosa fa a casa? No, ma non siate maliziosi.
1: Allora, chi lavorava la notte? Il Perozzi poi finito al giornale.
0: Amici miei, il giornalista Perozzi.
1: Filippo Noiré.

0: Lei andava a prendere i cornetti caldi.
1: Sì, e li portava all'amante che era la moglie del fornaio.
0: Certo.
1: Prima passava da lui, si accertava che lui fosse al lavoro, prendeva i cornetti e poi saliva dalla moglie del fornaio e... Sentite qua, io separata ho trovato connessione con una persona con cui condividiamo molto. Lui sposato, separato in casa. Io lo chiamo per fare all'amore.
0: Sì.
1: Cioè ci sono donne che chiamano, pronto?
0: Diciamo che soddisfano i propri desideri e basta, cioè è l'unica cosa richiesta.
1: Farfalle nello stomaco e malinconia a stecca. Siamo in una relazione clandestina, abbiamo poco tempo da dedicarci, viviamo distanti, lavoriamo entrambi e soprattutto abbiamo una famiglia. Ma vivendo una vita parallela, appena posso, i miei pensieri volano a lui.
0: Difficile però, gestione difficile. Qui c'è sofferenza. C'è qualcuno che invece alla domanda come siete messi...
2: Come siamo messi, Mike? Io ho 55 anni, lei 56. 20 anni che siamo sposati, si tromba quando lei c'ha voglia e basta. No?
1: Quindi...
2: Ma adesso anche per questioni fisiche, quindi anche se ha voglia il fisico non risponde, non si ciula. Quindi non sto neanche lì a guardare. Quando vieni lì, poi già la ciulatina.
1: Questa,
2: però non sono quelle belle ciulate di una volta, capito? Quindi sì, potrei mettermi nella categoria trascurati.
1: Però vabbè. Sta lì lui, cioè però... non va a cercare altro altrove.
0: No, ci sono altri messaggi dopo suoi che non ho messo.
1: Ok, perfetto. Pausa, amici. Tra poco alta infedeltà. Se volete raccontarci la vostra storia, 347-342-5220.
3: Come andiamo mai?
1: Alta infedeltà. Tra poco su DJ
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
8: Sostituiscio!
9: Leo, si dice sostituiscilo!
8: Sostituiscio!
10: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: Patroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
15: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
16: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
18: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
17: Che ossessione però sti libri, eh?
18: Una produzione, One Podcast.
19: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: La proclamiamo.

0: Siamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
1: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: 3, 2, 1, go!
7: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione contabile fiscale e vi porta su un altro pianeta.
8: Con il software Profis e la piattaforma condivisa Sportello Cloud, collaborate con i clienti da remoto e gestite tutti i servizi in velocità e sicurezza.
7: www.sistemi.com.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.

0: a non scendere dal furgone perché devo sentire Alta Infedeltà, non posso perdermela. Cavoli, dai su, finisce sta pubblicità?
1: Sì, ciao, è finita. Ciao
0: Diamara.
2: Ciao Diamara.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. 6:35 di questo giovedì 8 ottobre 2026, ben ritrovati in DJ Sei Tu, con noi due che siamo Andrea e Michele, ancora buongiorno.
2: Anzi, buongiorno.
1: Buongiornazzo, sì, c'è Alta Infedeltà.
2: C'è Alta Infedeltà, ma come funziona? Lo dico a tutti i nuovi che stanno messaggiando, perché

0: magari potete partecipare poi alle prossime edizioni. Allora, da questo momento in poi, al 347-342-5220, mandateci dei messaggi che vi siete scambiati con i vostri rispettivi amanti, oppure anche un minimo riassunto della storia che avete vissuto, anche cose del passato,
1: sì, sì, sì,
0: anche cose del futuro, se siete veggenti.
1: Di più. Guarda, è arrivato di tutto stamattina, però il messaggio che adesso vi leggo non è un messaggio di quelli scambiati.
0: Ok, vai.
1: Ciao Andrea e Michele, volevo dire a tutti quelli che giocano a padel, attenzione, non fatevi prendere troppo la mano, perché le vostre fidanzate lasciate sole a casa potrebbero trovare dei diversivi e cadere dal padel alla brace.
0: È un attimo, ragazzi, mi raccomando. Tra l'altro il padel è giocatissimo, soprattutto negli ultimi anni. Allora, ce l'abbiamo già al telefono,
1: sì.
0: Io la chiamerei brace, dalla padella alla brace, poi magari le chiediamo che tipo di brace è. Brace, ci sei?
2: Eccomi, sono qui.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuta in Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Come va? Stai già ardendo?
2: sì, sono sempre un po' lì con il fuoco acceso.
1: Abbiamo capito. Braccia ardenti, io mi sono già scottato. Tra l'altro la dottoressa Stellin dice: ma perché non la chiamate Diavolina?
0: Bello, mi piace. Facciamo un po' di pubblicità. Sì, dai, facciamo un po' di pubblicità, però ci sta. Allora, Diavolina, benvenuta in Alta Infedeltà Anonimato Garantito. Dunque, tu ci hai mandato questo messaggio segnalandoci il fatto che il tuo fidanzato è un giocatore di padel, quindi mi sembra di capire che tu sia fidanzata in questo periodo, giusto?
2: Sì, io sono fidanzata, non da tantissimo, ma in realtà ero single da poco, prima di conoscere questo nuovo fidanzato, e ero stata sposata, mi sono poi separata e quindi andavo in palestra, insomma, un po' per occupare il
0: dove
2: tempo.
0: Dove vi siete conosciuti? Dove vi siete conosciuti?
2: Ci siamo conosciuti in palestra, lui un grande sportivo, un gran bel ragazzo.
0: E, più giovane di te? Più giovane?
2: Sì, un po' più giovane di me. Io appunto, insomma, essendo già separata, sono un po' più grande e
0: hai allungato l'occhio sul toy boy.
2: Ho allungato l'occhio verso un ragazzo un po' più giovane, bello sportivo, bello aitante, insomma, uno sguardo tira l'altro.
0: Beh, però immagino che anche tu facendo palestra ti tenga bene.
2: Io mi tengo bene, dai, poi nessuno mi dà l'età che ho, perciò insomma.
1: Noi
2: bene,
1: non te la chiediamo.
0: Direi. No,
1: ma
0: certo.
1: scusa, questo quando succedeva?
2: Questo succedeva, diciamo, prima dell'estate, quindi
1: 6 mesi fa più o meno?
2: Sì, più o meno 6 mesi fa, poi abbiamo iniziato ad uscire, un aperitivo, beviamoci un caffè.
0: Quanto tempo è passato dalla copula all'aperitivo?
2: Dall'aperitivo alla copula?
1: Sì. No, dalla copula all'aperitivo è bellissimo.
0: Io ho fatto una domanda perché ero già sicuro che fosse già il posto l'aperitivo.
1: Ah, bellissimo.
2: No, dai, è stato il pre.
1: Perché è vero, vai in palestra, ti guardi,
0: certo,
1: ti guardi una, ti guardi due, ti guardi tre, di solito dai, scatta l'aperitivo.
0: È stato lui a fare i primi apprezzamenti su di te, cioè a giocare
2: d'anticipo? Sì, è stato lui ad avvicinarsi, a fare qualche commento su un esercizio, poi su un altro.
1: Guarda che quadricipite femorale che hai, eccezionale.
2: Esatto. E quindi insomma ci siamo un po' lumati, ci siamo un po' squadrati, alla fine abbiamo deciso di passare all'azione, diciamo così. Quindi usciamo, ci troviamo bene e scatta subito una grande passione perché ci piacciamo e ci
0: quindi da quel punto là dicevo molto bene
1: sessualmente. Beh, ma poi tu eri in quella classica fase post separazione in cui avevi voglia di divertirti, no? Primavera, mi immagino.
2: Esatto.
1: Voglia di leggerezza.
0: Però mi sembra di capire che non sia solo un giretto e via, cioè hai poi perso la testa per questa persona.
2: Sì, poi ci siamo presi parecchio perché della passione ha fatto scattare un po' anche il sentimento, quindi non è stata solo una roba di sesso all'inizio, cioè all'inizio sì, poi in realtà c'è stato anche il coinvolgimento e quindi eravamo talmente presi e abbiamo deciso di fare anche le vacanze insieme.
1: Ok, quindi dove avete deciso di andare?
2: In Grecia.
1: Ok, abbiamo isola greca. Ma eravate da soli voi due, vacanza intima o con qualcuno?
2: No, abbiamo detto andiamo con una coppia di amici, perché comunque
1: amici tuoi o suoi?
2: Amici suoi.
0: Ah, amici suoi, sono andati
2: amici
0: a Mykonos.
1: Pirla. Vabbè, andate in quest'isola Mykonos, famosissima.
2: Poteva chiamarsi così
1: ci arriviamo.
2: Quello che è successo
1: ecco,
2: dopo.
1: Ma scusa un attimo, cosa c'entra il padel con l'isola greca?
2: Il padel c'entra tantissimo con l'isola greca perché lui e questo suo amico

0: amico, sì. Grandi sportivi, grandi un po' insomma troppo presi da sto cavolo di padel, passavano tutto il tempo a giocare a padel e ci piazzavano, cioè ci lasciavano lì, ci mollavano lì.
1: Attenzione!
0: A me e l'altra ragazza. Cioè,
1: attenzione!
2: A tu e l'altra, che non vi conoscevate, siete diventate conoscenti, non dico amiche, però in vacanza, sempre sole,
0: sì,
2: tu e lei.
0: Abbiamo legato, sì. Perché
2: mentre
0: poi
2: loro
0: appunto
2: giocavano, perché voi non giocate a padel.
0: No, noi non giochiamo a padel.
2: Ok. Quindi loro andavano a giocare a padel, sì, e vi lasciavano, non so, pomeriggio
1: a
2: da sole.
1: Dicono, vanno minchio, no? Pensavano di fare una vacanza completamente diversa, probabilmente le due ragazze,
2: sì, ho
1: no?
2: capito, ma non è che passi
1: Diavolino e Diavolona, esatto. Magari pensavano,
2: sì,
1: insomma,
2: uno non può andare a giocare a padel due ore. Quanto tempo stavano via a giocare a padel questi qua?
0: Stavano via anche 3-4 ore.
1: 3-4 ore.
2: 347 342 5220. Quanti dicono che vanno a giocare a padel e stanno via 4 ore?
1: Vabbè. Esatto.
2: Quindi chissà cosa facevano loro, e quindi voi una volta lasciate sole,
0: cosa facevamo noi a questo punto?
1: Scopriamo fra poco,
2: lo scoprirai fra poco. Ah, mettiamo una canzone, ci lasci qui ardere sulla brace? Dai, ok.
0: Esatto.
2: È perché lì è scattato qualcosa. Ok, ne parliamo fra pochissimo con Diavolina in Alta Infedeltà.

0: Ascolta com'è Max Gazzè su Radio DJ, le 6.44, siamo nel bel mezzo di Alta Infedeltà.
1: Commentate, commentate al 347-342-5220.
0: Sì, sì, lei è Diavolina ed è di nuovo con noi.
1: Diavolina, ci sei?
2: Eccomi, sono sempre qui.
1: Eccola, eccola, è ancora lì che arde.
0: Sì, bella,
1: senti,
0: calda.
1: Senti che caldone che arriva.
0: E dunque l'abbiamo soprannominata Diavolina perché lei ci ha mandato un messaggio riferito a tutti i giocatori di padel. Se avete seguito la prima parte lo sapete. Comunque faccio un breve recap: lei era separata, ha iniziato a frequentare una palestra dove ha conosciuto, sì, questo ragazzo più giovane. Questo accadeva 6 mesi fa. Iniziano a uscire, storia passionale, poi si piacciono, decidono di andare in vacanza insieme con un'altra coppia, amici di lui,
1: vanno a Mykonos in Grecia,
0: questa famosa isola. Su quest'isola i due ragazzi spesso vanno a giocare a padel
1: e loro si sentono un po' trascurate,
0: sì, e lasciando sole le due ragazze che fanno amicizia, e lì è successo il fattaccio.
2: Sì, sì, lì è successo il fattaccio, perché a un certo punto io mi sono un po' rotta le balle e ho detto a quest'altra ragazza: senti, ma che ne dici se andiamo a farci un giro in una spiaggia nudista, visto che loro non ci sono? Proviamo, andiamo. Quindi io, lei...
0: Ma scusa, perché
2: lei,
0: tu pratichi ogni tanto, ti è capitato in passato di...
2: No, in realtà no, ho deciso di iniziare lì.
0: Quindi la curiosità ti ha portato a fare,
2: sì,
0: questa,
2: sì,
0: cosa.
2: La curiosità è noia, e ho detto dai, proviamo, siamo in due, andiamo. Mi sono sentita un po' più, insomma, libera di poterlo fare.
0: E lei anche non aveva problemi ad andare in una spiaggia nudista, cioè non è scontato
1: trovare...

0: certo. Una persona che magari accetta.
1: Hai dovuto convincerla di Avolona o è venuta subito a ruota?
2: Ma guarda, neanche tantissimo in realtà, ci abbiamo pensato un attimo, ci siamo guardate, mi ha detto ma sì, perché no, tanto siamo io e te,
0: ok, ma scusa,
2: potrà saperlo.
0: Lei giovane più di te?
2: Lei è un po' più giovane di me, sì, perché ha più o meno l'età del mio fidanzato.
0: L'amica, ok.
1: Quindi,
0: certo.
1: Sì, quindi spiaggia nudista, a Minchios.
2: Quindi andiamo, esatto, andiamo in questa spiaggia nudista e tra l'altro per un po' di giorni, perché appunto stando spesso da sole.
1: Ma a loro non avete mai detto nulla, cioè avete detto che andavate in spiaggia normale, immagino.
2: Sì, sì, noi diciamo, noi andiamo in spiaggia, ci vediamo più tardi.
0: Sì.
2: In realtà poi siamo andati appunto in questa spiaggia nudista e qui io ho incontrato un manzo pazzesco.
1: Lui, ma come un manzo? 347 342 5220. Ma scusa, ma ero innamorata.
0: Ma non ci
2: credo.
0: Capito,
2: ma se mi lascia sempre da sola, trovo uno super buono, cioè era croato, altissimo, super fisicato. Dai uno, dai due, poi ho già visto tutti gli attributi perché eravamo lì, una spiaggia nudista.
1: Ah certo, non c'era niente da scoprire,
2: ma diavolina!
0: Ma ho capito, ma scusa, no, ho capito che non c'era molto da scoprire, però adesso raccontaci un attimo la scena, perché veramente sembra la trama di un film.
1: Sembra Ermanno Mordini.
0: Sì, io Batacchio.
1: Loris Batacchi.
0: Allora la scena è: andate in questa spiaggia nudista,
2: sì.
0: e l'ambaradan è sotto i tuoi occhi, perché chiaramente vedi tutto.
1: Sì, perché di solito, sì, tra l'altro, scusa, diciamocelo, quelli con la minchia piccola in spiaggia nudista non ci vanno.
2: Non,
1: cioè,
2: vanno,
1: perlomeno, no, perché sono una manica di esibizionisti, di solito. Ma della gente,
0: ma non è vero,
1: certo,
0: dai,
1: con
0: vai.
1: Dei manici di scopa.
0: Ma il naturismo non è per esibirsi, dai, anche
1: ma
0: tu.
1: Secondo me ci sono quelli, vero, Andre, che invece fanno anche un po' gli esibizionisti.
0: Ma, no, ma uno va per stare in contatto con la natura,
1: sì.
0: E quindi,
2: certo, con la natura.
0: Vabbè,
2: ma comunque c'era un po' di tutto, devo essere sincera, non solo quelli super dotati, c'era un po' di tutto,
0: okay.
2: Onestamente.
1: Però il croato,
2: però il croato mi è saltato subito all'occhio, devo dire la verità.
0: L'occhio cade lì. E quindi, vabbè, vi siete conosciuti come?
2: Ma ci siamo conosciuti perché in realtà eravamo in acqua e siamo andati a fare il bagno, io e la mia amica e questa, insomma...
1: È Diavolona, chiamiamola così.
2: E di fianco c'era questo gruppo di ragazzi in vacanza, anche loro
1: belli.
2: Molto belli,
1: la compagnia
2: molto
1: delle
2: belli.
1: Indie croate, insomma, ecco.
2: esatto. E da lì, insomma, noi due ragazzi da sole abbiamo iniziato, loro hanno iniziato un po' a marpionare,
1: ma certo.
2: Come vi chiamate, da dove venite,
1: ma figurati,
2: cosa fate qua, poi andiamo a bere qualcosa, va
0: tutti
2: bene,
0: nudi
2: volentieri.
0: Sempre o vi siete vestiti?
2: Sì.
1: No, nudi!
2: No,
1: ma c'è un villaggio per è una spiaggia per naturisti.
0: Vabbè, ma magari al bar ti copri, cioè non lo so.
1: Ma non lo so, noi non frequentiamo, quindi non lo so.
2: Quindi niente, ci siamo conosciuti e poi senti, è successo.
0: Lì in spiaggia?
2: Più o meno in spiaggia, adesso lì davanti a tutti, ovviamente no. Però.
0: C'è spuglio? C'è spuglio dietro.
1: Beh, lì, ascolta, mi io un amico, un mio amico mi racconta che c'è un po' di promiscuità in questi posti, cioè nel senso la roba è molto semplice, cioè immagino che lui non si sia fatto pregare.
2: Assolutamente no, anzi, lui non si è fatto pregare per niente.
0: Anzi,
2: lui era abbastanza lanciato e io onestamente sono caduta lì e poi sono diavolina infuocata e quello se ne va a giocare a padel, scusa.
0: Scusa, e l'altra ragazza nel frattempo?
2: E secondo me anche l'altra ragazza, pure lei.
1: Bene,
2: ha detto,
1: ma bene,
2: sì.
1: Bene, la plane.
0: 347-342-5220, chi è senza...
1: I croati invadono l'Italia.
0: Chi è senza peccato scagli la prima nota audio.
1: Sì, senti, scusa, però sta cosa che ci stai raccontando chiaramente è segreta, cioè tu a lui non ha mai,
2: lui non ha mai scoperto
1: nulla.
2: Lui non sa nulla, assolutamente no.
0: Ok,
1: e siete ancora fidanzati?
2: No. E siamo ancora fidanzati, certo.
0: E lui gioca tanto a padel, chiedo.
2: Gioca ancora a padel,
0: okay,
2: sì, però...
0: Scusa, sensi di colpa?
2: Assolutamente, direi di no.
0: Stop. Finiamola qua, sta già arrivando di tutto. Ovviamente tra poco rimane in ascolto. Ci saranno i commenti per te, cara diavolina.
1: Beata la libertà, mi viene da dire.
0: Scusa, il croato lo senti ancora? Cioè, non so, vi siete dati gli Instagram, i numeri? No, zero, è stata un'avventura estiva e basta.
2: Ci siamo dati l'Instagram, però sinceramente non ci sentiamo più.
0: Ok, è finita lì. Perfetto.
2: È finita lì.
0: Grazie, diavolina.
1: Ciao.
2: Grazie a voi.
1: Grazie di esserti aperta.

0: No, vabbè, ragazzi, ma quanta invidia, grande diavolina, grande.
1: Allora, ci sono tante donne, devo dire, che sì, hanno mandato messaggi di questo tipo.
2: Ah, sì?
1: Sì.
2: Che avrebbero voluto vivere un'avventura di questa, di questo genere, diciamo. Ma dai, dai. Tantissimi commenti, anche un po' ridanciani.
1: Vabbè, ci sta. Ci sono anche tanti dubbiosi.
2: Sì.
1: Ricordiamo, dubbio, ragazzi, che noi cerchiamo di verificare le storie prima di metterle in onda. Abbiamo anche noi poco tempo, si fa un po' di indagine, però, insomma, sembrava tutto vero.
3: Ha provato.
2: Cosa?
3: Non ha trovato il manzo pazzesco, ha trovato il fiammifero per accendere la diavolina.
1: Esattamente.
2: Ho capito. Dunque, tantissimi messaggi che ascoltiamo tra poco, perché incombe la pubblicità e poi ci sono le news delle 7. Intanto, Mike, tu archivia tutto. Vedo anche la dottoressa Stellin che sta preparando del materiale da commentare. 347-342-5220. A tra poco con i commenti di Alta Infedeltà.
4: Commenti, Mike.
2: Su DJ.
5: State lì. Movie Time.
6: Isoppa 01 Distribution presenta.
7: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
6: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
8: Tu non ti senti un re di Napoli?
9: Io non mi sento nessuno.
6: Isoppazzo, dal 15 ottobre al cinema.
5: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Radio DJ.
11: One Nation, One Station.
12: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
13: Dai mamma, solo il blazer.
14: Il denim M.
12: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
15: M, sempre con me.
16: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
17: Il Black Friday di Skoda è già arrivato! Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese, TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria, anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
19: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
7: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fun Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fun Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fun Business.
3: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
18: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
3: Che ossessione però sti libri, eh?
18: Una produzione, One Podcast.
16: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
12: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
16: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
16: E per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
10: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
14: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la Sprint Race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's Race con Sky Sport e Radio DJ.
20: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
21: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
22: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
23: Vimar. Energia positiva.
24: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 7 in punto. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ in primo piano. La politica oggi alla Camera, in programma il voto finale a scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Nella maggioranza di governo c'è il timore dei franchi tiratori. Ieri l'esecutivo ha blindato il testo incassando la fiducia.
3: Il presidente della Camera Fontana ha respinto la richiesta delle opposizioni di utilizzare il voto con le palline per garantire l'anonimato. Dal regolamento, ha spiegato lo stesso Fontana, questa votazione viene utilizzata

0: solamente in caso di guasto del sistema.
1: Il governo si è detto pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. A settembre abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, ha spiegato la Premier Meloni augurandosi di poter ripristinare il price cap.
0: Oggi intanto è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia.
1: Andiamo in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, la donna 87enne il cui sfratto aveva scatenato le proteste per la casa. L'anziana, dopo aver abbandonato l'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni a Madrid, era ricoverata in ospedale. Alla notizia, migliaia di persone hanno marciato verso il Parlamento.
0: E in Francia la protesta degli studenti torna in piazza anche nella giornata di oggi. Ieri il premier Le Cornu ha teso una mano ai ragazzi dicendo che nessuno può rimanere indifferente alle ansie che esprimono e ha promesso interventi entro la fine di ottobre.
1: L'attore Davide Jacopini è in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un calcio mentre si trovava su un monopattino a Roma. Jacopini, noto anche per aver recitato in Suburra, è caduto sbattendo contro un'auto in sosta e ora è in terapia intensiva.
0: Da una prima ricostruzione, a sferrare il calcio sarebbe stato il passeggero di una minicar, probabilmente minorenne, così come il conducente. I due sono poi tornati indietro per recuperare una scarpa persa durante l'aggressione.
1: La procura di Roma ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. I reati ipotizzati sono tentato omicidio e omissione di soccorso. Si stanno verificando eventuali collegamenti con due episodi analoghi avvenuti il giorno precedente nello stesso quartiere.
0: Ancora cronaca, ma torniamo all'estero. Un detenuto di 46 anni è stato giustiziato in Texas con un'iniezione letale. Si tratta della prima esecuzione dopo il tentativo più volte fallito su Christa Pike in Tennessee la settimana scorsa.
1: Quella dell'uomo che era stato condannato per omicidio nel 2000 è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti da gennaio.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
0: In mattinata forte instabilità al nord e su Liguria, Toscana, Friuli, nuvole irregolari altrove. Nel pomeriggio ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche, così fino alla Campania, meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Le notizie di Ilmeteo.it ritornano alle 20.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Noi ci risentiamo alle 8.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Datroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
12: Da Arca Planet, convenienza nostra.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.

0: Messi Lola Young su Radio DJ 707 di questo giovedì 8 ottobre. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti. Ben svegliati. Siete su Radio DJ, siete all'interno di DJ Sei Tu, di questo grande contenitore dei guerrieri, delle guerriere della mattina. Oggi è giovedì, è il giorno preposto ad Alta Infedeltà. Cosa vi siete persi? Una storia reale o non reale, perché ci sono anche chiaramente molti dubbiosi sul fatto che la nostra diavolina abbia raccontato magari una storia di fantasia. Noi non lo possiamo sapere, ci fidiamo chiaramente dei messaggi che arrivano per Alta Infedeltà Anonimato Garantito.
0: È il momento dei commenti, i vostri commenti per la storia di oggi. Diavolina! Diavolina separata, va in palestra, conosce un ragazzo più giovane di lei,
2: sì,
0: lo frequenta e decidono poi di andare in vacanza insieme in un'isola greca.
2: Aminchionos.
0: Nome di fantasia in questo caso. Cosa succede? Lui praticamente va a giocare a padel e niente, e la trascura. E lei con la fidanzata dell'altro amico padelista va in spiaggia, una spiaggia nudista, e lì incontra il manzo croato.
1: L'ha definito così.
0: Sì, l'ha definito così.
1: Allora, a summa di tutti quelli che chiaramente hanno messo in dubbio la veridicità della storia, metto Remo da Roma.
3: Buongiornazzo, regà, Remo da Roma. E lui andava a giocare a padel e lei giocava con altre palle. Ma sta battuta è troppo scontata. Ah, regà, a me pare il romanzo Harmony del 1980, solo per posto del padel ci sta per tennis. Ma fatemi il piacere. Buongiornazzo.
0: Buongiornazzo. Dottoressa Stellin, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Lei che l'ha sentita fuori onda, cosa ci può dire a tal proposito?
4: Allora, io posso dire che sicuramente è una persona molto, diciamo, spregiudicata, che ha voglia di viversi la sua vita. Uh-huh. E per coloro che l'hanno chiesto, sappiate che sì, sono andata a vedere il profilo Instagram del manzo croato ed esiste. Quindi, ragazzi,
0: com'è? Io non l'ho visto.
4: A fettine molto sottili, interessanti.
0: Bel ragazzo, quindi.
4: Sì, un bel ragazzo. E quindi vi dico: non è che se una persona racconta in maniera così disinvolta la sua storia, allora per forza non è vera.
0: Sì.
4: Insomma, ci sono persone anche che si sentono molto sicure di raccontare la loro storia da infedele.
1: Sì, lo trovate con chiocciolina manzo trattino basso croato. No, non è così. Però perché qualcuno l'ha chiesto, ovviamente. Qualche donna all'ascolto l'ha chiesto. Andiamo avanti con i commenti.
5: I marinai, una donna in ogni porto. I padelisti, due corna ogni partita.
1: Può essere.
0: Ma non lo so.
1: No, beh, non si sa.
0: Parliamo del padel, perché poi si dice che il padel sia un po' una copertura per socializzare,
1: sì,
0: soprattutto
1: certo,
0: nelle grandi città.
1: Certo,
4: è il nuovo calcetto.
0: Ma boh, sarà vero, Mike?
1: Ma può essere, sicuramente. Beh, poi c'è sempre questa diceria, insomma, anche sul golf, no?
0: Sì.
1: Per esempio, che le mogli dei golfisti, insomma, visto che comunque è uno sport che richiede parecchie ore di gioco e di pratica, poi dopo

0: un po' si possano anche così intrattenere con
1: con la mazza.
0: Con la mazza. Con la mazza.
2: Ragazzi. Insomma, l'ha preso al volo questa occasione e ha fatto bene, ma ha fatto benissimo, grande. Sono Cristina, Piacenza, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ma sai che tantissime le donne dalla parte di Diavolina? Tantissime.
3: Oh, ragazzi, bisogna sapersela vivere. Io morirei di sensi di colpa, non ne sono in grado e penso di averne tutti i motivi, perché c'è una voglia pazzesca, ma lei mi sembra spenta, non capisco francamente quale sia il motivo.
0: Lei la moglie,
3: che è il maestro di padel.
0: Ciao, ciao, ecco.
3: Massimiliano D'Abusto.
1: Ciao, ciao Max, dottoressa Stellin, dovremmo chiamare Gabri del trio, perché su YouTube conduce Padel Love, no? Questo forum dedicato ai single che vanno a padel. Bisognerebbe chiedere che cosa succede, magari lo sentiamo, non lo so, se può, se non sta preparando un programma.
0: Sì, c'è gente, e grazie alla radio che ti fa volare da un certo punto di vista, no? Che si crea anche già delle fantasie, dei film, no?
1: Sentiamo,
0: qualcuno per esempio dice: sono già andato in Google e
4: adesso andiamo subito su Pornhub a cercare la categoria comparabile alla storia. Io direi un beach sex gris e via, immaginiamo Diavolina.
0: Chiaro?
1: Beach, spiaggia ovviamente.
0: Sì, beh, chiaro. Beh, perché è accaduto tutto lì, quindi
1: chiaro.
5: Ricordo
1: chiaro.
5: Che una volta si facevano anche i falò sulla spiaggia, capito? Quindi la Diavolina ci stava per forza.
0: No, interessante il messaggio del nostro ascoltatore che ci ha detto: io morirei dei sensi di colpa. Cioè vorrei farlo tanto, però so che non riuscirei a gestire la cosa, no? Perché poi il problema è anche quello. E dice: purtroppo ho di fianco a me una compagna che è morta da quel punto di vista lì, e quindi d'onde, cioè potrei anche farlo,
1: chissà,
0: però
1: chissà.
0: Morirei dei sensi di colpa, perché i sensi di colpa, no, la domanda gliel'abbiamo fatta
1: lei,
0: no?
1: Lei zero sensi di colpa, zero. Francesco da Sirolo, siamo in provincia di Ancona, dice: lei pensa di aver fatto la Diavolina, ma secondo me non si sono incontrati per pochissimo col fidanzato nella spiaggia di nudisti.
0: Potrebbe
1: qualcuno
0: essere,
1: qualcuno dice: l'ha occhio che lui diceva che andava a giocare a padel e invece anche lui, chi può dirlo? Non lo sappiamo. Mettiamo una canzone intanto. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Bella, bella, bella. 7:15.
1: Molto bella e saltellosa. Siamo sulla coda di Alta Infedeltà Animato Garantito. Tanti messaggi, tanti commenti da parte dei nostri ascoltatori. Le donne, io dicevo, si schierano dalla parte di Diavolina, ma in realtà è così. Qualcuno dice: ma come mai? Ma figurati se tutte dicono questa cosa. E invece, guarda.
2: Perché Almanzo gli ha dato il valore che ha. Almanzo è servito per divertirsi in quei momenti lì, anche in cui quello là si divertiva a modo suo. Punto, no, niente sensi di colpa, ha fatto bene.
0: Chiaro? Lei trascurata ha fatto bene, questo è il commento, no?
1: Uomini dicono.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma secondo me lo faremmo tutti quanti il tradimento. L'unico problema è che abbiamo paura di essere scoperti. Perché se c'hai la certezza che nessuno lo verrà a sapere, fai sicuramente la magagna.
0: Dici? Potrebbe essere, non lo so. Abbiamo aperto il collegamento con lo studio di Roma, del Tiro Medusa. Eccoci. Gabri, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, Gabri, buongiorno. Buongiorno. Ciao Michael, buongiorno, che bello buongiorno. Sentirvi così carichi. Senti. No, questa cosa del paddle mi ha molto molto molto interessato.
0: Lo sappiamo.
1: Allora, difatti ti abbiamo scomodato apposta.
0: Sì, scusa, no. Che sappiamo che state preparando
4: scherzi,
0: il programma.
4: Scherzi.
0: No, senti, Paddle Love, amore, al primo smash, sappiamo che ci sono i casting aperti per questo nuovo show su YouTube, ma cos'è, un dating game dove i single si danno appuntamento giocando
1: funziona,
0: a paddle?
1: Come funziona, Gabri? Spiegaci.
4: Allora, no, secondo me la fortuna del paddle è quella che trovi comunque un compagno con cui giocare rispetto al calcetto, ad altri sport in cui è difficilissimo. E poi il paddle effettivamente abbassa un po' le differenze tecniche, no? Cioè a tennis,
0: certo,
4: se giochi qualcuno con qualcuno troppo forte o troppo scarso non ti diverti, mentre invece il padel entri e vai. Ci siamo domandati: ma preferite giocare, diciamo, insomma, con un partner forte, oppure preferite giocare con un partner magari nel quale poi dopo scatta qualche cosa? E quindi è una robina che ci siamo inventati con il padel di Milano, insomma il Padel Palace. C'è anche Giorgio che aiuta, e sottoporremo insomma dei giocatori non professionisti, non professionisti, a qualche prova per vedere se hanno più affinità sportive o di coppia.
1: O di coppia, cioè nel senso se si genera dell'empatia durante la partita.
4: Esattamente, perché voi sapete che è facilissimo scazzare durante la partita di padel.
1: Perché poi ci sono quelli competitivi che non gliene frega una mazza se magari hanno di fianco, che ne so, El McPherson, hai capito?
4: Bravissimo. Infatti sarà interessante capire a cosa dai la priorità. Ecco, tutto
0: è giusto. Ma quindi, Gabri, le squadre saranno miste?
4: Squadre miste ovviamente, e addirittura stiamo studiando un meccanismo all'interno del programma nel quale tu a un certo punto puoi anche cambiare partner.
1: Perché se non ti va bene, se non ti va bene la cambi.
4: Ma scusa, è come nella vita, no? Scusa, che tutta la vita,
1: no,
4: devi,
1: certo,
4: stare con la persona sbagliata.
1: C'è anche un sottile scambismo sotto questa cosa qua.
4: Allora, non l'avevo vista così. Secondo me a questo punto vedrai che i casting esplodono. Ma esatto, no, ma è un giochino, un tentativo,
0: un gioco,
4: di vedere
0: il gioco.
4: Insomma,
0: i casting, leggevo, single dai 18 ai 50 anni, quindi apertissimo,
4: sì,
0: no?
4: Sì, apertino, ma anche interessante vedere insomma un po', diciamo, lo scarto generazionale. E poi appunto bello perché la coppia che vince una cena da Alessandro Borghese, che sapete che è un altro dei soci. Giochiamo tutti in casa. E poi dai, magari lì scatta qualche cosa.
1: Avete ottimizzato.
4: Esatto. Beh, comunque... No, però io comunque volevo dire a mia moglie che quando vado a giocare a padel, vado a giocare a padel.
1: Sì,
4: ecco, questo
1: bravo,
4: ci
1: diglielo,
4: dire.
1: Diglielo.
0: Esatto, no? È che il problema qua è che era una donna trascurata, che si è distratta mentre lui giocava a padel, la storia di stamattina di Diavolina.
4: Sai che
0: così.
4: Questa cosa, fammi fare una telefonata, va? Cioè, che fammi controllare adesso che me lo dite.
1: Vabbè, ragazzi, a proposito, vi diamo la linea a Roma, belli
4: carichi.
1: Amici,
4: grazie a
0: te,
4: voi,
0: Gabri,
4: grazie.
0: Buon lavoro,
4: ciao,
0: grazie.
4: Amici, ciao.
0: Ciao.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax su Radio DJ, le 7:22. Tanti commenti che sono arrivati al 347-342-5220.
1: Uomini che si lamentano.
2: Nezzo, mazza che palle però. E se c'hai la panza, ti metto le corna. E se vai a giocare a padel per far andare via la panza, ti metto le corna. E come facciamo?
0: È dura, lui è il numero uno, ragazzi, c'ha ragione. E perché poi, cioè, uno non fa più niente, no? Allora uno sta lì in casa, poi aspetta, stai a casa, rompi le palle perché sei pesante, ti mettono le corna alla fine. No, non è vero, dai, non vogliamo generalizzare, però molti molti ascoltatori hanno fatto notare questo aspetto,
3: sì,
0: no?
3: Sì,
0: donne l'han difesa, non tutte a onore del vero, però molte l'han difesa, e però dicono, ma scusa, quindi non siamo più liberi anche di giocare due ore a palle, perché sennò uno ha paura di essere tradito, ragazzi, che mondo è, ma no, dai, non esageriamo, è un caso un po' limite quello di stamattina, però che al padel si socializzi, questo è altrettanto vero, a Milano, a Roma, ma non solo, no, in tutto il mondo.
4: Cioè, ma quindi stamattina tutta sta giostra per far fare la marchetta a Gabriele?
0: No,
4: dai,
0: no,
4: siete fantastici,
0: ma no,
4: siete i migliori.
0: No,
1: ragazzi, secondo voi abbiamo costruito una puntata per far fare la marchetta a Gabriele?
0: No, tra l'altro Gabri non sapeva nulla, è nato per caso, e quindi mi ha detto, sentiamo Gabri, che appunto a Padelove
5: Gabri, dopo fuori onda ti diamo il bonifico, perché mi ha cambiato, accettiamo Liban perché mi ha cambiato anche il conto.
0: non è vero, amici, abbiamo finito, grazie a tutti voi, grazie, buon giovedì 8 ottobre, tra poco appunto il trio Medusa,
1: siete stati in tantissimi anche stamattina, grazie, domani ragazzi finalmente è venerdì, cose belle del weekend, vi aspettiamo come al solito numerosi per celebrare la fine di questa settimana,
0: grazie Zino, grazie alla dottoressa Stellin, D'Andrea
1: e Michele,
0: è tutto, a domani,
1: ciao, guadagnatevi la vita,
6: DJ sei tu,
7: Radio, DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
14: Devo sigillare il pavimento.
15: Hai già la soluzione in mano.
14: Anche su superfici diverse?
15: Sì, hai la soluzione in mano.
14: Ma non voglio mica rifarlo domani.
15: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
16: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su Conad.

0: Conad.it.
1: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
2: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
1: Ok.
2: Largo massimo 1,90 m.
1: Altro?
2: Da rivenditore verificato.
1: Trovato.
2: Wow.
1: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
3: Sostituiscio.
4: Leo, si dice sostituiscilo.
3: Sostituiscio.
5: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
6: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
7: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
10: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: i più attenti ascoltatori di Chiamate Roma 3131, magari che a quelli che hanno seguito tutta la puntata di ieri, cosa non avete fatto male, molto male, tranquilli, c'è il podcast, quindi tra le 7.30 e le 9 lo ascoltate in diretta oppure quando volete, avranno pensato, ma come il trio ha rimesso Night Shift dei Commodores?
1: Ho pensato la stessa cosa, adesso mentre andava, perché avendo
2: un remake
1: fresca fresca nelle orecchie grazie al riascolto di ieri, ho detto ma che ci siamo sbagliati, e invece no. Chi è Gabriele?
0: Charlie Sheen e Cat Burns con Small Talk, è completamente diversa dall'altra parte. Le note sono tanto, ricordatevi sempre che uno si salva in corner dicendo ma è un omaggio.
2: Omaggio.
0: Ma scusa, ma questa battuta l'ho già sentita? No, il mio è un omaggio.
1: Ok, allora un bello omaggio.
0: Sì. Vi ricordo che è iniziato Zelig, credo l'altro ieri, Zelig 30 su Canale 5, e che tutti gli autori e tutti i partecipanti, tutti i conduttori che hanno fatto Zelig hanno sul tavolo delle loro scrivanie un mini bidoncino della spazzatura, portapenne, che noi abbiamo, di cui noi li abbiamo omaggiati con su scritto 100% battute riciclate, perché le nostre erano sempre
2: le nostre,
0: noi ricordiamo, certo. 100%. Corretto, ho detto bene, Veronica, buongiorno.
3: Buongiorno. Sì, stavo verificando tutto.
0: È cominciato martedì, no?
3: È cominciato martedì.
0: Perfetto. E oggi di che umore sei?
3: Io?
0: Sì.
3: Ma...
1: Però aspetta, però non ha detto niente sul caffè, secondo me è già un buon inizio.
3: Adesso basta. Allora, io ho l'abitudine a avere solo caffè con la moca.
0: Okay.
3: Perché lo preferisco, certo. Quindi la mattina mi faccio la moca.
0: Roma Nord, capito?
2: Cioè, è tornata di moda.
0: Esatto. Perché la moca serve più tempo e ovviamente da quelle parti non avete un cazzo da fare.
3: No, io poi nello specifico nulla. Quindi mi faccio la moca. Quando vengo qua non mi sembra di fare problemi.
1: Stai chiedendo in maniera subdola di mettere un impianto con la moca, magari a gas.
0: No, anzi, ti sta dicendo: nonostante questo, bevo il caffè a cialda. Grazie.
3: Che tra l'altro grazie. È di Furio.
0: Cosa?
3: Cioè, non compro neanche io le cialde.
0: Ah, quindi mo usi pure le sue.
1: Sempre.
0: Hai insultato le mie, ti ho comprato uno scatolone di cialde e mo non vanno
1: perché
0: bene.
1: Lei sperava che le tue fossero migliori di quelle mie. Ma
3: guarda, comunque più sono quella qualità. Che, cioè, dopo Giorgio, che proprio non lo beve, e il Previ, io sono quella che beve meno caffè qui dentro.
0: Quindi ce lo fai pesare.
3: Certo.
0: Comunque, oggi non hai detto niente perché te la sei presa con gli automobilisti fermi sulla tangenziale romana. Hai scritto testuali parole: oggi piove e la gente si è dimenticata.
3: Dovrebbe piovere
0: e la gente si è dimenticata di come si guida.
3: In anticipo. Nel dubbio, confusione, panico.
0: Un po' storditi, lo so. E anche Danilo oggi è venuto presto.
4: Buongiorno Sussoni, buongiorno.
0: Macchina,
4: perché sto fuori tutto il giorno, quindi poi dopo la sera faccio tardi e prendo freddo.
0: Cosa fai se oggi, per curiosità, cosa fai?
4: No, perché poi la sera registro il podcast, quindi...
0: Stasera?
4: Sì.
0: Durante Byte Now, quindi non te lo vedi in diretta? No,
4: c'è tempo, cioè nel senso mi...
1: prima serata?
4: La loro prima serata,
1: è una vera prima serata.
4: Prima faccio il podcast.
1: Iniziano alle 8:30, quindi è finito.
4: Una volta sono quasi riuscito a vedere tutta una partita e poi ho visto Byte Now.
0: E pensa che roba. 342-00-00-700, andiamo con il lancio della sigla.
5: Solita sveglia che suona le 6. Caffè bollente e mi chiedo chi sei. In tangenziale la fila è già qua, ma questo non mi fermerà. Accendo la radio e voi siete già là. Il trio Medusa non ti deluderà. Dritta sicura si mormora che Jesus la dura è la parola per te. Sigla.

0: dell'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele, vale a dire il trio Medusa che non vi deluderà, quindi speriamo di non
1: essere... è citazione della citazione. Abbiamo, anzi l'omaggio dell'omaggio.
0: Ma poi perfetto, ha parlato di caffè neanche a farlo apposta. Tra poco invece Danilo parlerà di...
2: Zombie!
0: Bello, zombie!
3: Ma quanto è piccola

0: bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, però che bella anche la morte, visto che parliamo.
2: Sì, prima di parlare della rubrica, morti posso agganciarmi al discorso del caffè, sì, per fare una polemica. Ora i nuovi bar, quelli un po' fighi, ti fanno il caffè, quello arabica, quello vero, sì, che c'ha, non so se l'avete mai bevuto, c'ha quell'acidità simile al liquido delle batterie, non so, cioè proprio c'ha uno spunto.
3: Allora, ho già imparato che arabica con due B è quello proprio
4: è forte.
3: Arabica.
1: Perché è arrabbiato,
2: uno spunto di acido incredibile. Tu quando lo vai a bere, io sono molto educato, quindi lo bevo e non dico niente, e c'ho sempre il barista che mi dice hai sentito la differenza, ti è piaciuto? No, guarda, veramente, cioè, proprio non l'ho capito questo caffè. E perché non hai mai ti dice sempre questa cosa, perché non hai mai bevuto il caffè quello buono, certo, quello che bevi tu non è il vero caffè. Ma saranno, cioè, io ormai sono abituato così. Ma potete scrivere, cari amici baristi,
1: sì,
2: fuori scritto: noi qui abbiamo il caffè, quello buono, così non vengo. Cioè, capito?
1: Posso dire una cosa: i danni che hanno fatto i programmi di cucina, ragazzi, li paghiamo i prossimi 20 anni. Tutti convinti di essere Masterchef sommelier, adesso Danilo ha da eccepire la qualità del
2: caffè.
1: Fino a 20 anni fa ti bevevi la
3: moga,
1: no, neanche,
3: no,
1: la
3: bevi.

0: Dalle zampate delle vacche.
1: Mistifichi quello che dico. Io sto dicendo esattamente il contrario.
2: Gli occhi di questa faccia hanno detto: ho visto Danilo, mi porta la carta vini. Ah, Dani, ma va.
1: Vabbè, che io chiedo la carta vini per vedere i prezzi e dico:
3: questo è vero.
1: Altrimenti mi fregano sempre.
2: E cosa scegli?
1: Quello che costa
2: no. Il secondo, il penultimo.
1: Una via di mezzo.
0: Sei ricco quando viene il cameriere che ti propone un vino e tu gli dici subito: sì, quello.
1: Patrizio, stai spoilerando la prossima rubrica. Patrizio, sai, mi consiglia le rubriche. Mi manda degli audio di 5 minuti in cui mi consiglia le rubriche.
3: Non le capisco. Questo spiega un sacco di cose.
2: Sei ricco quando è
3: bello.
1: Ma torniamo a parlare
2: di infatti questo
3: perché c'è zombie? Perché?
1: Oggi è l'8 ottobre, si celebra la giornata internazionale degli zombie.
3: Internazionale
1: degli zombie.
3: Ci stanno raduni di zombie.
1: È nata nel 2006 a Pittsburgh.
3: È forse una delle più semplici da dire.
1: No, perché
4: ma guarda che non ti serve.
1: Perché c'ha due T.
4: È come arabica.
1: E lì si faceva la zombie walk, quindi camminavano tutte queste centinaia di persone vestite da zombie. Non so se l'avete, io ultimamente l'ho visto fare a Londra. Sì. A Londra fanno questa festa in cui tutti si mascherano.
2: Si chiama Halloween.
1: No,
3: perché questa la fanno adesso.
1: È prettamente zombesca. Solo zombie. Poi ormai Halloween in Italia c'è gente che si veste da Arlecchino. Halloween, io non ho mai capito. No, questo è proprio zombie.
3: Solo zombie.
1: Io ho fatto una lista
2: andiamo alla rubrica.
1: Degli zombie che ci sono nel cinema, nelle serie TV. Okay, perché non esistono gli zombie. È una roba.
3: Meno male. Adesso mi sento meglio. Posso togliere le recinzioni.
1: I primi sono quelli più famosi, zombie lenti. Cioè io vorrei vivere un'apocalisse se la devo vivere con gli zombie, cioè
3: però quelli lenti,
1: a me mi sembra la roba più carina, più affascinante,
3: pacioccosa.
1: Tu li vedi da lontano, hai visto, devo bere un caffè, devo fare mezz'ora di sonno, poi se arriva gli fai quello, gli esplode la testa. Sono belli, possiamo dirlo che sono carini. Quindi questi zombie lenti,
2: infatti si chiamano Walking Dead, non Running Dead.
1: L'altra categoria sono gli zombie che corrono. Se devo pensare ad un apocalisse, tutto quanto, se ci sono i zombie che corrono, io mi ammazzo da solo subito. Mi mettono una paura, avete visto in parecchi film.
3: Però puoi organizzare una digetenda da paura, appunto.
1: Ma vanno a dubbiote. Lo zombie è lento, perché corri? Cioè, nel senso, allora sei vivo, che sei? Cioè, nel senso che sei appunto Tony F che corri come matto. Cioè,
2: non va bene.
1: Poi ci sono, vado veloce perché ormai. Poi ci sono gli zombie intelligenti. Che mi stanno ancora più sul cazzo di quelli che corrono. I zombie intelligenti sono quelli che pensano, quindi vedono, che ne so, che tu hai lasciato uno spazietto aperto dalla finestra.
2: Io sono leggenda.
1: No, i zombie lenti faceva anche sempre Romero, che c'avevano il capo zombie.
2: Ah, certo.
1: Cioè, che loro eleggevano un capo. Cioè, io voglio morire per non averci più nessuno che mi comanda. Muoio, divento zombie e c'ho sempre uno stronzo che mi deve dire quello che devo fare. Questi sono i peggiori. Quelli invece di io sono leggenda, maledetti, sono i zombie vampiri.
3: I zombie vampiri.
2: Perché in realtà Danilo, ma vieni alla festa? No, al massimo faccio due zombie. Dici giustamente.
1: Ce ne avevamo bisogno, Furio, che mi stai guardando in maniera strana.
4: Adesso cercando di seguire.
1: Ce ne avevamo bisogno dei zombie vampiri.
2: Però l'hai perso 4 minuti fa.
4: Proprio.
1: Non ti piace. Ho capito che non ti piacciono i zombie.
4: Non è il mio.
1: Io sono un mega appassionato. Vedo tutte le serie. I zombie vampiri sono quelli che sono sia zombie che vampiri.
3: Grazie. Quindi. Della spiegazione dettagliata.
1: Quindi se non ti ammazza lo zombie, t'ammazza il vampiro. Ma perché ce ne deve avere?
3: Ma lo zombie vampiro, se ti morde, diventi zombie o vampiro?
1: Bella domanda.
2: Una domanda.
1: No, l'ultimo era il più bello era lo zombie romantico. Cioè lo zombie che si innamora dell'umana e non la morde. Cioè ammazza tutti, se magna tutti, tranne lei. Che romanticone.
3: Dracula.
2: Però zombie. Grazie Danilo, ci dà la possibilità di mettere uno dei dischi più belli al mondo. Michael Jackson, Thriller.

0: Non è solo Vincent Price a ridere grazie all'intervento di Danilo da Fiumicino, anche se al 342-00-00-700 circa 1 milione di persone alle 7.50 sintonizzate su Radio DJ ci segnalano che il giorno degli zombie è sabato e non è oggi.
1: No, che lui è andato a cercare, era l'8 chissà in quale anno, perché
2: lo
1: è sempre...
2: lo scorso anno.
3: Ecco, non ha verificato che avviene ogni secondo sabato dell'anno.
0: Ah, è mobile, come la Pasqua, è certo. Ha un suo senso.
3: Perché di sabato devi essere libero di andare in giro.
2: Se scrivi su Google, motore di ricerca, giornata internazionale zombie, esce effettivamente 8 ottobre. Ok. Però poi bisogna andare a leggere sotto
3: legge solo i titoli.
0: Siamo nel 2026.
1: Però è evidente che molti lo festeggiano, perché siete stati così tanti. Guarda.
0: Quindi serate e metti dischi questo fine settimana, Patrizio?
4: Sì, a Piazza del Popolo, tra l'altro.
0: Addirittura
4: ci sarà anche Rudy Zerbi. Sì,
0: e allora quindi

0: Che radi da zombie.
1: Oddio, non lo so se, so se sia una buona idea.
2: Saresti l'unico.
0: Tra quelli che non si sono mai mascherati in vita loro, secondo me c'è mia moglie e Enrico Albanino.
3: Enrico Albanino.
0: Ma lui non si dice neanche una volta da Zorro da bambino.
3: Ma stai scherzando, guarda, non ce lo vedo più. Più Albertino, guarda.
0: Sì, Albertino, sì, Albertino, sì. Enrico, è vero, non ti sei mai mascherato in vita tua, di la verità.
4: No, purtroppo da bambino.
2: Purtroppo da bambino.
4: Ho ancora delle foto orrende di me vestito da cosacco, veramente.
3: Ah, da cosacco, io ho vinto Zorro.
0: Cosacco, ancora peggio. Enrico, possiamo dirti una cosa? Non se ne può più di questo freddo
3: e di questa pioggia.
0: No, non è vero.
4: Infatti, ma piove sempre.
0: Piove, come avevi anticipato, ma la temperatura è ancora molto alta. E questo credo che possa provocare dei problemi, no?
4: Un pochino è calata grazie anche alla pioggia, però sì, tutto sommato ancora l'aria non è fredda, perché è una perturbazione comunque tiepida, no? Cioè, non è una perturbazione fredda. Diciamo che l'anticiclone appunto si è spostato, quindi ha lasciato finalmente libera la Spagna, perché c'era la zona di Barcellona, ma anche le Baleari, che hanno visto piogge per giorni proprio perché c'era il blocco anticiclonico, e adesso è arrivato il maltempo da noi. Ecco, quindi in concreto oggi, che è il giorno peggiore, quindi oggi gli ombrelli serviranno
0: e
4: su quasi tutto il nord, gran parte del centro, anche Sardegna e Campania, serviranno maggiormente sulle regioni tirreniche, che vedranno temporali anche localmente forti e con temperature in calo, ovviamente grazie appunto dovuta alla pioggia, sempre caldo al sud. Ecco, ad esempio, grazie ai venti meridionali ci saranno oltre 30 gradi a Palermo e Catania, ad esempio, quindi ancora caldo.
3: Ancora caldo, sì. 30 gradi.
0: Basta.
3: Ma è inutile che lo invochiamo il freddo.
2: No, sono le piante che stanno gridando basta, dateci rifrescura.
4: Poi domani, attenzione, perché calo termico anche al sud, domani sarà un pochino più freschino, ecco, quindi caleranno perché arrivano dei venti un pochino più freschi.
0: Sarebbe anche
4: quindi,
0: ora.
4: Insomma, andiamo. Oggi c'è da dire che però c'è un'allerta che è arancione e giallo su tutto il centro, ma arancione sulla Toscana.
0: In particolare.
4: Perfetto. Quindi bisogna stare attenti. Sì.
0: Grazie mille, Enrico. A domani, un abbraccio. Ciao.

0: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
6: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone.

0: Ion, più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
4: Dai mamma, solo il blazer.
5: E il denim M.
3: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
6: M, sempre con me.

0: Essere gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
6: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
7: tanti cin cin.
8: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
7: Plin Plin.
6: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
8: Plin Plin.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: 30 secondi, superate le 8. DJ!
3: Ancora buongiorno dalla redazione. Una petroliera in navigazione al largo della costa settentrionale del Qatar è stata attaccata. Ci sarebbero vittime, ma il numero al momento è imprecisato, lo riferiscono fonti britanniche.
4: L'attacco è avvenuto mentre l'Iran annunciava la chiusura di una rotta nello stretto di Hormuz utilizzata per aggirare il blocco navale imposto da Teheran, non specificata la provenienza della nave.
3: La situazione nel Golfo resta dunque molto tesa e apparentemente lontana dall'avere una fine, tanto che secondo Axios il Pentagono alcuni giorni fa ha dato l'ordine di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala e intanto anche gli Houthi non fermano i loro attacchi verso l'aeroporto di Riyadh.
4: Inevitabilmente i costi dell'energia lievitano e il governo si dice pronto a intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, dice la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap.
3: Italia in pressing poi su Bruxelles.

0: per ottenere maggiore flessibilità data la crescita dell'inflazione ed è atteso per oggi il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia per le spese legate a difesa ed energia.
1: E per l'esecutivo è arrivato il giorno della verità sulla legge elettorale, col voto finale a scrutinio segreto fissato per oggi. Ieri la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli del testo. Le opposizioni chiedono il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati.
0: Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna, 87 anni, era ricoverata all'ospedale di Madrid dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni.
1: Proteste anche in Francia, dove gli studenti sono pronti a scendere in piazza anche nella giornata di oggi, nonostante le aperture da parte del governo, che ha assicurato decisioni entro la fine del mese e nuovi stanziamenti per la scuola.
0: È arrivato il maltempo sull'Italia con allerta arancione in Toscana e gialla in altre 11 regioni: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria.
1: Acquazzoni che si sono fatti sentire nella notte a Roma, dove sono stati circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti.
0: Infine il calcio, perché potrebbe essere stata proprio la partita contro l'Italia l'ultima di Vincenzo Montella sulla panchina della Turchia. Nelle prossime ore dovrebbe infatti arrivare il suo esonero. Fatali al tecnico che aveva recentemente rinnovato il contratto fino al 2028, le 4 sconfitte in fila in Nations League.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Ci risentiamo alle 9.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a €599.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90, solo da Old Wild West.
12: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: You are listening to Cheo Madusa on Radio DJ.
14: Let's go.

0: esattamente le 8.08 su Radio DJ, chiamate Roma 3131. Buongiorno ad Andrea Prevignano.
1: Buongiorno,
0: in questa
1: ragazzi.
0: Giornata uggiosa, mi raccomando, andate piano, cercate però di mantenere l'attenzione. Sapete che con la pioggia è più pericoloso soprattutto guidare, quindi Previ, creiamo, come dire, quella bella carica,
2: sì,
0: quel bel momento, parliamo di qualcosa che tenga su i nostri ascoltatori.
3: Sogni. Sogni.
4: No, è pericoloso.
5: Così è un po' ripetuto.
4: Già, non funzionano i semafori in molte città d'Italia.
5: Cioè, no,
4: così.
5: No. Piove così forte che è buio.
4: No. Buio.
0: Datemi chiacchiera, si no, ma dormo. Per citare il grande.
4: Cantate, ballate.
0: Cantate, ballate.
1: Ma qui si parla sì di dormire, ma si parla di sogni.
0: Questa base, perché via, veramente questa è.
5: Stavo per sbadigliare.
0: Sai quelle compilation che trovi? Falling asleep immediately. E funzionano benissimo.
1: Il rumore bianco.
0: Esatto.
4: Puoi fare l'esperimento adesso. Se uno di noi sbadiglia, vedrai mezza Italia in macchina.
0: No, invece facciamo un altro esperimento. 342 00 00 700. Ma voi ce l'avete un sogno ricorrente? Cioè un sogno che in continuazione fate? Io proprio ricorrente no.
4: Ultimamente sì, io ce l'ho. Però è più un tema. No, è il tema. Arrivare, cioè vedere una cosa già finita. Sempre, qualsiasi cosa.
0: Cioè tu arrivi al cinema, è finito,
4: la festa è già finita, il concerto
0: se ne va.
5: In ritardo, insomma, arrivi in ritardo pure nei sogni.
4: Quello.
0: non è un sogno.
4: È la realtà.
0: Pure dormiveglia. No, beh, io un grande classico, nudo. Ma spesso che sono nudo in una grande occasione. Leggo che
1: e provi imbarazzo oppure ti senti tranquillo?
4: Elicottero, certo.
0: È un imbarazzo.
4: Tanto che c'è la combinazione del sogno, certo. Precipitare nudo ma salvarsi con l'elicottero.
0: Allora leggo, certo.
5: Giusto nei sogni.
0: Allora infatti, ma posso dire una cosa, è morte certa. Nel mio caso è morte certa, a meno che non valga il paracadute,
5: la fisica che non
0: allora,
5: vale.
0: Le tre cose che si sognano più spesso sono appunto la nudità, i denti, sì, che tu perdi i denti.
1: Perdere i denti o sentirli rompere,
4: esatto.
1: Sentirli
4: credo anche la morte, cioè.
0: No, inseguimento.
5: Inseguiti,
0: quindi una situazione di pericolo.
1: O comunque fare molta fatica nello scappare, per esempio.
0: Veronica durante il disco ci parlava del suo sogno di voler picchiare Patrizio in continuazione.
6: Allora, io sogno di voler picchiare qualcuno, ma di non avere la forza nelle mani di farlo, cioè non riesco a colpire poi quella persona. È capitato anche ovviamente Patrizio.
4: Meno male.
6: A turno c'è qualcuno che
4: ma anche qualcun altro di noi solo Patrizio.
6: No, di voi no. Solo
1: io faccio due sogni ricorrenti. Uno è il pulsantone. Devo schiacciare un pulsantone che però non riesco
5: a raggiungere.
1: E al secondo sogno sempre la stessa cosa. Ho l'età che ho, quindi ho 59 anni. Devo dare un esame, anzi c'è un'interrogazione di fisica, matematica, eccetera, eccetera, e incontro il mio amico Buscaiolo. Ciao Busca. E lui dice, sei pronto? Io dico, no, ma manco per il cazzo, ho 59 anni.
4: Vai,
1: tranquillo, mi dice il Busca.
0: E altra ipotesi, vi è capitato di sognare qualche cosa che poi si sia avverato? A me sì, professionalmente sì.
4: Tipo, proprio sogno?
0: Sì, tipo mi ricordo 2 anni fa sognai di fare il Prima Festival all'Eurovision, che il Prima Festival.
4: Poi è arrivato.
0: Poi dopo 2 settimane mi hanno chiamato, mi hanno detto, vai fare il Prima Festival. Ho detto, cazzo, ma allora, e qui questa notte vorrei sognare tantissimo di fare, che so, tipo il Gratta e Vinci, ma non.
4: Ma no, guarda, io non ha funzionato, te lo dico, ho sognato, sai quanti scudetti della Lazio? Mi sembra che il palmarès sia quello.
0: Sulla proprietà Furio ha sognato qualcosa, niente.
4: No, sulla proprietà niente.
5: Non c'è speranza.
4: Zero. Sempre lui. Lui.
5: Incubo, adesso c'è chi sogna di vedere l'Italia ai mondiali.
0: Per dire. Beh, a proposito di sportivi famosi, articolone su Repubblica sulla Pellegrini.
1: Intervista alla Pellegrini che racconta tutta la sua storia, che è una storia anche piuttosto difficile e complicata. Insomma, i disturbi di asma, problemi psicologici,
4: tacchi di
1: grandi
4: panico,
1: campioni, eccetera, panico. Eccetera.
0: Sul
1: sogna, fa un sogno, dice di aver sognato di trovarsi sul blocco di partenza dei 400 metri, ma di avere l'accappatoio e di non fare in tempo a toglierlo prima di tuffarlo, quindi si tuffa, nuota con l'accappatoio, zuppo appesantito, ma questa cosa sorprendentemente niente non la preoccupa. E questa cosa qui è il sogno che gli ha fatto in qualche modo sbloccare, il meccanismo.
4: Anche perché lei sogna di arrivare fino in fondo, cioè concludere la gara con l'accappatoio.
0: Ci sono altri casi eclatanti di persone sportive e non che hanno fatto sogni di cose che poi si sono realizzate, oppure hanno sognato cose che li hanno aiutati.
1: Beh, Paul McCartney, si sa, è molto famosa questa cosa. Nel 65 sognò una melodia intera già armonizzata, quella che diventò poi Yesterday. Temendo di avere subito un fenomeno di criptomnesia, cioè di avere sognato un brano effettivamente già esistente, per il mese successivo è andato in giro a rompere i maroni a tutti gli amici dicendo: senti un po', ma sta roba qua, ma l'hai già sentita? E tutti: basta,
0: è bella, però. È anche la storia di Lady B. Lady B pure parla del sogno della mamma, che va lì e digli: non ti preoccupare,
1: non
0: più,
1: ti preoccupare,
0: no?
1: Larry Page, Google, a 23 anni, il cofondatore di Google, si svegliò all'improvviso da un sogno in cui era riuscito a scaricare l'intero web mantenendo solo i collegamenti tra le pagine. Si alzò a metanotte per annotare il meccanismo matematico e il motore di ricerca che avrebbe ridefinito il successo.
0: Ma non ci credo.
1: L'accesso all'informazione del mondo. Mary Shelley aveva sognato Frankenstein,
5: la creatura.
1: In un blocco creativo decise, insomma, di andare a riposare perché c'era la sfida, no? A creare dei racconti di paura, e si addormentò e sognò l'intero Frankenstein.
0: Chissà se Vasco ha sognato così tante lauree honoris causa, o meglio, quella che gli hanno dato addirittura un dottorato
4: in politica e comunicazione.
0: Ogni volta che parliamo di sogni ci piace mettere sempre Vasco, però questa è una delle canzoni più belle di tutte. Anno 1985, l'album è qua. Bollicine, possibile, non lo so. Intanto ci ascoltiamo Dormi, dormi.
2: Stai con me.

0: come dice Patrizio Mattei, se interrompi Vasco a Radio Capital ti danno il DASPO di 4 anni.
1: 4 anni, sì, giusto, giusto. Ma da tutte le radio, non solo da Capital.
2: Ragazzi, questa è una messa, non è una canzone.
0: Allora, l'album, ho sbagliato, ho detto...
1: Bollicine.
0: Bollicine. No, invece, cosa succede, cosa in, succede città? In città? Beh, erano tutti bellissimi.
2: Bellissimo, sì. Vedo una ampia disponibilità anche di musicassette ancora.
0: Musicassette.
1: Oh, questa su musicassette è perfetta.
0: Posso dire che sogno sarebbe avere ancora l'autoradio con la musicassetta. 8:18 di sogni, parliamo sogni premonitori e non solo. La Pellegrini ha sognato addirittura che si tuffava in piscina con l'accappatoio, nonostante questo comunque ce la faceva. Poi nuotare con l'accappatoio è tosta.
2: Sì, insomma, però perdeva la gara. Però sapete, lei essendo una vincente sta cosa, cioè era contenta di portare a termine la gara, ma di perdere.
0: E al 342 00 00 700, in tantissimi giustamente ci ricordano un altro sogno ricorrente.
3: Io sogno sempre che la mia laurea non sia valida perché si accorgono che mi manca un esame amministrativo 2, che fu abbastanza un incubo.
4: Questo è la maturità.
0: Esatto.
1: Dover ripetere gli esami, probabilmente. Sì.
2: No, io lo sai che questa cosa. Vabbè, che l'ho fatta talmente tardi. Che ieri la laurea.
0: Ah, però... la laurea sì, la maturità è proprio zero.
2: Era l'incubo che avevo finché non mi sono laureato. Ma una volta laureato.
1: No, io invece sì, sogno di essere ancora al liceo a volte. E questa cosa quando mi sveglia, perché faccio? No, te prego, devo rifare tutto. Certo. Consapevole, però, di avere la mia età, capito?
0: A proposito, invece, di cose che si possono verificare. In tanti dicono, ma anche i sogni di un certo tipo, poi uno sogna quello.
2: Beh, sono gli unici con il finale felice.
0: Ancora qualcuno che
2: Ma lo sai che neanche più quelli. Infatti, sto invecchiando male, ragazzi.
5: Io l'ho fatto stanotte.
0: Nessuno ti ha interpellato. Alessandra, buongiorno.
6: Buongiorno, ciao.
0: Buongiorno. Dopo questo incipit avevi diritto ad attaccare, però giustamente dici, una volta che vengo in diretta con voi vi voglio raccontare il tuo sogno, che è veramente particolare.
6: Ah, pensavo fosse abbastanza frequente invece.
0: Ma va?
6: Io sogno di notte, sì, perché di aver la bocca talmente piena, a Bologna si dice di chicles, cioè di chewing gum.
0: Sì, di come da masticare, sì.
6: Da non riuscire a parlare, e io vengo interpellata a una conferenza o devo fare degli interventi e cerco di togliermi con tutte e due le mani il chewing gum dalla bocca, ma non riesco, ed è una cosa al limite del veramente del soffocamento, ed è ricorrente, e sto cercando di segnarmi quando capita, perché non so se è tipo vicino a degli appuntamenti di lavoro, però è ricorrente ed è angosciante veramente.
2: Ma qual è la sensazione più forte, il soffocamento o non riuscire a comunicare?
1: Non riuscire a parlare.
6: No, soffocamento, non riuscire, perché poi sono rosa, tipo probabilmente mi ritorna anche quando ero piccolina, era la paura della Big Bubble, che c'era l'incubo, che se mangiavi la Big Bubble soffocavi.
0: Certo, allora, certo.
2: Quelli sono i polmoni, te lo dico, dei topi, quelle leggende.
0: Arriva la letterina, rispondi tu.
2: Le leggende metropolitane. Però sicuro, io mi ricordo le sgridate di mia madre. Era la Big Bubble, dato che era la prima fuori formato.
0: Sì, era troppo grande.
2: Occhio che ti strozzi, occhio che ti strozzi, è probabile, sì.
6: Che la cosa più trasgressiva per me era mangiarne due alla volta, quando proprio da piccolina volevo appunto trasgredire, ne mangiavo due. Probabilmente mi ritorna.
0: Perdonami, Alessandra, mangio... buongiorno, sono uno psicologo, Gabriele Corsi, salve. Eccoci qua.
1: Mi sono appena. Da quando?
0: Da adesso. Da 8:21. Ho letto una roba su internet e quindi posso dire un parere.
1: Mi pare che
0: scientificamente, da un punto di vista di medico cioè... io credo che questo sogno ricorrente implichi la tua difficoltà di comunicazione.
1: Bella
6: però
1: lettura.
6: Nel frattempo sei andato, Veronica è andata su internet, perché dicono così, ho provato anch'io.
0: Vabbè, ma è ovvio, cioè, è una cosa... ma quanto
6: però che io voglia dire qualcosa nello specifico.

0: Anche perché è specifico.
1: Guarda, non è per diventare serie, eccetera. Ma chi? Qualcuno ti ha sgridato su sta cosa che mangiavi due chewing gum?
2: No!
1: Nessuno.
2: No,
3: vabbè, non azzardiamo la psicanalisi, che siamo le persone meno. Però magari boh, se vuoi parlarne con qualcuno, forse.
0: Beh, guarda, però potrebbe farlo tipo con Valentina, che fa lo stesso identico sogno.
1: Ma in tanti.
3: Ma ammazza.
1: Certo. In tanti.
3: Ma guarda che roba. È pazzesco. Oh, Alessandra, mentre parlavamo sono arrivati 100 messaggi di gente che fa il tuo stesso sogno, quindi
2: perfetto, facciamo una community.
3: È un product placement all'interno dei sogni, potrebbe essere,
0: può essere.
3: Grazie Alessandra, un bacio, ciao, buona giornata, grazie,
2: ciao.

0: The Bausa su Radio DJ alle 8.25 al 342 00 00 700, è pieno di gente che vuole interpretare il sogno della nostra amica Alessandra. Lo lascerei a un professionista, magari in questo caso,
1: magari
0: almeno, cioè, visto che sono tutti esprimo. Ma secondo me
1: voleva dire
0: che si scherza. Poi se si va sulla psicanalisi forse è meglio rivolgersi a chi è titolato,
2: a meno che hai letto già prima.
0: Certo, no, io ho letto l'articolo
1: su Wikipedia, psicologia, definizione, pronto,
0: diventa psicologo in 20 minuti. Guarda, ho risposto a un questionario, se avete delle cose anche importanti,
1: certo, traumi grossi che vi cambiano la vita, certo, quelle cose,
0: certo,
1: lì,
0: certo. Veronica, chi vuoi farci ascoltare?
3: Allora, i più frequenti
0: sono
3: quelli condivisi da più ascoltatori.
0: Ci sta.
4: Il mio sogno ricorrente, che è anche un incubo, è che io vado in aeroporto, devo partire, devo prendere un volo, fare un viaggio, preparo tutto, la valigia, arrivo sempre di corsa, sempre in ritardo, riusciamo a fare tutto e io non ho passaporto. Quindi non riesco a tornare a casa, a prendere il passaporto e ripartire, perché abito lontano e quindi perdo il volo tutte le volte.
0: Questa è la storia di mia moglie.
2: Nella realtà manca un elemento del sogno, ma gli altri partono o sei da sola?
0: Perché? Però perdere le cose, non avere le chiavi di casa, leggo che è una cosa che capita tantissimo. E poi

0: Il militare, ragazzi, il militare. Io mi sono ritrovato a fare il militare e quando realizzavo che stavo facendo il militare era l'ansia, proprio il panico più assoluto. Mirko da Frosinone.
1: Mirko,
2: Mirko, è il militare, per chi
3: È un'esperienza di
2: è
3: vita che ti
2: l'esperienza, sì,
3: rimane, insomma, come la
2: positiva e
3: maturità.
2: negativa, positiva e negativa. Guarda, invece, a proposito di gente che sogna cose che si realizzano, questo è molto preciso.
3: Nicole da Rimini dice: io un paio di giorni prima della prima partita in Serie B della Juve dopo Calciopoli contro la
2: Sì.
3: squadra della mia città, il Rimini, ho sognato il risultato 1-1 e il marcatore Ricchiuti. Ancora mi mangio le mani per non avergli dato peso e non essere andato alla SNAI.
2: Risultato e marcatore, tanta
4: è
5: incredibile.
4: Roba, roba,
5: cioè, mi ricordo la prima partita della Juve ai tempi, cioè, con Buffon in
2: Buffon,
5: porta,
2: sì, Piero,
5: Del
2: no?
5: Piero, certo.
2: 1-1, 1-1.
3: Io sogno sempre di volere entrare a scuola, ma non mi fa. Ho 42
2: Tuttora,
3: anni.
2: Vabbè,
3: Ancora adesso, Stefano. Io da quando sono piccola sogno spesso un coccodrillo che mi insegue, ma corre velocissimo.
2: Beh. Ma guarda che il coccodrillo corre
5: all'inizio,
2: veloce.
5: Sì, ha un bello
3: Corre
5: scatto.
3: veloce.
5: Sul lungo dovresti lasciare
3: Allora,
5: niente.
3: Caterina da Caselle dice: sto guidando e puntualmente non riesco. Questo è il sogno. Non riesco a frenare la macchina.
2: Ah.
3: Okay? Nel sogno schiaccio il freno, schiaccio, ripremo, niente. Pesto come se dovessi sfondare il
2: Fondare la
3: pavimento e
2: macchina.
3: niente. E a quel punto arriva la rassegnazione. E dico,
2: vabbè,
3: vado
2: dritto.
3: Quella sensazione è un po' come quella sensazione di aver scoperto di dover pagare il mutuo per altri 30 anni.
5: Sì, vabbè, è andata così. È andata
2: bravo,
5: così.
2: Bravo, la frase è sempre è andata così.
5: È andata così.
2: È
3: e poi,
2: andata così. E poi
3: spiegatura,
2: piegatura,
3: spiegatura.
2: piegatura.
3: Ho sognato, ma no, tra l'altro lui, ma non lo farebbe mai, credo.
2: Certo.
3: Ho sognato che Gerry Scotti mi mandava a fanculo perché sbagliavo la prima domanda di chi vuole essere milionario. Parigi!
5: Era facile!
6: Non lo farebbe mai.
2: Ho sognato Gerry Scotti cattivo. Ma pezzo!
5: Ma sei un cane!
2: Fermi lì, torniamo subito.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Sognare una vacanza d'inverno?
4: Previsto.
3: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
4: Inaspettato.
3: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castel Romano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per

0: tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
4: M, sempre con me.
5: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
6: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
6: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
5: Mina. Dracula.
6: Ascoltalo ora su Audible.
8: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
9: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
10: North Sud Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
9: Siamo Elia Nuzzolo
11: e Matteo Ciuccioli,
9: alias Max Pezzali
11: e Mauro Repetto.
9: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
12: Guarda Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
13: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
14: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
13: Basta un penny.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
18: E a chi produce cose buone?
17: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: romantica.
1: È meraviglioso vedere l'ospite quando arriva infilarsi le cuffie e fare Madonna ragazzi, ma quante alte, quante alte, lo fanno tutti. Allora questo dimostra, uno, come dice la persona che sentite ridere sottofondo, che è Francesco Montanari. Benvenuto, bentornato Francesco.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
1: Uno, che siamo sordi, che per motivi professionali, ma anche per l'età.
3: No, avete visto quella pubblicità che gira adesso, no? Che sì, fanno il test, ma Gianni e mi ci vede.
2: No, per la vostra grande professionalità, come dire, di lunga data.
3: Possiamo dire che la nostra è una professione logorante.
1: Esatto. 25 anni di radio si cominciano a far sentire, o meglio a non sentire. Come stai Francesco innanzitutto?
2: Bene, grazie, in questa giornata uggiosa.
1: Uggiosa. Muoversi a Roma è complesso.
2: Comodo, molto comodo. Poi tra l'altro devo dire questa cosa, ieri ho fatto questo spettacolo, sono uscito, stavo in moto e c'è stato
1: la bomba d'acqua,
2: quindi ho aspettato un'ora, un quarto, chiaramente a Roma poi succede di tutto, quindi i taxi non li trovi mai. Alla fine coraggiosamente ho preso la moto, piano, ho messo un'ora e un quarto per arrivare a casa, ma ci sono arrivato.
1: Allora è finito lo spettacolo ieri sera?
2: No, alle 22. Sono arrivato a casa a mezzanotte e 40.
1: Non è come la televisione, non è la televisione quella che finisce la prima serata e inizia chissà
2: no,
1: quando.
2: No, alle 22.
3: Beh, è furba come cosa, ti smarchi, così, esatto, volendo, arrivi a casa e ti inizia a vedere la prima sera.
1: Finisce a far ritmo alle 22. Allora, invece, in realtà qui non c'è un orario da seguire, perché è su Netflix. Ieri abbiamo sentito anche Maurizio Lastrico da Gianluca Gazzoli, sì, parlare di questa serie che è Maschi Veri 2.
2: Seconda stagione. Potete recuperare anche la prima, se volete, o fare un rewatch o un watch, così capite un po' che per dire.
4: È un bel segno quando c'è la 2, esatto, perché significa che la 1 è andata molto bene.
2: Esatto, poi non c'è 2 senza 3, chissà.
3: Chissà. Però per forza lo devi fare, perché abbiamo visto, almeno non abbiamo avuto modo di vederla, però abbiamo letto che proprio si passa dalla teoria alla pratica, nel senso che
4: questi Maschi Veri,
1: sì, un gruppo di amici, grandi attori, che però si trovano in difficoltà come tutti noi, diciamo 40-50 anni, con
2: il maschilismo tossico quotidiano. È una commedia chiaramente trattata con grande leggerezza, grande ilarità, però sì, obiettivamente ci sono delle dinamiche che riguardano un po' tutti, no? Senza arrivare a parossismi di violenza, di cose. No. Nella prima stagione, per destrutturalizzare, ma si dice destrutturalizzare o destrutturare? Perché io, ragazzi, devo dire una cosa, ogni volta che vengo qui sono felice perché imparo gli accenti. Imparo gli indicasillabo sciolto.
1: Siamo il trio Medusa, Aldo Cazzullo.
4: Mi è più noto ristrutturare per quanto riguarda la casa.
2: No, allora insomma si destrutturalizzano da questa mascolinità tossica andando a un corso di psicoterapia. Ora la seconda stagione bisogna metterla in pratica.
4: La differenza, la teoria è importante, ma poi
2: esatto.
1: È bella la sinossi, perché dice insomma i maschi che cercano ancora un loro posto nel mondo, ma sicuramente sono un gruppo di amici anche nella vita. Ci teniamo a fare un in bocca al lupo e a mandare un enorme abbraccio a Davide Iacopini,
2: assolutamente,
1: che è un attore straordinario del cast, che ha subito qualche cosa di inconcepibile e inenarrabile e inaccettabile.
2: In breve, stavamo a cena tutti insieme, noi di Maschi Veri, con Netflix, con Groenlandia, la produzione, insomma stavamo a cena per dopo la giornata di promozione, di interviste, di contenuti social. Lui ha preso il monopattino, ci ha salutato

0: tornando a casa, pare, ci sono dei video che insomma una macchinetta di queste che si possono portare senza patente si è avvicinata, l'abbia affiancato, gli sia stato dato un calcio, lui è caduto, ha sbattuto la testa e quindi adesso è ricoverato in pronto riservata. E è stato in coma, sta in coma, non lo so ancora, insomma gli facciamo un grande in bocca al lupo a lui, a tutta la sua famiglia, a suo figlio, a sua moglie.
1: Che ha un figlio, poi,
0: ha un figlio, un figlio piccolo, insomma una moglie che salutiamo, tutta la famiglia, i genitori sono scesi da Genova perché Davide è originario di Genova. E insomma, io come dire, affranto in maniera molto anche scioccante, no? Perché tu vedi una persona 5 minuti, ti saluti e poi dopo 24 ore arriva questa notizia e rimani molto obiettivamente molto scioccato, molto turbato.
1: Poi sembra, leggendo così le notizie chiaramente, che sia una challenge o qualche
0: cosa. Sì, sembra ancora il paradosso, perché nessuno di noi sapeva cosa fosse successo, no? La dinamica dell'incidente. Poi insomma ieri abbiamo scoperto attraverso i giornali che in realtà potrebbe essere una challenge, diciamo, nuova
1: social.
0: Di social, per, ma non lo so se è vero o no, però fatto sta che comunque qualcuno ha dato un calcio, esatto, a una persona
2: volontariamente,
0: senza nessun motivo,
1: esatto,
0: senza nessun motivo, ammesso e concesso che basti un motivo, ma insomma senza nessun motivo. Tra l'altro, andando avanti, si vede nel video che questa macchinetta ritorna indietro, perché evidentemente nel dare il calcio, nello sferrare, ha perso la scarpa, riprende la scarpa, quindi vede,
2: cioè, diciamo, la corsia,
0: e comunque se ne va.
1: Cioè, per una cosa del genere tu rischi di uccidere una persona.
0: Infatti questo è tentato omicidio, insomma.
2: Ma no, l'accusa è quella.
0: Comunque gli facciamo un grande in bocca al lupo.
2: Grande in bocca al lupo, dai,
0: Davide. Ti abbracciamo forte.
1: Mettiamo un disco e poi parliamo invece della serie, dai.

0: e Das Family su Radio DJ alle 8.48. Siamo qui con Francesco Montanari per parlare della seconda serie di Maschi Veri. La prima, devo dire che l'ho guardata e mi sono molto divertito, un po' perché ci sono tanti amici e quindi è un caso. Vogliamo citare qualcuno dei tuoi sodali?
1: Come no, dai. Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti, Matteo Martari, Tony, in questa serie c'è, cioè, vabbè, Sara Ferberbaum, Nicole Grimaudo, e in questa serie ci sono
0: Carolina Crescentini,
1: infatti New Entry, c'è Carolina Crescentini, c'è Alessio Boni, c'è Elenia Pastorelli,
2: Luca Bizzarri,
1: c'è Luca Bizzarri che fa un grande cameo, un grande cameo di puntata fantastico, un po' spagnoleggiante. E sì, tanti, e Davide Jacopini, insomma, c'è anche Davide Jacopini.
0: La regia di un nostro grande amico che è Matteo Leotto con Milena Cocozza.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Senti, invece Francesco, tu nella vita, cos'è la cosa che ti è risultata più difficile? Tutti noi che siamo cresciuti in una famiglia, non è che i nostri genitori, i nostri padri fossero peggiori, erano veramente altri tempi e ci hanno, come
1: sì,
0: dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Qual è la cosa sulla quale tu fai più difficoltà? Noi ogni tanto citiamo questa battuta che ha sentito Furio: basta con sto patronato, che già la dice lui, no?
2: Ma sarà tutta colpa del patronato.
3: Sarà colpa
2: anche
3: del
2: patronato. Il problema dipende
1: da cosa stai dicendo, dall'argomento, diciamo.
0: Partiamo dalle basi. Tu dov'è che hai difficoltà, se ce l'hai, insomma?
1: Ma sì, no, sicuramente ce l'ho. Guarda. Allora, ecco, non so se ha a che fare molto con però sicuramente, tanto alla fine, se vuoi,
0: certo,
1: tutto ha a che fare con la mascolinità.
0: Certo.
1: Però diciamo, nel rapporto uomo-donna, io quando ci sono delle situazioni di emergenza, soprattutto emergenza magari anche emotiva, no? Io vado nel pragmatismo, capito? Vado nella concretezza,
0: certo,
1: quindi vado tipo, sono wolf, risolvo problemi, no? Quella cosa lì.
3: Ci penso io.
1: Però questo, che secondo me è una soluzione, no? Cioè, ok, va bene, adesso non ci... Cioè, non le dico queste, però dico, adesso invece di la metà, proviamo poi capiamo. In realtà devo imparare a capire il tempismo, se la richiesta è una richiesta emotiva, quindi un abbraccio, piuttosto che
3: una
1: richiesta
3: fattiva,
1: no?
2: O anche le conseguenze,
1: perché le conseguenze
2: della,
1: esatto,
2: cosa che lì per lì rappresenta una soluzione, ma poi...
1: Esattamente. E questo insomma mi barca meno un po' su questo equilibrio difficile. E poi, francamente, ragazzi, anche chi, diciamoci la verità, noi maschi, anche chi pensa di essere il più grande
3: illuminato
1: open mind del mondo, sicuramente al almeno una volta nella dialettica qualcosa dice.
0: Sì, ma c'è, ma
1: senza arrivare, diciamo, sfaldoni. No,
3: no, però noi l'abbiamo vissuta tutta, no? Insomma, da un'altra epoca fino a questa, quindi stiamo cercando di lavorarci sopra.
1: Esattamente.
0: Almeno ci
1: lavoriamo. Siamo in difficoltà, però.
3: Certo che
1: come dice Bruno, i maschi vedono
3: bianco in crisi.
1: Io lo capisco.
0: Infatti la cosa più interessante, diciamo, di questa serie è proprio la difficoltà di confrontarsi e con questi tentativi buffi, anche comici,
1: sì, molto buffi, ma soprattutto perché c'è tanta confusione, no? Cioè, noi avevamo dei modelli che giustamente sono stati contestati, si contestano, non è che sono finiti, certo. Però insomma, il femminismo ha sicuramente fatto passi da gigante anche nella fattibilità concreta, no? C'è tanto lavoro da fare, perché, ma lo dico onestamente, perché però obiettivamente adesso non c'è un modello. Quindi non è che c'è un bugiardino.
0: No, è che
2: cioè, adesso dipende dalle
3: istruzioni.
1: Ma anche la donna, credo, cioè, la donna sa cosa non vuole. Però chiaramente cosa vuole lo sa idealmente. Per esempio, io sono molto confuso, no? Cioè, io faccio ogni tanto delle piccole indagini di mercato, diciamo, tra le mie conoscenze, no? Cioè, il Galateo. Allora, ecco, il Galateo.
0: Ti
1: dov'è,
0: offro la cena,
1: dov'è educazione?
0: Esatto.
3: E dove invece
1: è tentativo subdolo di sottomissione?
0: Io credo che...
2: Bravo.
1: Dipende chi incontri.
0: Secondo me dipende chi incontri e dipende chi lo fa. Io credo che ci siano delle cose che siano chiarissime. Cioè, il Galateo
1: sì, però aprire la portiera della macchina.
0: Mi sembra una cosa. Guarda, c'è una donna qui presente alla quale chiediamo.
4: Ma trovo sempre un gesto gentile,
0: carino,
4: che si apprezza. Sì, non la trovo una forma di, come dire, di voler prevaricare.

0: attaccare o di volerti sminuire. No, in quel caso la trovo una cosa molto elegante.
1: Elegante,
2: vedi? Grazie, anche io condivido. Però ho conosciuto, insomma, ho chiesto a tante altre donne e hanno detto no.
1: Allora, me la prendo sola, vabbè.
2: Cioè dipende anche chi è di fronte, no?
3: Sì. O la questione del conto, perché sai che tu
2: la questione del conto,
3: lì ogni volta
4: dipende dall'atmosfera, nel senso siete due che vi conoscete, vi siete appena conosciuti, quindi può pensare che c'è sta prova. Cioè, per senso dire, no? Questo oh,
1: e
4: non mi ha chiesto niente.
1: Eh sì.
2: E questo sì, cioè, è un primo appuntamento, è ovvio. No, sennò che
1: comunque,
2: forse no.
1: Su una cosa sarete concordi, sia uomini che donne, nel guardare sicuramente una puntata divertente di Maschi Veri.
2: Assolutamente.
1: 8:53. Oh, quando ci si diverte,
3: il tempo vola.
1: Grazie mille a Francesco Montanari. Adesso rapidamente cosa fai? Promozione o vai a dormire?
2: No, adesso vado a fare delle prove trucco per una serie che devo cominciare.
3: Sì,
2: prove trucco. Non lo posso dire perché c'ho lì dalla regia qualcuno mi guarda. Devo parlare solo di Maschi Veri 2, mi raccomando, guardatelo su Netflix. Maschi Veri 2.
1: Grazie davvero, grazie.

0: DJ
1: One Nation One Station.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
10: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
11: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
12: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
16: Bertolotto, cambiare le porte.
17: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
18: Bollettino di Giversario numero 1.
19: Avviso alla

0: colazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
1: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io,
5: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Mancano pochi secondi alle 9. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Mattinata in programma, il voto finale della Camera sulla legge elettorale. La maggioranza di governo si dice compatta, ma sulla votazione c'è l'ombra dei franchitiratori.
2: Sono serena, dice la Premier Giorgia Meloni. Le forze di opposizione insistono però sull'incostituzionalità del provvedimento. La votazione non avverrà prima delle 12.30.
0: In Ucraina sale il bilancio di quella che è stata definita la strage del compleanno di Putin, ieri 74 anni dello zar. Sono decine morti dopo gli attacchi russi avvenuti nelle ultime 24 ore nella regione di Chernihiv, il maggior numero di vittime 22, tra cui 5 bambini, colpito un edificio residenziale. Raid di Kiev invece su raffinerie russe.
2: La procura di Roma, siamo in Italia con la cronaca, indaga per tentato omicidio in relazione all'aggressione avvenuta lo scorso lunedì ai danni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni al San Camillo.
0: Il 42enne, che viaggiava in monopattino in zona Monteverde, ha battuto violentemente la testa dopo essere stato colpito con un calcio da una persona che viaggiava sul lato passeggero di una minicar.
2: Restiamo a Roma, dove nella notte sono stati circa 120 gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte maltempo che ha colpito la capitale.
0: La pioggia abbondante e il forte vento hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, uno dei quali si è abbattuto su un'auto in sosta senza provocare feriti. Si segnalano disagi nella circolazione automobilistica.
2: E la Protezione Civile per la giornata di oggi ha emesso un'allerta meteo arancione per quanto riguarda la Toscana, dove le scuole resteranno chiuse in diversi comuni, gialla invece su altre 11 regioni.
0: Oggi è il 25esimo anniversario del disastro aereo di Linate, in cui morirono 118 persone alle 8.10 dell'8 ottobre del 2001. Un jet privato entrò per errore nella pista di decollo di un velivolo di linea della Scandinavian Airlines che, dopo averlo travolto, si andò a schiantare su un hangar per lo smistamento dei bagagli.
2: È stato l'incidente più grave nella storia italiana. Nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio, proprio in mattinata, ci sarà una cerimonia per ricordare le vittime.
0: Per lo sport parliamo di Formula 1, perché inizia oggi con la tradizionale conferenza stampa dei piloti il weekend del Gran Premio di Singapore, che potrebbe far compiere un ulteriore passo verso il titolo mondiale a Kimi.

0: Antonelli.
1: Il giovane pilota della Mercedes avrà la possibilità di accumulare punti anche con la Sprint Race, che si correrà sabato mattina alle 11. La gara invece scatterà domenica alle 14.
2: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Ci risentiamo alle 10.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
9: E a chi produce cose buone?
8: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
11: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
12: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
13: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Ragazzi, benvenuti, sono le 9.07, buongiorno Viola, buongiorno Maurizio, buongiorno Stellin. Questa mattina buongiorno anche a mio amico Angelo, che è il mio amico di Brescia, storico.
1: Ciao,
0: dai tempi delle medie, che fega a Milano per lavoro.
2: Ti conosce dai tempi delle medie, ti dispiace Angelo.
0: La vita è lui ha anche vissuto a casa mia con mio papà e mia mamma quando io venivo qua. C'è stato un momento che non avevo una casa.
1: Scusa, ma noi dovremmo fare tutta la puntata sul come
0: su come eravamo. Poi tra l'altro lui che fa un altro lavoro, lui fa un altro mestiere, però è anche lui figlio di panettieri come me. E ogni tanto andavamo da mio papà a fare il pane insieme io e lui.
1: Quindi può confermare tutte le tue storie.
0: Abbiamo delle foto, abbiamo foto e dei video.
1: C'è
0: perché
1: il fact checker del tuo passato.
0: Allora, gli ultimi anni, quando facevo le Iene e lavoravo e ho iniziato a lavorare di DJ, il primo anno Linus mi regalò, pensa a te l'abbondanza di che gran direttore che abbiamo. Mi regalò,
1: è un gran direttore.
0: Mi regalò una videocamera della Sony. Sì, perché lui gli regalavano 20 milioni, certo. Sai che mi servirebbe per fare un servietto, te la do io, me la date. E quindi quando poi io diciamo verso Natale, le Iene non c'erano, comunque qua avevo le vacanze, là invece era pane doppio, triplo quando sono le feste. Quindi io e Angelo siamo tornati a fare il pane per dare una mano a mio papà. E io però ero già anche filmmaker, certo. Quindi abbiamo le prove.
1: Regista.
0: Vabbè, comunque mio amico Angelo è qua, sono contento. Occhio che lui ha fatto box, non gli dovete rompere i coglioni. Ve lo dico perché Maurizio lo guarda, perché da quando vai in palestra, Maurizio?
2: Oh, rosso.
0: Hai fatto petto ieri?
2: Ieri ho fatto petto. E anche, guarda che bicipite, guarda la vena.
0: Oh, sai, quando vedo il tuo bicipite mi vengono in mente quelle due ossa del pollo che si spezzi, c'è la fortuna. Che c'è il braccino? C'è il braccino qua.
1: Ah, dell'ala, ti dici.
0: Sì, c'è pure il braccino del petto, quello che tu lo spezzi.
1: Sì,
0: c'è.
1: Sì.
0: Vabbè, comunque sì.
2: Dammi un paio di mesi, poi vedi come ti
0: il braccino. Stamattina sai cosa mi ha detto Maurizio, cari ascoltatori? Caro Fabio,
1: istruisci. Studia.
0: Ma stai zitto, istruisci.

0: petto al culo e braccia corte.
1: Ciao, mi stai sul cazzo tu?
2: Sul volto tuo.
3: Felicità.
4: Non voglio lavorare,
5: ma mi servono i soldi.
6: Comunque è cambiato il tempo.
5: È cambiato.
6: Tributio di ombrelli.
5: Io questa mattina ho guardato fuori, i miei figli mi hanno detto: papà, piove. Gli ho detto: ragazzi, in questa casa ombrelli non c'è nessuno, perché noi siamo tre uomini e l'uomo non usa l'ombrello. E mio figlio mi ha detto: ma che cazzo, sei boomer. Gli ho detto: qui l'ombrello, pigiami, pantofole e golfini sulle spalle. Qua no, ok, petto nudo.
6: Infatti sei arrivato
5: l'altro
6: con il keyway tutto slabrato.
5: Tutto rotto perché mi si è rotto.
6: No ombrello.
5: No, ho messo il keyway. Poi a un certo punto sentivo dell'arietta sulle braccia. Ho detto: ma figa, ma cos'è successo? No, è quello che ho usato, cari ascoltatori. È quello che ho usato andare a funghi l'ultima volta. Che sono caduto a un certo punto e mi si è sbregato. Non mi ero accorto.
6: Scusa, ma non ci hai raccontato che sei caduto?
5: Figa, ha fatto un volo che...
6: Perché quello è da uomini invece. Cadere.
5: Perché avevo
6: uomini.
5: Le scarpe sbagliate.
6: Esatto.
5: Ho sbagliato. Vedi? Le scarpe. No, vabbè, mi sono fatto lo stesso.
6: Punito.
5: Sì,
6: punito.
5: Certo, pulito. Sentiamo un secondo.
6: A proposito di ombrelli.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio.
6: Vai.
7: In riferimento al discorso dell'altro giorno, l'uomo con l'ombrello. Io essendo un maschio beta, gamma, lambda. Ieri sera sono andato a vedere uno spettacolo al piccolo teatro. Con la mia compagna, pioveva. Eravamo l'ombrello. Siamo arrivati lì, ordinati, asciutti. Ordine.
6: Bravo.
7: Sono arrivati poi i maschi alfa senza ombrello, acqua bagnati,
6: certo,
7: gocciolavano dappertutto. Ma non lo so, io. Poi siamo usciti. Io da buon maschio beta con il mio ombrellino sono andato a casa.
6: Bravo.
7: E poi ho chiamato. Anche il maschio beta con l'ombrella, poi chiamato. Ciao a tutti.
5: Se metti il bip dopo chiamato, bip.
6: Comunque è vero, in quei contesti lì anche un po' formali. Arrivi te, cane bagnato.
5: No,
6: che bagna anche noi.
5: No, ma è fastidioso.
6: E fai
5: quando
6: anche
5: arrivi
6: odore
5: bagnato.
6: Perché sei accaldato.
5: Quando vado col keyway, che è quello corto, diciamo che arriva appena sotto la cintura, no? Io ho anche quello che arriva giù in fondo, tipo la cera. Quello lì, tra l'altro, tutta l'acqua del keyway, gocciola lì. Poi tu c'hai i jeans completamente. Ma difatti, l'uomo alfa, quando più.

0: Dove sta a casa? Nuda.
1: Ah.
0: L'uomo alfa, quello caro sì. Ascoltatore, chiama e dice: oggi piove, non vengo a lavorare.
1: Non fatelo a casa.
0: No, no. Bene ragazzi, come sta? Ovviamente, quando è che piove? Da quando è che non piove a Milano? Da una vita.
2: Parecchio, parecchio. Sì,
0: l'altro giorno vi ho detto che adesso c'è questo nuovo trend. Io ho i bambini di 13-11, quindi sì, insomma, pre-adolescente. Però fanno le feste di compleanno, non le fanno più il pomeriggio come i miei tempi, le fanno la sera come gli adulti. Quindi io stasera ho un figlio che va alle 7-7:30 a una cena, il più piccolo, e l'altro una festa alle 8:30.
2: Ma no,
1: ma
2: no.
1: E ma feste o cene?
0: Cena, festa, cioè loro cenano. Cena, sì,
1: a le... sedere? No, buffettino.
0: Ma a Milano, cari ascolta, no, no, no, vanno al sushi, vabbè, vanno le cose milanesi. Sushi. Vi dico che a Milano ci sono bambine di sì, 8, 9, 10 anni che fanno la skincare party.
1: In tutta Italia.
0: In tutta Italia? In tutta Italia. Ok, vabbè, comunque, io questa sera, che tra l'altro in centro che non posso andare con la macchina, non posso andare col motorino, con l'app perché piove, io sono autista di due figli che sono fuori, io vado
1: con i mezzi pubblici
0: a dormire alle 9.
1: Il tram.
0: Loro alle 9 vanno alle feste a 11 anni.
1: Il sushi.
0: Vabbè ragazzi,
1: ho capito.
0: Andare a vivere in campagna. Voglio andare a vivere in campagna con Toto Cotugno. Oh,
1: un po' di penti, eh.
0: Questa è la street life ragazzi, è la vita, cioè, da strada. Mamma mia.

0: durante questo disco, esatto, è andato in giro per la radio a far sentire il suo bicipite.
1: Sì, a far vedere la vena.
0: A far vedere.
1: Francesco ha detto:
0: prendi gli steroidi. Sì. Vedi, da quando hai fatto il ciclo di testo, sì, minchia, se spacchio.
2: Ciao Viola, ciao Fabio. Io ho capito una cosa: che quando inizia il programma e Fabio ride, inculate dietro l'angolo. Cioè, sarà una puntata difficile.
3: È vero, è vero.
0: No, dai, no, stamattina no. Devo dire stamattina
3: però
0: no.
3: Però tendenzialmente il pattern è giusto.
0: Il pattern è così. Quando arrivo particolarmente allegro.
3: No, no, è quando appena finisce la canzone. E la ridi? Prima cosa che fai è.
0: Vuol dire che lì c'è. I tuoi genitori non ti hanno dato l'amore che desideravi. E certo, perché l'ironia è il mezzo di trasporto delle cose che contano, diciamo.
3: Autoironia soprattutto.
4: Amici ascoltatori, dopo aver sentito Fabio Volo dire certe cose, avrei una voglia di diventare suo amico, ma pazzesca, perché penso che sia un maschio alfabeta micidiale.
3: Analfabeta.
0: Analfabeta. Analfabeta, io sono.
5: Tutti, ciao Fabio, guarda che anche a Brescia fanno le feste di compleanno al sushi. Non solo Milano, torna a Brescia.
0: No, ciao. Posso dire una cosa? Non è tanto il sushi, perché adesso vabbè, ormai il sushi è come il minestrone, figa, ormai, ho capito. No, a me che mi infastidisce, tra virgolette, chiedo scusa se ci sono dei genitori dei miei compagni, dei compagni di classe, mio figlio. No, non voglio offendere la specie. Io. Allora.
3: Cioè abbiamo anche il tuo vero compagno di classe.
0: No, io sono
3: fatto.
0: Io lo so che sono io che sono boomer e che mi devo aprire al nuovo mondo, come si dice.
3: Che sei un babbo un po' anziano.
0: No. Il mio figlio ha 11 anni, l'altro,
3: no,
0: aspetta, l'altro ne ha 13. Sì. Io alle 9 di sera li voglio tutti a casa.
1: Bravo!
0: Li voglio tutti a casa.
3: Ma io sono d'accordo.
0: Non sono adolescenti, sono bambini. Certo. Che tra l'altro, durante la settimana, forse il venerdì che il sabato non vanno a scuola.
3: Sì.
0: No,
3: quello di 13 ancora.
0: No, martedì, cena di compleanno, 8:15. Tu dici, ma scusa, io vado a dormire alle 9. Ma figa.
3: Quindi. Cosa
0: niente, perché mi adeguo alla nuova tendenza. Quando mio figlio farà la festa di compleanno, mi ha già detto: papà, voglio fare anch'io la cena e mi piegherò, perché il problema è sempre colpa degli altri.
3: Che poi in realtà sul primo è sul secondo un pochino più.
0: Si dice sempre che il primo, quando sono proprio piccoli, appena nati, cade il ciuccio, lo fai bollire, lo disinfetti, c'hai tutti dei macchinari che sterilizzano, perché le posate di tuo figlio. Il secondo lo metti in bocca tu, lo disinfetti con la tua saliva.
3: Poi inizi a dire:
0: addirittura il terzo.
3: Quanti corpi?
0: Il terzo lasci il ciuccio per te, dici, quando passi lo raccogli.
3: Voleva dire che non lo dovevi usare. È andata così.
0: Il primo è gli grattugi la mela, il secondo gliela lavi, il terzo gliela passi. No, è più o meno è sempre un po' così. Sì.
6: Buongiorno Fabio. Scusami se non ho risposto, sono Carlo.
0: Ecco.
6: L'io genitoriale che fuma.
3: Che fuma.
6: Non ho sentito la telefonata, tutto qua.
0: Carlo.
6: Buona giornata e buon lavoro.
3: Sta fermo lì.
0: Carlo. Adesso noi mettiamo un nostro contenuto e c'è una bellissima canzone dopo.
3: Sì.
0: E Carlo, se stai lì, ti chiamiamo con uno 02.
3: No, nascosto. Te rispondi.
0: Carlo! Allora, adesso ti chiamiamo con un anonimo. Se senti, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Oppure,
3: siamo noi.
0: Per un finanziamento. No, siamo noi. No, stai lì e rispondi, che dopo la pubblicità sentiamo te. Adesso sentiamo Francesco Piccolo. Ok, e poi Carlo il Grande.
3: L'io genitoriale che fuma.
7: Io e mia moglie, per la prima figlia, per tutti gli anni dell'asilo, per tutti gli anni delle elementari, per tutti gli anni delle medie e per quasi tutto il liceo, abbiamo partecipato a tutte le assemblee scolastiche, a tutte le riunioni di classe. Abbiamo dato il nostro numero di telefono a tutti i genitori che incontravamo e abbiamo preso il numero di telefono di tutti i genitori. Abbiamo partecipato alle chat di classe con una media di 1500-1600 messaggi al giorno. Abbiamo partecipato a tutte le feste dei bambini, dando ogni volta 5 euro per il regalo collettivo di tutti i bambini. Abbiamo invitato alle feste nostre. Siamo andati a bere degli aperitivi con gli altri genitori. A un certo punto siamo andati a cena a casa dei genitori e abbiamo ricambiato, abbiamo invitato a cena gli altri genitori e a un certo punto siamo andati in vacanza con i genitori dei bambini. Per il secondo figlio ci siamo seduti a tavola e abbiamo giurato che non avremmo rivolto la parola più a nessuno, che non avremmo dato il nostro

0: comunque non li metto a letto alle 9 perché non ce la faccio. Però ieri sera 9:40, che bravo, per me è già, e poi mio figlio, quello l'altro era andato a giocare a calcio sotto la pioggia, l'ha distrutto, si è addormentato quasi in macchina. E poi l'altro, quello di 13 anni, mi ha detto: papà, ma io riesco ad addormentarmi. Poi stamattina non si svegliava, io, vedi, vedi, e lui: ma anche se vado a dormire alle 5 del pomeriggio, alla mattina non riesco a alzarmi. Io adesso io voglio dormire.
1: Certo.
0: E che bisogna fare?
2: Ma Fabio, ma come cazzo fai a mettere i figli adesso alle 9?
0: No, infatti.
2: Mia figlia a 13 anni non ne vuole sapere, mi sputa in un occhio.
1: Ma certo.
0: No, tra l'altro, dico questa cosa perché mi serve anche per capire se sono da solo o se succede anche ad altri. Cosa succede? Ieri sera alle 9 tornato, perché insomma, e poi c'hanno tutti ste chat. Loro c'hanno le chat, parlano in 5 o 6, si scrivono continuamente, ovviamente sul telefono, no?
1: E io gli dico: quello più grande.
0: Quello più grande. Gli dico: ok, adesso mettiamo via il telefono. Allora io prendo il telefono, ok, metto via. Poi quando lui si addormenta, io il telefono lo lascio in cucina. A mio figlio, alle 11 di sera arrivano ancora le notifiche dei suoi compagni che sono in camera da letto e che spippottano col telefono fino a mezzanotte.
1: Dovremmo chiamare Lion di questi
0: non
1: giorni.
0: Lo so, mi sembra, dico, non so, anche se stai svegliando si può togliere il telefono a certa ora, non so come si fa, ragazzi. Ditemi voi che siete nati genitori mentre io lo sto imparando facendolo,
1: certo.
0: Ditemi voi,
1: ma scusa, perché non spegni il telefono di Sebastian la notte? Cioè, perché vedi ancora le notifiche?
0: No, io lo lascio lì, metto il silenzioso, lo lascio lì in cucina, così. Però io vedo la luce, sento.
1: Capito? Però spegniamolo.
0: Spegniamolo!
3: Spegniamolo!
4: Buongiorno Fabio. Buongiorno volo del mattino. Avete proprio ragione. Io, mio figlio, nato in pieno Covid, ho comprato lo sterilizzaciuccio da viaggio.
1: Da viaggio!
4: Usato una volta. E dopo caduto a terra e rotto.
1: Capisci?
4: Mannaggia.
1: Cioè, sterilizza ciuccio da viaggio. Vuol dire che in casa c'hai un laboratorio. Cosa c'hai?
0: Magari c'aveva la spina, quella che si mette dentro l'accendisigari, esatto, in macchina. Voi non avete mai preso niente con quella spina lì? Io quello che gonfiava il materassino.
1: Ah sì, certo.
0: Figa,
1: ma quello poteva essere.
0: Sì, ma mi è durato una volta, poi non andava più.

0: che roba di Harry.
1: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Sognare una vacanza d'inverno?
6: Previsto.
5: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
6: Inaspettato.
5: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
6: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
5: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
7: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Giornate intense.
10: C'è l'OPIGLIC Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
11: Dici che lo conosco?
12: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
11: Ah, quello naturale, senza additivi.
12: Bravo.
11: DOP, solo carne italiana.
12: Esatto.
11: Il crudo.
12: E allora non lo conosci.
11: Perché non è crudo, è Parma.
13: Piacere, prosciutto di Parma.
14: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
15: Oh, tutti uguali.
16: Chiama se hai bisogno.
15: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
17: E chiama uno.
15: Ma uno chi?
18: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
19: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
21: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
22: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
23: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
22: La più buona perché mia.
0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: mio primo figlio gli facevamo 18 bagnetti alla settimana. La seconda, secondo te puzza?
1: A naso,
2: ma ancora un giorno lo può fare. Ah, che serate. Che serate con la Peggy. A Ibiza. Mamma mia. Un giorno ve le racconterò.

0: Attenzione. Attenzione ragazzi, perché oggi, giovedì 8 ottobre, alle 9.36, stiamo aprendo un nuovo portale. Cioè, oltre sì. ai vostri vocali scritti, scusa, ai vostri messaggi scritti e ai vostri vocali, apriamo alle telefonate con gli ascoltatori come si faceva tanti anni
1: ma
0: fa.
1: Ma lo fanno tutti i giorni.
0: No, noi no però.
1: No, noi no.
0: No, io parlo di noi. No,
1: ma
0: no.
1: Noi apriamo e chiudiamo, secondo
0: Abbiamo
1: me.
0: Un ascoltatore, sai di dov'è?
1: Di dove?
0: Una volta ho incontrato Albano. Sai Albano e Carrisi, no? Che lui è pugliese.
1: Sì.
0: E invece mi continuava, io non lo so fare il romano, però continuava, oh, ma che mi piace, ma a te piace Zaccagni? E io ho fatto, Albano, ma chi è? Zaccagni è il capitano della Lazio. E io ho detto, ah, ma te sei albano laziale. Ed è il paese da dove viene Carlo.
2: Buongiorno, Fabio.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Te lo dicevano, da bambino, Carlo, non farlo, no?
2: No, mi prendevo in giro con Carletto, la canzone di Corrado.
0: Ah, certo. Io che sono Carletto. Bravo. L'ho fatta con la lingua. Allora, Carlo è architetto.
1: E sì, fuma.
0: Esatto. E fumi?
2: Ma è la mia voce questa.
0: Ma tu fumi?
2: Un pochino,
0: un pochino quanto?
1: Definisci un pochino.
2: Allora, definisco il pochino, dai 3 ai 4 drummini al giorno.
1: A drummini, ok.
0: I drummini sono quelli che ti fai
1: sì,
0: da solo.
1: Sì, sì. Vabbè, l'abbiamo già inquadrato. Esatto.
0: Carlo, hai gli occhiali rossi?
2: No, gialli in questo momento. Gialli.
0: Gialli, hai il pantalone color pesca, salmone, quelle robe lì?
2: No, no, oggi è grigio.
0: Però d'estate sì, abbiamo capito, ok, sì, mocassino.
1: Abbiamo capito.
0: Va bene, senti, Carlo, architetto di Albano Laziale.
1: Sì.
0: L'altro giorno ho detto, nel libro questo qua che ho scritto adesso, sì, dico che non si può mai essere, la libertà è una questione personale, non ha nulla a che fare con il lavoro, con le persone che abbiamo intorno, è una questione interna, soprattutto dal tribunale interno, perché se tu sei uno che si massacra continuamente, puoi essere ricco, quello che vuoi, avere la salute e tutto, ma se tu hai continuamente una voce che dice sei capace, hai sbagliato, devi fare quello lì, tu sei sotto schiaffo. Carlo, con questa bella voce da 3-4 sigarette al giorno, che posso dire fino a 3 è come non fumare,
1: drumini.
0: E poi drumini. Ma senti, ma le farcisci ogni tanto o le fai solo di tabacco?
2: No, adesso non più.
0: Adesso non più.
1: Oggi no, oggi
0: però
1: no.
0: Però le hai fatte quelle di un po' simpatiche, che ogni tanto con un po' di insalatina.
2: Ok. Quando ero giovane.
0: E Carlo ci ha mandato un messaggio, cari ascoltatori, dicendo: quel tribunale interno si chiama io genitoriale cacofonico.
1: No,
2: non ha normativo.
0: Normativo. Ora Carlo, che è architetto.
1: Infatti, quindi a che titolo ci sta?
0: A titolo di architrave. Cioè,
2: allora.
0: Prego, Carlo.
1: Prego.
2: Ah no, a titolo chiedeva Viola l'altro giorno se avevo le competenze.
1: Sì,
2: le competenze da paziente dopo anni di terapia.
0: Ok.
2: E io appunto a questo approccio, la mia psicoterapeuta ha un approccio transazionale dove si cercano di capire gli stati dell'io, che è l'io genitoriale, l'io bambino e l'io adulto.
0: Okay.
2: E tra l'io genitoriale c'è l'io genitoriale normativo, che è quello che ci dice hai sbagliato, perché l'hai fatto, sei un cretino. L'affettivo, che è quello che ci dice vabbè dai Carlo, hai sbagliato, la prossima volta non lo fai più. Poi c'è la parte dell'io bambino, ribelle, lo voglio fare per forza e nessuno mi deve rompere le scatole, piuttosto che l'io adattato, vabbè, lo devo fare perché la società, papà,
0: me lo
2: mamma
0: dice,
2: me lo impone.
0: Ma non c'entra niente, perdonami, con i genitori che abbiamo avuto, l'io genitoriale, è nostro.
2: No, è nostro, è il nostro storico dell'io.
0: È nostro. Ok.
2: Dimmi, prego, scusate.
0: No, perché io ogni tanto sento anche proprio la voce invece dei miei genitori su certi temi. Ma però insomma, tu quale avevi quando sei andata dalla psicoterapeuta? Che io avevi?
2: Molto adattato.
1: Ah, cioè, ma si sente dalla voce.
0: Ah, che dico, vabbè, fumo perché fumano gli altri. Fumo
2: sì, mi devo sposare perché si sposano tutti.
0: E quella
2: poi c'è l'io adulto, per concludere, perdonami,
0: sì?
2: C'è quello che riconosce quando si sta facendo qualcosa che ci porta o ci fa star male o ci ha fatto star male. Quindi dice, aspetta, adesso mi sto comportando in quel modo che mi ha fatto stare male.
1: Mm-hmm.
2: Pensa, fermati, ascoltati e agisci.
0: Bene, ne sei venuto fuori, Carlo? Stai bene?
2: Assolutamente sì.
0: Oh, bello. Vedi. Ma io adesso ti vorrei chiamare una volta a settimana. Okay. La solita promessa che facciamo agli ascoltatori. No, che ogni tanto ci dici qualcosa.
1: Perché Carlo non ti risponde.
0: Però a me Carlo mi ha fatto star bene a sentirlo parlare. Mi ha messo
1: risolto,
0: serenità.
1: Vero?
0: Mi hai messo. Quanti anni hai, Carlo?
2: È 58.
0: Un ragazzino.
2: Sì, sì. Ma psicologicamente è almeno una 39-40.
0: 39, sei, possiamo chiederti, sei separato?
1: Anche
0: sei
1: perché
0: sposato?
1: Qui c'è interesse.
0: Sei divorziato?
2: Senza figli, con un cane e un gatto e tanti amici.
0: Oh, che bello!
1: C'è un profilo Tinder, ti ha fatto esattamente. Tra l'altro, ho un messaggio.
2: No,
0: Carlo,
1: aspetta.
0: Abbiamo un regalo per te.
3: Ma che bella voce, Carlo, ma non lo possiamo conoscere? Single?
1: Quindi divorziato.
0: Carlo, sei single?
2: Assolutamente sì.
0: Sì. Di dov'è questa ragazza? Scusa, Stelì, ma la puoi chiamare un secondo? So che dovremmo mettere il disco adesso. Carlo, ti imbarazzo se ti faccio parlare con questa ragazza, se no mettiamo giù e parliamo direttamente con lei.
2: È la donna della mia vita, probabilmente.
0: Finché non la conosci, sì. Di solito nella testa, a proposito dell'io, c'è anche l'io immaginario. L'io immaginario.
2: Esatto. No,
1: ma qui è un tripudio.
2: È l'io libero, il desiderio che ognuno di noi ha.
0: Perché, esatto. E poi dopo arriva Leopardi e ti dice che nessuna promessa di felicità mantiene quella promessa. Vediamo, ce l'abbiamo?
1: No, perché,
0: niente, dai, sennò diventa un altro programma. Carlo, comunque ti richiamiamo.
2: Grazie, come si, è stato un piacere.
0: Come si sta ad Albano Laziale? Bene, no? Che giornata c'è
2: molto
0: oggi?
2: Bene. Oggi ha diluviato.
0: Bene.
1: Però lui l'ombrello non lo usa.
0: Usi l'ombrello?
2: No.
0: Bravo, Carlo.
1: Lo sapevo.
0: Bravo, va bene. Ciao Carlo, grazie.
2: Grazie, ciao.

0: ma questo Carlo esiste? Lo avete fatto con l'intelligenza artificiale? Tutte pazze per, si chiama così la rubrica, tutti pazzi per Carlo. Anche gli uomini, tutti pazzi per Carlo. Bene Carlo, sei in ascolto, noi ti abbiamo immaginato così, con gli occhiali colorati, col pantalone salmone o pesca così d'estate, forse un duetto, una fetta duetto, capello un po' lungo, camicia bianca aperta, un po' aperta, io me lo vedo un po'
1: occhiali,
0: così,
1: gli occhiali
0: gialli ha detto.
1: Sì, ma quelli che si uniscono in mezzo con la calamita.
0: Sì.
1: Aspetta, vediamo qualcosa.
0: Poi chissà come si è fatto la casa, è architetto, chissà che bella casa.
1: Esatto, però fuma i drummini, quindi sarà un po' alternativo.
0: Un po' alternativo, ma avrà fatto secondo te la celletta per il vino, quel frigorifero, sai, con le temperature giuste.
1: Ah, tu dici
0: casa.
1: Muratura, non...
0: Sai, quelle lì che
1: sanno
0: quelli
1: veri. Cantinetta
0: la
1: vera.
0: Cantinetta con la temperatura giusta, con dentro del brumè.
1: Ma laziale è zona di vino?
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, sicuro ce l'ha.
1: C'è anche una piccola tenuta.
0: C'ha una tenuta. La tenuta poi dopo si è separato, l'ha lasciata.
1: Comunque ci sono cascate tutte.
0: Tutte,
1: con tutte le
0: dentro,
1: scarpe.
0: Dai!
2: Che bello, Carlo. Chiamiamolo ogni tanto.
1: Certo.
2: Non è il mio tipo, ma me lo prendo.
1: Ma nessuno te lo dava.
3: Ragazzi, buongiorno. Ma Carlo. Carlo. Sì, Carlo ce la sa. Carlo ce la sa. Carlo, secondo me. Io l'ho avvertito, risolto, ragazzi, incredibile.
1: Mai.
3: Risolto.
1: Mai.
3: Almeno, insomma, per la maggior parte. Vorrei essere Carlo.
1: Ah.
3: Dio, Bono.
1: Scusate, era ancora.

0: Ma non è bestemmia, che è buono. Sì, sarebbe, però insomma, c'è andata, posso dirti? C'è andata bene. Bene. Metti il Maurizio, metti il beep.
1: Non c'è Maurizio.
0: Maurizio è andato via. Non era presente.
2: Conoscendola.
0: Scusami, mi raccomando, sì, sulla replica che va sul...
2: No, taglia,
0: dopo
2: taglia.
0: Dopo taglia.
3: Che poi di solito quelli di Albano sono un po' un ding and do. Invece... Hai capito?
2: Che senso?
0: Che vuol dire un ding and do? Però fa ridere un ding and dong.
2: Ma quindi c'è una diceria su Albano laziale.
0: A me piace quelli che dei romani dicono dice... Chissà chi sono quelli lì.
2: Ma non ci sono più.
0: A un certo punto dice che vuole, io dico, dice
2: ma cos'è Zelig? Cos'era?
4: Io c'ho l'io poveraccio, perché mi sento l'io che mi dice ma sei povero e l'io cazzone che mi fa fare le cazzate. Vabbè, io c'ho questi due, io solo e basta.
0: L'ha detto lui. L'io bambino, sì. Comunque l'io genitoriale, cioè. Però, come dicevo, io non so se vi succede a voi, cari ascoltatori, su certi argomenti io non sento la mia voce interna che mi dice Fabio, non sei capace, lascia stare. Sento la voce, per esempio, non so, di mia mamma, di mio papà, di gente, capito?
2: No, la mamma non ti ha mai detto non sei capace.
0: Sai, ti dico, se volete la condivido con voi questa cosa. Mia mamma è una felice di esistere al mondo, la salutiamo, ciao. Soprattutto quando era più giovane. È una che mi diceva, gioca, divertiti nella vita, si comportati bene, cioè non ha mai avuto quella roba, devi prendere 8, cioè non mi ha creato performativo per essere amato. Io sono amato comunque, ok? Mia sorella uguale. Proprio per questo, io che sono un continuo ricercatore, no? E quindi, lo so, mi è andata bene con tutto, col lavoro, con i figli, con la salute, tutto, però io me ne vado a fare la ayahuasca, a vomitare di notte, poi mi va a fare il cammino di Santiago, le vesciche, no?
2: Tutto un patire.
0: E quando io vado a patire per delle cose così, io sono là, mi bevo la ayahuasca nella giungla e comincio, arrivano tutti i mostri, no? Certo. E io sento la voce di mia mamma che in dialetto mi dice, a fappo, che sarebbe a cosa sei? Certo. E io sento mia mamma che mi dice, ma cosa fai qua a vomitare con l'accento, tutto in dialetto, hai dei bei bambini, hai un lavoro che ti piace, c'hai due soldi da pace, c'hai la salute, c'hai noi che ti vogliamo bene, hai un sacco di... cosa avete a fare nella foresta con Keile a vomitare, e io sono là e e sento mia mamma dice, vieni a casa, ma che febbo, ma... Ecco, per esempio,
2: non sai la voce di mia madre.
0: Invece mio papà è più, vado a sciare, attento che ti spacchi una gamba. Ecco.

0: Sa da dove viene questa voce interna ogni tanto che ci condanna, no? In qualche modo, no? Ti mette lì. Posso dire una frase che ho preso, perché un detto che ho messo nel libro quando racconto questa cosa del sentite che bella che è. La potete anche copiare, anche se il libro non è uscito, perché tanto è una frase, è un detto. Comunque, il diavolo ti conosce per nome, ma ti chiamerà sempre coi tuoi difetti. Dio conosce i tuoi difetti, ma ti chiamerà sempre col tuo nome.
1: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
2: Ma vogliamo sentire la moglie di Carlo?
0: Ma... Allora, subito quelli a pensar male.
3: Ragione.
0: Una mattina mi sono svegliato. No, l'anno scorso abbiamo mandato in onda, senza dire niente, abbiamo mandato in onda dei vocali di un ascoltatore.
3: Noi troppo simpatico.
0: E tutti, wow. Voi non la sapete, cari ascoltatori, ma a un certo punto arrivarono dei messaggi di gente del paese che dice: no. Quello di uno che ha tirato delle inculate a tutti, ha fatto quello. E noi in onda, verne così.
3: Capito?
0: Ho detto in onda?
4: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
7: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
12: Via.
11: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Sostituiscilo!
14: Leo, si dice sostituiscilo!
13: Sostituiscilo!
15: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
20: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Sono qui? Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
0: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
2: Con Esil Benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
3: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a 12,99 euro e termoventilatore 2000 watt a 19,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 10.
0: Ancora buongiorno dalla redazione. 25 anni fa, l'8 ottobre del 2001, si verificava il più grave incidente aereo della storia italiana. Quella lunedì mattina, nella nebbia dell'aeroporto milanese di Linate, un jet privato invase per errore la pista di decollo di un volo di linea. Le vittime furono 118, prevista una commemorazione proprio questa mattina, in questi minuti, nella Basilica di Sant'Ambrogio.
4: Prezzi dell'energia, tensioni in Medio Oriente, spread che si alza verso i 120 punti hanno portato un'apertura in netto calo per le borse europee. Milano, già ieri la peggiore del continente, cede oltre un punto percentuale.
0: E nel Golfo, in attesa di capire se effettivamente gli Stati Uniti riprenderanno gli attacchi contro l'Iran, sono i ribelli Houthi a farsi sentire. Colpiti due aeroporti arabi, 3 morti e 36 feriti. Il bilancio.
4: In mattinata in programma il voto finale della Camera sulla legge elettorale. La maggioranza di governo si dice compatta, ma sulla votazione c'è l'ombra dei franchi tiratori. La premier Giorgia Meloni ostenta tranquillità, mentre l'opposizione insiste sull'incostituzionalità del testo.
0: È morto il ragazzo di 13 anni di San Paolo nel Bresciano, che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio. Trasportato subito in elisoccorso all'ospedale di Bergamo, il ragazzino era stato ricoverato in condizioni definite disperate.
4: Ora in Spagna, dove è morta Mari Carmen Abascal, simbolo delle proteste per la casa. La donna, 87 anni, era ricoverata all'ospedale di Madrid dopo lo sfratto dell'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni.
0: Proteste anche in Francia, dove gli studenti scendono in piazza anche nella giornata di oggi, nonostante le aperture arrivate nelle scorse ore dal governo, che ha assicurato decisioni entro la fine del mese e nuovi stanziamenti per la scuola.
4: Siamo allo sport, il calcio. Dopo un intervallo mai così lungo, 3 settimane di sosta per la nazionale, nel fine settimana torna la Serie A con la 6ª giornata. Del gruppetto di testa sarà l'Inter la prima a scendere in campo sabato alle 18 a San Siro contro il Parma del neotecnico Gilardino.
0: Occasione per la squadra di Christian Kivu per provare a staccare la Roma, che domenica all'ora di pranzo sarà impegnata sul difficile campo del Como. Più agevole sulla carta almeno l'impegno della Lazio, che domenica pomeriggio ospiterà il Monza.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
0: In redazione Paolo Menegatti e Alessandro Prisco, le notizie tornano a mezzogiorno.
6: Radio DJ, One Nation, One
7: Station. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
12: E a chi produce cose buone?
11: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
15: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
14: La più buona, perché mia.
16: Have fun with
17: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
18: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Canzone dei record, l'abbiamo già detto un sacco di volte, Mariah Carey che non ci dorme al pensiero che non riuscirà a riprendersi la pole position. Quella che avete appena ascoltato è una giovane cantante americana del Tennessee che si chiama di nome Ella e di cognome Langley, che è la città dove c'è la sede della CIA.
1: Esattamente.
0: Stiamo aspettando che esca il disco di sua sorella.
1: Che è?
0: Essa Quantico.
1: E Quantico di che si...
0: FBI.
1: FBI.
0: Quartier generale dell'FBI.
1: Le sai tutte, voi filo americano.
0: Ci ho fatto il militare.
1: Bravo, perché ricordiamo che Linus è stato, diciamo, indottrinato dagli americani.
0: Sì, si è fatto catechismo a Langley.
1: Sì, esattamente, erano lui, Cossiga, Andreotti, quelli lì, no? I fratelli Borra.
0: La vecchia guardia,
1: per promulgare la cultura americana in Italia.
2: Nelle puntate precedenti di DJ Chiama Italia.
0: Ieri mattina abbiamo parlato per esempio dell'orso Backpack, no? Questo concorso che premia l'orso più grasso del mondo.
1: Esatto.
0: Dopodiché abbiamo parlato di Bologna la grassa invece.
1: Bravo.
0: Dove c'è questo weekend il Salone del Gusto.
1: Sì,
0: ok.
1: E
0: siamo in attesa di sapere
1: chi è il barman.
0: Salta il riassunto.
1: È vero.
0: Mi sono rotto le palle.
1: Sì, salta il riassunto.
0: Ricordiamo che salta il riassunto vale soltanto se il giorno prima avete visto una puntata.
1: No, se il giorno stesso.
0: O il giorno stesso.
1: Quando fate binge watching, che bisogna...
0: Che me lo devi raccontare, ho appena visto.
1: Va bene che sono di età avanzata.
0: Beh,
1: però.
0: A meno che il vostro partner non si sia addormentato.
1: Questo mi capita.
0: Non faccio nomi, ma Nicola per esempio spesso
1: mi
0: perde il filo del discorso.
1: La
0: stessa cosa si può fare anche con la sigla, no? Perché
1: Perfetto.
0: Le prime volte che tu guardi una sigla è bellissima. Alla 20ª puntata, un po' la

0: mamma mia, ma che tempi veloci che sono, ragazzi.
1: Funziona così, ragazzi.
0: Lo so.
1: Ti è piaciuta?
0: Salta la sigla. Skip intro. Sì.
1: Buongiorno Matteo.
2: Buongiorno.
1: Come stai?
2: Bene.
1: L'hai trovata la macchina?
2: Non l'ho cercata.
0: Ancora?
2: Domani la devo prendere.
1: Ma ragazzi, quanto sei splendido.
2: Domani pomeriggio la vado a cercare perché mi serve.
1: Ah, meno male.
0: Quindi, a te ti deve capitare, e lo dico con grande rispetto, avendo il papà buon'anima di Foggia, di andare a vivere a Cerignola.
2: No.
0: E lì la macchina...
1: No, se ti capita che ti sparisce, non è che hai dimenticato dove l'hai parcheggiata. È proprio passata miglior vita.
0: No, non è passata miglior vita. È in buone mani.
2: È passata nelle mani qualcuno.
0: Ma se dai 200-300 euro la ritrovi.
2: E poi questi luoghi comuni, no, dice, ma è vero, potrebbe succedere ovunque.
1: Basta.
2: Potrebbe
1: succedere. Però secondo me lì ci deve essere tipo un ITIS specializzato
0: anche
1: in meccanica.
0: Secondo me, sì.
1: Come
0: sì.
1: Si smontano le macchine.
0: Bravo,
1: degli altri.
0: Veloci, bravo, sì. Esatto.
1: Madonna.
0: Molto veloce.
1: Vabbè, oggi è una vera giornata autunnale, per cui per tutta l'Italia che è bagnata da un po' di pioggia ed si è svegliata sotto un cielo grigio un po' plumbeo, l'autorizzazione a smettere di parlare delle vacanze che sono appena finite e cominciare a pensare alle vacanze dell'anno prossimo.
0: Così si fa! Così!
1: L'essere
0: si
1: umano
0: fa.
1: È questo. Cioè,
0: bravo,
1: come
0: bravo.
1: L'amore è una parentesi.
0: Rosa,
1: io non me la ricordo mai la frase, no?
0: La vita è una parentesi.
1: No,
0: tra le parole t'amo.
1: Esattamente.
0: No? L'apostrofo rosa.
1: Quella roba lì, esatto. L'anno di lavoro da settembre a maggio è una parentesi fra la vacanza di ieri e la vacanza di domani.
0: Giusto.
1: Nel caso stiate cercando un posto dove andare, vorrei fare i complimenti all'agenzia turistica svedese,
0: sì.
1: Che si chiama Visit Sweden, ovviamente l'ente turistico nazionale, che ha lanciato una campagna che ti piacerebbe molto, che si intitola The Introvert Travel Agency. Cioè la campagna di vacanze per quelli con un brutto carattere,
0: sì,
1: fondamentalmente.
2: E che cosa propone?
1: Loro dicono: vi siete rotti le palle di andare in posti magari anche belli ma troppo affollati?
2: Sì, definitivamente, anche se uno non è introverso, ma avere a che fare con tutto,
1: a meno che non hai 15 anni, il resto sì,
2: anche
1: allora
2: solo non trovare
1: venite
2: qualche...
1: in Svezia perché c'è per esempio rispetto dello spazio personale.
0: Certo.
1: La riservatezza è una delle caratteristiche del popolo svedese, quindi nessuno vi importuna, niente chiacchiere di circolazione.

0: importanza, le conversazioni superficiali sono viste come una perdita di tempo,
1: sì,
0: sia dai turisti che dai locali. Soprattutto c'è la tipica pausa svedese, che è un po' l'equivalente svedese del tè inglese, la fica.
1: La fica, stiamo parlando della fica.
0: In Svezia c'è fica,
1: c'è, con la c'è la fica. Che è stata protagonista di una della serie TV di Valerio Lundini. Valerio Lundini ha fatto tutta una puntata sulla fica senza mai fare la minima allusione, risatina, dritto, è andato
0: dritto. Tutto su... Perché la malizia è nelle orecchie di chi ascolta.
1: Ascolta. Naturalmente si scrive con la
0: carta. Anche voi da casa adesso che
1: state ridacchiando.
2: No, ma ne ha parlato, vi ricordate, anche Aldo Rock quando era tornato dalla Svezia.
3: Nel senso, voglio dire, bisogna amare la fica, no? Amare la fica e non aver paura.
1: Allora, di che cosa stiamo parlando? Seriamente.
0: È una merenda,
1: bravissimo.
0: È una merenda a base di bevande e dolci.
1: Esattamente. Sì. Guarda, caffè americano e fetta di torta, per esempio. Sì. Quella per loro.
0: Guarda, di là
1: è
0: ci sono quattro fette di torte che sono arrivate e tre fiche.
1: Bravissimo.
0: Non c'è... I conti non tornano.
1: No. C'è fica comunque in generale, perché comunque tu puoi andare e fare la tua merenda.
0: Ragazzi, questo mondo è meraviglioso, come direbbe Snoop Dogg.

0: Snoop Dogg e Pharrell, si può dire che sia la prima canzone in cui Pharrell insomma ha avuto un ruolo importante? Insomma, io me lo ricordo un po' come l'inizio della sua carriera musicale, che poi è sfociata anche in un'altra carriera stilosa.
1: Della moda.
0: E ancora consulente di Louis Vuitton, che tu sappia, ma sì. Sì,
1: potrebbe essere in ogni caso molto stiloso.
0: Beautiful, con quel bellissimo video girato a Copacabana, Rio de Janeiro, le famose scalinate con le piastrelle colorate. Sulla confusione fra introverso e brutto carattere scrivono alcuni ascoltatori, non capisco se un pochino offesi o semplicemente vogliosi di puntualizzazioni. Claudia, e da quando essere introversi equivale ad avere un brutto carattere?
1: È un luogo comune.
0: Claudia,
1: è vero, dai Linus.
0: Sì.
1: Ma tu non è, tu hai insomma adesso mi duole
0: abbi coraggio
1: mi duole Silvan, farti un complimento,
0: hai
1: abbastanza
0: c'è la giacca di Silvan oggi,
1: no, Silvan è un altro, Silvan è un altro, e l'abbiamo detto, stai buono,
0: non hai i capelli
1: che
0: di
1: oggi
0: Silvan.
1: Viene Max Pezzali con Sidney Sibilia. Tu hai abbastanza un buon carattere, non ti posso definire
0: un estroverso. No,
1: è bello ogni tanto crogiolarsi
0: certo.
1: Nell'introversione,
0: per carità, io sono orgogliosamente introverso, non è neanche vero, insomma, sono trattenuto, guarda.
1: Sì, ci sta.
0: Poi un altro messaggio, un introverso si ricarica stando da solo. Uno con un brutto carattere si scarica stando con gli altri e scaricando sugli altri i suoi problemi. Sono due cose completamente diverse, ma quanto siete
1: profondi
0: e preparati. Ci sono argomenti che lasciano proprio poco nell'aria e altri invece che si capisce che gli ascoltatori sono motivati. Per esempio la fica svedese è piaciuta molto.
2: Madonna, una pioggia di messaggi.
0: Il feedback è buono.
2: Benissimo.
1: Allora, a parte che abbiamo
2: molte esperienze.
1: Abbiamo un sacco di ascoltatori in Svezia. Devo dire che in particolare a Stoccolma c'è una colonia di radio DJ molto radicata.
0: Ma non sono tutti svedesi quelli che hanno scritto, no?
2: No, sono tutti italiani che sono lì, che hanno esperienza appunto, che qui non riuscivano
0: perché sai cos'è? Che una volta la fica svedese veniva in Italia.
2: No, adesso
0: c'era Rimini, ti ricordi l'estate? C'era Zanza che ne approfittava.
1: Stiamo sempre parlando della merenda.
0: Nel caso uno si fosse appena sintonizzato, oppure c'è il tassista con la signora.
1: Signora.
0: La merenda svedese si chiama fica con la K, caffè americano e brioche. Fetta di torta.
1: Sì, roba bella sostanziosa. Molto
0: perché lì fa freddo, hanno bisogno di calorie.
2: Beh, adesso da quando ci sono i voli low cost è facile andare in direzione della fica, perché prima arrivava soltanto.
1: È così. È ridacchia.
0: Non lo so perché.
1: Guarda che è una cosa pazzesca.
0: L'Italia è spaccata in due. Ragazzi, perché al sud c'è molto caldo ancora, per esempio Gianfranco da Mesagne, provincia di Taranto,
1: Taranto Brindisi,
0: da quelle parti
1: Taranto,
0: lì, insomma,
1: Mesagne.
0: 26 gradi, sempre estate, però ho visto che ieri a Roma ha fatto un temporale
2: la
0: pazzesco, come avrebbe detto Venditti, la città è allagata.
3: Tutta la città è allagata da questo temporale.
0: Due giorni di fila che nominiamo Antonello in questa prima mezz'ora. Ricordiamocene anche domani mattina.
1: Assolutamente.
0: Chi è?
1: Sono Stefanino Palermo.
2: Di Mesagne.
1: Io sono di Mesagne. Sono di Mesagne e lavoro a Radio DJ.
0: Ma perché ti sei messo giù?
1: Ma non ti preoccupare, un po' di body shaming. Sto uscendo con una 62.
0: Sì, svedese?
1: Ah ragazzi, tutti i pomeriggi fica.
2: Alle 5?
1: Tutti i pomeriggi.
2: Al caffè.
1: La merenda, tutti i pomeriggi.
0: No, ha piovuto forte, l'ho visto al telegiornale.
2: È stato un brutto momento perché c'è stata la bomba d'acqua, sono caduti come al solito tanti alberi, ci sono stati gli interventi dei vigili del fuoco, i pali del telefono
0: che
2: sono andati giù.
0: Chissà il traffico, Dio mio.
2: No, il traffico già in condizioni normali.
0: Per quello che lo dico.
2: No, ti posso dire com'era Roma, in particolare il raccordo? Tutto bloccato.
0: Che poi per arrivare a bloccarsi il raccordo deve essere un casino all'interno.
2: No, si blocca anche
0: automatico.
2: È stato progettato per bloccarsi. Quindi quando si blocca vuol dire che funziona, che corrisponde all'idea
0: vita,
2: iniziale.
0: Mettiamola così. Tra l'altro, a proposito di macchine e di traffico, ho visto un'altra stupidaggine ieri che mi ha colpito. Questa volta arriva da Philadelphia. Hanno organizzato una specie di campionato di parcheggio.

0: S.
1: Bello.
0: Il parcheggio che tu devi fare quando c'è un posto libero sulla tua destra, sì, nella direzione corretta dove, sì, ci si parcheggia, sì, abitualmente, sì, e c'è spazio. La prima cosa è avere l'occhio.

0: questo, che è attualmente con tutti gli ausili che abbiamo in macchina, le tele, bravo, le telecamere, gli allarmi, è diventato più facile. Qui è un po' come il bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto. Io stavo dicendo prima, quando parlavamo di questa cosa, che mi sta sulle scatole, e invece Alex diceva, eh no, adesso è più facile, è fantastico.
1: No.
0: Cioè,
1: no,
0: è vero,
1: sono d'accordo.
0: Io ero campione mondiale di parcheggio, ero molto orgoglioso della mia abilità nel parcheggio. Da quando la mia macchina, le macchine hanno mi manda talmente a...
2: Allora, perché non matti? È, attenzione, no, l'abbiamo già detto, non è più ma è anche questo.
0: Sì, ma certo, perché ogni suono è diverso per ogni ruota.
2: Esatto, bravo.
0: Ti ricordi incontri ravvicinati del terzo tipo? Così. E io impazzisco. Allora, quando devo parcheggiare, lo tolgo. Al limite uso un po' la telecamera, sapendo che la telecamera, anche lei, insomma, è fatta apposta per farti paura, no?
2: Sì.
0: Perché ingrandisce, avvicina un pochino.
2: Esattamente.
0: No? E quindi pum pum.
2: Bra, dai, pum, le bottarelle.
0: Bella bottarella.
3: Beh, però con l'angolo della telecamera il parcheggio viene perfetto.
2: Perché ti dà la, la telecamera. Cioè, la telecamera ti dà anche l'invito, cioè certo, dice bene,
0: sì,
2: Alessandro,
0: sì, sì,
2: ti dà le strisce verdi.
0: Se quando hai fatto scuola guida il tuo insegnante ti ha imparato bene anche l'italiano,
2: sì, posso dire, ma allora si fa così, no? Io mi accosto con il mio specchietto
1: tu
2: contro
1: superi
2: l'altro,
1: superi il parcheggio, superi il parcheggio,
0: certo,
1: entrare.
0: Certo, ti accosti alla macchina davanti,
2: alla macchina davanti, il mio specchietto accanto al suo specchietto,
1: no,
0: ma sei,
2: e da lì inizio,
0: è troppo
2: presto,
0: presto. Devi tornare indietro dritto finché il tuo specchietto non è più o meno all'altezza della ruota posteriore della macchina che hai davanti.
2: Così tanto?
0: Certo.
2: E poi?
0: Poi dai tutto sotto.
2: Tutto?
0: E una volta che hai superato col muso l'altra macchina, dai tutto sopra.
2: Ok.
0: E
1: ma scusa, tu con la tua
0: arrivare.
1: Tecnica non ti sei accorto che non funziona?
2: Allora io ho la ruota dietro destra, posteriore destra.
0: Perché
2: di
0: ricordo c'ha tre ruote. Perché quella posteriore destra ormai non ce l'ha più.
2: Guarda dov'è, la posteriore destra è
1: sopra, sopra il marciapiede.
2: Ma poco, è mezza.
0: Sì.
2: A volte anche... Spum, poi
0: e quando scendi e stai andando via,
2: sì,
0: non la guardi la macchina ferma con un po' di imbarazzo?
2: Sì, perché è messa bene, bene, bene,
0: ma
2: bene,
0: non benissimo.
2: Ma non benissimo, ma non benissimo.
0: Domanda per il tecnico: ma se io lascio la macchina 4 ore con la ruota posteriore sul marciapiede mezza, succede qualcosa?
1: Forse ti fanno la multa.
0: Vabbè,
2: no,
0: ma a parte
2: dai,
0: questo,
1: secondo me a Milano approfittano anche di questo.
0: Ma si rovina la macchina?
1: No,
0: no,
1: la
0: l'ammortizzatore,
1: macchina.
0: No, il cerchio.
1: No, no,
2: 4
1: no.
2: giorni?
1: Quanto?
2: 4 giorni.
1: No, secondo me no.
2: Perfetto. Va bene.
0: Con cosa sei venuto stamattina?
2: No, Vespa.
0: Sempre Vespa. Hai preso l'acqua?
2: No, no, zero.
0: Cazzo, io sì in bicicletta.
2: Ti vedo.
0: C'ho ancora il posteriore umido. È passato attraverso i pantaloni e anche le mutande adesso. Per fare i reumatismi.
2: Vabbè.
0: Per voi, ragazzi, solo per voi. Non voglio più cultura.

0: Anna Castiglia.
1: Secondo te Anna Castiglia, forse il suo papà, avrà mai sentito Vienna degli Ultravox? Che potrebbe essere, ma
0: ci
1: la
0: potrebbe
1: vedo
0: anche stare. Parcheggio solo a spina di pesce, vecchia maniera, con la vecchia Mini senza sensori. La tua macchina ce li ha comunque, no Matteo?
2: No, non ce l'ha. Non c'è niente. La mia macchina è come se fosse gli anni Ottanta. Guarda,
3: servosterzo
2: ce l'ha, cristalli elettrici ce l'ha, bracciolo ce l'ha.
1: Sai che secondo me c'è il bracciolo.
0: Questa è nuova, c'è il bracciolo.
2: Bracciolo, finiti gli optional.
0: Secondo voi, se uno volesse così per sfizio comprarsi una macchina con gli alzacristalli manuali,
2: no,
0: non c'è
2: me
0: più,
1: non credo che esista,
0: non li fanno più.
1: Nuova, di fabbricazione nuova, non credo.
0: Perugia, dice Daniela, siamo campioni di parcheggio ad S in salita, perché Perugia è molto su e giù, insomma. Che bello essere poveri, la mia Lancia Y del 2012 a malapena il clacson, dice Fabrizio. Poi c'è Giovanni di Novara, che ha già prenotato tutto il 27 di viaggi, quindi settimana bianca, febbraio, Pasqua.
1: Allora, vostro onore, obiezione, dipende dai viaggi, perché se sono viaggi aerei tu puoi prenotare fino a agosto lo puoi fare, è 11 mesi prima. Cioè tu hai i biglietti aerei di 11 mesi avanti.
0: Beh, io ho comprato già i biglietti aerei per la fine di giugno. Sì, ci sta. Pensavo non fosse possibile.
1: Volevo invitarvi
0: per andare a Manchester, scusa.
1: Grande, bello, bellissimo. Beh, per gli Oasis. Yeah. Invitarvi alla riflessione, tornando indietro di due messaggi sulla parcheggio in salita a Perugia.
2: Sì, senti questo messaggio a Genova anche.
4: Ok. Ciao Nicola. Tutti bravi a parcheggiare in pianura. Venite a Genova a parcheggiare in salita, c'è da divertirsi.
1: Okay. Allora, però fermi.
0: Perché
1: tu
0: mi tagli sempre dei perché messaggi?
2: No, ma che taglio? Non ti salutano gli ascoltatori.
1: È un bastardo.
0: Allora, ascoltami.
1: Se tu devi parcheggiare in salita, vuol dire che la retro la fai in discesa.
2: Infatti è meglio.
0: È un po' più facile.
1: Ma se invece
5: se sbagli
1: sì.
2: No.
0: Non è che vai giù a rotta di collo.
1: Volevo sottoporvi.
3: Se non hai il cambio automatico.
1: No, il parcheggio in discesa volevo sottoporvi. Perché il parcheggio in discesa vuol dire retro in salita.
0: È più facile. Brutto.
2: Sarei più che è più facile. Perché quando tu hai il cambio automatico e devi andare, vabbè. Comunque è più difficile.
0: Ci siamo capiti. Allora, il termine fika deriva da kaffi, cioè caffè in svedese, scritto invertendo le sillabe. Fika, kaffi.
1: Come Diego Godi.
0: Esatto.
1: Come...
0: E prevede appunto caffè, un dolcetto che in Svezia è molto popolare, ed è il kannelbulle, che è
1: un
0: rotolo.
1: Il tatuaggio di René
0: Grammon. Cos'è che è il cinnamon?
1: La cannella.
0: Bravissimo.
2: How
0: sì.
2: do you say you in Italy cinnamon?
1: Il penso in inglese. Scusate, ma io Linus, ciao, sono Cristiano Malgioglio. Hai nominato il tonno katsu?
0: Cos'è?
1: Il tonno katsu, a me piace tantissimo il tonno katsu al giapponese, il tonno katsu è un piatto fantastico, perché sento tutto il tempo, mi veniva da vomitare, parlare a me proprio fica, no, tonno katsu sì, mi piace il salato.
0: Metti un po' di pubblicità, Ale.
6: DJ, chiama Italia.
0: Gli anni 90 sono di nuovo qui, tornano Max e Mauro in Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, la nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Rivivete le canzoni, i sogni e l'amicizia che hanno cambiato la storia del pop italiano.
7: Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
8: Radio, DJ,
9: One Nation, One Station.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Sostituiscilo!
13: Leo, si dice sostituiscilo!
12: Sostituiscilo! Matteo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
14: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
15: Dark Planet, convenienza nostra.
16: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
17: Dai mamma, solo il blazer
18: e il denim M.
16: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
19: M, sempre con me.
20: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
18: Sì.
20: E questo?
21: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
22: Bollettino Deghiversario numero 2.
23: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
25: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
26: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
27: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
28: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
29: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato.

0: E questo è il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: Lisa Loeb su Radio DJ, le 10:41. Buongiorno ragazzi, a proposito di traffico romano stamattina dal quartiere Infernetto, quindi diciamo Ostia a grandi linee, all'Eur, circa 16 chilometri, due ore precise.
1: Bello.
0: Giuliano
1: però,
0: che le ha appena
2: spese
0: in macchina.
3: Io ho molta nostalgia della mia città, trovo che sia la più bella del mondo, ma c'è un piccolo problema sulla viabilità.
0: Il traffico.
2: Tu dici, io lo risolverei asfaltando il Tevere, così se scorre.
0: Dove si mandano i messaggi?
4: 342 522 1012. Forza, scrivici.
0: Potete mandare messaggi di qualunque genere su qualunque tipo di argomento. Per esempio ce n'era uno molto bello, quello di Mauro, che dice: ieri vi ho ascoltato in differita sull'app mentre ero in palestra sul tapis roulant. Nel momento di massima velocità e sforzo ve ne uscite con la storia del porco spino.
2: Sì, certo, beh, succede.
0: A cui mi è capitato di pensare anche durante il resto della giornata.
2: Hai visto?
0: Mannaggia. Perché poi il porco spino a cosa serviva, se non ricordo male, era una di quelle immagini su cui focalizzarsi quando ci si sveglia di notte
3: e per riprendere sonno.
0: Per riprendere sonno. L'ho fatto stanotte. Sì.
3: Ci hai pensato al porco spino?
0: Sì, ho anche detto porco spino due o tre volte.
3: Ha funzionato.
0: Porca miseria.
3: Vedi?
0: Porca anche lei, vedi. Mio marito ha una macchina di 20 anni fa e quando parcheggia fa lui i suoni se si avvicina troppo all'ostacolo. Lo amo anche per questo, dice
2: certo.
0: Daniela da Bergamo.
3: Perché la fa ridere. Gli uomini.
0: Sì, perché alle donne piacciono gli uomini.
3: Gli uomini
0: che ridere.
3: Fanno ridere le donne hanno più facilità a farle innamorare.
0: E invece agli uomini piacciono le donne che sanno parcheggiare, per esempio.
5: Sono Max, il camionaro. 32 anni di camion, 25 di autotreno. Quando dobbiamo parcheggiare la macchina lo faccio fare a mia moglie, non sono capace.
2: Bravo. Bravo.
0: Mia figlia Aurora, 6 anni, è molto introversa, le piace stare da sé in un mondo ipersociale. Ma dopo la mia prima maratona mi ha detto: papà, quando sono grande la faccio anch'io con te. Mattia, tutto orgoglioso per questa promessa.
2: Bello.
0: Che Mattia, te lo posso dire, non verrà mai mantenuta.
2: Almeno fino ai suoi 35
0: Guarda,
2: anni.
0: Forse
2: quindi...
0: tua figlia farà anche lei una maratona, ma quando tu sarai passato a miglior vita.
2: Per ricordarsi di te.
3: La maglietta con il tuo nome scritto sopra.
0: Papi, scritto dietro.
2: E mi fa ridere che adesso lui fa gli scongiuri così, come se fosse immortale. Come tutti noi pensiamo di essere immortali.
3: Mica abbiamo detto che muore domani.
2: No, infatti, ma che noi tutti moriremo è l'unica certezza.
0: Allora, vi do una piccola indicazione sulla canzone di Natale che uscirà tra qualche settimana. Tra i grandi protagonisti di questa canzone, le disavventure di un gruppo di produttori musicali, cioè noi, qua alle prese con i diritti d'autore.
2: Certo, certo.
0: E con la segnalazione.
3: Beh,
0: nel senso che negli anni passati è stata veramente una lotta, no? Riuscire a...
3: Sì, a questo punto, siccome un passaggio della canzone ricorda quei momenti dicendo spesso sono volate madonne, secondo voi una frase di questo tipo è un po' forte per una canzone di Natale che parla di fiocchetti e di focherelli, o è una cosa che si può ammettere?
0: È una canzone da ridere, quello è autoriferito.
3: Ok.
0: Io, secondo me, il direttore artistico non avrebbe niente da dire.
3: Facciamo due versioni, così il terzo giorno, quando ti scrivono, poi mettiamo quella.
2: Sì.
0: Quando ci scrivono da Lourdes.
3: Sì.
2: Esatto.
3: Okay.
2: Bisognerebbe trovare un modo per il quale Volate Madonne sia ambivalente con la cantante, ma non dovremmo rivedere.
0: Comunque, Renato, ti ascolto tutti i giorni, a te, Linus, non a Nicola.
2: Sì,
0: perché adesso devo compensare questa
2: rivalità.
0: Ti ascolto dall'Inghilterra. Ieri ero con il mio gazebo, non il cantante, a un evento street food nella zona di Lancaster, con la cassa accesa e l'app di Radio DJ sintonizzata per farmi fare compagnia da voi anche qui.
2: Okay?
0: Peraltro a Lancaster tutti abbronzatissimi.
2: Sì, sai che crema mettono a Lancaster? Bravissimo.
0: Io a un certo punto la manager del mercato mi dice che non posso tenere la radio accesa perché dovrei pagare le royalties alla radio che sta... io con il mio inglese da chef italiano le rispondono: right, I'll ask the boss of the radio then. E quindi dice: eccomi qui. Davvero devo pagarvi per farvi ascoltare dal mio gazebo anche se uso l'app della radio? Sì!
2: No! No. Nel frattempo, in sottofondo, gazebo.

0: cosa? Cos'è?
1: Mi commuovo,
0: va bene. Linus, puoi riprendere...
2: Avete finito di lavorare, di rovinare il mio lavoro di una vita?
0: Sai che cosa è successo, Linus? Sì. Tu sei un fantino del trotto.
2: Sì.
0: Il cavallo
2: è andato
0: ha rotto il cavallo, quindi puoi sempre riprenderlo.
2: Sai che ho scoperto, a proposito di trotto e galoppo, leggendo un libro che è ambientato nell'America... diciamo di fine 800,
0: così
2: quando stavano finendo gli indiani, i cowboys che però facevano i cowboys, insomma, che esiste anche un tipo di cavallo, di andatura dei cavalli, che si chiama ambio.
0: Ok,
2: cioè il trotto è quello con
0: il galoppo.
2: Allora, il trotto è la marcia. È una zampa alla volta.
0: Esatto.
2: Ok. Il galoppo sono le due davanti e le due dietro.
0: Ok.
2: Tipo la corsa di una pantera o di una tigre.
0: O di un
2: quello
0: uomo.
2: È il galoppo,
0: sì.
2: Giusto?
0: Sì.
2: E poi c'è il passo ambio, che è...
3: Sì, due gambe alla volta, ma dallo stesso lato.
2: Esatto.
3: Ma è difficile.
2: Ma è difficilissimo.
3: Come fa a rimanere in equilibrio?
2: Nelle parate... Che ne so, però pare che per chi lo cavalca sia...

0: molto comodo.
1: A me. Ah, pensa a te, vedi. Sì, è come glielo insegni al cavallo.
2: No, sto leggendo qui che il cavallo ha una...
0: È un'attitudine sua.
2: È una differenza, c'è cioè un gene che permette al cavallo di andare in modalità ambio.
0: Sì, non glielo insegni, nasce con questo
2: nasce
0: tipo
2: imparato.
0: Di... Nasce imparato, bravo. Vedi che c'è sempre da imparare a leggere un bel libro.
1: Esatto.
0: Poi se il libro addirittura
2: libro.
0: È un buon libro...
2: È ancora meglio.
0: Ragazzi, c'è tutto il mondo proprio. Sai che sul Kindle ci c'è una parola che non conosci, premi, e te lo spiega?
1: Sì.
3: In nome di un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ecco Ernie, mi raccomando, l'importante è che quando parcheggi usi comunque i sensori, perché okay. C'è un messaggio ironico da parte di un ascoltatore, Andrea Tartaglia, della carrozzeria Tartaglia di Castano Primo in provincia di Milano.
2: E come mai questo affetto verso la carrozzeria Tartaglia? Perché... forse perché ha un nome, uno dei cognomi evocati nel Padrino, Frank Tartaglia.
1: Esatto. No, perché mi piace che ci siano ancora come dire attività commerciali che usano come nome il cognome del titolare, una
3: giusto.
1: Cosa che una volta era la regola, adesso si è completamente persa. Dice: bravi, continuate a non usarli i sensori, come dire, non usate i sensori, ammaccate la macchina e noi lavoriamo e la sistemiamo.
3: Giusto.
1: La carrozzeria Tartaglia.
2: Chi è?
4: Philip Tartaglia,
1: Philip.
4: Di Brooklyn.
1: Grazie, Marco.
2: Di Brooklyn,
1: Alex.
2: Tra l'altro, non di Castano Primo. Quello di Brooklyn fa un po' più paura.
1: Il cugino
2: di...
1: americano.
2: Sì.
1: Prima ho detto di questa illusione di un giovane ma non troppo maratoneta, di un giovane prima di smettere la carriera poter correre insieme con i figli. Difficilmente succede, però qualche eccezione c'è. Carla scrive: mio marito 59 anni e il mio secondo genito 26 a dicembre a Reggio Emilia faranno insieme la loro prima maratona.
2: Bravo, bravo.

0: nel prestigioso Parli Sempre di Corsa, il più autorevole libro sulla corsa italiana.
1: Sì, certo, certo.
2: Sì, sì, certo, certo.
0: Guarda che ho preso una borsa di studio dal CONI io.
2: Davvero?
0: Per quel libro lì.
2: Oh, la la la lai, siamo a un millimetro dalla, dalla laurea honoris causa di Vasco Rossi.
0: Figa,
2: di ieri a Salerno.
0: A me niente.
2: Niente, mamma, porca mia. Miseria. Ui, è perfetto, hai capito?
0: Oh, manco solo io. Beh, insomma, la fine di quel racconto, che era il racconto di una edizione della Maratona di New York, davanti a me, vero, avevo due che correvano con la stessa fisionomia, uno adulto e l'altro
2: Bello.
0: Più giovane. Quello più adulto aveva scritto Today 50 e quello più giovane Today 80.
2: Cioè, beh, quindi, bellissimo.
0: E correvano la maratona, detto, prima o poi lo farò anch'io.
2: L'hai fatto?
0: Un cazzo.
3: Vabbè, ma può ancora succedere.
0: Sì, certo, sì, sì. Con la mia bara, uno davanti e uno dietro, portano la cassa da morto.
2: Come quelli sì, che ballano, di quelli sì. africani, certo.
0: Vabbè, dai. DJ, DJ, chiama Italia.
4: Radio, DJ. One Nation, One Station. Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
6: Devo sigillare il pavimento.
7: Hai già la soluzione in mano.
6: Anche su superfici diverse?
7: Sì, hai la soluzione in mano.
6: Ma non voglio mica rifarlo domani.
7: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
8: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bra.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: Con Esil benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esil, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esil, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
12: Alla prima costellazione svoltare a destra direzione Saturno. Ricalcolo, svoltare a sinistra. Ricalcolo, ricalcolo.
13: Il futuro non si improvvisa. Sistemi scrive il futuro digitale di professionisti e imprese con software innovativi e contratti trasparenti, precisi, comprensibili.
14: Nessuna sorpresa lungo il percorso. Sei libero di scegliere e i dati sono sempre tuoi. Sono chiari gli obiettivi, chiari i costi.
13: E quando ci vedi chiaro, puoi andare lontano.
14: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
19: Le uova naturelle.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobili.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
1: Lo sentite? È il gallo di mia moglie. E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone. Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni. Alle 5 del mattino.
19: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49 euro, nei migliori supermercati come AEO e Famila.
20: Amore, non rompere le uova.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
22: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
23: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
24: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
23: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
24: Plin Plin.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: 20 secondi dopo le 11.

0: tutto a solo, lasciato fino alla fine, fino al taga taga taga taga taga taga taga taga di Joe Walsh. Ci siamo riconciliati con tutti i chitarristi che stanno sentendo.
1: Guarda quanta sfiducia che generiamo. Ora vediamo se mi rovinate la mattinata togliendo la solo di chitarra, Roberto D'Arezzo.
0: Mi raccomando, non tagliarla.
1: Anonimo. Matteo, vedi come te lo dico, se stacchi la solo cambio radio.
2: Con Alex regia non succede.
0: Sto imparando proprio Hotel California con la chitarra, e sentirla messa da voi adesso mi gasa bestia. Adesso spacco la chitarra, dice Maurizio.
1: Bravo.
0: No, l'ho messa perché ieri sera, tornato a casa, ho visto un documentario su Netflix. Mm-hmm. Bellissimo e irritante al tempo stesso, sulla storia degli Eagles, o quantomeno sui loro primi 10 anni, che sono i 10 anni veri. Poi hanno fatto altre cose anche buone dopo, ma insomma gli Eagles veri sono quelli di quegli anni lì. E dico irritanti perché loro erano bravissimi, tutti suonavano le chitarre, tutti gli strumenti, tutti cantavano, però non facevano altro che drogarsi e litigare.
1: Ah.
0: Però era abbastanza tipico di quell'epoca,
1: sì.
0: Mettiamola così, insomma. Sì. No? E in un momento del documentario, Joe Walsh, che è il chitarrista che arriva in un secondo momento, che è quello che fa taga taga taga taga, dice all'altro chitarrista: ti dispiace se ti faccio sopra questa cosa?
1: Ok.
0: E quindi
1: e questa cosa è il pa.
0: Esatto. È un'aggiunta che non c'era all'inizio, l'hanno fatta in studio ed è rimasta.
1: Scusami Linus, è quello con la chitarra con i due manici?
0: No, quello
1: o con
0: è Don Felder che ha la chitarra a due manici, perché uno è a 6 corde e l'altro a 12.
1: Bello.
0: La voce di questa canzone era del batterista, che tendenzialmente era quello che cantava negli Eagles, che deve essere una cosa non facilissima.

0: difficilissimo, sì, cantare e suonare
1: non
0: la
1: deve
0: batteria
1: essere semplice. Anche cantare e suonare la chitarra, per carità.
0: Anche cantare e suonare il basso, cioè suonare le due cose ritmiche, non è facilissimo,
1: sì,
0: ma
1: sì,
0: c'è
1: Don Alley, che poi forse vi ricorderete per questa canzone.

0: Era meglio I Like Chopin, ma è bello.
1: Sono ancora alla sfera di Las Vegas loro?
2: Loro saranno alla sfera fino alla fine di gennaio.
1: Fino alla fine dei loro giorni?
2: Sì, loro
1: perché
2: hanno
1: comunque
2: iniziato,
1: sono tutti molto avanti.
2: Hanno iniziato a metà settembre e sono lì fissi, però non lavorano tantissimo.
1: Beh, ma ti dico, hanno parecchi anni e della formazione più o meno originale sono rimasti in due, cioè Don Henley, questo che avete appena sentito, c'è Joe Walsh, che è quello del taga, non c'è più Glenn Frey, che era il fondatore, c'è suo figlio, però come succede spesso nella storia del rock and roll, anche Glenn Frey a un certo punto aveva cambiato strada. Questo era degli Eagles. Gli anni 80.
0: Ma sì. Top Down Ketchup.
2: Questa è la colonna sonora di Top Gun.
0: Sì.
1: No, Beverly Scop. Questa è la scena di Eddie Murphy appeso al camion. All'inizio quasi. Sì.
0: Non cercarlo, Matteo. Su questo non ci batti, Matteo.
2: Ricordo lì.
0: No! Ho bevuto il caffè, Matteo!
2: No, viene sempre associata a
1: Beverly Scop. Sì. Io e mio fratello abbiamo corso la 100 km del passatore con il nostro babbo Alfredo.
0: Ehi.
1: Caspita, non è una maratona, è due maratone e mezzo. Mia moglie ha corso due maratone con suo padre, due maratone di Parigi. Si allenavano sempre insieme. Ai tempi lei aveva 35 anni e lui 65. Sì. Lorenzo da Torino, orgoglio di mamma. A dicembre io ed entrambi i miei figli correremo la maratona di Valencia. Non sapete che fatica, ma resisto pur di correre con loro. Irene da Mirano.
0: Sì, se posso dire, la vera difficoltà è far correre un under 30. Gli under 30 che hanno le infinite possibilità,
1: certo.
0: Però non hanno la testa. Dicono, ma perché devo fare sta fatica?
1: Dice il saggio, la maratona è una metafora della vita. Quando sei giovane vuoi fare cose molto intense, ma molto brevi. Quando sei più grande ti accontenti di cose più lente e più tranquille, no? Più riflessivo, diciamo.
0: Esatto.
1: Ecco.

0: Unethical, Fusia, su Radio DJ, le 11:14. Ti ricordi quando facevamo il giovedì mattina la rubrica del cinema? Ma che poi tu mi hai cassato.
1: Ma non è vero.
0: Io ci soffro tanto.
1: Ma non è vero.
0: Mi hai castrato.
1: Ma tu devi
0: sono un castrone.
1: Ma no, ma tu devi. Tu, a parte che il padre castrante sei tu, lo sanno tutti. Ma tu devi fare quello che vuoi. Poi io faccio quello lì che nella commedia dice: ma cosa fa? Ma lei è pazzo, se ne vada. È una vita che faccio così. Ma
0: no, però oggi esce un film molto atteso. Anzi, stanno per uscire diversi film. Sì. Ah, bravo Ale, grazie.
2: Grazie.
1: Grande Lucio.
0: Vai Lucio.
1: Per imitare Lucio Dalla visivamente
0: ti devi un po' scuotere,
1: devi fare bravo,
0: lo faceva spesso.
1: Beh,
0: Lucio.
1: No,
0: tra i film che esce ce n'è uno che fa parte di una sequenza di film che stanno per uscire, che hanno tutti come argomento principale la storia dei big della big tech, come si dice, no? Cioè in questo caso The Social Network 2, chiamiamola così, che si chiamerà The Social Reckoning, ok? Sta per uscire un film su Sam Altman. Che è quello di OpenAI.
1: Il padre di ChatGPT. Sam Altman. Sì, l'ho sentito nominare. È il padre di ChatGPT.
0: Esatto.
1: Okay, benissimo.
0: E quindi, insomma, è un filone interessante, intrigante, quantomeno. Insomma. E oggi, appunto, esce questo film che aggiorna. Il primo era quello che raccontava la nascita di Facebook, fondamentalmente.
1: Esatto.
0: Con, devo dire, non tanto gradimento da parte di...
1: Ah, non gli è piaciuto?
0: No, non si è piaciuto molto. Non credo per una questione estetica, quanto per il modo un po' da sfigato in cui viene rappresentato, no? che non risponde probabilmente al suo percepito. Comunque in questo caso siamo 20 anni dopo, che ne è stato del mondo in seguito a quella invenzione di quel ragazzo lì?
1: Il mondo è migliorato o è peggiorato? Che domande retoriche che vi facciamo
0: ai poster, l'arma sentenza. E quindi vabbè, volevo solo segnalarvi che esce questo film che si chiama The Social Reckoning. Poi c'è un'asta cinematografica che hanno annunciato in questi giorni. L'asta si terrà nei prossimi giorni, comunque parte dal 16 e finisce il 23 a New York, se siete da quelle parti. Verranno venduti alcuni oggetti appartenuti a Stanley Kubrick.
1: Bene, ah ok.
0: Alcuni molto interessanti. Per esempio, una roba che secondo me non viene via tantissimo: la sedia da regista.
3: Ah, con scritto
0: la
3: Stanley.
0: La sedia da regista con scritto dietro Stanley Kubrick. Cioè, ragazzi,
1: Deve essere certificato che è vera.
0: Beh,
1: però
0: sì,
1: che
0: in questo caso
1: sua,
0: sì, guardala,
3: ci saranno delle foto.
1: C'è scritto, sì, Stanley Kubrick, bella consumata.
3: Che poi è bello perché accanto ha un alloggiamento
0: sì,
3: per
0: un
3: i copioni.
0: Sì, giusto, copioni.
1: Per
0: certo.
1: I copioni, perché ricordiamo che Stanley Kubrick non ti dava tutto il copione, caro Matteo.
3: No.
1: Ti dava solo la pagina che dovevi girare il giorno dopo.
0: Ti danno, se vuoi, però è un altro oggetto da battere, anche alcune copie dei copioni con sulle sue correzioni,
1: chiaro,
0: appartenuti per esempio a Lolita, Spartacus, Odissea nello spazio, Eyes Wide.
1: Ci abbiamo delle basi d'asta? No, niente.
0: No, non dicono ancora niente. No, ce n'è di questo no. Però, per esempio, anche qui avete due bambine che hanno grosso modo 10 anni.
3: Sì.
1: Le gemelline di Shining.
0: Vendono il vestitino azzurro con calzettoni e scarpette di vernice delle sorelle Grady, Lisa e Louise Burns. Si parte da 50.000 sterline. Facciamo allora, 70,
3: il triciclo 80. Lo vendono?
1: Il triciclo
0: non l'ho trovato,
1: non
0: al
1: c'è.
0: Momento non c'è, però ci sono i vestitini, vuoi mettere?
1: Io dico una cosa.
0: Sai che comunione gli fate fare.
1: Bravo.
0: A queste bambine?
1: Alessandro Farolfi, comunque Stanley è un collega, tu cosa fai qua? Regia.
0: Tra registi,
1: io la sedia da regista, io ci penserei.
4: No, io ho visto...

0: metodo di Full Metal Jacket.
1: Vedi? Born to Kill.
2: L'ascia di Shining.
3: C'è l'ascia, l'ascia di volevo Shining. Arrivare lì. L'ascia di Shining, caspita.
4: Wendy? Esatto. Sono a casa, amore. Cappuccetto rosso? Cappuccetto rosso? Su, apri la porta. Su, apri, non hai sentito il mio toc toc toc?
3: Mi fa paura solo a guardare.
4: Sì. Allora vuoi che so? Ma vuoi che faccio?
3: Lascia. Allora. Lascia. E accetta.
1: Lascia di Shining. Dite, ripetete con noi. Lascia di Shining.
3: E poi ho sottovalutato una notizia di ieri, perché devo essere sincero, pur avendo una certa età e una discretissima cultura cinematografica, non mi ricordavo il nome dell'attrice di cui hanno parlato molti notiziari ieri, no?
1: E allora
3: Mary Sant, allora. Scomparsa all'età di 102 anni, protagonista di alcuni film di Alfred Hitchcock, tipo Intrigo internazionale, ma soprattutto di Fronte del Porto, di fianco a Marlon Brando.
1: Vedi, a Cologno Monzese sorge l'azienda Mediaset, al cui interno c'è un bar nel quale lavora Matteo Rivolta.
3: No, volevo soltanto dire che ieri mi sono capitati degli spezzoni di film, sì, in cui c'è appunto questa bellissima attrice che se n'è andata a 102 anni, però del momento del suo massimo splendore, ed era bellissima, ma nel senso che non era la tipica bellezza di Hollywood di quell'epoca, forse aveva anche origini europee, insomma non somigliava alle attrici un po' tutte stereotipate di quel periodo.
2: Il solito dilemma di questi momenti: un'attrice che ha avuto una carriera che si è sviluppata attraverso vari decenni, mm-hmm, fino ad arrivare, mm-hmm, a quell'età, sulla bara che foto hanno messo, di che anno si parla, quando scegli la foto, certo, sulla bara.
3: Comunque ieri Nicola, che su queste cose è puntualissimo, invece ha chiamato Matteo del nostro bar.
1: Devo dire la verità, non l'ho neanche chiamato, me l'ha mandato
3: d'autorità.
1: Lui è espertissimo di centenari, lui ha questa perversione, a lui piacciono le vecchie in vita,
3: sì, anche perché lui punta a essere l'unica vecchia rimasta,
1: quando alla fine ne rimarrà una sola, cioè lui. Lui si vestirà da tutte loro,
3: sì, come la mamma di Psycho,
1: e quello siamo sempre a
3: sentiamo
1: Psycho.
3: Il messaggio,
1: eccolo.
5: Ieri è morta Eva Marie Saint, che deteneva il record di più vecchia attrice vivente vincitrice dell'Oscar, okay. 102 anni. Adesso lo scettro passa a Joan Woodward, vedova Paul Newman, che ne ha solo 96.
3: Tieni duro.
5: Oscar, perché più vecchie di lei ce ne sono, ma senza Oscar.
3: Matteo, tieni duro. Ancora qualche anno.
2: Ma lui lavora ancora al
1: Sì,
2: media,
1: lui è adesso, vabbè, in pensione, fatti suoi, comunque lavora ancora, ma quelli rumori che sentivate.
2: Sì, quello è un grande classico.
1: Solo lui che sposta dei bancali di lattine, di
2: non
1: cose
2: c'è mai
1: così.
2: Un momento dove l'attività non è febbrile in quel
3: perché lui
2: in quel
3: ha
2: bar.
3: Il cervello che è diviso a metà, Cologno Monzese e Hollywood.
1: Esattamente.
3: Sì.
1: E lui sa che può essere il compleanno di un nome di queste vecchie,
3: John Woodward
1: o di Eugenio il genio di Striscia la Notizia, che lui ricorda perfettamente.
3: Devo andare perché il mio orologio mi dice che devo installare un aggiornamento fra 14 secondi.
2: Importantissimo.
3: Scusate, devo darmi una mossa.

0: pochettino di Prince in questo video. Non è male. Un po' da torero.
1: Non è male.
0: Un po' Chanel e un po' torero.
1: Sì. Ma con quel fisico si poteva permettere questo ed altro.
0: Sì. Li ho visti in giro qualche volta, lui e Stefanino Palermo, due pazzi.
1: Praticamente sì. Perché comunque stiamo parlando di 1,49 m.
0: Allora, mille messaggi meravigliosi di genitori che hanno corso insieme con i figli o che lo faranno a breve, con un po' di invidia li saluto e li abbraccio tutti, ma visto che siamo un po' lunghi e la prossima mezz'ora è particolarmente attesa, andiamo subito in pubblicità. Tra poco c'è Max Pezzali, perché domani parte la seconda stagione della storia degli 883. DJ Yama
2: Italia Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
5: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
7: Ma deve essere anche complicata?
6: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
7: La procedura Xpeer?
6: La attiviamo noi.
7: La conservazione digitale è a norma?
6: Ce ne occupiamo noi.
7: Ti servono SPID o firma digitale?
6: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
7: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
6: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
8: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
9: Dai mamma, solo il blazer
10: e il denim M.
8: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
11: M, sempre con me.
12: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
17: Audible presenta un

0: thriller che non smetterai di ascoltare.
1: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
0: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
2: Mina. Dracula.
0: Ascoltalo ora su Audible.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
3: Uh-huh.
4: 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita. È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
5: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
6: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su uniboccone.it/we-made-it.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
13: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
14: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
15: Katia Plin Plin. Ah sì, scusa.
14: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
16: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
17: DJ, DJ, chiama Italia.
18: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Sai che è bella questa canzone nuova di Max? Sembra una canzone degli 883.
1: Incredibile, oh. Sentilo qua come ride, come se la ride.
0: Che se la ride, insomma. Buongiorno Max.
2: Buongiorno Rino.
0: Buongiorno Sidney, bentornati.
3: Buongiorno
1: Sidney.
0: Sidney, che è l'ideatore di questa serie, oltre al regista.
2: Sì, diciamo che...
0: Sidney Sibilia, giusto?
2: Sì, no, l'ideatore è Max, perché l'ha vissuta. Io sono il biografo ufficiale.
0: Ne abbiamo già parlato anche l'altra volta in occasione di Hanno ucciso l'uomo ragno.
2: La prima stagione,
0: perché poi i titoli delle stagioni seguono un pochino il titolo degli
2: album.
0: Questo si chiama North, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Cioè, lui aveva scritto un libro sulla loro storia.
2: Sì.
0: Che era passato, posso dire, un po' inosservato.
2: Assolutamente sì.
0: Cioè, non a me. Era nello stesso scaffale di quello del trio Medusa che si chiamava
1: Colattone raccomandati.
2: Perfetto.
1: Questo si chiamava I cowboy non mollano. Io invece l'ho molto amato perché ero citato per un episodio peccaminoso che ha questi microfoni.
2: Ma quello del trio Medusa, adesso che ci fate pensare.
1: Sì, non era male, si può fare un film.
0: Beh, il titolo era molto coraggioso. Comunque,
2: che era una citazione
0: di Sgarbi.
1: Esatto.
0: E quindi tu leggi il libro e chiedi se puoi comprarne i diritti. Li vendono anche a una cifra abbordabile
2: di soldi.
1: Che volgarità!
2: Da
0: un'intuizione così è nato, diciamo, la serie televisiva italiana più popolare di questi ultimi due anni, senza tema di essere
1: smentito. Editoriale, mi viene da dire, in tutti e due i settori, sia quello della carta stampata che soprattutto quello di serie TV.
2: Perché la vita di Max è meravigliosa e meritava di essere raccontata.
1: Quanti violini!
2: No, il libro è bellissimo. No, certo. Libro, premesso che Max ha scritto già tutto nelle canzoni e io mi sono limitato a fare questa colonna filmica, diciamo.
1: Certo.
2: Però il libro era bellissimo perché è un libro del 2012,
4: una cosa del genere.
2: E parla di come lui parla di sé con un'autoironia, che poi se vai ad ascoltare bene le canzoni c'era già nelle canzoni, ho pensato questa storia è stupenda e non è solo la sua... ma è la nostra, certo, di Salerno, certo, che voglio fare il regista.
0: Quando
2: e di tanti
0: tu hai scritto
2: ragazzi.
0: Il libro, Max, ripensavi a quegli anni con ironia, appunto, o con tenerezza?
4: È un po' tutte e due, nel senso che in quel libro, cioè scrivendo quel libro mi sono reso conto di una cosa, che la cifra mia di quello che avevamo fatto è che gli 883 erano solo passione e zero talento, non so come dire, no? Cioè, la passione è molto più forte del talento o delle difficoltà.
0: Io l'ho raccontato più volte, senza Mauro non ci sarebbero stati gli 883 e Mauro veramente era tutto passione.
4: Assolutamente, tutto passione, irrazionalità, ci devo arrivare.
1: Fra un po' dite zero talento, se continuate così.
4: No, no.

0: Io credo che, sai, viviamo in tempo in cui bisogna avere tanto di tutto, no?
1: Sì,
0: super fighi, super talentuosi. Noi siamo stati invece la dimostrazione che a non essere belli, a non essere particolarmente abili,
1: poca presenza scenica all'inizio, poi dopo.
0: No, ma anche dopo, non è che poca presenza scenica, poche conoscenze musicali, voce così, però eravamo talmente contenti di fare quella cosa che siamo stati un po', tra virgolette, come i Sex Pistols nel 76.
2: Ecco, a proposito di accostamenti, io ne ho fatto uno magari un po' coraggioso, ma di cui sono assolutamente convinto. Secondo me il vostro fenomeno, il tuo fenomeno di questi ultimi due anni, insomma di quegli anni 90, di quella musica, di quella generazione, è la versione italiana di quello che sta succedendo con gli Oasis. Perché alla fine sono sempre due fratelli no? di latte o di vita o di strada, insomma. Però è quella roba lì. E anche sono canzoni che parlano di vita quotidiana. No?
0: Certo.
2: Voi però in questa nuova serie spostate ulteriormente il termine, perché si parte dai Righeira.
3: Sì. No, non si poteva dire! Si è creato un fanatismo intorno al fatto che la prima puntata della nuova stagione parla anche un po' dei fratelli Righeira.
2: Sì, no, perché il parallelo ci sta comunque,
3: perché due compagni
2: la stagione
3: banco.
2: Precedente finisce con Mauro che dice e io come faccio a ballare,
0: esatto,
2: su come mai. E c'è la stessa cosa anche per Michael nei confronti di Johnson,
3: sì, ed è un parallelismo incredibile.
2: Chi è che l'ha ideata sta cosa?
3: Ma sempre i Righeira l'hanno vissuta, Max, io so sempre che prendo appunti quando accadono le cose, ed è incredibile quante cose succedono, lo dicevamo prima, in un banco di scuola. Se ci fossero stati banchi singoli, qua non c'avamo mezza musica italiana, non c'era.
1: Diciamo che tra i 15 e i 20 anni succedono tante cose nella vita di una persona, ce le ricordiamo tutti molto bene. Lì il tempo va molto lento, non
0: Verissimo.
1: So se siete d'accordo,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: su
0: assolutamente.
1: Questo. Cioè, 5 anni, uno di 5 anni.
0: No, ma tu pensa a 16 anni quanto era lontana la patente a 18 per la macchina, ti sembrava di non arrivarci mai, no? Ma adesso mai. Due anni è
2: la famosa noia creativa, no? Spazio vuoto che ti permette di riempire con la creatività. Il problema è che adesso credo che sui banchi abbiano due cellulari,
1: è quello il
2: distinti,
1: problema,
2: che ognuno navighi da una parte e dall'altra. E guardavo la prima puntata ieri sera,
1: quella che tutti vedremo
2: domani sera
1: su Sky e su Now. Domani sera non dire che ci sono i Righeira domani sera.
3: Scusate, c'è un po' di polemica sull'alert spoiler che è stato dato. Mi sembra
1: io devo dare il spoiler più grande di tutti, poi ti lascio parlare. Alla fine si separano.
2: No,
1: Max e Mauro.
2: Beh, tutte e due.
1: Pure
2: gli Oasis sono separati.
1: Si separano. L'ho detto.
3: È il come. Che è interessante.
2: No, mi sembra che la recitazione dei due ragazzi si è migliorata molto anche.
0: Ma poi loro sono.
2: E poi
0: fantastici.
2: Soprattutto ti volevo chiedere, quello che fa te, cioè proprio si sforza di essere te.
0: Assolutamente, ma io con Elia mi è successo già due o tre volte di stranirmi nel momento quando eravamo sul set, quindi lui lì è esattamente nel personaggio. Cioè all'inizio dicevo c'è qualcosa che
2: mi sta pigliando per il culo.
0: Cioè all'inizio era mi sta pigliando per il culo, no? Cioè questo è evidente,
1: non dovevo venire.
0: Adesso vedi che tutti e invece era proprio perché aveva studiato nei minimi dettagli la mia gestualità, le inflessioni nella voce, le incertezze, le cose, ed è incredibile. Cioè ho scoperto delle robe in lui, in me, tramite lui che non sapevo.
1: Pollice, in particolare pollice
0: pollice
1: indice fanno una C e ondeggiano avanti e indietro.
0: Esatto.
1: Fatelo anche voi a casa.
0: Che pollice è il nuovo Six Seven.
2: È il tuo Six Seven. Si capisce che siamo sincronizzati. La serie comunque parte sempre con la canzone con cui deve partire. Ne parla

0: la serie comincia, come dicevamo prima, la stagione comincia con la fine di quella precedente, quindi come
1: attaccato,
0: mai, bellissima
1: però.
0: Canzone, insomma.
1: E io cosa, come la ballo?
0: E io come, e la, io ballo, come la ballo, giustamente si pone il problema, tu che sei sempre gentile, lo metti da parte il brano, salvo poi tornarci sopra, certo, inevitabilmente. Nella realtà, siamo nel 93,
2: sì,
0: credo, no? Cosa ti ricordi di quel periodo?
2: Beh, di quel periodo ricordo effettivamente l'enorme pressione che dopo, cioè io, ma anche Mauro, eravamo convinti, 92, figata, cioè per noi la figata era che fosse uscito Hanno ucciso la Moragna, non che avesse avuto, cioè che ci fosse una prova, diciamo, che avevamo fatto
3: tangibile,
2: un disco, no? Esatto, quella cosa lì. Invece ha successo, in più usciamo da questa cosa qui, in quella fase di famosi, non famosi, ma più non famosi, perché non avevamo mai fatto video, eccetera.
1: Sì.
2: E bisogna subito ributtarci a fare le canzoni nuove. Quindi c'era...
0: Cioè realmente voi entrate in studio e non avete niente?
2: Abbiamo poche cose.
1: Perché in realtà forse era raccontato nella prima stagione, voi avevate un mezzo contratto con la Warner per scrivere.
2: Sì, avevamo, sì, perché nella realtà avevamo questo contratto editoriale, sì, con la Warner Chappell, perché sì, anche lì fu fantastico, perché Mauro disse, oh, ho trovato qualcuno che... ho trovato una casa discografica.
1: Sì.
2: Come aveva trovato la discografica? Andando alla SIP a Pavia, c'era la SIP, quella con tutti gli elenchi telefonici e le pagine gialle, ha preso Milano,
0: no,
2: cioè
0: pagine
2: gialle di
0: questa,
2: Milano,
0: ragazzi, sì,
2: case discografiche,
1: Warner,
2: però prende la Warner Chappell, che era edizioni e non la UEA o la CD,
1: sì,
2: o qualcosa che fosse.
1: Ma voi avevate composto qualcosa per la Warner Chappell,
2: sì,
1: per
2: sì,
1: altri,
2: tu...
1: tipo le robe di Massimo, io ho un file che dice Massimo Ranieri, no.
2: No, perché quella è una cosa di cui è convinto Mauro.
0: Che potesse... E tu faglielo credere, che ti costa? Dai.
2: Era convinto,
1: cioè,
2: che finalmente tu andasse
1: per l'amore l'avessero scritta,
2: no,
1: quasi,
2: no. Mauro era convinto che finalmente tu potessi essere perfetta,
1: ah,
2: per Massimo Ranieri,
1: tu,
2: sì,
1: bravo.
2: Però la cosa divertente è che noi avevamo fatto delle canzoni tra le quali Hanno ucciso l'uomo ragno nasceva prima di pubblicarlo, e però non piaceva a nessuno, tutti dicevano ma che cos'è,
0: certo,
2: sta roba,
0: certo,
2: e invece,
0: certo,
2: poi andò,
0: certo,
2: così.
0: Ma
2: quindi
0: tu lo
2: 93...
0: sai che il cartello stradale di legno con nord, sud, ovest,
2: sì,
0: est è ancora lì all'Aquafan,
2: sì sì sì,
0: in
2: sono
0: cima
2: andato
0: alla scalinata che porta,
2: siamo andati io e Albertino, okay, recentemente, l'anno scorso, tipo a fare, e l'abbiamo trovato, abbiamo fatto le foto.
0: Nel 93 tu avevi 12 anni.
3: Sì, sì, 11, sì, perché sono a novembre 81.
1: Beh, quindi eri abbastanza,
3: no,
1: in target.
3: Erano, cioè, era, per me era una figata quella.
1: Certo.
3: Non le capivo le canzoni.
0: Stavi a Salerno.
3: Stavo
0: ancora
3: a Salerno, certo.
0: Okay.
3: Vivevo a Salerno e a scuola tutti ascoltavamo Hanno ucciso l'uomo ragno, Non me la menare. Anche se Non me la menare a Salerno è una cosa che non significa niente.
1: Sì, non,
3: mentre a Roma significa,
0: certo,
3: riempirsi di botte. A Salerno manco quello.
0: Beh,
3: quindi,
0: Non me la menare non c'è, lasciami,
3: sì,
0: perdere.
3: Sì, adesso lo so, però all'epoca. Però mi piaceva lo stesso.
1: Può essere che accollo che sei, Non me la menare,
2: sì,
1: correggetemi,
2: sì,
1: se
2: sì,
1: sbaglio,
2: può essere,
1: non,
2: sì, sì,
1: non so, una,
3: sì,
1: cosa,
3: sì,
1: leggera,
3: sì, sì, è una roba che, però nonostante non capissi proprio tutto, mi piacevano di brutto le canzoni,
1: certo.
3: Quando le ho riascoltate anni dopo ho pensato che quei testi erano incredibili, perché davano voce, ecco perché forse mi piacevano, perché davano voce a tutti quelli, al 99% della popolazione, perché i cantanti erano sempre fighi. Se tu ci pensi, tutte,
1: sì,
3: le canzoni dell'epoca, i cantanti,
1: sì,
3: si percepivano come fighi.
0: Cioè, cosa vorresti dire? Che loro non lo erano abbastanza?
3: No, loro orgogliosamente cantavano l'opposto.
0: Certo,
3: cioè,
0: certo.
3: C'era,
0: certo,
3: Marco,
0: beh,
3: Masini.
0: Quello è il loro segreto.
3: Che a me piaceva di brutto, c'avevo la cassettina.
1: Masini era la star dei,
3: però lui cantava,
1: anni.
3: Vai con lui. Vai con lui, io sono matto, capito?
0: Sì, sì, sì,
3: ma chi è che ha mai detto una cosa del genere? Mai detto a qualcuno, vai con lui? No, resta con me.
0: Max, nei tanti concerti che hai fatto in questi ultimi due anni, ci sono canzoni che nella tua testa erano finite un po' nel dimenticatoio, invece la gente le canta?
2: Ma io tante, mi sta succedendo che ogni volta che viene detto, dai, ma proviamo a rimettere, che ne so, cioè Sei uno sfigato, piuttosto che altre cose, dico, ma guarda che sono minori queste. Mm-hmm. No, ma metti, e poi vedo che la gente le sa, ma gente molto giovane le sa, le canta. Tipo adesso una delle robe più strane che ci sono anch'io, che era il pezzo di una colonna sonora di un,
1: certo,
2: film della Disney,
0: sì,
2: X,
0: sì,
2: no, Il pianeta del tesoro.
1: Beh,
0: quello che era dei Goo Goo Dolls.
2: Quella che era dei Goo Goo Dolls, che tra l'altro mi hanno riscritto, cioè hanno ripostato me che la cantavo.
1: Ah, okay.
2: Cioè,
1: importante che non ti abbia scritto l'avvocato.
2: No, tutto, no, perché era tutto legato,
0: cioè,
2: con la Disney.
0: Era molto bella quella, ci sono
2: quella
0: anch'io.
2: Lì, che io pensavo fosse caduta nel dimenticato, invece la cantano tutti e tutti l'hanno voluta.
0: È un po' parente di quella nuova. nuova.
2: Esatto, un po'
0: come
2: andazzo,
0: come modo di cantarla.
3: Non ho capito la cosa dei Goo Goo Dolls, però.
0: Che i Goo Goo Dolls avevano fatto la colonna sonora originale del film della Disney.
2: E la Disney ti dava solo l'audio, il file audio, dovevi farci la canzone. Poi era bellissimo, perché dovevi mandargli il testo a Anaheim, alla Disney, per approvazione.
0: Orange County.
2: E dopo ti rimandavano tutto, che se sbagliavi una sillaba era la fine.
1: Domani sera, Sky
0: la prima righiera, la seconda.
1: Sky la seconda NASA. Oh, e alla fine mi spiace, ma lui gli dice ci vediamo a Pasqua e poi non torna più.
2: Poi non torna più.
1: Questo lo devo dire.
0: Grazie, insomma. Ragazzi.
2: Grazie a voi. Ciao.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Casa Smart Beamer e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova, la tua. Casa Smart Beamer. Vai su beamer.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Beamer, energia positiva.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
8: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
9: Con Esi il benessere è di casa. Per il tuo livello di colesterolo, prova l'azione di Normolip Colesterolo. Dalla ricerca Esi, l'integratore con steroli vegetali per ridurre il colesterolo nel sangue. Normolip Colesterolo. In farmacia, parafarmacia ed erboristeria. Esi, sentirsi bene è naturale. Segui una dieta e uno stile di vita sano. Leggi le avvertenze sulla confezione.
10: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
7: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
0: Giornate intense. C'è l'OPIGLIC Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'OPIGLIC Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro.

Triva con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Li cerchiamo.
1: Li troviamo.
0: Li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ.
1: Il vostro DJ personale.
0: Radio DJ. Comincia tutto qui.
2: È mezzogiorno ora.
3: DJ!
4: Buongiorno dalla redazione. Questi fatti principali della mattinata, a iniziare dal conflitto russo-ucraino a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. Un raid di Mosca ha colpito un autobus, uccidendo 12 persone, ferendone altre 14. Attacchi nella notte, poi anche su Kiev. In questo caso le vittime sono 3. E si aggrava poi il bilancio dell'attacco russo che ieri ha colpito un palazzo residenziale nella regione di Chernihiv. 22 i morti, tra cui 5 bambini. E della situazione ha parlato il segretario di Stato americano Marco Rubio, che si è detto preoccupato dalla possibilità che il conflitto si intensifichi in modo da coinvolgere anche altri paesi e dunque ampliarsi. Al momento, ha aggiunto, non ci sono segnali di un accordo negoziato. Gli Stati Uniti nel frattempo sono coinvolti direttamente nella loro di guerra all'Iran. Secondo Axios, il Pentagono alcuni giorni fa ha dato istruzioni ai vertici militari di completare i preparativi per la ripresa delle operazioni di combattimento su larga scala. La decisione se procedere o meno spetta naturalmente al presidente Trump, ancora però dubbioso. Nel mirino obiettivi energetici, infrastrutturali e nucleari. Veniamo adesso in Italia con la politica, parliamo di legge elettorale, arrivata al suo ultimo atto tra circa mezz'ora. È infatti previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. C'è lo spettro dei franchi tiratori, ma la Premier Giorgia Meloni ostenta tranquillità. L'opposizione prepara già il ricorso all'incostituzionalità del testo. Una donna è rimasta uccisa e altre 2 persone sono rimaste ferite in un'aggressione con coltello avvenuta in una scuola elementare in Polonia. L'attentatore è un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto e ora in custodia delle forze dell'ordine. Solo ieri, sempre in Polonia, 7 persone erano rimaste ferite dopo un'aggressione analoga avvenuta in un'altra scuola. Torniamo negli Stati Uniti. Jamal Howard, un americano di 46 anni, è stato giustiziato in Texas tramite iniezione letale in quella che è la prima esecuzione dopo i tentativi falliti su Christa Pike in Tennessee. Quella di Howard è la 30ª pena capitale eseguita negli Stati Uniti nel 2026. 25 anni fa invece, era l'8 ottobre del 2001, si verificava il più grande incidente aereo della storia italiana, quel lunedì mattina nella nebbia dell'aeroporto milanese di Linate. Un jet privato invadeva per errore la pista di decollo di un volo di linea, le vittime furono 118. Infine il calcio, dopo la pausa più lunga di sempre per la nazionale, ben 3 settimane, nel fine settimana torna la Serie A con la 6ª giornata del gruppetto di testa. Sarà l'Inter la prima a scendere in campo sabato alle 18 a San Siro contro il Parma del neotecnico Gilardino.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: In redazione Alessandro Prisco, una buona giornata.
5: Radio DJ,
6: One Nation, One Station. Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
10: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
11: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
12: Quando ci fa sentire bene.

0: è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
3: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Radio DJ. Tra poco, Cattelan con Alessandro Cattelan.

0: Vado di sigla?
1: Non dovevi fare inizia Catenand.
0: Ma nessuno mi ha detto
2: ma
0: niente.
2: Come? Ma come?
3: Ma no, si parte
0: cioè,
3: così
0: io non
3: però.
0: Capisco.
2: Ma tu veramente sei...
0: Voi dite cose per l'aria.
2: Tu sei derealizzato. Cioè hai proprio uno scostamento dalla realtà, Maurizio. Hai detto incomincio io con inizia Catenand. No, e lei ti ha detto no, sì, no, vai Mauri, no, è il tuo... No, no. È la tua catchphrase, va bene.
0: Male perché siete... Il vostro ego vi ha... Non
2: il
0: è così.
2: Nostro ego...
0: Soprattutto quello di Walter, guardalo.
4: Ipertrofico.
2: Mamma esatto. mia. Buongiorno a tutti ragazzi, pronti a iniziare una puntata. C'è Maretta in questo gruppo
0: sì,
2: eh?
0: Sì.
2: Alla fine noi
0: sì,
2: da fuori
0: guarda, oggi Walter non...
2: È il grande inganno, da fuori sembriamo tutti amici. Ma poi se ascoltate bene capite che c'è qualcosa che non funziona nei meccanismi di questo programma. Maurizio, marchi veramente male, eh? Metti la sigla, vai.
1: Insubordinazione!
2: Non riuscivo neanche a dirlo.
1: Insubordinazione!

0: Sì.
1: Ci scrive Mattias, sì. Ciao, mia moglie mi ha regalato i biglietti per Benvenuti nell'AI. Ci vado con mio figlio di 11 anni o con un mio amico? Mio figlio è un tuo super fan, Ale, ma non so se lo spettacolo è adatto. Mattias, ti dico, non ti mentirò, è uno spettacolo controverso. È molto. È molto. È uno

0: spettacolo molto controverso. 11 anni.
1: Ma poi ti diverti di più con l'amico, secondo me.
0: Secondo me ti diverti di più col tuo amico. 11 anni, se poi hai voglia di rispondere a delle domande quando torni a casa, se hai voglia di metterti lì, papà, cos'è? Papà, cosa vuol dire? Papà, cos'è? Allora, boh, non lo so.
1: Non hai voglia.
2: Ma anche durante, magari.
0: Sì. Però durante puoi dirgli: dopo, non si parla a teatro. Stai zitto, non si parla. Però no, secondo me vieni col tuo amico. Sì. Vieni col tuo amico, poi ci sarà tempo per incontrarci. Io e tuo figlio.
2: Glielo racconti.
0: Insomma, faremo altre cose. Allora, però, già che siamo in tema, benvenuto nell'AI. Abbiamo anche oggi due biglietti da regalarvi con il vostro premio fedeltà. E quale giornata migliore di questa per non regalarlo a qualcuno che ci delizierà con il suo giovedilemma migliore. Quindi se avete un giovedilemma, se avete un momento di stallo nella vostra vita, siete di fronte a una scelta, non sapete che direzione prendere, scrivetecelo e ci pensiamo noi. Vi ricorda Fosca, che è la detentrice del manifesto del giovedilemma perfetto,
2: nonché del telefono.
0: Nonché, esatto, è quella che poi può decidere se chiamarvi o no. I giovedilemmi, per essere validi, devono essere binari. Cioè voi dovete avere un'idea, dovete avere un dubbio con due opzioni. Possiamo forse concedervene tre?
2: No.
0: Se tre è una
1: delle linee. Deve essere incredibile.
0: Deve essere una cosa incredibile. Però non può essere: dove vado quest'estate? No, tu devi avere chiaro almeno due destinazioni.
2: Sì.
0: E allora poi lì ci pensiamo noi. Non devono essere domande aperte.
1: Anche
0: okay?
1: Lì, poi vi diamo risposte veloci. Però mangio la pasta o vado fuori a mangiare? Semplice,
0: queste sono le cose che quelle noi le mettiamo nel rullo dei giovedilemma. Cioè, quando facciamo un intervento in cui ne leggiamo 10. Però noi vogliamo una roba dove stiamo lì a discutere, dove il nostro pubblico poi vuole sapere giovedì prossimo come è andata a finire. Cioè, vogliamo proprio delle robe che ti spaccano il cuore.
2: Perché arrivano anche tanti: cambio lavoro, non cambio lavoro.
0: Ma non ce ne frega un cazzo se cambiate lavoro. No, scherzo, ci interessa. No, ci interessa. Sapete che siamo anche molto ferrati sull'argomento.
2: Se dentro ci sono dei dettaglini.
0: Sì, tipo posto fisso. Hai tredicesima, quattordicesima. Cioè, noi vogliamo sapere un po' tutto.
2: Lordo annuale.
1: Che proprio ci piace sfrucugliare.
0: A che ora vi dovete svegliare per essere al lavoro?
2: Quanto è vicino?
0: Tutte queste cose qua condizionano. Lo sentirete nel suo tono di voce. È una persona diversa rispetto a ieri. Fosca oggi è andata a fare i vaccini contro le ingiustizie. È arrivata tutta saltellante. Ma ho fatto i vaccini contro le ingiustizie. E così. Quindi sa che davanti a lei c'è un futuro radioso. Ma com'è andata quella roba? Perché mi è sembrato di aver origliato qualche tempo fa che avevi il sospetto di essere stata truffata dalla farmacista che ti aveva dato le gocce contro le ingiustizie.
2: Sì, perché poi mi sono rivolta a un fisioterapista. Allora, ho seguito queste pratiche per anni, che devo dire mi hanno dato sollievo.
0: Sì.
2: Poi a un certo punto sono andata da un fisioterapista che in tre sedute pim pum pam mi ha messo a posto. Cioè, ho ancora degli strascichini, però diciamo che...
0: Cioè tu dici, ha fatto un po' più la mano di questo fisioterapista delle goccine contro le ingiustizie.
2: Ti posso dire, secondo me quella persona là è stata giusta per quel momento là, perché avevo bisogno di una coccola emotiva. Quindi a suo modo comunque ha funzionato.
0: Ti hanno comunque aiutato. Spesso ci accusa.
1: Sei autoconvinta di sta cosa.
0: Vabbè, ma guarda che l'autoconvincimento.
2: Vedere quanti bonifici ho dovuto fare.
0: L'autoconvincimento. Esatto, perché se poi paghi, ti senti anche stupido di aver pagato per niente. Quindi più paghi, più ti convinci che funziona la cosa. Perché dici, non posso essere così scemo di aver buttato via i soldi. Ci sta.
2: Un po' funziona.
0: Ciao a tutti, off topic. Ho 20 anni. E ho conosciuto Ale da Supernova. Accendere la radio a caso e sentirlo lì mi fa l'effetto di vedere la maestra fuori da scuola, cioè in un contesto fuori dal suo. Però noi spesso in radio parliamo di Supernova, non pensiamo mai a chi magari fa il percorso inverso. Chi ci scopre, magari più giovani, su YouTube con le puntate di Supernova. Tra le altre cose, oggi ne è uscita una con Telmo Pievani, filosofo evoluzionista. È veramente una puntata, una gioia per le orecchie. Se siete in viaggio, avete da fare, dovete cucinare, mettetevela su, perché è proprio una gioia per le orecchie. Però vedi, c'è anche chi fa il percorso opposto. Da lì poi arriva su Radio DJ. E noi serviamo a ringiovanire poi il pubblico, a portare nuova linfa alla radio.
2: E loro arrivano dandovi già, beh, tu sei famoso, però dando già dei volti. Perché adesso uno ascolta la radio senza sapere.
0: Beh, ormai è difficile. Però sì, è vero, ci sta. Perché adesso con i siti internet, tutti c'hanno lì Instagram. Però insomma, ci sta. Allora, dai, scusate, abbiamo tergiversato un po'. 347-342-5220 il nostro numero per gli SMS. Giù con i vostri giovedilemma. Oggi premiamo anche in base alla qualità del giovedilemma. Quindi se è particolarmente bello, vi prendete anche due biglietti per Benvenuto nell'AI. Iniziamo col primo pezzo di oggi, che l'ha voluto Walter. Quindi diceva, Mauri, prendi l'intro tu, visto che hai tanto insistito. Vai. vai.
1: La trovo una canzone molto adatta a questo programma.
0: Sì.
1: Perché tu vuoi le canzoni gioiose.
0: Gioiose, questa la è.
1: Lui ha chiaramente il buon sì.

0: il mio amico Walter da tutte le critiche che ha ricevuto per aver scelto questa canzone.
1: Dai.
0: Ah beh, è una canzone un po' particolare, non si sentiva da tanto, un po' una scelta, quantomeno una scelta di personalità.
2: È stato criticato molto?
0: Molto, molto, molto, molto, ha ricevuto molte critiche.
3: Vabbè, ma perché va un po' di moda adesso?
0: Criticare?
1: Ho capito,
0: è vero, diventando personaggio pubblico ti attiri, diventi una calamita per tutte le critiche, la gente non vede l'ora di vederti cadere, perché le persone ti portano su per poi distruggerti,
1: buona
0: Walter,
1: verità,
0: ricordatelo.
1: Io questa cosa ricordatelo. L'accetto, però non si può criticare The Streets, secondo me.
0: Beh, è un genere che ti deve piacere, questo sicuramente. Se uno ascolta di solito Enrique Iglesias, questa canzone qui magari è un po' ostica. Vabbè. Ragazzi, su vostro consiglio ho aspettato mia moglie per proseguire la serie che stiamo guardando insieme. Però poi in ufficio uno mi ha spoilerato il finale. A chi buco le gomme? A lui, a mia moglie o a voi? vabbè, sono rischi del mestiere. A proposito di finali di stagione, ieri sera ho visto il finale di stagione di Ted Lasso. Quarta stagione. Tu l'hai visto, Ted Lasso?
1: No, l'ultima no.
0: Tra le altre cose, me l'hai fatto scoprire tu, però.
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè,
1: l'ultima
0: sì.
1: Non l'ho ancora guardata.
0: Mamma mia, che male, ragazzi.
1: Ah, pianto.
0: No, no, che brutto. Cioè, proprio dovevano smetterla prima, purtroppo.
1: Ah, ok, ho capito.
0: Serie che io proprio amo, ma proprio

0: A volte capita.
1: Una brutta stagione, partita che ti lasciava sperare bene, la cosa del calcio femminile, un po' un cambio di roba. No, partita che ti faceva sperare. Ma che inutilità di proprio peccato. Al telefono per il nostro, visto che vinci i premi, Maurizio, sarebbe il tuo lavoro darci tu le informazioni e non aspettare che io te le chieda. Però sì. Va la sigla del premio fedeltà o no? Sì,
2: perché sì. Questo è il premio fedeltà?
3: Sì.
2: Non sono stato informato sul fatto che questo fosse il premio fedeltà.
3: Dove eri?
1: Ma questo è scemo.
0: Oggi.
1: Ma che cosa gli è successo, Maurizio?
2: Non sono stato informato.
1: Ma cosa ti hanno fatto, Maurizio? Ma eri una persona per... Vabbè, questo te lo dico io, è il premio fedeltà. Dai, metti la sigla. Maurizio.
2: Guarda, oggi, guarda, 1-2-1-3.
4: Questa settimana in regalo i biglietti per lo spettacolo di Alessandro Cattelan, Benvenuto nella I.
1: Sapete cos'è Maurizio oggi? Maurizio oggi è quello che va in autostrada contro mano e dice quanti scemi che vanno tutti nel verso sbagliato. Cioè, Mauri, scusami, se siamo in tre qua a dirtelo, mettiti al telefono che il vincitore, al telefono c'è il vincitore del nostro premio fedeltà di oggi, è Simone. Buongiorno, Simo.
5: Ciao,
1: come stai?
5: Che
1: come stai?
5: Benissimo.
1: Allora, sei stato scelto da Fosca e noi siamo ignari di tutto. Dici un po' qual è il giovedilemma che ti ha permesso di vincere due biglietti per lo spettacolo.
5: Allora, ho scritto il messaggio, adesso non me lo ricordo benissimo.
1: Anche perché è lunghissimo, vai, fai un riassunto, vai ai punti salienti.
5: Allora, il concetto è, sto uscendo da un mesetto e mezzo con una ragazza, va tutto benissimo, però mi sono accorto che... diciamo a tutti tra virgolette i problemi che hanno portato alla rottura con le mie ex e questa cosa qua può migliorare o no con il tempo.
1: Guarda Simone, sei un po' come Maurizio oggi, tu stai andando in autostrada al contrario e dici madonna quanta gente che non va bene, che va nel verso sbagliato. Però allora questa qua ha tutte quelle che oggi si chiamerebbero le red flag di tutte le tue ex.
3: Tipo una.
1: Dicene una, vai.
5: Più o meno. Non lo so, è sempre indecisa un po' su tutto, quindi devo decidere io.
1: Ah vabbè, ma qua se vuoi lo spoiler di come va a finire la tua vita, cioè su questa cosa facci pace,
5: No,
1: il problema è che sono un po' indecise.
5: Poi il padre, cioè finisce sempre che faccio più il padre che il fidanzato dopo.
0: Urca, questa
5: dopo un po'. Perché?
1: Però Simone, quanto c'è di te lì dentro? Quanto c'è di te lì dentro? Adesso non è che perché noi sono sei anni che stiamo ad ascoltare la dottoressa Stefania Andreoli e dai. Cioè, però quanto c'è di te lì dentro? Cioè sei sicuro che sono loro o sei tu?
2: Quanto c'è di te?
5: No, sono loro. Sono io che cerco anche un po' quel tipo di persona lì. È una cosa che sicuramente ho capito e infatti il motivo il mio giovedilemma è ho capito che questa cosa è troppo uguale al mio passato, eccetera, e io voglio una relazione alla pari. Il punto è, ha senso chiudere subito? Oppure vado avanti
1: se diciamo che abbiamo capito che adesso la taglio un po' giù lunga, ma il problema sei tu, cioè la faccio un po' breve, però se abbiamo capito che il problema sei tu, metti che tagli questa qua e ne trovi un'altra
3: uguale,
1: che però ti dirà e tu dirai ma com'è possibile, ma è uguale a quella di prima, cioè cosa vogliamo fare, cosa speriamo di ottenere, Simone?
5: No, ma allora, in questo caso non è che il problema sono io.
1: No,
5: cioè,
1: te lo dico io, sei tu. Sei
5: va
1: tu.
5: Bene.
0: No, però io sono interessato.
1: No, vai Simo, vai, scusami.
5: No, nel senso che cioè, io è da un anno e mezzo che non ho relazioni e tutte queste robe qua le ho, diciamo, analizzate bene anche in terapia, eccetera. E quindi è chiaro, cioè, non è che sia uguale alle altre adesso, solo che io rivedo subito quelli che sono i comportamenti che mi hanno fatto un po' chiudere, cioè io mi sono fissato queste cose qua.
1: Sei traumatizzato.
5: Esatto, credo che si possa, diciamo, concettualmente mi sembra che lei abbia più spazio, sia un po' più matura, quindi abbia più spazio per migliorare queste cose qua.
1: Io quindi però, traduco, cioè tu stai dicendo non è poi così vero che lei è uguale a quella prima, sono io che tendo a vedere.
5: Io vedo, io vedo gli stessi problemi e dico comunque un po' di quei problemi ci sono ancora, non voglio finire a fare esattamente gli stessi errori che ho fatto prima, e quindi dico,
1: aspetta che c'è la Fosca che ti vuol dire una cosa.
3: No, volevo chiederti se con lei ne hai parlato.
1: Ma va,
5: non ma troppo, se cioè parla. Nel senso, infatti il la cosa era, chiudo, glielo dico prima chiaramente, di oppure no, ne parlo con lei, le dico chiaramente questa cosa qua, cioè con lei ho accennato un pochettino, però poi cioè, stiamo uscendo da un mese e mezzo, non volevo essere troppo pesante e quindi non ho insistito, però adesso sta diventando un po'.
3: Però visto che

0: Vi chiedo una cosa di cui non sono neanche convinto io, cioè, anzi, poi non è neanche esattamente come vivo io. Però, Simone, lo chiedo anche a te: non ci
1: Vai.
0: stiamo chiedendo sempre troppe cose? Cioè, non siamo entrati in una dinamica per cui è come se ci sentissimo in dovere di scavare dentro tutto, approfondire, vedere, guardare, interrogarci. A volte ci sono anche delle situazioni che vivitele un po' così e vedi un po'
1: Ma
0: dove va a
1: no, ma
0: finire, no?
1: infatti sono d'accordo, io sono, diciamo, un sostenitore del vedi come va, però a me un po' dispiace, cioè nel senso io non voglio, diciamo,
2: Però il vedi come va è
1: illudere
2: veramente molto
1: nessuno e
2: passivo.
1: tutto.
2: Cioè, il
1: Ma
2: vedi come va è che le cose poi si ripeteranno nello stesso
0: non
2: identico
0: è
2: modo.
0: detto, non è detto. Ma lui non sa neanche se è veramente lei che è così, se è lui che è così. Magari
2: poi un
0: poi
2: mese e
0: dice:
2: mezzo è proprio poco.
0: È poco,
1: no,
0: magari.
1: È quello, perché io quando ho accennato lei mi ha detto: devi vedere ancora le cose brutte.
0: Vabbè, ma quelle sono cose che si dicono, sono buttate. Allora, se no, puoi fare come Walter e sfumare, cioè farti sentire sempre meno e sparire.
1: No, non so.
0: Oh, vedi, persino
1: non
0: Simone
1: sono
0: te lo dice che non si
1: sì.
0: fa così. Cioè, persino Simone ti riesce a dire che non ci si comporta così.
2: Ma poi
0: io andrei avanti.
2: Sì.
3: Anche secondo me.
2: E secondo me, al di là di lei, perché tu nel messaggio dicevi: alla fine io faccio sempre il padre, metto gli altri prima davanti alle esigenze degli altri davanti alle mie. Cioè, anche capire come ma qual è il beneficio tuo indiretto del comportarti così? Cioè, cosa perché c'è un aspetto.
1: Sì, no, materialmente diciamo io mi trovo bene quando le persone attorno a me stanno bene, quindi per me.
2: Però devi abbandonare un po' questo aspetto qua.
1: Sì.
0: Vi faccio anche un'altra domanda, sempre, che è sempre figlia un po' di quest'epoca in cui sentiamo il dovere per forza di interrogarci. Capire una cosa ti fa cambiare?
1: Sì, cioè a me piace capire, quindi se.
0: Ti
1: se
0: piace
1: la,
0: capire
1: la
0: è un
1: la
0: conto.
1: La,
0: una
1: la,
0: volta
1: la,
0: che l'hai
1: la
0: capita, una volta che l'hai capita. Switch l'interruttore?
2: Beh, non è automatico, però è
1: ma
2: un.
1: Sì, se.
0: Sì? Allora prova a capirlo. Mi sembra che un po' tu l'abbia capita, vai avanti a capirlo. Allora, sì, se
3: capire.
0: Sei capace
2: sì.
0: poi di cambiare una volta capita una cosa, mi sembra che tu l'abbia quasi capita.
1: Va bene.
2: Facci sapere.
0: Oh, però stammi su, Simo. Simo,
1: no,
0: però
1: no,
0: mi
1: no,
0: devi
1: no,
0: star
1: no,
0: su,
1: Simo,
0: eh.
3: Dai, un mese e mezzo, stai
1: sono
3: su.
1: Sono di brutto.
0: Simo, 33 anni, sei nel fiore della tua potenza. Cioè, dai, stammi su. Ci vediamo. Dove vieni a vedere lo spettacolo? A Milano?
1: Milano,
0: ci vediamo a Milano. Oh, non venire con sta faccia qua, però, Simone.
1: No.
0: Che poi
1: guarda,
0: io dal palco
1: fermato,
0: ti guardo.
1: Mi sono fermato in autostrada, fa caldissimo. E
0: ah,
1: quindi,
0: ok. Perché poi quelli che vincono i biglietti con Radio DJ hanno dei posti meravigliosi. Io vi vedo a voi, Se voi guardi in prima fila, sei lì.
3: Giù.
0: Così mi butti giù, Simo. Stai su. Vieni a Milano. Ci vediamo a Milano il 30 novembre.
1: Perfetto.
0: Grande. Ciao, Simo. Perfetto. Un abbraccio. Vieni con. Oh, aspetta, aspetta.
1: Vengo con lei.
0: Vieni perfetto. Con lei?
1: Sì.
0: Dai, bellissimo, bellissimo. Allora, se vieni con lei a un certo punto, verso la fine, così mi urli: sono qui con. Sono Simone, sono qui con lei.
1: Ah, va bene.
0: Non avrai mai il coraggio di fare questa cosa. Mai, mai il coraggio.
1: Vediamo.
0: Ciao, Simone, un abbraccio.
1: Ciao, ciao,
0: ciao. Ciao.
1: Buona giornata, ciao, ciao.
0: Ma Walter adesso sta su? Chiede un ascoltatore.
4: Sì,
0: no,
4: va. Sì.

0: cavolo, ma si possono ancora grattare i biglietti settimana prossima? No, ancora domani. C'è ancora domani, poi basta. Questa finestra promozionale si chiude. Ci scrive un ascoltatore: ciao Ale, ho sempre pensato tu fossi un coglione, ma ti ascoltavo perché la radio rimaneva accesa dopo Linus.
1: Basta, finisce qua il messaggio.
0: Sì, no, dice, no, me l'ha letto Walter e poi si è preso una pausa teatrale, è arrivato qui, gli ho detto, ho capito, ma c'è un dopo o il messaggio finisce con... Ho sempre pensato... E ne sono tuttora convinto. No, poi il messaggio, siccome prima stavamo parlando del fatto che spesso noi qui magari vi raccontiamo che puntata è uscita di Supernova, a volte vale anche il contrario. Tipo, dicevo, sempre pensato tu fossi un coglione, ti ascoltavo giusto perché sentivo Linus e poi la radio rimaneva accesa su Radio DJ, poi sentendo Supernova ho cambiato un po' idea, adesso quindi ci ascolta più volentieri. Beh, bene, bene, bene, ma non avevo dubbi. Però, oh, ma sai quanto ci campi su avere un programma prima di uno che sta simpatico a qualcuno e poi...
1: Porca miseria.
0: E poi punti sulla pigrizia della gente, dici, ma mica ci avrà voglia di cambiare canale, starà lì e sta lì e boh, ce la facciamo andare bene. Maurizio ha iniziato male la giornata con Andrea e Michele questa mattina presto, incattivito.
2: Ah,
0: è per questo che sei così...
2: No,
0: perché sei diverso dal solito.
2: Andrea, Michele mi mettono sempre di buon
1: umore. Però è strano che non ci hai fatto pesare. Sai che ora mi sono svegliato oggi.
0: Però avrai esaurito.
2: Ma non ho fatto Andrea Michele in diretta.
0: E che ne so, Elisa da Venezia sarà matta,
2: sì,
0: allora. Cosa
2: no,
0: dice Elisa?
2: Ho visto sul mio Instagram a Maurizio _ Rossato.
0: Ah,
2: Maurizio,
0: ti sei? È una follower. È una follower.
2: Sì, sì.
0: Boh, e quindi cosa vuole? Che messaggio è? Spiegacelo, Maurizio, cosa ha scritto?
2: Niente.
0: Hai fatto Andrea Michele o no?
2: No, però su Instagram Michele mi ha taggato, ha fatto la scenetta e tutto, ero qui presto. Questo, avrà visto questo.
0: È strano, sei veramente strano oggi, Maurizio. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, ragazzi, ritorniamo, adesso usiamo un po' di metodo su Maurizio e poi ritorniamo tutti insieme in diretta su Radio DJ. Tra poco. 3 minuti di metodo fatto bene, vedrete come ve lo giriamo adesso.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Sostituiscio!
7: Leo, si dice sostituiscilo!
6: Sostituiscio!
8: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
9: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
10: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite

0: imprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Novinta di Piave e Serravalle Designer Outlet.
1: Venere chiama Terra, mancano due colleghi al workshop.
2: Qui Terra, i colleghi sono in smart working su Plutone.
3: Con il software People Link, Sistemi scrive il futuro digitale nella gestione dei processi HR e vi porta su un altro pianeta.
4: Il futuro è digitale, con People Link è più personale.
3: www.sistemi.com.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre! Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito! È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
9: Bollettino Digiversario numero 1.
10: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
9: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
11: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Il nulla dilaga.
15: Che cos'è questo nulla?
16: Radio DJ.

0: Bentornati ragazzi su Radio
1: Ciao,
0: DJ.
1: Alessandro,
0: come stai Mauri? Tutto bene?
1: Tutto a posto, sì.
0: Guarda come hai già cambiato. Vedi che un po' di metodo alla fine. Guarda come è tutto
1: grazie,
0: più allegro.
1: Grazie, Alessandro.
0: Allora, siamo nel pieno del nostro Giovedilemma. Abbiamo tempo di fare una carrellata, ce la possiamo permettere. Giovedilemma, nel vestirsi si mettono prima le calze o i pantaloni?
2: Beh,
0: le calze.
2: Penso sia scontato.
3: Ma no.
2: Le calze, cioè se devi tirare
3: metti
2: fino al ginocchio,
3: metti, quelle le decidi alla fine.
0: Perché le calze influiscono sulle scarpe?
3: Beh, a seconda delle scarpe che indossi, metti una calza più o meno spessa.
2: Metti prima le scarpe tu?
3: No, prima metto i pantaloni. Poi decido che scarpe stanno bene con i
0: pantaloni. Però da come l'hai raccontata, prima decidi le scarpe, quindi metti le scarpe. Poi sopra ci metti le calze?
3: No.
2: Però
3: scusa, dilemma era prima i pantaloni o prima le calze?
0: Beh, ma è controintuitivo, cioè è una fatica maggiore dover mettere le calze se hai già i pantaloni addosso. Prima metti le calze.
2: Se ti tirerebbe su al ginocchio, come fai se i pantaloni
3: ma
2: stretti?
3: Ma se poi stanno male con quelle, con le scarpe che scegli?
0: Ma i pantaloni sopra non si vedono.
1: Ma le calze
3: non è vero, se hai il risvoltino si vedono.
1: Sì,
0: ma chi se ne frega? Non sono tutte uguali le calze, cioè
3: no.
0: O nere o bianche, no?
3: No, più spesse, meno spesse. Con alcune scarpe ci vogliono più spesse, con altre scarpe meno
0: cioè,
3: spesse.
0: Cioè, io per esempio oggi ho i mocassini, guarda qua. Ho delle scarpe, ho delle calze di spugna grigie.
2: Che schifo!
0: Stanno male?
2: Non le avevo viste.
0: Stanno male?
3: Allora,
2: perché la calza di spugna col mocassino fa schifo.
3: Però Ale,
0: non capisci un cazzo.
3: Tutto sommato su Ale.
2: Ma sì, ma Ale,
0: o no?
2: No.
0: Cioè, tu dici che oggi avrei dovuto mettermi prima
2: Mario.
0: I pantaloni?
3: Sì.
0: Decidere le scarpe e solo allora puoi mettere le calze?
2: Ma non lo so.
3: Valuta.
0: Giovedilemma per Catalan. Candido mio marito a rappresentante di classe di mio figlio oppure no? Da un lato non ce la può fare. Dall'altro magari a 46 anni si sveglia e impara a tenersi a mente un po' di cose. Elena.
3: Ah, lo fa per punirlo.
0: Lo fa per punizione. Ma no, Elena non si fa. Ma se sai che non ce la può fare, poverino. Ma poi, scusami, lavorerà immagino. Ci avrà un lavoro, ci avrà le cose, farà delle cose. Poi magari capisco che a te sembri sempre di no, ma farà delle cose. No?
3: Sì, ma io ci leggo una richiesta dentro questo.
0: Di essere più partecipe con le cose di casa?
2: Sì, comunque per me è da candidare. Anche solo per
0: ma
2: gag.
0: Ma no, fa ridere, come gag fa ridere. Sì,
3: ma a sua insaputa?
0: Sì. Però, allora dipende. Se avete un bellissimo rapporto e sai che è una cosa che lui non vuoi fare, ma il vostro rapporto è bello, candidalo per fare una gag. Ci sta. Perché comunque noi. Se già ci sono delle cose che non vanno, se è veramente solo punitiva, no, vai a. No, poi finisce male. No. Domani è il compleanno del mio compagno. Abbiamo detto di stare entro i 15 euro. Accappatoio o pigiama?
3: Pigiama.
0: 15 euro? Ma glielo prendi di carta verde. Di carta crespa.
2: Accappatoio da 15 euro deve essere una roba.
0: Accappatoio da 15 euro? Ma anche un pigiama? Di cosa glielo prendi?
2: No, il pigiama ci può stare. No.
0: Ma sì, ma che se starnutisci, pigli fuoco.
3: Non
0: però
3: lo trovi di cotone.
0: Ma no, com'è possibile? Non è possibile.
2: No, ma io sto guardando. Accappatoio è impossibile trovare.
0: 15 euro? No, è impossibile.
2: Ah, no, ce n'è uno da 9,50.
3: Ma è di cosa è fatto?
0: Cosa direbbe il nostro Mattia? Il nostro Mattia che viene a guardare le etichette ti sputa in un occhio.
3: Pinguinone schiacciatone.
0: No, come fai?
2: Resi senza vincoli.
0: Certo, lo sanno. Perché una volta che te lo danno. Ma no.
3: Poi la microfibra non ti asciuga mai.
0: Ma allora, per me se hai 15 anche euro di budget, dagli 15 euro in mano. Cioè, non c'è niente che valga la pena avere. Che
2: sai
0: proprio
2: che,
0: serve
2: vero.
0: Cioè, dagli 15 euro e lui magari ci pranza.
3: Ma quanti anni hanno?
0: Ma non lo so, ne avranno già un po', non lo so.
2: Ma
3: 15 euro è pochissimo.
2: Anni.
0: 15 euro è poco, ma
2: 3 gratte vinci?
0: Magari, ecco, o trovi una cosa un po' di invenzione così, ma se no non c'è niente che valga la pena avere, che a lui serva veramente da 15 euro. Dagli 15
3: una
0: euro
3: pizza.
0: E si va a mangiare, si beve 3 birre con gli amici, cioè fa un po' quello che vuole. Ciao, super Giovedilemma, super, fallo decidere a noi. Siamo stati invitati, io e mio marito, questa sera a mangiare la bagna cauda. Il problema è che domani abbiamo un viaggio con mio cugino e sua moglie. Li stendiamo e andiamo a cena o lo grazio? Anna, la bagna cauda purtroppo per te è uno dei miei 3 piatti preferiti della vita. E se il giorno dopo puzzi di aglio, com'è normale che sia, tu il giorno dopo puzzerai di aglio, non c'è niente di cui vergognarsi. È il naturale corso delle cose. La bagna cauda è buona, se la mangi succede quello. Pace.
3: In 4 in auto.
0: In macchina chiusi dentro. Con i finestrini, perché adesso inizia anche un po' a piovere. Finestrini giù.
2: È brutto quella no. Finestrini lì.
0: Anna, mangia e scassati di bagna cauda fino a quando ce la fai. Non hai niente di cui vergognarti, devi farlo. Ciao ragazzi, Giovedilemma. Una collega di lavoro della mia compagna. Aspetta, una collega di lavoro della mia compagna. Quindi lui non c'entra niente. Tutti i giorni a pranzo va a pranzare con una collega. si isolano da tutto e da tutti per tutta la pausa. Lui però è sposato con un figlio e diversi colleghi conoscono bene la moglie. Diversi colleghi, tra cui immagino la tua fidanzata, amico che ci scrivi. Cosa fare?
3: I fatti tuoi?
0: Madonna, ma questo era troppo facile. Ma in che altre alternative ci sono? No?
2: Sì.
0: Cosa vuoi fare? Forse non lo sai. A pranzo pranza con una.
2: Continuate a parlare alle spalle, ma senza dire niente a nessuno.
0: Montate il gossip tra di voi.
2: Quella roba lì.
0: Vi tenete impegnati durante la vostra pausa pranzo parlando di loro.
3: Se lo fanno esplicitamente, non hanno proprio niente da nascondere, evidentemente.
0: Ma poi magari, ma che ne sapete? Magari stanno parlando di qualcosa di importante. Ma che cazzo volete? Fatevi gli affari vostri. Continuate a parlare alle spalle. Basta. Boh, beh, finisce così la questione. Mettiamo una canzone, Maurizio?
1: Sì, ma non so cosa fare.
0: Perché tu adesso vuoi mettere l'italiano. Io invece ho proprio voglia di sentire George Michael.
1: Però poi salta l'italiano.
0: Ma di fronte a George Michael può cascare il mondo.
2: No, oggi abbiamo giocato con Darius Welly e si è preso bene i nostri confronti.
0: George Michael.
2: Vabbè,
0: ma aspettavo. Mi aspettavo anch'io qualcosa. Faith.
1: Questa è bella.
0: Outside, non lo so. Ti perdonavo anche Outside. Vabbè, comunque. È andata così.

0: Ti prego, Ale, non cambiare le calze. Oggi quando verrai a Settimo Torinese le voglio vedere. Io sarò fra il pubblico, Chiara. Oggi vado a Settimo Torinese. C'è un festival dell'innovazione? E in quanto innovatore vogliono la mia opinione. Vogliono la mia opinione sulle cose. Io non ci posso fare. Io ho detto, ragazzi, ma guarda, io sono un ragazzo come voi. Cioè, io sono un ragazzo come voi. Ma no, sei troppo innovatore, vieni. Vabbè, verrò.
1: Ma di cosa parli?
2: Bello.
0: Ma non lo so, mi faranno delle domande e risponderò.
3: Ma non porti un tema tipo TED Talk.
0: Ma figurati se porti i temi. Che temi c'ho io? Nessuno.
3: Appunto,
0: e no, però, però non voglio neanche mai sapere cosa mi chiedono.
3: Beh, è bello, sì.
0: Non giusto. Voglio mai sapere cosa mi chiedono. Quindi non lo so, andrò. Sento cosa mi chiedono.
3: Però scusa, vabbè. No, però ne parliamo fuori onda.
0: Stai mettendo in dubbio la mia innovazione?
3: No, stavo mettendo in dubbio questa cosa, non voglio mai sapere cosa mi chiedono.
0: Beh, di base perché non è che mi chiedano mai delle cose troppo compromettenti. Cioè, non è che mi chiamano e mi fanno parlare della crisi geopolitica.
2: Ma
0: tra
2: poi se la cava sempre.
0: Mi chiederanno delle cose del mio lavoro, avendolo fatto le so.
3: Però c'è stata ieri una polemica sul podcast, per cui anch'io sostenevo questa cosa, che è bello andar lì e conoscere il personaggio davanti, e invece lui dice che dobbiamo prepararci.
0: Ma quando mai?
3: Io?
0: Ah, tu, sì.
3: Non tu.
0: Ah, no, no, ho capito di cosa parli. No, vabbè, un minimo sapere con chi stai parlando. Beh, quello ovvio.
2: Ma loro sapranno con chi stanno parlando.
0: Certo, però non è che io non è che vado a fare le domande. Io vado a rispondere alle domande. Le domande sono su di me, io mi conosco.
3: Hai ragione, mi hai convinto.
0: Se andassi io a fare le domande su di uno, mi informo su chi è quest'uno.
3: Ok. Non c'entrava.
0: Ha senso?
3: Hai
0: no?
3: ragione. Non avevo capito.
0: Cosa vi volevo leggere?
2: Questo bellissimo dilemma qua.
0: Ah, ecco, no, perché la storia di 15 euro per un accappatoio, a noi che, sapete, abbiamo il programma con gli ascoltatori più ricchi, ci ha messo una tristezza, cioè abbiamo detto, ma forse ma non abbiamo più gli ascoltatori di un tempo, così. Per fortuna poi ne è arrivato subito immediatamente un altro sì. che dice, giovedì Lemma, spendo 6.000 euro per la barca o vado a fare un viaggio? Detto, adesso si respira, adesso si respira. Allora, per me non c'è dubbio, viaggio, perché io non sono un amante della barca, però è un mio giudizio. Con Fosca stavamo discutendo di quanto, se vuoi fare un viaggio un po' comodo, è abbastanza facile far partire 6.000 sì. euro come... sì. Cioè, se vai in intercontinentale, cioè, già il volo, Cuba... diciamo, io mi immagino, viaggio per due, 10 giorni? Una settimana, 8 giorni? Se vai intercontinentale, già il volo, ti cuba una bella parte di cifra.
2: Lui è da solo.
0: Beh, non lo dice che sei da solo.
3: Ma anche da solo, guarda che sì. se prendi
2: Sembra
3: un
2: veramente
3: posto
2: tanto.
3: È veramente un
0: Vabbè, da solo vuoi proprio farti una settimana
2: Io non ho mai
0: dalle
2: speso più di 600 euro.
3: Jenna ci chiede se la canzone che hai messo sotto è Pegasus Fantasy.
4: Veramente?
0: Sì. Beh, certo, Cavalieri dello Zodiaco, che intenditori.
3: Bravo, vero?
0: Ascoltatori ricchi e intenditori di Cavalieri
4: Vedi
0: dello
4: che
0: Zodiaco.
4: Loro mi danno delle soddisfazioni.
0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori, ragazzi. Ci sentiamo domani per l'ultima puntata di questa settimana. Viene a trovarci Cesare Battisti, lo chef.
3: Bello.
0: È veramente un figo lui, Non perdetevi la puntata da mezzogiorno all'una su DJ. Ciao.
5: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
6: Radio DJ
7: One Nation One Station.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Fastweb presenta? Lo sapevi che...

0: Puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it, Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
3: Vimar, energia positiva. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad! Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
8: Anch'io, anche.
6: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
8: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina. Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
13: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
14: Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.
15: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 13.
4: Con Alba, microfono e fargette regia inseparabili, un binomio indissolubile. Ma Mario?
5: Bravo, sono qua davanti a te.
4: Nella puntata di oggi vado a dare un'occhiata subito. Abbiamo due nuove entrate, una nuova numero uno. Ascoltiamo subito le canzoni che escono. Beat Goes On di Adam Ten. E anche Michiko di DJ Goya.
6: DJ Parade con Albertino e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
7: Ciao Vic e Mari.
8: Ciao Vic, ciao Mari.
9: Buongiorno ragazzi.
8: Vic e Mari, non fate i timidi. Dai che vi stiamo aspettando. Forza, iniziamo questo programmino.
1: Ma tra un attimo.
0: Tempo un disco e arriviamo.

0: cioè davvero mi fa entrare sul sax, proprio sul momento quello più sexy della canzone.
1: Maurizio se la sballucchiava tutta con gli occhi in gloria.
0: Ha detto questa è la mia canzone preferita. In effetti è molto bella, Small Talk, se la volete cercare, se non l'avete già shazammata o non avete l'auto, diciamo quella che ti segna anche
1: sotto,
0: i titoli.
1: Sì, sì, sì. Quelle... E tutte le volte con noi si lamentano perché dicono: ma cosa c'è scritto che c'è Cattelan, sì, invece ci siete voi, scusa, c'è scritto che, ma perché siamo delle persone così dove ci metti stiamo.
0: Certo, certo, a volte rimane frizzato, cioè vedo che ogni tanto c'è, non so, tipo Andrea Michele alle 6 della mattina ma sono le 4 del pomeriggio, dici
1: vabbè, ma succede. Così per darti un brivido.
0: Un brivido, esatto. Le 13:04 minuti, buongiorno amici, siamo pronti ad iniziare la puntata
1: a
0: di
1: fare
0: oggi.
1: Fare degli small talks, cioè, non vi aspettate granché, però abbiamo 100 miliardi di notizie.
0: Una più bella dell'altra. Pensate, ce n'erano talmente tante di belle che alcune belle le abbiamo buttate.
1: No, le abbiamo messe via, non si butta niente.
0: E teniamo per le
1: polpette. Mamma Vic, cambia la suoneria di questo citofono.
0: Perché quando c'è Maurizio c'è questo citofono. Indovina
1: nervosetto.
0: Chi sarà il citofono? Sì, chi è?
2: Non mi interessa.
0: Non ti interessa. Così se non ti interessa non venire più.
1: Oggi c'è un clima un po' così perché piove, no? Piove un po' dappertutto. Ho letto che a Roma ha piovuto tantissimo.
0: Sì, sì, e continuerà a piovere. Io ho guardato, sai che poi ognuno quando ci sono le previsioni guarda la sua di zona, cioè, delle altre non gliene frega
1: niente. È un
0: po'
1: come l'oroscopo, scusateci.
0: Certo, esatto. Però ho visto che continuerà da noi, poi non so a Roma.
1: Però intermittenza.
0: Qua e là, tu dici, sì.
1: Ma lo dico per il mio motorino, perché vorrei tornare a casa.
0: Dai, iniziamo la puntata di oggi, lo sapete che iniziamo come sempre tra un istante.
3: Radio, DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
6: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com. Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma fai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
7: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
9: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.

0: Non si è sentito niente.
1: Chi
0: no,
1: è che
0: no.
1: ha fatto un colpo di tosse? Maurizio, tu?
0: Ah, non so. Se, lo fa, se l'ho fatto io, non me ne sono accorto. Cioè, l'ho fatto così.
1: No, perché sai che io sto monitorando l'epidemia partita da me, purtroppo.
0: Certo, sei tu.
1: E quindi sto cercando di vedere chi ha colpito. E
0: sei il paziente zero.
1: Tu sei migliorato.
0: Io sto meglio oggi. Sì. È il primo giorno che arrivo da una notte senza tosse.
1: Vedi, bravo, bravo.
0: È il primo. Infatti, e vedi come sono bello sveglio.
1: Dopo ti ritorna, perché ti io ieri ero peggiorato, oggi sto meglio. Quindi.
0: Beh, meno male, dai. Va bene,
1: ma
0: comunque.
1: No, ma non guardiamo alle nostre vicende di qua giù, anche perché alcune sono davvero
0: drammatiche.
1: Ma mettiamo gli occhi all'insù,
0: naso. Questa sera
1: però
0: tutti.
1: Se sposti il naso, anche gli occhi.
0: Certo. Comunque, questa sera tutti col naso all'insù, come dicono i giornalisti, quelli bravi. Nella notte di questa notte, cioè tra l'8 e il 9, tra giovedì e venerdì, ci sarà il picco massimo di questa caduta di
1: stelle cadenti.
0: Sì, in realtà sono, vabbè, sì, è perché è più poetico dire stelle cadenti, in realtà sono meteoriti.
1: No, però si dice stelle cadenti.
0: Vabbè,
1: molto
0: vabbè,
1: più
0: vabbè,
1: bello, cioè. Perché il meteorite te lo immagini che ti faccia un cratere gigante in giardino, e se va tutto bene dici, bah, farò la piscina che mi ha già scavato.
0: Nel peggiore delle ipotesi c'è Morgan Freeman che fa il presidente degli Stati Uniti.
1: Sì, nel caso. Sì. E tu magari salvi il mondo, questa è la migliore delle ipotesi.
0: Certo.
1: Allora, queste stelle cadenti sono spettacolari, si chiamano proprio le draconidi e sono generate dalla cometa. Tutto questo è molto poetico. Poi la cometa si chiama 21P/Giacobini-Zinner.
0: A me che si chiama Giacobini-Zinner, come se fosse tipo Giacobini da nubile e poi però Zinner, si è sposata in Zinner. Mi piace molto.
1: Allora, vabbè. Sono lente e luminosi e luminose, e in certe determinate situazioni danno vita a delle tempeste meteoriche fantastiche.
0: Esatto, anche se normalmente leggevo in un'ora ne vedi 5.
1: Perché sono lente.
0: Sono molto lente, esatto. Comunque,
1: è meglio, perché almeno quando uno la vede dice, è lì,
0: è lì.
1: Dove? Ti giri da tutte le parti e la

0: Di sempre.
1: Invece, la
0: invece
1: vedi,
0: essendo lenta, dici guarda lì, guarda ore 11.
1: Esatto, devi guardare nello specifico. Allora, questa sera dicono che sarà meglio la sera rispetto alla mattina presto, perché durante tutta la nottata. Però c'è l'incognita meteo. E
0: sì,
1: infatti prima dicevo piove.
0: Il picco alle 3 in Italia,
1: 3,
0: quindi
1: okay,
0: magari il cielo migliora. E sarà invece l'una del tempo coordinato universale. Tu sapevi dell'esistenza dell'UTC?
1: No,
0: il tempo
1: sapevo.
0: Coordinato universale. Adesso voglio sempre chiedere che ore sono, ma no,
1: sì,
0: no,
1: ma
0: che ore sono secondo il tempo coordinato universale, che
1: certo,
0: mi sembra un tipo di tempo al quale allinearsi.
1: Sarebbe bello, tutti d'accordo sulla stessa ora. Comunque,
0: allora, dove si trovano?
1: Bisogna guardare a ridosso, perché sono a ridosso della costellazione del drago. Sapete dov'è la costellazione del drago?
0: È facile, mica, è tra l'orsa maggiore e l'orsa minore.
1: Fatto, è un
0: lì
1: attimo.
0: Lì c'è la splendida costellazione della testa del drago,
1: sì,
0: e serpeggia proprio lì.
1: Esatto, quindi è lì che dovete guardare. Però, appunto, come dicevamo, c'è il problema meteo. E se invece dalle vostre parti il meteo è bello, c'è il problema luna. Perché se la luna illumina, chiaramente depotenzia la scia luminosa poi.
0: Certo.
1: Quindi allora, ragazzi,
0: comunque questa notte è fantastica. Chi è nato? Mio nipote Nero, al quale faccio gli auguri.
1: Oggi
0: è il suo compleanno, il primo compleanno per il quale non gli ho fatto un regalo, perché non lo sento da un mese e uno.
1: Quindi, ma perché lui è fatto
0: solidarietà
1: così,
0: con tutti i genitori di figli adolescenti.
1: Sì, perché non gliene frega
0: la
1: niente.
0: Sua eccelsa bontà è in pratica chiuso in una sua bolla che non riesco a scalfire. E allora gli ho detto: il regalo non ce l'hai, perché non potendo sceglierlo insieme a te,
1: certo,
0: non ho intenzione di farti una sorpresa in questo momento in cui l'adolescenza spigne.
1: Voglio dire che sei ufficialmente entrata nella fase del ricatto.
0: Esatto,
1: perché non saluti la zia.
0: Esatto,
1: sei in quella fase
0: lì.
1: Così
0: è stato detto, non è una punizione.
1: No, però sono offesa che non ti sento da un mese.
0: Comunque voglio discuterne con te,
1: certo,
0: le cose di cui ti piacciono, no?
1: Giusto.
0: E quindi,
1: vabbè, niente, comunque tanti auguri, tanto non ci starà ascoltando.
0: Ma no, ma non ci
1: parla.
0: Stasera è programmata una videochiamata di tutta la famiglia,
1: miseria,
0: almeno per fargli gli auguri, e lì non può non presentarsi.
1: Certo, ma vediamo perché non è mica detto. Vabbè, insomma, abbiamo parlato di stelle, tutta una gigantesca scusa come sempre per mettere una canzone che poi alla fine ci piace e che faccia riferimento alle stelle. Anzi, qui addirittura si fa riferimento a un cielo che è pieno di stelle.

0: pratica delle stelle cadenti di questa notte.
1: Parliamo di altre stelle, scusa, devo dire che sì. Ann Carson, poetessa e saggista canadese, ha vinto il premio Nobel per la letteratura.
0: Sì.
1: Devo dirlo perché
0: abbiamo gli aggiornamenti.
1: È aggiornamenti
0: certo.
1: Appena avvenuto. Dal 1901 Brava. A oggi il premio è stato assegnato a 104 uomini e a 19 donne.
0: Allora, Marcella, donna, ci dice: UTC è il riferimento temporale per l'aeronautica. Per esempio, adesso l'UTC sono le 13 e 15 minuti in Italia, UTC più 2.
1: Sì, okay, per l'UTC sarebbe perché le 11
0: esatto, e 15, quindi 2 in meno, perché noi siamo UTC più 2. Te ne accorgi quando cambi fuso orario, perché il telefono te lo dice: il tuo fuso orario è cambiato, è piccolo, c'è scritto UTC più 2, più 3, più 4.
1: Bello!
0: Così. Sì, sì, sì.
1: E lo scopriamo solo oggi, però io non lo sapevo
0: certo,
1: prima di questa
0: ero
1: notizia.
0: Ero rimasto a cose più vecchie, diciamo. Senti, ma
1: ci spostiamo nella regione del Beaujolais.
0: Sì.
1: Io non so dove sia, però mi ricordo che ai tempi, quando ero, non so, piccola, si ordinava sempre: volete un Beaujolais? Ma certo, un Beaujolais, pourquoi pas?
0: Ma no, me ne porti anche due di Beaujolais, già che
1: non
0: c'è.
1: Non lo so, perché adesso è tantissimo che non lo bevo, però è una regione del vino in Francia,
0: esatto.
1: E in un piccolo comune che si chiama Tizy-le-Bourgs.
0: Esatto,
1: l'ho
0: e
1: detto
0: lì
1: malissimo.
0: Fa niente, lascia fare, tanto lo sai che devi sempre un po' borbottare quando parli in francese. Niente, lì c'è la polemica, perché allora tutto è nato da con l'idea di eliminare tutto quello che possa in qualche modo danneggiare il decoro urbano, quindi che ne so, dei vasi troppo sporgenti, qualcosa di poco estetico esposto.
1: La plastica, la plastica dovrebbe essere. Io sai che andrei con un commando, Vic, che sì. Se vuoi puoi guidarlo tu il furgone. Goncino,
0: sì.
1: E toglierai tutte le sedie di plastica dai paesi perché le rovinano.
0: Brutti, sono d'accordo. E quindi da questo punto di partenza, che può essere anche una scelta giusta, corretta, il tentativo insomma di migliorare un decoro, di avere un decoro urbano di un certo tipo, ecco che però c'è la questione dei panni stesi.
1: Allora, gli stendini sui balconi sono consentiti,
0: sì.
1: Però non devono mai superare l'altezza del parapetto.
0: Cioè non li devi vedere.
1: Non devi fare quelle cose penzolanti che io amo.
0: Anche
1: tu vai a bocca d'asse, le lenzuola, i pigiami, ma persino i calzini. Io
0: sì.
1: Li trovo di una poesia
0: anche
1: totale quando il vento li spinge, il sole li bacia e li asciuga.
0: Ma certo.
1: Io sono fan dei panni stesi al sole.
0: Poi anche a me piacciono da morire. A volte poi sto lì proprio a guardare, cioè, che scelta bizzarra sto pigiama. Però comunque non giudico.
1: Vedo.
0: Cioè, guardo e dico: non l'avrei mai preso. Io sto
1: certe coperte in pile orrende.
0: Orrende.
1: Però mi piace l'idea che in qualche modo il sole e
0: sì.
1: L'aria risplendano appunto sul bucato di casa. Se qual è forse la mia idea massima di panni stesi, oltre ovviamente alle tovaglie, al sole, al mare, le lenzuole in montagna, quando vedi quei fili lunghissimi bianchi nel campo e si asciugano al sole della montagna, che asciuga subito.
0: Certo, secca per quel motivo lì. Insomma, comunque qua la polemica è nata perché poi è apparsa questa scritta, ha scritto: no, non siamo a Napoli. Che poi voglio dire, Napoli, un po' in tutta Italia, fammi dire.
1: Ma certo,
0: cioè, anche
1: ovunque,
0: a Monza, anche a Monza,
1: anche
0: ogni
1: a Milano
0: stendono così.
1: Diciamo, io ho gli stendini e stanno sotto al parapetto, ma
0: sì.
1: Perché sul parapetto ci sono tutti i vasi pieni di fiori.
0: Brava.
1: Se non li avessi, stenderei bellamente lì. Sai che ci sono quelli, vedi nei condomini ogni tanto, che sei schermato dalle lenzuola
0: certo.
1: Matrimoniali di quello del piano di sopra.
0: Ma infatti ci sono degli accordi, secondo me, più o meno taciti, e valgono sia nel verticale che nell'orizzontale. Il verticale è il lenzuolo lungo che ti oscura casa di sotto. L'orizzontale è quel momento in cui tu scegli col tuo vicino di casa. No, non è il tuo vicino di casa, è il tuo dirimpettaio,
1: sì.
0: Ecco, diciamo, che magari è anche proprio di un altro palazzo, anzi quasi sicuramente, perché in mezzo c'è la strada, di tirare un cavo che non so come fa, te lo lancio e poi c'è una carrucolina, glielo fai
1: secondo
0: passare.
1: Secondo me ha un peso, c'è cioè un pallone legato al cavo, lo passi di là e poi si crea questa.
0: Poi fai la carrucolina e lì, anche lì però bisogna mettersi d'accordo, perché io attacco il mio e poi te lo mando verso di te
1: certo.
0: e mi si avvicina al tuo però di lenzuolo.
1: Ma basta tirare,
0: certo,
1: l'hai
0: certo.
1: Fatto.
0: Perché a casa di mia nonna, o meglio, insomma, lì eravamo vicino a Napoli, in effetti, eravamo in campagna.
1: Forse
0: comunque
1: nasce lì l'idea.
0: Lei lo faceva tanto con la sua dirimpettaia, a me piaceva da impazzire.
1: Nei posti dove non esistono i balconi,

0: è l'unico modo per stendere.
1: Esatto. E quindi ci spiace tantissimo.
0: Hanno già risposto.
1: Cosa hanno detto?
0: Hanno già risposto da Napoli dicendo ha ragione Tisi Le Bourges, non è Napoli. E lo dico con sincero dispiacere perché ci perdete parecchio.
1: E avete molta ragione.

0: con te.
1: Parafulmini, il disco di Giorgia su Radio DJ, le 13:23 minuti.
2: Ah, ma che bello! Ci mandano un pezzo di Così parlò Bella Vista, no?
1: Sì.
2: E te ne leggo solo un pezzo. Io, dice Saverio, del mio quartiere so tutto e per forza, perché a Napoli ci sono le corde tese da palazzo a palazzo per stendere i panni, e su queste corde le notizie corrono e si diffondono, dice Bella Vista. Ve la leggerai tutta, ma finirebbe l'ora.
1: Non c'è tempo. Aggiungo solo, buongiorno a tutti. Io ho il terrazzo al sole dalle 6 alle 20 e da maggio che stendo fuori. Se me lo vietano chiedo i soldi per la lavanderia, dice Enrico, che uno un po' più pratico. Senti, invece ci spostiamo da Napoli a Torino, perché è a Torino che c'è...
2: Sì, ma in generale, diciamo, in tutta Italia l'avrete letta, no, questa notizia. Hanno eletto anche quest'anno con un sondaggio la classifica delle migliori aziende dove lavorare in Italia, no?
1: Esatto.
2: Sono arrivati più di 300.000 voti, si poteva votare tramite la piattaforma del Corriere, e nelle aziende con più di 250 dipendenti il voto era segreto, quindi avresti potuto dire di tutto.
1: Certo, è perché deve essere sincero il voto, no? E quindi deve essere segreto.
2: Dicevo, e per il secondo anno consecutivo Vic vince la Vazza,
1: per quello dicevo. Quindi ci spostiamo a Torino, perché è lì che c'è la Vazza che vince questo premio, e lo vince per mille motivi diversi, ma c'è anche la questione mensa che incide notevolmente
2: tantissimo. Io ovviamente tutti i 10 hanno preso, tutti i 10.
1: Sì,
2: la
1: mensa
2: va fortissimo, perché a votare erano appunto i dipendenti.
1: Esatto. Allora, com'è la questione?
2: C'è un bell'articolo appunto

0: sulla, su cosa si mangia alla mensa per i dipendenti della migliore azienda d'Italia. Innanzitutto il menù è stellato, diciamo.
1: Già.
0: E cosa vuoi? Ti dico un po' di cose che puoi mangiare oggi.
1: Le ricette, sì, le ricette che ci sono.
0: Russa.

0: per migliorare la questione. Chiaro. E poi ci sono tre isole del gusto dove puoi mangiare di tutto. Ti piacerebbe molto l'offerta green e salutistica con i centrifugati.
1: Bello quello.
0: L'estratto di finocchi, arancia, ananas e menta.
1: Cioè, sì, mi piace.
0: Zuppe, creme, passati di verdura, insalate. Sì, sì. Insalate gustose tipo la Waldorf.
1: Bello, mi piace.
0: No, è incredibile. La pasta al forno, carne, pesce, contorni caldi. Meglio prenotare, dicono anche in mensa lì, perché ci saranno
1: perché
0: dei momenti
1: sì,
0: proprio convulsi, che uno dice: è il mio compleanno, vado a mangiare alla mensa Lavazza.
1: Porto anche gli amici. Non si può.
0: Noi non possiamo dire niente, che non abbiamo neanche un microonde. Oggi ho portato dei crocchini perché dovevo chiedere un favore all'ufficio musica. Allora ho detto: così magari mangiano due crecherini, così. E tutti: ah, buoni, ottimi. Dico: ragazzi, sono del panettiere, non...
1: nulla di che.
0: No, però pur di niente sembrava una leccornia, capisci?
1: Ricordiamo che noi ci sfamiamo qui non avendo neanche il microonde, con schiscetta elettrica eventualmente. Sì, sembra anche quella un po' di sgammo, perché teoricamente non si potrebbe, mi sa, attaccarla.
0: Io infatti non la uso, la usi solo tu e ti prendi le responsabilità.
1: Esatto. E l'altra cosa che possiamo fare è mangiare le pipas lì, come si chiamano, quelle della macchinetta. E direi che noi purtroppo nella categoria miglior mensa
0: oggi
1: non
0: mi sarei ordinata
1: a
0: un'insalata russa.
1: Sì, sì. Vabbè, insomma, tutto questo anche
0: c'è, anche
1: un po'
0: la
1: per...
0: farinata. Tu prendi la farinata e io la pizza.
1: Mi piace. Tutto questo un po' per indagare anche sulla questione mensa dalle vostre parte dei nostri ascoltatori. Certo. Cosa facciamo, Maurizio? Ci sta un altro disco o andiamo in pubblicità? Quella e come me l'ha fatto partire anche.
0: Perché never gonna give you up, davvero.
1: Caspita. Va bene, nel frattempo ne approfitto per ricordare il numero se ci volete mandare messaggi: 347 342 5220. Questo è Rick Astley.

0: Gonna Give You Up 1987, Rick Astley su Radio DJ. Abbiamo raccontato già un bel po' di cose dall'inizio della puntata e tra i vari messaggi vocali c'è un riferimento proprio alla città di Napoli, alla questione dei panni stesi.
1: Ehi, Vicky e Mari, sono napoletano, abito in un parco di recente costruzione, da regolamento non si possono stendere i panni.
2: Ma come?
1: Però una cosa...

0: possibile.
1: Io sempre sono molto autoironico, da napoletano, sulle nostre abitudini strane. Ma quella dei panni stesi, veramente non l'ho mai capito, perché meraviglia. Anche perché si fanno dei discorsi sull'ambiente, sull'ecologia. Ma quale sistema più economico? Ditemi un sistema più economico, se non di quello di far asciugare i panni al sole. Certo. Ciao, un bacione, Stefano da Napoli. Diluvia,
2: allora ritirate dentro i panni.
0: Sennò un macello. C'è la pubblicità, torniamo tra poco.
3: Sì, Vicky e Mario.
2: Tornano dopo la pubblicità.
4: DJ Radio DJ
5: One Nation One Station. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Quando Maurizio Crozza torna...
7: È tutto pronto?
6: Si sente...
7: Vado subito al punto...
8: De chi? De che? Ma de quando? De come?
7: Non lo so.
9: E come non lo sa?
7: Hai capito?
9: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
7: Ma che... Ci siamo capiti?
8: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie...
9: No, Presidente.
8: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
11: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
12: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
13: Devo sigillare il pavimento.
14: Hai già la soluzione in mano.
13: Anche su superfici diverse?
14: Sì, hai la soluzione in mano.
13: Ma non voglio mica rifarlo domani.
14: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
17: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
18: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
17: Uh-huh.
18: 249 cavalli.
17: Ok.
18: Largo massimo 1,90 m.
17: Altro?
18: Da rivenditore verificato.
17: Trovato.
18: Wow.
17: Se è in vendita, è su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia, con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
21: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
1: Ci basta il nostro suono preferito.
0: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
22: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
23: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
24: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
25: Expert, gli esperti sempre con voi.
24: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.

0: Animal su Radio DJ, la canzone che avete appena ascoltato, le 13:38 minuti. Messaggi degli ascoltatori, c'è questo che mi fa tanta tenerezza perché Giovanna è un po' raffreddata, sentite.
1: Do in mensa, sono raffreddatissima, non ce l'abbiamo la mensa in realtà, siamo in tanti dipendenti, ma ognuno si arrangia come può perché non possiamo mangiare negli uffici, perché viene inserito l'allarme nella pausa pranzo di un'ora, per cui alcuni vagano in macchina, altri hanno la fortuna di andare a casa e fare uno spuntino veloce e poi ritornare, altri invece in primavera si mettono sulle panchine della via, insomma, oppure bisogna andare al ristorante o ai vari bar e spendere. Ecco, che tristezza, un bacione, vi voglio bene, ciao.
2: Ciao cara, guarisci, ti direi presto, ma è lunga per esperienza nostra personale. Quelli che mangiano in macchina mi sembrano sempre gli appostamenti nei polizieschi.
0: Di solito hanno il beverone, il caffè americano.
2: Il beverone stanno lì. Poi ci dicono, perché vi lamentate per la mancanza del microonde, non potete comprarvelo voi. Certo che ce lo potremmo comprare voi, non lo possiamo attaccare per motivi di sicurezza.
0: Ci vuole una linea di corrente dedicata.
2: Poi la Serena dice, Erasmus in Portogallo, la mensa dell'università serviva insalata di polpo e patate, sardine fritte, pesce al forno e baccalà. Beh, c'era anche la pasta, ma dopo aver visto la carbonara con i funghi, io quella non l'ho mai assaggiata. Si è puntata proprio, ha detto orgoglio italiano.
0: Non esageriamo.

0: Tour Italia 2026.
1: Due biglietti per il festival itinerante che porta in Italia i migliori film dedicati al mondo del mare e finalisti della celebre rassegna australiana che regaliamo a Rachele da Milano.
2: Ciao, buongiorno. Ciao. Rachele.
3: Ciao Vic, ciao Max,
2: ciao, cara, ciao. La Jennifer ci ha compilato la tua scheda e io che non leggo più bene ho letto hanno una signora che in mensa propone, invece no, avete una signora mensa.
1: Beh, poi magari c'è anche una signora che dice no, nella nostra signora mensa ci sono io a proporvi. Che cosa ti propone la tua signora mensa, Rachele?
3: Allora abbiamo primi, secondi,
1: sì.
3: Poi abbiamo un'isola con le verdure fresche tipo insalata, pomodori.
1: Bello.
3: Di fianco puoi fare il poke, l'area grill con pesce, carne,
1: bella,
3: formaggio alla griglia.
2: La Jennifer continuava a dirmi, ti rendi conto, formaggio alla griglia, formaggio alla griglia.
1: Buono, formaggio
2: tu
1: alla
2: pensa, una baita me la figuro.
3: Sì. Ma tutto, abbiamo anche il forno.
1: Per la pizza.
3: Vabbè,
1: ragazzi. Ma adesso sei lì, Rachele, alla mensa.
3: No, oggi sono in smart.
1: Orca, peccato stare smart.
2: E quindi ti va malissimo.
1: Dice, vengo,
3: sì, infatti.
1: Vengo, faccio solo del part time, all'ora di pranzo vengo lì. Stupendo. Bello, Rachele. Vabbè, insomma, quello è un bel vantaggio. Quanto
3: comodissimo.
1: È comodo. Non puoi fare anche che tipo porti a casa qualcosa?
3: Ma i panini li puoi portare a casa, una volta l'ho fatto.
1: No,
3: dovevo andare a un concerto e mi sono portato il panino alla mensa.
1: Hai fatto bene. Ciao Rachele.

0: male, vai.
1: È difficilissimo, so, Vic, mi dovete sparare in alto, non in basso.
0: Ma l'importante è far finta, cioè dovete fare la faccia dello sforzo nel cantare senza emettere però un fiato, facendo solo finta di farlo.
1: Altrimenti.
0: E sennò addio.
1: Ma
0: va bene.
1: Adesso sentiamo invece la voce argentina della nostra Analia Venezia in giro per
0: in
1: il
0: giro,
1: mondo.
0: In giro, come sempre. Amore. Ciao Anna.
1: Dove sei?
2: Ciao ragazzi. Ciao. Allora, intanto sono a Milano.
1: Ah.
2: Siamo in diretta, vero?
1: Sì,
2: no?
1: Sì,
0: certo.
1: Sì.
0: Sì, sì, come sempre.
2: Allora, in questo momento, allora, come al solito io sono in bagno, dovremmo fare dei collegamenti in bagno perché
1: certo.
2: mi trovo stupendi.
0: Sì.
2: Prima, la settimana scorsa eravamo sulla Freccia Rossa, invece
0: sì.
2: No, adesso sono in Monte Napoleone.
0: Beh,
1: quindi hai avuto l'upgrade, Anna.
0: Un bagno migliore.
2: Quando finisco faccio una doccia perché è stupendo, qua tutto marmo milionario, ragazzi.
0: Bello, mi piace molto.
1: E poi immagino sempre la gente che sente una parlare da sola in bagno. Ridere,
2: no, adesso,
1: scherzare.
2: Adesso certo. Hanno detto non andate in bagno. Così almeno adesso ci sono io per un attimo,
0: certo.
2: E mi trovo anche, appunto. Ora vediamo cosa succede. Comunque, detto ciò, ragazzi, che tra l'altro
0: sì.
2: Ho anche bevuto del vinello, che sono qua con la Roberta Ceretto, te l'avevo detto, ma forse Marisa.
1: Certo, certo, salutiamo. Sì.
2: E già non vediamo l'ora di andare.
1: Grazie.
2: Allora, parte la vendemmia a Milano, per questo che c'è questa cosa. Invece, ragazzi, ho delle notizie bellissime.
0: Vai,
2: allora,
0: sentiamo.
2: Però che ho visto con i miei occhi, quindi mi sento di dire. Perché tutti quelli bravi dicono questa cosa, ah, mi raccomando, citate la fonte.
0: Tu sei la fonte,
2: ragazzi,
0: di te stessa.
2: A me potete anche non citarmi, però te lo dico perché io l'ho visti con le mie occhi, ero già al terzo drink e quindi potrebbero dire che no, magari potrebbero
1: hai
2: dire
1: visto
2: qualcosa.
1: Doppio.
2: Però io l'occhietto ce l'ho sempre vigile. Allora, dico questa cosa, la nostra Angelina Mango, che io
0: sì.
2: Adoro follemente, è bravissima, lo sappiamo, in questo momento, allora, pare che si sia mollata con l'altro fidanzato, che non so, non mi ricordo neanche il nome in questo momento,
0: sì.
2: Però vi dico una cosa, in questo momento lei ha una liaison, che io spero che duri, con un attore che amo tantissimo, che si chiama Matteo Oscar Giuggioli, che
0: sì.
2: Sarà il protagonista di 883, degli 883, di Not Su Devo Essere.
0: Ma certo, Matteo fa Repetto.
2: Sì. Esatto.
0: Sì.
2: Allora, io li ho visti insieme, teneramente, voglio
0: sì.
2: Dire questa cosa, la prendiamo larghissima perché comunque, però penso che siano felici, quindi comunque
0: certo.
2: Lo diranno, prima o poi qualcuno li vedrà.
1: Che bella intanto, coppia.
2: Esatto, bellissima, secondo me è bellissima, giovani, carinissimi.
1: Entrambi di talento, bellissimi.
2: Esatto. Speriamo che comunque in tutto questo mare magnum non si sa mai, perché uno poi è impegnato, l'altra è impegnata, eccetera eccetera, quindi non si sa, però a me, io come dire, li scippo tantissimo.
0: Brava,
2: e questi ci piacciono.
0: Poi
2: allora andiamo avanti, questa cosa qui invece, festicciola della moda, ok?
0: Sì.
2: Festicciola della moda, la nostra Angelica Montini, che
0: sì.
2: Amiamo anche lei, perché comunque ragazzi è una strafiga, cioè io se fossi Angelica Montini andrei in giro tipo in bikini,
0: anche a novembre,
2: cioè,
0: sì.
2: Esatto, con gli anfibi e bikini, ecco, questa
0: sì.
2: Sarebbe la mia. Invece, ovviamente, sono vestitissima. Comunque, è da sempre. Invece, lei, allora, è stata vista a un party con il mio adorato Nasca, Diego Nasca, lo sapete che è la mia passione, Diego
0: certo.
2: Nasca. Però in amicizia, perché comunque Angelica, mi dicono, è ancora legata a Brescia, che tra l'altro è uscito con un libro.
1: Sì, sì,
0: okay,
1: l'ho visto,
0: sì,
1: volevo
0: sì.
1: Invitarlo, ma il Vic ha nicchiato.
0: Ma non è vero.
2: No, vabbè, se l'ho invitato voglio venire,
1: certo.
2: Voglio storie, chiaro, no, proprio qua partono le minacce. Comunque, no, volevo il Vic, per favore. Comunque, ho scritto questo libro, tra l'altro mi dicono molto carino, non sono riuscita a leggere, ho un PDF, ma non sono riuscita a vederlo.
0: Ma non è la stessa cosa.
1: L'ha presentato in questi giorni, hai già Giardini Luzzati a Genova, sì.
2: Che già
1: non c'eravamo,
2: no, madonna, comunque Marisa, veramente sbagliamo proprio i posti, comunque. Vabbè,
1: perché altrimenti
0: disse l'Anna da un bagno di Monte Napoleone,
1: esatto,
0: no. Stupendo.
2: Adesso il Vic mi caccia tutto da qui, ma va bene, lo capisco. Invece volevo dire una cosa, invece andiamo all'estero, comunque volevo segnalare appunto l'Angelica, tutto, cioè comunque
0: tutto
2: sempre
0: bene.
2: Con Brescia,
0: okay.
2: Magari era in amicizia, si sarà bevuto un drink, anche io me lo
0: ma
2: sarei
0: certo,
2: bevuta con Nasca, cioè,
0: ma certo.
2: Voglio dire, ma sono sposata, mannaggia. Comunque, vabbè, andiamo avanti.
0: L'ultimo.
2: Invece,

0: Mia Goth, che sì. è comunque un'attrice che amo follemente, ha fatto Frankenstein, eccetera, è, sì. che è appena separata con Shia LaBeouf.
1: Ah, loro. Dopo so, dieci ragazzi, anni, vero?
0: Esatto, però Shia LaBeouf non stava secondo me benissimo.
2: No, ma da tempo,
0: mi sento
2: sì.
0: di dire, mi sento di dire questa cosa, erano una bella coppia. Io spero che Mia trovi un amore, perché lei è, lei è stupendissima. Ecco, mi sento di dire questo.
1: Brava.
0: E con questo vado a farmi una doccia, ragazzi.
1: Vai, tutta insaponata, Annalia Venezia. Ciao.
2: Baci. Ciao.

0: Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi.
1: Siamo arrivati alla fine, ti stavi coccolando un occhio.
0: Sì, sì, tra l'altro da quando mi hanno detto, ecco, lo dico anche pubblicamente, mai, sai quando ti prudono gli occhi?
1: Certo.
0: Mai schiacciare forte. Mi hanno detto che è una delle cose peggiori, me l'ha detto il mio oculista.
1: Lo so, sai che quando mi capita...
0: No, invece
1: no,
0: è importante.
1: Quando mi capita faccio, oddio, l'ho fatto, e pensi adesso mi cadrà l'occhio.
0: No, è pericolosissimo per la pressione dell'occhio e quindi me lo massaggiavo con delicatezza.
2: Non mi interessa.
0: Va bene,
1: va
0: dai,
1: bene, ma tanto adesso
0: fare.
1: È finita, stiamo andando.
0: Torniamo domani.
1: Lamentare.
0: Ciao Maurizio, è stato un piacere. Ciao.
1: Baci.
3: Ciao, Mari. Ciao, ciao, ciao. A domani, ciao.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
7: In Bocconi, il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo

0: Un sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/we-made-it.
1: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
3: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
4: Sì.
3: E questo?
4: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
5: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
6: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
7: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
9: e Matteo Ciuccioli,
8: alias Max Pezzali
9: e Mauro Repetto.
8: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
10: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
11: Let's go! Da Medioworld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Medioworld.
12: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
13: Fino al 21 ottobre, rete da 1,5 kg di patate novelle gialle o rosse coltivate in Italia a 1,19 euro al chilo. Scopri le offerte su penny.it.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
15: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
18: Expert, gli esperti, sempre con voi.
17: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
19: Voglia di montagna, trasport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Conad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.

0: something. Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le due!

0: Ecco qui, definitivamente finito il mio tentativo di fare la pennichella. Apro bene gli occhi e cosa sento e cosa vedo? 1979, che è anche il mio anno di nascita. Fantastico.
1: Oh, beh, è un bel modo per entrare un po' nel mondo del dormiveglia. E, a proposito di dormiveglia, avrei un aneddoto che però non posso svelare, di cui vi parlerò nelle prossime settimane.
2: Gli Smashing Pumpkins stanno ad ottobre un po' come Michael Bublé sta a dicembre, secondo me, no? O Alvaro Soler a giugno.
3: Sì,
2: tipo.
3: È autunnale.
2: La sua stagione.
1: O Alvaro Vitali a tutte le stagioni.
3: È vero,
1: insomma, no?
3: Alvaro Vitali sempre.

0: ci sono anche quelle cose che vanno bene, che vanno bene sempre.
1: Grandi, no? Raga, oggi vi chiedo un saluto per mio figlio Matte, di 13 anni, che è stato operato stamattina per una frattura all'avambraccio. Ci torna più forte di prima. Vai Matte!
2: Vai Matte! Un po' di riabilitazione e torni più forte. Grande.
0: Tanto ormai è successo, bisogna fare tesoro di quello che succede. Sì. Pensare sempre che poteva andar peggio e poi godersi, perché no, anche quelle settimane, no? Perché poi non sarà per tanto, no? Il gesso.
2: Più giovane sei e più le ossa si ricalcificano velocemente.
0: No, ma sono anche belle le attenzioni che, diciamo, il prossimo ti dà, sì, quando hai un braccio ingessato.
2: Le firme, per esempio, le firme.
3: Volevo
2: quelle
3: salutare
2: buffe.
3: Il nostro collega Simone Paleari, che si è rotto.
2: Oh, grande.
0: Cosa si è rotto
3: il
0: stavolta?
3: Il polso, andando in skateboard.
2: Il polso in skateboard.
3: Ciao Simo.
4: Ciao Simo.
3: Dai, Simone, mi raccomando, forza.
2: Con il tuo look da santone, vederti sullo skate è un'immagine meravigliosa. Ti voglio proprio immaginare così.
0: Ma sai, nei primi tempi del cosiddetto thrash metal, cioè i Metallica, gli, sì, Anthrax, i Slay, tutti facevano skate, soprattutto la scena di San Francisco.
2: Una volta
0: sono stato cazziato per questa cosa proprio da un partecipante della scena. E i Metallica, per esempio, ogni due per tre avevano le braccia rotte
2: per lo skate.
0: E James Hetfield si spaccava e faceva il concerto col braccio ingessato, e la chitarra la suonava il cosiddetto Rodi, no? Il tecnico chitarre.
3: Ma scusa, i Metallica nella sfera a Los Angeles?
0: Sto guardando.
3: Incredibile.
0: Assurdo. No, ma poi la cosa bella della sfera è che i biglietti te li regalano.
2: Sì, ma è la cosa, è economico, veramente.
0: È a sottoscrizione. Sì. Tu entri, sì, sì, un po' come ti ricordi a Leon Cavallo quando.
2: Ma certo.
0: Dai quello che. Ma tipo,
2: fino all'esaurimento posti.
0: Non lo so, un mio amico ai tempi per U2 ha pagato $1,000.
2: $1,000.
0: Mille lui e mille la sua ragazza.
2: Però era lontano, non era nelle prime file, era proprio. Sono quei posti proprio piccionaia.
0: Devo dire, questo è un argomento molto caldo.
5: Ma scusate, di sfere ce ne sono tante oppure
2: no? E basta.
5: Una e basta.
2: Okay. E basta.
5: Sì. Mia figlia apprezzerà questa battuta. Sì, questa è per te.
0: Non ha cringiato
2: sto giro.
0: Ci sentiamo tra poco, Summer Camp. Summer
6: Camp. Radio DJ. One Nation, One Station. Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Convieni al tuo portafogli.
7: E a chi produce cose buone?
6: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
12: Ehi, sveglia! Da Arca Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni da Arca Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Arca Planet.
14: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.

0: sparare il cortisolo.
1: Ci trovi qua, DJ. Vieni a Summer.
0: Bisogna
2: fumare
0: tanto.
3: Fumare.
4: Raga, volete salutare me? Sapete cosa mi sono rotto?
5: No, vabbè, abbiamo capito.
6: Cosa ti sei rotto? Cosa? Si possono ingessare?
5: C'entra con il cortisolo, secondo me, in qualche modo.
6: Forse ah, sì. Io stavo pensando a quella plurale femminile, invece tu hai pensato
5: anch'io,
6: a singolare.
5: Sì,
6: a quello del professor Lamer, quello che il professor Lamer tratta, sì, pensavo sì, anch'io.
7: Che poi tra le altre cose, pur non essendoci un osso, si può rompere tecnicamente,
6: sì,
7: no? È una di quelle cose che giravano,
6: sì,
7: zero.
6: Sì, è vero,
7: Quando avevi 14-15 anni. No, ma che si può davvero rompere.
6: È tutto vero.
8: Ciao ragazzi, comunque non si può più dire cringiata, perché mia figlia 14enne mi ha detto che è cringe dire cringe, quindi comunque sono sempre più vecchia, sono sempre più indietro coi tempi. Ciao cringe, ciao Francesca da Cavaller Maggiore.
6: Ciao,
7: ma
6: cringe dire cringe,
7: io l'avevo sentita dire dai ragazzi giovani, per quello l'ho fatta un po' mia.
5: Si vede che a Cavaller Maggiore, provincia di Cuneo, non
7: ci
5: funziona
7: sta
5: più,
7: come per esempio sai, anche nel rap non si sente tanto word alla fine, no?
5: Sì,
7: cioè
5: sì,
7: tu dici qualcosa poi fai word. E l'altro giorno ero sulla 57 direzione Quarto Giaro e c'erano queste due ragazze che avranno avuto 16-17 anni che stavano parlando tra di loro, sai, le orecchie è difficile chiuderle, anche se non guardi continui a sentire.
9: Stavi andando in posta?
7: No, stavo andando a casa, che è un po' prima delle poste, e alla fine di ogni frase dicevano parola.
5: Ah sì,
6: dai,
5: sì,
6: word,
5: sì,
6: parola.
5: Sì,
7: e ho detto, cacchio, vedi, che parlavano malissimo degli uomini, ma c'era anche un fondamento che dice che brutto, sì, non possiamo andare. Penso che è bello, un mondo senza uomini dove possiamo andare in giro la sera,
6: sì,
7: no? E io stavo quasi per dire, ma guarda che non è che siamo tutti così, però mi sono fatto i fatti miei, però ho imparato questa cosa del parola.
6: Ma parola lo dice chi sta parlando,
7: sì,
6: o chi risponde?
7: Sì.
6: Come dire, ho ricevuto.
9: Pensa che
6: Lino
9: Banfi era già
7: avanti. Parola.
5: Poi c'è l'evoluzione internazionale, l'ho scoperto da Nicola Savino, è palabra, così almeno.
6: Perché c'è word, ma anche palabra in spagnolo.
7: Sì, ognuno dice la sua, in polacco, non so come si dice.
5: Ma eri sul 57 inteso come canale televisivo, scusa, no?
7: No, ma scusa, da quel punto di vista. Nel mio cuore c'è solo il 69, che tra l'altro è anche tante belle cose.
10: Devo ringraziare un'altra radio che ha sponsorizzato in tele il suo canale TV e mi ha ricordato di girare su 69 e vedere Summer Camp.
5: Vabbè, grazie, molto grazie all'altra
7: chi
5: radio.
6: Chissà, radio, infatti,
5: che ha un altro canale televisivo, sì, lui si è ricordato di noi invece. Grazie.
6: Ottimo. Pensavo che l'altra radio avesse ricordato di mettere sul 69, quei gesti così sportivi.
5: Detto, accendi la TV e quindi sei andato.
7: Eccoci, ragazzi, allora siamo pronti per cominciare un programma che si chiama Summer Camp, che trasmette anche in autunno, no?
5: Poi è arrivato l'autunno, finalmente.
7: È arrivato l'autunno,
6: sì.
7: E una cantante che si chiama Wednesday, che sarebbe mercoledì, ma noi, giovedì, ma noi.
6: Ma siamo tutti pazzi,
7: ma
6: qua, da queste parti.
7: Questo è il punk.
6: Mia.

0: fasi in cui i nomi degli artisti e il titolo della canzone iniziano tutti con la stessa lettera, questa volta è ancora più strano perché viene fuori proprio www, come l'internet, no? I Weezer, i Wednesday, o meglio la cantante dei Wednesday, sì. E We Might As Well Be Strangers, un fatterello di cui sicuramente frega una cippa,
1: bella
0: nessuna.
1: Però
0: però boh, lo stavo notando,
2: quindi potremmo dire www mi piaci tu,
1: sì, esatto, citando un'altra grande band che io oserei dire seminale, i Gazzosa. Gazzosa, seminale degli anni 2000.
3: Non ho capito, ma Nicky era sulla 57esima strada a Milano?
0: Sì.
3: La chiamiamo così adesso le strade anche a Milano, come a Nuova York.
1: I ragazzi della 57esima.
0: La 57 è sempre nel mio cuore, una delle tante linee. Sì. Questo è un filobus, direi, o un bus, no, non ha bisogno della cosa sopra.
1: Non me lo ricordo.
0: E va dalle zone, parte dal Kashmir per arrire,
2: esatto,
0: ad altri.
1: Dal Kashmirino, dal Kashmir, la regione del Kashmir.
2: Devi fare la profilassi tu per andare lì.
0: Allora, il capolinea nella zona più centrale è Cairoli, quindi vicino al castello sforzesco, insomma, che
1: sì,
0: conosci benissimo. Certo, e dall'altra parte, esatto, c'è Quartogiaro. Poi, insomma, in mezzo, come sempre, ci sono tante sfumature. È un po' un volume, no? Che parte da.
1: Sì,
0: dai,
1: esatto,
0: Cairoli. E va di là.
4: Io, professore di scienze motorie, educazione fisica, l'altra volta ho avuto i complimenti delle mie alunne perché mi hanno detto: adesso già che sai che cosa significa prime, essere nel prime, certo, stai avanti. Però poi, cioè, hai detto, però adesso non puoi usare cringe.
1: Sì,
4: cringe.
1: Bello. Io essere nel prime è una cosa che ho imparato a capire che cosa significa, boh, forse 3 mesi fa.
2: Sì, anch'io.
0: Cioè, ti ricordi recente la canzone dei Daft Punk? Prime time of your life. Una delle più belle di Human After All.
2: E poco prima di arrivare al prime fai il cosiddetto glow up, cioè quando proprio stai sbocciando. Questo è
1: glow up, sbocci, prime, sei nella tua fase migliore.
0: Allora devo dire che per capire i neologismi dei ragazzi spesso basta anche una conoscenza dell'inglese.
1: Sì,
0: no?
1: Certo, perché assolutamente.
0: Poi in realtà hanno lo stesso significato nella lingua, sì, madre, sì, sì. Sia prime sia glow up, no?
2: Io in Piemonte non l'avevo mai sentito.
1: No,
2: ragazzi, scusate.
0: Allora, dobbiamo parlare un po' di Piemonte, perché per esempio stamattina, sì, nella puntata di DJ Chiama Italia si è parlato tanto di fica.
1: Oh, no, ma nel senso.
2: Beh, è vero, però, cioè,
1: nel senso,
0: dai, insomma, anche noi ne abbiamo parlato spesso della pausa, dalla tipica pausa svedese,
1: certo, quello con la K, dai, scritto,
0: no,
1: così.
0: Ma questo per esempio io non lo sapevo, lo diceva Linus stamattina, perché è coffee.
1: Sì.
0: Capito che
1: sì,
0: è
1: certo,
0: stato un po' a Rio Contra,
1: sì,
0: no?
1: È a Rio Contra, esatto.
0: Io per esempio questa cosa non la sapevo, però nella mia fase cameriere di New York avevo tanti amici svedesi che la prima volta che hanno detto: oh, Fabrizio, let's go fica, io ho detto: no, dai, scusami, che
1: sto
0: senso, in che senso? No, cioè, e loro ovviamente totalmente inconsapevoli,
1: certo,
0: del doppio senso italiano.
2: Eri nel tuo prime nella fase cameriere,
0: sì, proprio prime, sì, a cannone, sì, glow up totale.
1: Poi lo svedese, diciamo che è abbastanza chiuso, non è proprio toscano. Oh, ora si va, vieni qua. Andiamo a
0: fare. Allora loro, devo dire, no, secondo me è per quello che bevono tanto. Non so,
1: forse,
0: se avete mai provato a stare dietro a uno svedese.
1: Io voglio, ho tanti amici. Il mio migliore amico vive a Stoccolma, quindi lo vado spesso
0: e diventano
1: a trovare.
0: più estroversi, no? Però
1: sì,
0: un'altra,
1: sì,
0: delle cose di cui parlavano stamattina di Giacomo Italia è appunto questa paradiso degli introversi, no?
2: Sì, sì, perché però è stato pubblicato proprio uno spot per invitare gli introversi di tutto il mondo a passare le vacanze in Svezia, appunto,
1: sì,
2: perché così almeno non c'è nessuno che ti
0: rompe. Dove c'è anche un po' più rispetto della,
1: certo,
0: privacy, insomma,
2: che io dico, devi andare fino in Svezia.
1: Ma ci sono,
2: capito,
1: posti anche più economici,
2: per dire,
1: se posso dire, perché comunque,
2: cioè,
1: in Svezia, insomma,
2: capito,
1: pesta.
2: Basta oltrepassare il Ticino qua, vai da Novara in
0: cosa fai? Del Piemonte,
1: sì,
0: Piemonte.
1: Infatti, in Piemonte.
2: Vai, non so, anche in Valle d'Aosta, in Liguria, in quelle valli lì, capito?
1: Per assistere magari a dei musical, andate,
2: capito,
1: a teatro e assistete a dei musical.
2: Comunque non hai bisogno di spendere tutti, che moneta c'è in Svezia, scusate?
1: La corona, corona svedese.
2: Con l'euro, tranquillo.
0: Quello che forse non sapete è che anche in Svezia c'è una campagna che fa per noi svedesi visit Piemonte.
2: Capito, così.
0: Volete andare in Italia?
1: Sì.
0: Non andate dove vi fanno battute, oh, arrivato svedese. Oh. Andate ad Alessandria, Vercelli, insomma, dove.
2: Tu scherzi, ma guarda che

0: un sacco di turismo dal certo, nord Europa che apprezza infatti, in particolare, a parte gli introversi sì, beh, come loro, anche il vino,
1: anche il vino, il tartufo, le laghe,
0: periodo, cioè, sì, i laghi ad esempio, sapete che i nord europei ad esempio adorano,
1: vero,
0: i laghi, cosa
1: vero,
0: che magari noi italiani non tantissimo, perché c'è sto fatto che non ci piace camminare.
1: No, ma più che altro il problema dei nord europei è che sui laghi ci camminano davvero, perché per gran parte dell'anno sono ghiacciati con la neve sopra e ci passeggiano o ci pattinano addirittura, camminano sulle acque effettivamente, almeno fino ad aprile.
2: Voi siete nell'orario ideale per fare fica, come diceva Linus stamattina. Sì. A dire la verità non so se state migliorando voi o peggiorando lui, però vi adoro tutti.
0: Non ho capito.
1: Noi fica, lasciamola lì così, dai, non commenterei. Noi quella fica la facciamo di solito 5-10 minuti prima della diretta e poi
3: comunque con la K, tu mi sa che l'hai detta un po' all'italiana.
1: No, ho aspirato, sai, perché
3: giusto.
1: La Svezia, ma sono sempre toscano.
0: Invece qua trasparente, diciamo, facciamo fica ma trasparente.
1: La pausa a caffè trasparente.
3: Fai del surf in pausa caffè trasparente.

0: la farei di brutto.
1: Sembra di essere durante la Fashion Week, che ormai però è finita da un po'.
2: È finita, ma se ascolti Madonna non finisce mai.
1: Allora, è anche vero che io ero a Milano, ma proprio non ci ho fatto neanche. Diciamo che sulla 57 non si percepisce quell'aria di.
3: Ma durante la Fashion Week a Milano si fa quella cosa che fanno in Svezia lì?
2: Sì, cioè, quella lì. Pausa caffè, dici?
3: Sì. La pausa caffè.
2: Secondo me sì.
4: Raga, io faccio parte del gruppo FICA, eppure vi ho ascoltato volentieri sulla Svezia. Sono una viaggiatrice anch'io, nonostante sia FICA.
3: Vabbè, grazie.
2: Nonostante sia
3: FICA.
2: Ah, ok, bene.
3: Vabbè, grazie.
2: Grazie.

0: infatti.
1: Buon pomeriggio ragazzi, io lombardo trapiantato in Piemonte ho chiesto a mia moglie un giorno come stanno le tue amiche e lei mi ha detto ah non lo so, io non mi scrivono, e gli ho detto vabbè non puoi scrivergli te, vabbè perché devo scrivergli?
2: Ma no, è una legge, una legge non scritta,
3: scrivi se hai bisogno di qualcosa, devi comunicare qualcosa, no, scrivi come stai?
2: Ma che perdita di tempo.
3: Comunque ci sono un sacco di altri posti in giro per l'Italia, non solo Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, pieno di introversi.
2: Sentite
3: qua.
4: Oh ragazzi, mi posso considerare un'esperta in questo senso?

0: manetta proprio.
1: È un valore, ragazzi.
2: È un valore dell'introversione.
3: È sempre strano generalizzare, no? Sì, se no si entra in quel mondo. Gli americani, loro sì, sì che cioè, e quegli altri.
4: I toscani, tutti simpatici, che fanno gli scherzi.
3: Quello sì, quello è vero.
2: No, però
3: è vero.
2: Una cosa che mi ha colpito dei messaggi vocali di Jackie Metallica, non di Summer Camp, qualcuno diceva che l'introverso si cura in solitudine. Quello col brutto carattere si scarica sugli altri, cioè questa, perché spesso vengono messe un po' nella stessa, però sono due cose
4: Sono belle diverse,
2: diverse, ma mi è piaciuta.
1: Comunque prima gli introversi italiani.
4: Sì, sempre gli introversi italianissimi, ti dirò di più.
2: Beh, la prossima cantante non la vedo proprio come appartenente alla categoria introversi.
1: No, direi proprio però italianissima.
4: Ah, sì, certo. Sì, sì,

0: ascolta, mi dia anche mezzo chilo di zucchero.
1: Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, un po' di splendito, splendente. Buongiorno.
2: Capolavoro, Fantozzi contro tutti, il terzo, quello che è... quello degli anni Ottanta, che forse io ho visto più volte.
3: Come dopo c'è zio Antonello.
2: Dei conti, se no fa zio Antonello, eccetera, eccetera.
4: Comunque, Pagai, a proposito di introversi in Brianza. Sta su de dos, sta su de dos, sta su de dos.
2: Non importa andare in Piemonte, quindi.
5: No. Mi ricordate un attimo, sta su de dos, che mi piace moltissimo, stai alla larga.
6: Sì, tipo. Stai su da addosso, letteralmente.
2: Cioè, fuori quindi, da insomma, me, dai, cioè, non t'appoggiare, via.
7: Comunque, al di là di introversi ed estroversi, che quello è carattere, poi c'è gente che ride sempre. Che cazzo c'hai sempre da ridere? Certo. Cioè, ridi quando bisogna ridere. Dopo non avere, togliti sto sorrisino dalla faccia. E anche le ciabatte, tra l'altro, dei piedi.
2: Cosa c'entra le ciabatte? Perché vanno di pari passo a volte. Chi, cioè, sorride,
6: chi sorride va in giro in ciabatte. Vabbè, non lo so.
5: Ma siamo sicuri di aver capito bene.
2: Anche le ciabatte.

0: Dovete chiamare un VAR.
1: Chiamiamo un VAR.
2: Sì, dai, che tanto.
0: Chiamiamo,
2: dai.
0: Chiamiamo un VAR.
1: C'è la macchina del VAR, sennò che se non vediamo, la usi si inceppa.
3: Sto sorrisino dalla faccia. E anche le ciabatte, tra l'altro, dei piedi.
4: Dei piedi.
0: Le ciabatte dei piedi. Faccio anche queste ciabatte dei piedi. Vabbè, grazie.
4: Dei piedi.
0: Numero.
5: Perché magari quelle che credono molto sono spesso al mare, sono sempre al sole.
1: Ecco perché.
0: Però rigorosamente con le calze bianche.
1: Cioè, sono quelli, vivo in Thailandia al mare e dimentico le scarpe. Ecco perché 347 è il prefisso per scrivere al Summer Camp. Il numero poi continua così.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: La fattura è pronta?
9: Sì, quadra.
8: E quel pagamento?
9: Quadra, anche quello.
8: I dati del nuovo cliente?
9: Tutto quadra, capo.
10: Quadra è la soluzione web di sistemi per piccole imprese e partite IVA. Emetti fatture, gestisci clienti, incassi e pagamenti. I dati sono protetti sul cloud sistemi con backup garantito e assistenza diretta.
8: E domani che siamo fuori tutto il giorno?
9: Quadra, anche lì uso l'app.
11: www.quadrasistemi.com, il futuro digitale del tuo lavoro. Con sistemi Quadra.
12: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
13: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
14: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
15: Lo vedo all'alba e al tramonto.
16: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
17: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
16: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
17: Mina.
16: Ascoltalo ora su Audible.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
21: Quando Maurizio Crozza torna...
22: È tutto pronto?
21: Si sente...
22: Vado subito al punto...
23: De chi? Che? Ma de quando? De come?
22: Non lo so.
24: E come non lo sa?
22: Hai capito?
24: Veramente no.
22: Prova il microfono.

0: sa de tappo.
1: Beviamo.
2: Ma che...
3: ci siamo capiti.
4: No. Grazie a tutti, no, davvero. No. Grazie, no. Graziella, e grazie.
5: No, presidente.
4: Tante, dai.
6: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata sul 9.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: L'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA, Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.

0: ragazzi, manco te ne accorgi, sembra quasi che la band a un certo punto abbia fatto questo special, ma in realtà la canzone è finita, questa è una
1: è un rosolio,
0: una base, è una un rosoliata
1: rosolio.
0: Qui
1: è un di rosolio Aladdin. Di DJ Aladdin.
0: Dopo Bruno Mars

0: con una delle sue canzoni nuove, Oh My Soul. Bruno Mars, che oggi fa anche gli anni.
1: Auguri, Bruno! Vabbè,
0: quasi impossibile che sia in ascolto, ma io glieli faccio gli auguri perché sì, sta molto simpatico. E secondo me è uno dei musicisti nella scena pop più bravi di questo, di questa era che stiamo vivendo.
1: Esatto,
0: no?
1: Noi non vogliamo mai fare gli auguri per le cifre tonde. Infatti, buon 41esimo compleanno. L'anno scorso, magari non l'abbiamo saltato.
2: Quasi quasi gli mando un messaggio su WhatsApp.
3: Io a quelli che mi chiedono come stai su WhatsApp non gli rispondo. Cioè, proprio non gli rispondo più, non ci parlo più.
1: Addirittura.
3: Ma hai domanda da fare su WhatsApp? Come stai? Ci metto 10 anni a dirti come sto, se ti devo dire veramente come sto.
1: Si dice sempre bene, oppure non c'è male, ma non si va mai nel dettaglio.
4: Ma cosa c'entra? Io. Cioè, secondo me, uno può anche essere estroverso, ma non ci accozza di mandare nessun messaggio. Io ai miei amici non gli scrivo mai. Ogni tanto qualche chiamata, ma per le cagate. Cioè.
1: Va bene così, dai.
0: È strano parlare dell'essere estroversi riferiti al cellulare, perché per me estroverso è proprio uno che entra nel locale, no? Che va
1: certo,
0: a cena,
1: ti vedi di persona,
0: che chiacchiera, che attacca bottone, no? Cioè, non vedo la persona estroversa come quello che ha la voglia di mandare un bel messaggio che dice come
1: sta. Tutta la rubrica.
0: Non so.
5: La provincia di Livorno, ma penso anche un po' più là, quando uno prende troppa confidenza si dice un tallarga.
0: Sì, che è un po' il sud e d'os,
1: ovunque, dai, non t'allargare, no?
3: Boia de.
1: Magari li si aggiunge anche.
0: Allora, oggi è giovedì, domani è venerdì.
1: Domani è venerdì.
0: No, nel senso che stanotte a mezzanotte escono tanti dischi.
1: Sì.
0: Tante volte, diciamo, chi ci viene a trovare, no? Chi viene a chiacchierare e presentare un nuovo disco, viene il giovedì e ci presenta magari... A volte, no? Una canzone che ancora...
1: Sì, magari in anteprima, esatto. Poi però ci sono anche quelli che vengono a trovarci di venerdì, che è proprio il giorno in cui esce magari del
2: giorno
1: materiale
2: esce,
1: nuovo.
2: Esce, ma
1: no?
2: Anche pesce.
1: Pesce, so. Pesce venerdì, pesce.
0: No, però da mezzanotte, quando escono le canzoni, entri ufficialmente nel mondo del pesce anche, no? Perché, scusami.
1: Sì.
0: Vabbè, stanotte a mezzanotte, tra i vari album in uscita, c'è anche quello di Ariete, che domani sarà nostra ospite al Summer Camp e sentiremo le canzoni nuove. Una già la conosciamo, che è quella che vi facciamo ascoltare anche adesso. Non c'è solo Ariete, ma anche Angelina Mango.
6: Ma quanto è piccola sta casa, me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me. Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: volte le canzoni di Ariete, soprattutto, a me fanno pensare alle notti d'estate, no?
1: Sì.
0: Invece questa non so perché, ma mi porta un po' più verso Natale. Cosa dite voi?
1: Eh beh, sì.
0: Cioè
1: sì,
0: non
1: sì.
0: per il testo, ma no. per il mood.
1: Il mood è quello.
2: Tra l'altro sentite questo fatterello.
3: Bello il duetto di Angelina Mango con Ariete. Però Angelina Mango è nata il 10 aprile. Per cui Angelina Mango è Ariete.
1: Ecco. Magari domani ad Ariete chiederemo se questo ha magari spinto le due a fare la collaborazione, a fare
0: tante
1: due
0: volte.
1: Certo.
2: Magari avrebbe potuto fare con gli Scorpions, tipo, se fosse nata invece, tipo a ottobre, invece, novembre.
0: Dai, diciamoli tutti.
1: Sì, esatto. Aspetta, non me ne viene neanche uno.
2: Con il Papa,
0: con i gemelli diversi, ad esempio.
1: Bello.
4: Dalle nostre parti si dice più o meno giù de dos, come si dice, Shinnacuol.
0: Bello anche quello.
5: Ciao a tutti, la mia nonna mi diceva, per dire stai nel tuo, ciacciati il culo. Non so se a quest'ora si può dire ciacciati.
1: Sì. Ciacciare in toscano, non so se è solo in toscano.
0: Schiacciare,
1: no? Ciacciare vuol dire... toccare,
0: impastare.
1: Cioè, sì, è come dire non ciacciare tra le mie cose, capito? Quando vai un po' a mettere le mani,
0: è una focaccina.
1: Forse
0: no?
1: Sì, che va un po' a schiacciare, insomma, va un po' piastricciata. Sì.
2: Ragazzi, outfit check.
6: Federico, ecco. Oggi i tuoi dorsali sotto la maglietta bianca mi distraggono da quegli scarponcini orrendi.
2: Non piace.
6: Nicky piace vincere facile perché ha la stessa maglia blu di Linus stamattina e Quarna e DJ Aladdin copiata vincente come sempre.
2: Dai, perfetto.
1: Oh, ma grazie. Scusate, ho capito male. Ho i dorsali? È un muscolo che ho? È una cosa che ho? Non pensavo neanche
2: che chiamati più salvagentini. Ma, però,
1: chissà, secondo me è un effetto speciale del canale 69.
0: Cacchio, cosa mi hai ricordato che devo andare in palestra a fare salvagentini dopo? Vabbè. Dai, chiudiamo il filotto.

0: molti hanno detto, vabbè, ma un filotto strano, no? Passare da Angelina Mango Ariete ai Good Charlotte, però la canzone di Ariete e Angelina Mango è Che bella vita, e i Good Charlotte volevano invece, volevano vivere.
1: Sì,
0: probabilmente una bella vita, perché poi, guarda, ti dirò, secondo me è veramente raro che qualcuno dica, io voglio

0: proprio vivere una brutta vita, no? Non lo so, è un parere, magari il parere mio, basta.
1: Invece torno un secondo ad Ariete.
2: Ciao ragazzi, sottolineo che anche Ariete, la cantante, è Ariete anche di segno. Ciao.
3: Sì, è vero, Arianna è anche Ariete, sì.
1: 27 marzo.
3: Quindi. 27 marzo, stiamo dando le date di tutti.
4: Ciao ragazzi, io sono nato il 9 marzo. E se Joe Pesci vuol fare un duetto con me al cinema, io ci vado volentieri. Sì. No, saluto me, vado alla Ravenna.
3: Ciao. Chiamalo come si deve, Joe Pesci. Pesci.
0: Pesci. Però secondo me è molto bella. You know, Joe, we're born on the same day, so I was thinking, no, maybe a collaboration in a movie.
5: A proposito, Nicky, ma li stai facendo i chin-up? Ti stai allenando? Facciamo una gara? Facciamo una gara di trazioni?
1: Chin-ar? Cosa sono i
0: chin-up? No, la trazione è un po' mollato con la trazione.
3: È un po' che non ti sento parlare di trazioni, in effetti.
6: Beh, ma i dorsali di Federico Russo vivono di rendita dai mesi di parallele.
3: Sì. Parliamo forse di 5 anni fa, però ragazzi, i risultati rimangono nel tempo.
0: Sì, sì.

0: Senti che basso che
1: mamma
0: c'ha.
1: Mia,
0: tante cose magari non le noti quando c'è tutto il resto della musica, invece senti che lavorone.

0: La pubblicità anche, c'è anche, anche la pubblicità.
1: Io mi faccio
0: tassativo, un passo indietro. Radio DJ
2: One Nation One Station. Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
5: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su

0: qualsiasi tipo di materiale, ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
4: Bertolotto, cambiare le porte.
5: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi, alla gestione della flotta, fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
8: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
9: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
10: Anch'io, anche.
8: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
10: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
8: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda?
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3.514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16.734. Importo totale dovuto €21.076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
15: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
16: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono tre!
5: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ah, che momento, ragazzi. Così raro sentire in radio queste code strumentali classiche. Bella, una bella sì. Chiusura per la canzone e una bellissima chiusura per la nuova serie televisiva,
1: certo,
0: dedicata.
1: Senza fare spoiler, però, insomma, verso la fine di questa nuova stagione sentirete questa canzone come colonna sonora.
0: Certo.
1: Ecco, nuova stagione che inizia domani.
0: Quando esce Nord Sud Ovest Est?
1: 9 ottobre, domani su Sky e Now. La leggendaria storia degli 883, capitolo Nord Sud Ovest Est, cioè un po' la genesi dell'album degli 883 Nord Sud Ovest
0: Est. Sì, diciamo, è quando comincia a girare bene. A me ha fatto molta simpatia stamattina Max. Io conosco piuttosto bene la storia, perché insomma tante delle vicende, soprattutto della prima parte degli 883, si sono svolte qui nel DJ Building, quindi insomma un po' per amicizia, un po' per sentito dire, tante cose le so, ed è una storia magica che vuole essere raccontata, e giustamente è stata, ma Max Pezzali stamattina diceva che quando esce hanno ucciso l'uomo ragno, fa, cioè per me era una figata che fosse uscito,
1: già. Certo,
0: cioè che dopo tanti martellamenti con Mauro, che veramente con

0: suo entusiasmo contagioso, la sua determinazione. Per noi già uscire, eravamo sì. anche già a posto
1: e
0: così.
1: E invece oltre ad uscire mi sa che vende l'album 800.000 copie, il primo album, e poi North Sud Ovest Est quasi raddoppia.
0: Beh, buona visione insomma a tutti quelli che da domani la guarderanno su Sky e su Now TV.
2: Ma quanto cazzo è bello sto pezzo, ragazzi. Grande Max.
0: Arriva.
1: Ti tocca quelle corde lì, sì, sì.
0: Tocca le corde giuste.
1: Quelle
0: diciamo.
1: Giuste.
3: Voi le toccate le corde giuste.
0: Vediamo. Tutto ancora da capire.
1: Ci pensa Nicky, io non devo toccare nessuna corda.
0: Vediamo.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti, tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
6: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a 699 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 400 pezzi disponibili.

0: volta che stiamo per suonare, prima c'è un classicone che ha fatto la storia della musica ai tempi, poi in questo caso l'ha addirittura rifatta nei tempi recenti, incredibile.
1: Sono sceso nel sottosopra per recuperare questo bastone.
2: Hai fatto bene, sì, di via Massena, di Radio DJ. Senti la base di Stranger Things.
0: Hai cercato di sconfiggere il Demogorgone suonandogli Master of Puppets.
1: Sì, ovviamente.
3: A proposito di serie, non so se l'avete vista, questa canzone è stata usata in una serie che ha fatto, secondo me, abbastanza successo. Si chiama Stranger Things, ve la consiglio.
1: Noi ce lo dici. Grazie.
0: Noi invece torniamo a un mondo un po' più rock and roll e oggi onoriamo Johnny Ramone, che era uno dei quattro Ramone.
2: Esatto.
0: Che infatti, non per niente, quando erano in quattro aggiungevano la S, no? Quindi il plurale,
2: come
0: diciamo.
2: I Simpsons.
0: Beh, esatto, esatto. Sì. Attenzione, non Joey Ramone, il cantante, ma Johnny Ramone. Quello che ci dava giù di... Cioè lui praticamente faceva questa cosa dell'accordo un po' da oratorio, sai, col il barrello, avrete sentito nominare,
2: sì,
0: quando
2: certo.
0: devi mettere tutto il dito.
1: Come no? Difficilissimo.
2: Ci ho anche provato io, ma mi sono arreso dopo poco.
0: Però lui ci dava giù come un treno con questi... Cioè una sorta di punk da oratorio, ma lo dico in bene, cioè bravissimo, mamma mia, ti fa una capa tanto, potrebbe dire qualcuno, insomma, è il motore dei Ramon.
2: E poi andava a bere una spuma da 100.
1: Scusate,
2: i prezzi sono fermi.
1: Ma ha fatto una precisazione doverosa perché Paolo dice: non ho capito, ma Max Pezzali farà il seguito di Stranger Things?
2: No, stiamo mischiando le cose. Noi prima stavamo parlando di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883 di Sidney Sibilia.
0: A noi piace fare le advocacy, poi che sia, cioè, no,
2: esatto, non facciamo gli advocacy del diavolo, per favore,
0: giusto, ma facciamo invece gli auguri, insomma,
2: facciamo la musica del diavolo,
0: esatto. Con questa canzone dei Ramon che faceva all'incirca.

0: Allora, fuori ci sono 17 gradi e piove, ma in cabina, grazie al summer camp, ce ne sono 28 e si surfa! Ragazzi, vai al cambio, sono The Road! Ma sempre su DJ, perché una radio così, come fai a non amarla?
1: In cabina di pilotaggio.
2: Esatto. Che poi tra l'altro Rockaway Beach, cioè è una spiaggia molto bella anche che dà sull'oceano aperto, però non è niente a che vedere con, che ne so, le spiagge dell'altra costa, Malibu, cioè non è chic, anzi è una spiaggia che si raggiunge anche con i mezzi, per questo un po' una spiaggia dei newyorkesi. Loro chiedevano un passaggio, perché col metro è effettivamente lunga, perché le fa tutte.
1: Weekend hitch ride.
2: E con l'autobus ancora più lenta, e poi oltretutto sull'autobus ci sono tutti quelli, già allora c'erano quei problemi di quelli che mettevano la musica brutta dalle
1: guarda,
2: con le casse Bluetooth.
1: Guarda Johnny, Joey, non ci siete più, però voi dovevate venire in Salento. Se volevate vedere il mare bello, le Maldive, dovevate venire in Salento.
3: Oppure anche potevano spostarsi un pochino più a nord, i Ramones sarebbero diventati costoro.
4: Sì, infatti, per esempio qui a Bari, quando i Ramones erano tre, li chiamavano i Tremons.
2: Va bene.

0: questa cosa poi tra l'altro è anche impossibile fare la cover, perché solo Mick Jagger lo sa dire, quel sì. Mr. Chums, cioè ha solo lui ha lo charm per poter dire Mr. Charm.
1: Sì.
0: Se non ce l'hai lo charm, al massimo ti tocca una canzone che parla di uno che non ce l'ha.
1: Sì, no? Cioè al massimo senza sei fascino. Un charmless man, proprio sì. senza fascino.
0: Tipo quei genitori che accompagnano i bimbi, che non tutti hanno una grande personalità.
1: Beh,
0: no?
1: Tutti sono personaggio, come quando DJ Aladdin si veste scuro.
2: No, ho dovuto tagliare i capelli perché mio figlio mi ha detto: mi fai fare brutta figura.
3: Ma come?
0: Ma a che punto siamo arrivati, ragazzi?
1: E te li sei tagliati?
2: No,
1: davvero?
2: Già li volevo tagliare, però mi ha detto proprio così: dai, fai bene, tagliali. Perché
1: ma perché a scuola gli altri capelli... papà non hanno
2: no,
1: i capelli lunghi.
2: Nessuno c'ha i capelli lunghi.
0: Vabbè, ma un giorno capirà. Dirà, scusami papà che ti ho fatto tagliare i capelli.
1: Ma ai vostri figli piacerà.
4: E ovviamente le hai chiesto i soldi per andare dal parrucchiere.
2: No, ho usato il suo conto.
0: Ah, okay. Beh, certo, che domande, ma scusa. Domande sono.
1: Ah sì, eh?

0: Oh, ma che mezz'ora, ragazzi, che Max Pezzali, Rolling Stones, i Blur.
1: Sì, ma non abituatevi
0: anche
1: bene,
0: Bush, per carità, però, non mamma mia,
1: bene.
0: Che emozione.
1: Aspetta che arriva.
2: Allora, prima ricordiamo la grande differenza tra la dance e il rock. Stavamo notando i giubbottini fighissimi che avevano i Blur, che sembrano dei giubbottini di pelle, ma non lo sono. In realtà sono dei piumini e delle giacche a vento, cioè, ma opache.
0: Opache, è vero, mentre nel mondo della dance i piumini sarebbero lucidi.
2: Sì, sì, li capisci subito.
1: Sì. Guarda che c'è Raffaele sotto che spara.
0: Raffaele,
3: ragazzi, mio padre sta prendendo gli antibiotici perché gli sono venute le placche.
0: No.
3: Ho guardato e manco una era placcata in oro.
0: Ciao, no, carina, carina questa. Raffaele. Raffaele, prendili anche te gli antibiotici, che sento che c'è un po' di mal di gola, c'è un vocione.
2: È la voce che sta cambiando, è proprio quella tipica età.
4: Ciao, Summer.

Camp, io e il bomber degli amatori calcio Caorle stiamo andando a fare la visita medico sportiva, che venerdì abbiamo la prima giornata di campionato. Purtroppo siamo in ritardo con la visita, non potremo giocare. Il bomber è molto dispiaciuto, perché purtroppo, non avendo la visita valida, non potrà fare

0: sulla destra, giù un mannaggette. Vabbè.
1: Io pensavo che Amatori si voleva collegare a quel genere cinematografico. Ma parliamo comunque di cinema. Tra poco i biglietti per l'Ocean Film Festival, l'occasione per andare a vedere dei film piccoli, a volte anche medi, dedicati al mondo degli oceani, del mare in generale, ma anche di sentire una canzone legata
0: perché,
1: a questo mondo.
0: Ci sono, giusto, dici bene, ci sono sia i libri, i book.
1: Certo,
0: i mini book, c'ha da fare un book, ma piccolo. E ci sta pure il film piccolo, il cortometraggio.
2: Poi ragazzi, ma Raffaele mi fa sentire vecchissimo, cioè aveva la vocina di un bambino qualche anno fa e ora c'ha sta voce, pare un pensionato che ha fumato per 20 anni Marlboro Rosso.
0: Non sappiamo se ragazzi, fuma, non glielo abbiamo mai chiesto.
3: La pinza.
1: Senti com'era una volta.
3: La pinza.
4: Come Stranger Things tra la prima stagione.
0: Bravo, i ragazzi Stranger Things che sono ormai in pensione. Esatto, la stessa cosa.
1: Vai ragazzi, ci sentiamo tra poco. Va.
5: Chiama
1: Poteva chiudere meglio questo intervento, però ormai è da chiudere. Oh.

0: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
8: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Devo sigillare il pavimento.
12: Hai già la soluzione in mano.
11: Anche su superfici diverse?
12: Sì, hai la soluzione in mano.
11: Ma non voglio mica rifarlo domani.
12: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzione in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.

0: male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
1: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
2: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.

0: di Olivia Rodrigo. Per la prima volta l'abbiamo suonata a Summer Camp, abbiamo visto anche il video. Sarebbe proprio bello se Olivia Rodrigo venisse da queste parti a girare un video con il suo corpo di ballo, perché vorrebbe dire che si fermerebbe il traffico, come è successo
1: certo, New York.
0: Vieni
1: qui
0: quando vuoi, quando vuoi, piazzale Baiamonti, sai, sì, quelle zone dove insomma ti senti un po' poco protetto quando non sei all'interno di un
1: magari
0: mezzo,
1: no? Prendiamo anche dei ragazzi e delle ragazze da un liceo coreutico che ti possano accompagnare, cioè il liceo quello della danza, il liceo coreutico, che è brutto perché conosco uno che ho preso 5 a 5, 6, 7, 8, è la materia, la materia 5, 6, 7, 8, quanto i voti sono proprio così, quanto sai quanto ti do?
0: 5, oh, sempre 6, meglio 5, 6, 7, 8 che 8, 7, 6, 5. Cioè,
1: certo,
0: che
1: vai a salire.
2: Coreutico come coreografia, no?
1: Che certo,
3: Simone,
0: anche io l'ho realizzato.
2: Io non ho fatto il classico.
1: Scusate, scusate se faccio un podcast con Roberto Bolle e quindi queste cose incredibilmente.
0: Con Roberto Bolle,
1: certo, queste cose incredibilmente le ho imparate.
2: Ricordiamo sempre quando avevi fatto ballare la Macarena a Roberto Bolle.
1: Vabbè, quelli sono. Ricordi che anche lui non vuole mai. Una volta
2: rimosso,
1: che ci è venuto a trovare in radio 2019, la Macarena è a Serie, sono momenti che neanche Roberto stesso vorrebbe ricordare.
3: Hai fatto vedere il collo del piede a Roberto? Secondo me appresa, sei proprio da ballerino.
1: Un po' più da calcio di punizione il mio collo del piede.
4: Ciao ragazzi, oggi sono andata a prendere figlio 2 un po' prima a scuola e quindi riusciamo a sentirvi un po' in radio, che ci mancavate tanto. E comunque la domanda di questi giorni di figlio 2, quasi 5enne, è: che lavoro fanno quelli della radio? Perché non è concepito che sia un lavoro essere in radio, probabilmente. Ciao,
1: è una,
4: Veronica,
1: è una bella domanda.
0: Lo sai che io lo prendo come un complimento.
1: Certo,
0: cioè,
1: sì.
0: Che bella questa percezione così innocente, no?
2: Sai, posso fare una battuta, dai. C'è chi il lavoro lo fa e c'è chi il lavoro lo è, anche per dire.
0: No, certo,
1: cognome, tra l'altro,
0: capisci, tu. Che poi tra l'altro devo dire, non mi capita mai che qualcuno
2: mi nessuno
0: faccia
2: una battuta
0: sul
2: fatto.
1: Vuoi fare anche
0: lavori sempre,
1: Vuoi fare anche una battuta sul fatto che richiamo Russo e di notte Russo?
2: Secondo me il figlio 2 comunque ha apprezzato questa battuta.
1: Sì, non ha cringiato.
2: No.
0: Va bene, salutiamo anche l'Hotel Sanremo di New York e ci auguriamo ci sia anche un Hotel New York a Sanremo. L'Hotel Sanremo
1: non
0: di New York è quello che si vede. Non c'è? Hai già controllato?
1: Non lo ricordo. Però c'è Londra.
0: E che conosce tutti gli alberghi di Sanremo?
1: Sì.
0: Londra è famoso.
1: Sì, quello dove vanno un po' di cantanti. Sì, c'è il Londra, ma non c'è il New York. Sai cosa c'è anche l'Europa? Ce n'è ce n'è, ma non c'è il Sanremo, no. Non
0: Sanremo di New York è quello che si vede nel video di Olivia Rodrigo.
2: C'è Manu che dice: i bambini a scuola mi chiedono: maestra, ma che lavoro fai?
0: Anche alla maestra. Vuol dire che sembra che ti stia divertendo. Probabilmente tu ti stai divertendo perché la vedi come una missione.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, avvicinamento al premio fedeltà con una delle nostre preferite di questo periodo, Fountains.

0: Ciao ragazzi, questa dei Fonti di Sì, anche la canzone preferita di Vecna, un fratbacino da crap che mi saluta. Ciao.
1: Perché gli piace la darkitudine, no? Ma poi ne è uscita un'altra, no? Però
2: sì, si chiama Tong.
1: Mi piace di più questa, sì.
2: Anche a me.
3: Sentite la darkitudine di questo vocale invece.
4: Ciao Summer Camp, mia figlia quando era piccola diceva che sua mamma passava il coltello a una persona che con quel coltello ci tagliava la gente, e in realtà faccio lo strumentista senza l'operatoria.
2: In qualche modo quindi aveva ragione.
1: Ma che infanzia gli stiamo regalando? Che lavoro fa? Mamma, che lavoro fa? Lei ha un coltello con cui taglia la gente.
2: Comunque è un bisturi, non è un coltello.

0: in Festival The World Tour Italia 2026. Regno
1: Fedeltà. Ci colleghiamo proprio con Caorle, East Coast, provincia di Venezia. Gianmarco è in collegamento con noi, lavora nel settore energia, la situazione è poco rosea. Non capisco se nel settore energia o in quello calcistico, adesso lo capiamo.
2: Perché prima parlavamo degli amatori, erano di Caorle, no? Prima gli amatori di cui parlavamo prima.
1: Ciao Gianmarco. Gianmarco, benvenuto.
3: Grazie mille, grazie.
2: Ciao Gianmarco.
1: Che ruolo giochi te?
3: Allora, io gioco dove mi mette il mister, in realtà, esterno, di centrocampo, di difesa, dove serve.
1: Ok.
3: Poco e male gioco.
2: Vabbè, quindi esterno vuol dire o terzino o, diciamo,
3: io centrocampo.
2: Oppure un quinto, come si dice nel 3-5-2, o comunque un'ala, dai, un terzino ala.
3: Esatto,
2: okay.
3: Pochi metri ma fatti bene.
1: Infatti quello ti stavo per chiedere, perché a volte il mister, a chi è in quel ruolo lì, chiede di fare tutta la fascia oppure di andare solo nella seconda metà. Quasi nessuno vuole fare tutta la fascia perché è molto dispendioso. Tu a quale categoria appartieni?
3: Io faccio parte della categoria che non ce la fa a fare.
2: Sì, quella che
1: mister, non ce la fa, gli ho detto non ce la faccio.
2: Che non rientra, cioè sale ma poi rimane lì.
3: Corretto.
1: Ok. Sì. Senti, siete voi che andate a fare la visita, no?
3: Siamo noi, siamo arrivati in anticipo, ce l'abbiamo alle 4.
1: Ok.
3: E siamo carichissimi.
2: Ma c'è la visita della squadra.
3: La visita medica per poter poi giocare il campionato.
2: Certo, sì. Ok.
1: Allora, non è un po' tardi, visto che la prima partita è domani, mi chiedevo.
3: Sì, ci siamo persi un po' tardi, però ci siamo presi un po' tardi, però sì.
2: Sì.
3: Il bomber lavorava, faceva la stagione estiva e prima non riusciva a farla, io mi sono un po' perso quei giorni e
2: ok. Vabbè, tanto i risultati te li danno quasi live, cioè non è che devi aspettare dei giorni. Sì, domani esatto. Sei pronto, ok.
3: Esatto.
1: Chi ci avete domani?
3: Domani col Casale okay. Sul Cile in trasferta.
1: Ah, pensavo Casale Monferrato, ho detto mamma mia, ragazzi, un girone comunque molto ampio. Di che categoria stiamo parlando?
3: Beh, amatoriale.
1: Ma tra gli amatori non c'è anche lì Serie A, Serie B, gironi, no? Come funziona?
3: No, nel nostro caso è un girone unico.
1: Ok.
3: E le squadre sono, diciamo, sempre quelle ogni anno e ci ritroviamo sempre a scontrarci con gli stessi.
1: Certo. Allora, in questo momento, adesso scusami, faccio un po' l'avvocato del diavolo, secondo me quelli del Casale stanno un po' gufando, no? Stanno sperando che non vengano rilasciati i certificati medici, insomma, speriamo che vinca lo sport, mi verrebbe da dire.
2: Vinca il calcio.
3: Diciamo che il resto della squadra ce l'ha, che siamo noi un po' in ritardo.
2: Siete proprio voi.
3: Il nostro bomber è in realtà il nostro guardaline, praticamente. Troveremo un sostituto.
1: Fammi capire, lui è lì che sta per segnalare il fuorigioco, ma poi zitto se ne va davanti e la butta dentro.
3: Ma perché lui è sempre pronto, diciamo, ad entrare in campo. Poi dipende dal mister. Purtroppo spesso la speranza è vana, però ogni tanto.
2: Di che colore è la maglia della squadra che immagino compriate voi, essendo amatori?
3: No, in realtà ce la fornisce la società. Rosso-blu,
2: il nostro, okay.
3: Il nostro colore.
2: Un classico, bene.
1: Sentiamo Francesco che su queste cose è
4: Foggia.
2: Foggia
1: rosso-nero.
2: Come il Genoa, come il Bologna.
4: Il Cagliari,
2: come il Cosenza, come il Taranto, come la San Benedettese, eccetera.
1: Gianmarco, in bocca al lupo, soprattutto per la partita di domani, no? E poi vi mandiamo al cinema visionario, bellissimo, di Udine, dove anche lì arriverà l'Ocean Film Festival 2026.
3: Molto volentieri, grazie. Devo portare il bomber o posso andare con mia moglie?
2: Puoi andare come con chi vuoi, c'hai tempo fino al 22 ottobre, guarda, per decidere, perché è quella la data del festival a Udine. Ciao.
1: Grande Gianmarco.

0: no? Da quella dei documentari, lungometraggi, mediometraggi dell'Ocean Film Festival. Però comunque stra affascinante.
1: Comunque
0: no?
1: L'oceano Adriatico.
2: Il sottotitolo di questa canzone è Bologna Riccione.
0: Bologna Riccione. Mamma ragazzi, a me quando c'è le ragazze che sghignazzano e mi fanno sentire, guarda, proprio mi viene, cioè, mamma, mi hai parlato al cuore, Luca. Cioè, ogni volta mi tocca quella canzone.
2: Quasi come questi vocali.
3: Ciao Summer Camp. Allora, se per questo mia mamma era assistente sociale e lavorava in carcere, mio papà invece era un amministrativo presso un'azienda ospedaliera, e quando mi dicevano cosa fanno i tuoi, io da piccola rispondevo: mia madre è in carcere, mio papà è in ospedale. In modo da lasciare immaginare un bellissimo, stupendo quadretto. Ciao da Simona
1: anche
3: Monza.
1: Anche lì ci voleva il sottotitolo, secondo me.
0: Ma è molto simile al messaggio di Francesco che dice: il babbo di mia moglie lavorava in manicomio, quindi insomma parliamo di un'era lontana, no? Perché la legge Basaglia
1: fine 70,
0: fine
1: no?
0: 70. Comunque dice, lui lavorava in manicomio e anche in carcere come psichiatra. Quando da piccola alla moglie di Francesco le chiesero che lavoro fa tuo papà, lei disse: la mattina va in carcere e la sera in manicomio. Che comunque, detta così, con l'innocenza di un bambino, può far preoccupare anche magari un po' i professori, no?
1: Un pochino sì,
0: Va bene ragazzi, che dire, se ne va un'altra puntata di Summer Camp. Ci rimane quella di domani, stasettimana. Domani vi ricordiamo ci sarà Ariete con noi, che ha un nuovo disco pubblicato già venerdì scorso. Quindi abbiamo detto, l'ho detta io, mi assumo le responsabilità. Sono andato a vederla anche, che presentava le nuove canzoni. Me ne sono goduto queste due o tre che ha suonato in questo luogo splendido di Milano, che altro non è che un appartamento, no? Che viene spesso prestato
1: di un famosissimo designer.
0: Esatto, ma è molto bello. Sono godute, e era venerdì, era giovedì scorso, non oggi, quindi ho fatto un po' confusione. Comunque
1: lei viene venerdì domani, cioè nel senso domani, 9 ottobre, su questo non c'è dubbio.
0: Sì. Buona serata a tutti,
1: ciao,
0: a domani,
1: ciao.
4: Summer camp. Radio DJ
5: One Nation One Station. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio. Il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
8: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston?
9: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Abbiamo i software gestionali più innovativi e una rete di partner pronti a darvi assistenza.
10: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software, lo rendiamo presente con i nostri partner. Da 50 anni.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Vino Deghiversario numero 2.
1: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
0: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
2: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
9: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
8: Basta un penny.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
16: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Joy, che anche un po' l'effetto, che l'emozione che scatena questa canzone di Rai, e sembra un po' anche la canzone di apertura di uno show, cioè come quello che sta succedendo adesso, potrebbe essere. Joy, il titolo ve l'abbiamo detto, quello che sta per succedere, beh, lo sapete, c'è Gazzology, buon pomeriggio!
1: Gazzology! Radio, DJ! One Nation, One Station. Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Voglia di montagna tra sport, terme e relax? Ma vai da Conad! È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria, con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
3: Sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai. Arcaplanet, convenienza
1: nostra. Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.

0: pianificata instabilità.
1: Eccoci il suono di Gazzology su Radio DJ 16.06. Scusate, mi ero dimenticato che qualcuno l'ha anche visto quello che abbiamo fatto.
2: Si vede adesso.
1: Perché non siamo solo sulla Radio DJ, dentro le vostre radio, dentro i vostri telefoni connessi, ma ci potete anche vedere su DJ TV e su YouTube. Quindi avete visto questo effetto, perché molti pensano, no, ma vabbè, è un effetto speciale.
2: Ma invece, ti sei coperto anche il viso.
1: Ma è una tecnica.

0: tecnica, ragazzi, ma se, cioè, non è che la radio si fa così, perché ci sono delle tecniche, certo. Va bene, professionisti, ma anche presi dalla strada. Comunque, ciao a tutti, pronti e carichi come sempre nel tentativo di farvi compagnia. Laggiù in fondo vedo un selvatico, perché ha il cappello sciolto. Selvatico del Paca, giovane Padawan in regia. Come funziona la gestione? Io non ho mai avuto i capelli così lunghi nella mia vita.
1: Anche se
0: mai dire mai, mai dire mai. Anche se grazie all'AI ultimamente me li faccio spesso per fare delle foto che fanno ridere. E come gestisci i capelli? Cioè ogni quanto si legano?
2: Ah, quando hai caldo o quando mangi.
0: Quando mangi.
2: Io quando mangio me li lego. E basta.
0: Ma è più sbatti quando o lavoro. Più bello avere il capello lungo?
2: Più bello, cioè.
0: È più bello, certo. E se no te li saresti già tagliati.
2: Se belli
0: giustamente.
2: Si vuole apparire.
0: Posso fare la stessa domanda a Elisa Cyber? Elisa Cyber, è più sbatti o più bello?
1: Io trovo che i capelli...
0: No, ma io non parlavo dei capelli, parlavo di... No, sto scherzando.
1: Cosa mi sono persa?
0: No, dicevo, no, altre cose così, insomma, tra amici. No, è più sbatti o più il capello?
1: No, io trovo
0: il
1: capello ordinato, con la coda o lo chignon sia più bello.
0: Bene, giusto.
2: Beh,
0: ci sta. 8 ottobre, oggi è 8 ottobre vero, perché se ti affacci alla finestra di via Massena, da questo bellissimo studio, è 8 ottobre.
1: Non
0: 8
1: vedi come
0: 8
1: sono felice.
0: È la tua temperatura, la pioggiarella, il grigio, ma che bello il grigio.
1: Le lucine,
0: io vorrei già,
1: che si accendono un po' prima.
0: Vorrei già farla finita, nel senso farla finita e andare al caldo da qualche altra parte. No, io non
1: penso che non è ancora arrivato neanche il cambio dell'ora.
0: No, davvero, quella sarà un'ansia che arriverà a breve. Però dai, per ora solo pioggerella, ancora si riesce a stare, almeno a Milano, da altre parti sicuro qualcuno ci starà ascoltando facendo il bagno, ma questa è sempre un'altra storia. Tanto traffico in più, però io adesso comunque ho deciso, quest'anno, raga, farò come LeBron James. Verrò, vengo con l'elicottero.
2: Dove parcheggi qua?
0: Ma c'è qua su. Avete visto che c'è stato ovviamente la politica. Perché ogni cosa c'è anche la politica. LeBron James, devo spiegare, famoso giocatore di basket, il più forte, sicuramente.
1: Sì.
0: Non voglio dire di sempre, ma sicuramente uno dei più forti di sempre. Siccome ha cambiato squadra.
1: Bravino,
0: e gioca a Philadelphia.
1: Ma dove vive?
0: E adesso vivrà a New York. Continuerà a vivere a New York.
1: Ah.
0: Cioè continuerà, si è trasferito a New York.
2: E quindi
0: va a Philadelphia ad allenarsi con l'elicottero. Quindi dopo ogni partita, adesso per un po' continuano a uscire video.
1: Lui?
0: No, non credo, non guida lui, lo portano, lui va e ritorna, perché comunque così ci metto, ho visto tutto il video, c'è un video proprio che ripercorre tutto il percorso.
1: Quanto ci mette?
0: 35 minuti circa da New York a Philadelphia, proprio sul campo a fare la partita.
2: Wow.
0: Capito? Comodo. Cioè, guarda che qua posso dire, adesso la radio potrebbe mettere a disposizione, però di tutti, c'è un elicottero che porta tutti a casa. Non è male, anche se c'è da dire una cosa, leggevo, perché tutti hanno detto che chissà quanto sta spendendo, quanto costa, sicuramente costa tantissimo, ma sembrerebbe che non spenda c'è niente, perché era dentro
1: nel
0: suo pacchetto. Sì, ma non con la squadra, lui ha un altro sponsor che nel contratto gli ha messo la possibilità di avere a disposizione
1: un elicottero.
0: Vabbè.
1: E voi, se poteste.
0: E voi, quando è l'ultima volta che siete andati al lavoro con l'elicottero? 347-342-5220. Oggi è giovedì, è 8 ottobre, l'ho detto, ma è anche il giorno del cinema per noi.
1: Sicuro.
0: Ma è anche il giorno in cui ci torna a trovare un'amica, perché qualche giorno fa, quindi lo celebriamo perché lei era a Bruxelles, celebriamo con qualche giorno di ritardo, è stata una giornata speciale per il nostro pianeta Terra, ma ne parliamo dopo.

0: Juice, Lizzo su Radio DJ. Juice come quello che magari qualcuno sta bevendo in questo momento. È un orario un po' da Juice, questo, cioè da succo così.
1: Fino
0: 16:13
1: era orario di gelato.
0: E adesso in un secondo adesso è diventato neanche juice. Da tisana. Adesso è orario da tisana, da cioccolata calda, da teino col biscotti. Ma non voglio ritornare su questi argomenti, anche perché ce ne sono altri. Al 347-342-5220. Intanto io ho detto scherzando, parlando e citando LeBron James che va al lavoro, cioè va ad allenarsi in elicottero, ritorna a casa in elicottero da Philadelphia a New York. Ho detto, ma diamo qualcuno che è l'ultimo che ha preso l'elicottero per andare al lavoro. Pieno di gente che... Ti giuro, guarda, allora sono arrivati, ma perché giustamente, ciao, sono andato a lavoro in elicottero 15 giorni fa, gestiamo un rifugio a Lecco.
1: Allora,
0: quindi,
1: okay.
0: Sì, ovvio, poi ci sono anche i soccorsi che effettivamente usano l'elicottero per lavoro, per andare a lavoro. Elicottero settimana scorsa perché faccio prove in cantiere di alta montagna, Remi d'Aosta, in quelle zone chiaramente si utilizza un po' di più l'elicottero. Vabbè.
1: Però c'è anche chi resta umile, Federica ci scrive, ciao Gazzo, comunque le mie figlie fanno rugby a Brescia, abitiamo a Bergamo. E facciamo tre volte a settimana almeno la 4 alle 18:30, ma resto umile.
0: Sì, lì ci vorrebbe.
1: Forse lì le ricordo.
0: Sì, lì probabilmente, ecco. Federica, fai così, a un certo punto molli tutto, lasci la macchina lì e prendi l'elicottero. Però è un po' per il traffico, è anche un mezzo che poi uno pensa sempre, purtroppo quando si pensa al basket, allo sport, all'NBA e all'elicottero viene in mente un triste ricordo, che è quello chiaramente di Kobe, che utilizzava anche lui l'elicottero per alcune piccole trasferte. Lì è un caso, cioè adesso non è che uno deve sempre pensare a quella cosa lì, anzi c'è quel discorso razionale che ti fa dire, ma guarda i numeri di quelli che usano l'elicottero, quelli che usano l'automobile, ma quello è un altro discorso.
1: Però,
0: dove non vogliamo entrare
1: di mezzi strani, io ricordo un mio compagno delle medie
0: che
1: non
0: era un
1: so
0: elicottero
1: per, non so per quale motivo dovevi segnare con quale mezzo arrivavi a scuola, non ricordo il motivo.
2: Ma cos'è?
1: E quindi noi tutti
0: perché sai comunque lei andava a scuola, una scuola nobile, c'era chi arrivava a cavallo,
1: c'era chi magari arrivava a piedi, chi col bus, chi in bicicletta. Lui aveva scritto, me lo ricordavo per sempre, che arrivava col battello. E io
0: ma a Brescia col battello,
1: perché lui abitava a Montisola.
0: Ah, certo.
1: E da Montisola a Iseo dovevi fartela per forza col battello.
0: Beh, che figo.
1: E questa cosa mi era rimasta assolutamente.
0: Come si chiama questo tuo compagno?
1: Non ricordo
0: oggi.
1: Non ricordo.
0: Oggi quell'uomo è Giovanni Soldini. No, non lo so, sto sparando
1: a
0: casa.
1: Lo saluto.
0: Ma perché dovevi scrivere a scuola come arrivavi a scuola? Oggi sarebbe violazione della privacy. I genitori direbbero, ma tu cosa... Cosa ne vuoi? Non vi permettete.
1: Tutti, perché in tutta la scuola solo lui aveva scritto questa cosa. Non mi ricordo neanche come si chiama, però mi ricordo.
0: Neanche se è vera, però lui magari si è bullato di questa cosa qui. Ma questo è un altro campionato. No, visto che ci sono tanti genitori che si stanno facendo gli sbatti a questo orario per accompagnare i figli, ricordiamoci che dobbiamo tornare a fare l'SOS genitori, che sarà il nostro elicottero. Ora, però, da tutti i messaggi, elimina quelli che parlano di fare l'elicottero. Perché quella è una... No, capisco
1: quella
0: l'umorismo, capisco la voglia, capisco tutto, però non è quello il caso. Allora, tra pochissimo hai selezionato il film da consigliare oggi?
1: Certo.
0: È una scommessa?
1: È una scommessa.
0: È una scommessa? E scommettiamo.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole.

siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ciao Gazzo, anch'io ciao. Da Angira ad Arona prendevo il battello per andare poi al liceo scientifico che stava ad Arona. Bacio.
1: Prendeva molto bella, molto bella questa cosa del battello.
2: Anche se credo che il vincitore sia un altro.
1: Chi è?
2: Oggi.
1: Chi è?
3: Io avevo un compagno di scuola alle superiori che veniva soprannominato Ursus perché alle elementari suo nonno lo portava a scuola.
1: Come?
3: Con l'Ursus, un trattore dell'epoca.
1: Beh sì.
2: Beh. Un Transformer.
1: Aura, aura. Cioè ti presenti davanti alla scuola lì, tutti che arrivano con i motorini, con le cose, la
2: col tu trattore in tangenziale.
1: Si va a comandare esatto. In questo caso qui. Comunque abbiamo scoperto perché, o almeno in questo caso alcuni mettevano il mezzo con cui arrivavano a scuola. Forse anche nella tua scuola, Eli. Francesca dice: Gazzo, anche noi registravamo con che mezzo arrivavamo a scuola. Era parte del progetto protocollo di Kyoto per sensibilizzare i bimbi sull'inquinamento provocato dai mezzi
2: può
1: di trasporto.
2: Essere.
1: Quindi anche LeBron dovrebbe scrivere
2: che va
1: con l'elicottero. Lì non è molto sensibile la cosa. Infatti questo è uno dei temi. Il commento sotto ogni video è: e io sono qui a bere con la cannuccia di carta. Questo sì, purtroppo un po' sono le contraddizioni del periodo che stiamo vivendo. Ma attenzione, c'è un faro, c'è una speranza. Quella speranza è la settima arte, il cinema. E noi siamo qui a indicarvi la via. Grazie a un momento che ormai, come dire, ha delineato. Non so più cosa inventarmi per dire questa
4: cosa. Difficile, ormai abbiamo detto.
1: Vabbè, Elisa Cyber ci dà un consiglio, cioè un film da andare a vedere.
4: Sì.
1: Rigorosamente. Nelle sale, mi raccomando, non aspettate che esca, andate a vederlo, ve lo consigliamo noi, o
4: ma
1: meglio.
4: Come non aspettate che esca?
1: No, scusami, non aspettate che esca sulle piattaforme. Okay. Cioè, poi lo riguardate. Andate al cinema, perché. Eli, perché bisogna andare al cinema? Qual è la magia?
2: Perché vi guardate questi film capolavoro che vi consigliamo.
1: Che vi consiglia Elisa. È questo il motivo. Allora Eli, hai detto che è una scommessa.
2: Sì,
1: di solito...
2: è una scommessa perché sono stata
1: impressionata
2: dal fatto che questo film...
1: Cos'è? Endgame che lo riproporranno dal cinema?
2: No, è stato proposto... Cioè è un mashup di quattro registi.
1: Insieme?
2: Quattro registi insieme che vengono da Repubblica Ceca, Slovacchia, Francia e Slovenia.
1: Cos'è? Una barzelletta?
2: No,
1: c'era un cieco?
2: Giuro,
1: ok.
2: È un film velocissimo perché dura 71 minuti, quindi poco più di un'ora, e si intitola I racconti del giardino incantato. Attenzione a prendermi in giro perché questa è una storia che fa...

0: farà ridere,
1: più
0: ma
1: che altro
0: soprattutto
1: due candidature agli European Film Awards, cioè
0: non male,
1: e muti.
0: Allora cosa racconta questa storia?
1: Non lo so, ce lo devi dire tu.
0: Tre piccoli fratellini sono affidati per un giorno al nonno, che vive ormai solo nel suo casolare di campagna dopo la perdita dell'amatissima moglie.
1: Lacrime.
0: Che è una grande amante delle
1: lacrime
0: fave.
1: Subito, esatto.
0: E così i nipotini, per consolarlo, riprendono il cappello della nonna e radunano i suoi oggetti casalinghi e inventeranno tre racconti di immaginazione ambientati in epoche diverse e lontane. Qui cosa succede? Che i quattro registi, forse anche per conquistare una platea di giovanissimi, non hanno fatto altro che dare valore all'eterna e più profonda radice della cultura narrativa, cioè il potere taumaturgico del racconto.
1: Eccola qui la parola anche questa settimana.
2: Taumaturgica.
1: Ragazzi, io no, allora, perché molti penseranno che tu stia leggendo, ma no.
0: Tra l'altro non si vede.
1: No, zero, nessuno ha visto che stai leggendo.
0: Dai, comunque mi avete fatto ridere nel momento più alto della cosa, cioè
1: scusa.
0: Il valore taumaturgico del racconto di fronte alla morte e il valore insostituibile della fantasia.
1: Bello, molto bello.
3: Come
1: molto
3: si
1: bello.
3: Chiama?
1: Come si chiama?
0: I racconti del giardino incantato.
1: Bello, molto bello. Ma non è animato? Cioè...
0: No, è in stop motion.
1: È in stop motion, quindi è proprio una cosa...
0: È
1: animato. Wow,
0: super
1: molto bello.
0: Carino.
1: Vabbè, quindi la parola del giorno oggi?
0: Taumaturgico.
1: Comunque non hai detto chi sono questi registi.
0: E quelli li leggi tu, se
1: Beh,
0: vuoi.
1: Sono David Sukup, Patrick Pass, Leon Widmar e Jean-Claude... Madre! No, non è quello Jean-Claude, è Jean-Claude Rozek. Vuoi dire anche chi c'è come attori?
0: No.
1: Mikulas Cizek, Arnost Goldfam, Zuzana Kronerova. E il grande Riccardino Fufolo. Questa
0: Dai.
1: È un'altra cheat. No, il film è serio, scherzi a parte, andate a vederlo, i racconti del giardino incantato, per ridere e piangere anche un pochino.

0: L'urlo, il sensativo è fare l'urlo? Ah, questo sì, beh, allora la differenza si sente. Però The Dandy Warhols fanno questo effetto qui, cioè Bohemian Like You dal 2000 su Radio DJ, dal 2000 al 2026, invecchiata bene, credo, invecchiata bene questa canzone. La state ascoltando così, durante Gazzology, 16:26, sono arrivati altri messaggi, altri audio, e non riusciamo a sentirli tutti.
1: No, se vuoi ne ho uno che commenta su che il cosa? Film.
0: Che commenta il film di cui sì. abbiamo parlato adesso, vai, sì. fammi
2: Scusa,
0: sentire.
2: Ma il film dura 70 minuti, la storia di tre bambini.

0: col nonno che... Non è un film, ma? È una puntata di Papà Castoro.
1: Beh, un po' sì, è un po' ispirato.
2: Vabbè, dai, ispirato.
1: Un po' ispirato alle vicende
2: dategli
1: di Papà Castoro. Com'era la sigla di Cacà? Di Cacà Castoro, grande giocatore del Milan.

0: Bambini. E poi?
1: Non me la ricordo.
0: Uè, Sasà, Banna, non diceva
1: la
0: delle
1: mia
0: cose.
1: Squadra, si
0: mi presento la mia squadra. Non diceva dei nomi
1: sì,
0: a caso.
1: I nomi dei piccoli castori.
0: Ah, vabbè, adesso andiamo a indagare. Continuano le grandi inchieste di Gazzologi, sì. Ma tra poco parliamo seriamente del nostro pianeta. Non tanto per gli elicotteri che stanno facendo un po' di casino, ma per cercare di proteggerlo. Vediamo, vediamo. Abbiamo degli amici qui che ci raccontano delle cose.
2: Resta dove sei, su Radio DJ. Se vuoi ridere, ma anche rifletterei. Un programma che sfoggia il pedigree, signore e signori Gazzologi.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sostituiscio!
8: Leo, si dice sostituiscilo!
7: Sostituiscio!
9: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
10: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
11: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
12: Sì, certo.
13: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
14: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
15: Ma deve essere anche complicata?
14: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
15: La procedura Xpeer?
14: La attiviamo noi.
15: La conservazione digitale è a norma?
14: Ce ne occupiamo noi.
15: Ti servono speed o firma digitale?
14: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
15: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
14: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
16: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
22: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
23: North Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
24: Siamo Elia Nuzzolo
25: e Matteo Ciuccioli,
24: alias Max Pezzali
25: e Mauro Repetto.
24: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
26: Guarda Nord Sud-Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione, dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
27: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
28: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
27: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
28: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
27: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
0: Devo sigillare il pavimento.
1: Hai già la soluzione in mano.
0: Anche su

0: Superfici diverse?
1: Sì, hai la soluzione in mano.
2: Ma non voglio mica rifarlo domani.
1: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
3: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
4: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Tra un Krabby Patty e l'altro, ascoltate Kazology, parola di SpongeBob.

0: Grazie.
1: Disfruto. La canzone è quella di Carla Morrison su Radio DJ 16:36, la state ascoltando giovedì 8 ottobre 2026, ma la canzone in realtà ha una bella storia, perché è una canzone in realtà di qualche anno fa e fa parte di quelle canzoni che vengono riscoperte poi nell'ultimo periodo, soprattutto in Italia, lanciate da varie situazioni, tra cui la viralità magari anche dei social, e ce le fanno scoprire, vedi? Mai dire mai, uno pensa che magari la propria carriera oggi o non so può finire per qualche motivo, invece qualcosa poi può essere rilanciato totalmente. Gazzology, ancora un buon pomeriggio. Sai, tra l'altro, Carla Morrison, ho scoperto che ha un altro cognome.
2: E quale?
1: Flores. Giuro, e Flores, che vuol dire fiori.
0: Guarda, guarda
1: come mi aggancia.
0: Guardalo.
1: Si aggancia perfettamente alla nostra madre natura, che è tornata a trovarci anche in questa versione live pomeridiana, perché noi volevamo dare a tutti i nostri amici di Gazzology degli anni passati la possibilità di vedere questo bellissimo studio e di portare i loro talenti da queste parti. Quanto è bella sta canzone?
0: Tantissimo. Ma io c'avevo l'ansia, perché loro hanno sempre ascoltato la mia voce. Poi
1: adesso ti vedono, è vero.
0: Magari si aspettavano una stanga, il nostro... una madre natura, 1,90 m.
1: No, Virginia Castellucci, tu sei perfetta così, anche perché sei la nostra voce per quanto riguarda, insomma, l'ambiente, le biodiversità. E oggi, insomma, esploreremo nuovamente questo termine. E noi arriviamo da una settimana, quella che è iniziata proprio con la giornata mondiale dell'habitat. E quindi, Virginia, noi ti abbiamo richiamato, sei stata convocata, e tu col tuo bel quadernino pieno di appunti scritti rigorosamente a penna, insomma, hai un po' di cose da raccontarci. Come stai intanto, Virginia?
0: Bene.
1: Ti piace questo studio, hai visto?
0: Mi guarda, sembra, che luce, insomma, che roba, mica male.
1: Mica male.
0: Mica male.
1: Ma
0: ragazzi,
1: a Bruxelles ce l'hanno un posto del genere?
0: Non lo so, dato io ero in una sala conferenze, una cosa...
1: Perché noi ricordiamo, vieni qua e ci fai l'onore e il piacere di raccontarci, ridiamo, scherziamo, ma tu sei una persona seria che va a Bruxelles ai tavoli del potere a decidere, no, a decidere non lo so, però a dire la tua su quello che è l'ambiente in qualche modo.
0: Sì, sono seria dalle 9 alle 18 comunque.
1: Cos'è che hai fatto a Bruxelles adesso?
0: Ero ad una conferenza, si chiama Fit for Biodiversity, una conferenza ovviamente sul tema della biodiversità, in particolar modo sull'agri-food, quindi il settore dell'agricoltura. C'erano aziende, aziende che si occupano come noi di tecnologie per il monitoraggio della biodiversità, e poi c'erano anche associazioni, insomma c'era un po' di tutto per parlarne, perché è molto importante.
1: Ma tu quando esci da questi incontri importanti, esci che ti metti le mani nei capelli e dici siamo messi male, o esci con della speranza?
0: Ma dipende un po' dalla conferenza. Devo dire che quella di lunedì e di ieri, insomma, è stata interessante. Per la prima volta forse non esco con dell'amaro in bocca. Cioè, alla fine erano tutti contenti e vogliosi di fare. Il punto è che poi
1: bisogna fare. C'era gente da tutta Europa?
0: Era molto belga e molto tedesca oriented questa volta, sì. E devo dire che c'erano tante facce nuove. Di solito vado alle conferenze, ci sono un po' sempre le stesse facce, invece devo dire che tutti questi tedeschi
1: nuova.
0: Non li avevo visti, okay, che si occupano di biodiversità.
1: Ma dove stavano? Adesso c'è anche l'Oktoberfest a breve, quindi stavano facendo dei giri. Virginia è Head of Sustainability di 3B, che si occupa appunto di monitoraggio, di monitorare un po' quello che sta succedendo nella biodiversità. Cosa vuol dire? Cos'è l'habitat? Cioè, se il 5 ottobre è stata la giornata mondiale dell'habitat, che cosa vuol dire?
0: Allora, l'habitat è l'ambiente naturale in cui vive una specie, dove ha cibo, acqua, diciamo un rifugio per riprodursi, quindi quella è la definizione di habitat. La giornata mondiale dell'habitat, che quest'anno era il 5 di ottobre, cambia ogni anno tra l'altro, perché è sempre il primo lunedì del mese di ottobre, è stata istituita sempre dall'ONU. È l'ONU che istituisce di solito queste giornate nel 1985, un po' proprio per ricordare l'importanza degli habitat. E quest'anno, il 2026, il tema era una casa adeguata per tutti.
1: Okay.
0: Noi diciamo che l'abbiamo un po' reinterpretata, perché avevano dato un taglio molto umanocentrico a questo tema. Noi invece abbiamo detto ok, sì, una casa adeguata per tutti, anche per le specie selvatiche.
1: Beh, siamo qui per parlare anche di questo nel nostro habitat in questo momento, perché poi habitat viene utilizzata tutti i giorni per indicare un posto dove si sta bene.

0: è una sigla rivisitata di Happy Days, questa di John Cook e l'altro, perché Happy Days non era Sunday,
1: è
0: Monday,
1: vero,
0: Happy Days. E qua John Cook fa questo,
1: sì, bene,
0: alla fine.
1: Cioè, perché sai che io adoro John Cook, adoro i BTS.
0: Però,
1: la sigla di Happy Days non me la deve toccare nessuno.
0: Avevo paura che partissi contro Happy Days,
1: no.
0: Qua veniva giù tutto, veniva giù tutto.
1: Anzi, onore.
0: Siete su Radio DJ 16:44, stiamo celebrando la giornata mondiale dell'habitat, che è stata in realtà lunedì 5, ma è un po' tutta la settimana, e più che altro è la scusa per chiacchierare un po' con Virginia Castellucci, che arriva direttamente da Bruxelles, dove ha parlato molto seriamente di queste tematiche, insomma, dell'ambiente, dell'habitat, e noi gli chiediamo di farlo, se vuoi, comunque sempre seriamente, chiaramente, ma in modo un pochino più leggero. Quali sono i termini che utilizzi, diciamo, un po' più, diciamo, nei contesti più professionali, che con noi non ti permetti di dire perché sai che non capiremmo?
2: Ma non so, tipo diversità genetica, ma ci sono tanti modi per dire delle cose in maniera seria, ma siccome è giusto anche farle arrivare.
0: L'importante è far arrivare i concetti. E perché dobbiamo preservare l'habitat? Insomma, un po' ce l'hai raccontato, qual è l'importanza. So che ci sono anche dei casi, come dire, interessanti e virtuosi per quanto riguarda l'habitat, no? E il monitoraggio.
2: Assolutamente, noi abbiamo, diciamo, colto un po' questa giornata per presentare due nuovi strumenti, perché insomma, siamo stati qua tante volte, abbiamo raccontato, noi facciamo monitoraggio della biodiversità, lo facciamo con la tecnologia, lo facciamo con i satelliti, ma anche sensori in campo. Questi due nuovi strumenti in realtà sono entrambi, tutti e due da remoto, quindi con immagini satellitari, e fanno due cose diverse. Una si chiama XN Atlas,
0: okay,
2: ed è un po', diciamo, la cartella clinica delle aree protette, detta molto pop, in maniera pop, e l'altro invece si chiama Farsight e ha un obiettivo diverso, che è quello di dare una previsione sugli incendi, cioè capire, dato un incendio, come evolverà nelle successive 24 ore, che è molto importante per chi si deve occupare ovviamente dei soccorsi e di, insomma, vigili del fuoco.
0: Quali sono le aree, se ti vengono in mente, le aree migliori da questo punto di vista in Italia? Dove ci sono le aree?
2: Beh, allora, in generale le aree dove preserviamo gli habitat, no, per le specie selvatiche, sono le aree protette, le aree che rientrano, esatto, nel network Natura 2000, che è un network in realtà europeo, non soltanto italiano, e sono, diciamo, delle aree dove più o meno ci sono dei limiti, diciamo, più o meno stringenti.
0: Ovviamente, ma sono aree che si possono visitare?
2: Sì, sì, praticamente quasi tutte, anche i parchi nazionali, che sono quelli che hanno, diciamo, le regole più stringenti, la maggior parte delle, diciamo, dell'area del parco si può visitare. Poi ci sono delle zone a volte che invece non sono accessibili dagli uomini, però
0: ce ne sono abbastanza in Italia o siamo messi male?
2: Ma di aree protette ce ne sono, parliamo di terra, quindi non di mare in questo momento, ce ne sono

0: che coprono circa il 21% del territorio. Bisogna sicuramente alzare aumentare questa percentuale, sì.
1: E c'è l'intenzione, secondo te? Cioè, si stanno facendo cose per aumentare queste aree protette?
0: Ma allora, sicuramente ce lo chiede l'Europa con una legge che si chiama Nature Restoration Law, e quindi bisognerà man mano appunto adattarci a questo.
1: Vediamo, vediamo cosa succede. Adesso invece ce lo chiede la radio di mettere una canzone, perché se no andiamo poi troppo lunghi, ma soprattutto una bella canzone. Monete e bottoni.

0: dire niente di speciale.
1: Monete e bottoni, 100.000 care su Radio DJ. Personalmente canzone che mi piace un sacco e ci riporta anche un po' nelle atmosfere dell'habitat di cui stiamo parlando e delle varie curiosità che stanno arrivando. Virginia, 347-342-5220, ce ne sono un po' rispetto al tema che stiamo trattando. Te ne giro una, che è quella di Patrizia, che dice: beh, volevo chiedere a Virginia se per habitat viene considerato anche l'inserimento di specie che non ci sono più, cioè cita cinghiali, lupi, pesci, eccetera.
2: No, se, cioè diciamo che se parliamo di ripristinare un habitat, un ecosistema, in realtà quello che facciamo è ripristinare la base dell'ecosistema, non è che rimettiamo le specie.
1: Dentro specie.
2: Esatto, come abbiamo fatto appunto nell'oasi di Pavia.
1: Ne abbiamo parlato l'altra volta.
2: Esatto.
1: E come sta andando l'esperienza di Pavia?
2: Molto bene, in quell'oasi lì per esempio abbiamo piantumato più di 4.000 specie.
1: E insegni anche piantumato, che secondo me la possiamo usare insieme a taumatologico. Vabbè.
2: Esatto, 4.000 alberi, credo di 17 specie diverse e ovviamente noi portiamo, ripristiniamo l'ecosistema, poi le specie tornano da sole, se abbiamo fatto un buon lavoro.
1: Sì, sì, non è, cioè non è Jurassic Park che prendete l'ambra con dentro il DNA del T-Rex e lo volete ricreare, giusto? Non è,
2: assolutamente no.
1: Non è quella cosa lì. Virgi, grazie mille insomma per essere venuta, tornata a trovarci anche in questa nuova versione. Io invito ovviamente a seguire Virginia Castellucci, a seguire 3B che insomma fa di questo il proprio mestiere, cerca in qualche modo di aiutarci e noi ogni volta che ci vediamo speriamo che tu possa raccontarci che le cose... Ma sempre meglio, speriamo, speriamo.
2: Speriamo. Posso salutare una persona?
1: Devi salutare una persona.
2: Allora, devo salutare questo ragazzo, si chiama Manuel Vicente, l'ho conosciuto a Bruxelles.
1: Sì.
2: È un ragazzo spagnolo di origine argentina che ha detto che è un vostro super fan.
1: Grande, Manu.
2: Cioè, ragazzi, questo ha imparato l'italiano grazie a Radio DJ.
1: Beh, va bene, va bene. Spero non grazie solo a noi, nel senso.
2: Magari grazie a tutti.
1: Allora, Manuel, segnati.
3: Taumaturgico.
1: E lei cosa aveva detto? È piantumare. Segnati e vai, sei a posto. Sì, chi è?
4: Mamma butta la pasta.
1: È coach che ci ricorda che abbiamo finito. Ma noi non possiamo crearci un nostro, cioè ci dà la responsabilità di un nostro piccolo orto da tenere qui.
2: Volete l'orto dentro la DJ?
1: Ok, aspetta, ne parliamo fuori onda. Non voglio prendermi responsabilità. Scusate, sto esagerando. Grazie mille a tutti per averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto una piacevole compagnia. Grazie Fra Paga il Paca in regia.
3: Grazie a voi.
1: Grazie anche a Elisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi. E grazie al Gazzo.
1: Ola G, mi raccomando, piantumate tutto per bene in questa vostra serata e noi ci sentiamo domani per chiudere la settimana insieme, ovviamente qui su Radio DJ. Arriva Pinocchio.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Promotion. Movie Time.
8: Disoppa 01 Distribution presenta.
9: Io sono Pino Daniele, suono la chitarra e canto in lingua napoletana.
8: La storia mai raccontata di una leggenda della musica italiana.
10: Tu non ti senti un re di Napoli?
11: Io non mi sento nessuno.
8: Ieso pazzo, dal 15 ottobre al cinema.
7: Movie Time, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
12: Radio, DJ.
13: One Nation, One Station.
14: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
15: Dai mamma, solo il blazer.
16: Il denim M.
14: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
17: M, sempre con me.
18: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
19: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
18: Uh-huh.
19: 249 cavalli.
18: Ok.
19: Largo massimo 1,90 m.
18: Altro?
19: Da rivenditore verificato.
18: Trovato.
19: Wow!
18: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
20: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
21: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
22: La proclamiamo dottoressa in economia con il voto di 110. Assegno la lode a sua nonna Luciana, a sua mamma Claudia, a papà Andrea, allo zio Giulio, al coinquilino Marco e al gatto Ferdinando.
0: In Bocconi il traguardo di uno è il successo di tutti. Per garantire a ogni talento la propria occasione, offriamo sostegno economico a un terzo dei nostri studenti. Scopri come ogni anno diamo valore al merito su unibocconi.it/wemadeit.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: C'è una nuova energia positiva. È Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
23: Vimar, energia positiva.
24: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
25: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
26: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
27: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
28: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.

0: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
1: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
2: Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la nostra pasta fresca ripiena da 250 grammi per tutto ottobre a solo 1,49 euro. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: Amore, non rompere le uova.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 17. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. Il centrodestra reintroduce il voto di preferenza, che mancava da oltre 30 anni, restituendo ai cittadini il potere di scegliere direttamente chi li rappresenta. Così la premier Giorgia Meloni commenta il voto della Camera, che oggi ha dato il via libera definitivo alla riforma della legge elettorale con 227 sì e 164 no. Esulta la maggioranza, che nonostante i timori della vigilia passa la prova dello scrutinio segreto. Protesta il centrosinistra, che parla di legge truffa e pagina buia della vita parlamentare. Il leader di Più Europa, Maggi, evoca i ricordi alla Corte Costituzionale. La battaglia, dice, si sposta nei tribunali. Il cosiddetto Stabilicum prevede un sistema proporzionale con un premio di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia superato il 42% dei voti. Restano le soglie di sbarramento al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste. Vengono reintrodotte le preferenze con un meccanismo misto. Sulla scheda ci saranno 6 nomi oltre al capolista bloccato. L'elettore potrà sceglierne fino a 3 con alternanza di genere. Non ci sarà il nome del candidato premier, che dovrà essere indicato dalle liste nel programma elettorale. Dopo la strage di Kramatorsk in Ucraina, dove almeno 30 persone sono rimaste uccise in un raid russo che ha colpito 2 autobus di linea, la Commissione europea attacca la Russia, ribadendo che gli attacchi intenzionali contro civili e contro obiettivi non militari sono crimini di guerra. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha riferito che i negoziatori ucraini saranno negli Stati Uniti domani e sabato per colloqui con la controparte americana. È la poetessa e saggista canadese Anne Carson, la vincitrice del premio Nobel per la letteratura, per quella che l'Accademia di Stoccolma definisce la sua opera audace e creativa. Nata nel 1950 a Toronto e che celebre grecista, è autrice di lavori sperimentali in cui mescola poesia, prosa e teatro. Il premio a me, a Stoccolma, sono tutti matti, ha commentato la scrittrice, che si trovava in Islanda, dove risiede per parte dell'anno, quando ha preso la notizia. E il Niño, l'anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Per l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno raggiungerà il culmine a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, aumentando il rischio di siccità e inondazioni in diverse regioni.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Appuntamento tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one station.
6: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAE con
7: Tron. Non ci sono paragoni. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
9: Dici che lo conosco?
10: Sì, che lo conosci.
9: Quello buono, genuino.
10: Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
10: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
10: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
10: Perché non è crudo, è Parma.
11: Piacere, prosciutto di Parma.
12: Pinocchio, su Radio DJ, One Nation.

0: Così.
1: San più come stupirci.
2: No.
1: C'è di buono che ci stupiamo facile.
2: Sempre.
1: Facile.
2: E poi oggi.
1: Sigla.

0: buonasera, buonasera. Buonasera.
1: Appena fatto, lo trovate su Pinocchio DJ, un account Instagram straordinario del programma, delle piccole lezioni di Punto Croce in ufficio da noi. E devo dire, insomma,
2: essendo io esperto di suture,
1: capisce The Doc,
3: quasi uno vuole farsi male per farsi ricucire, capito? Da quelle manine,
2: un certo stile,
1: dei punti smerlo, come si suol dire. Allora, intanto benvenuto, ben trovato. Dal 1 ottobre, tutti i giovedì su Rai 1, 8 prime serate, 16 episodi in tutto, torna la quarta stagione di Doc, per cui adoratissimo, l'adoratissimo Doc dovrebbe essere questo il titolo. Vogliono un bene a questo Doc, che
2: devo dire di sì, c'è un affetto che gravita attorno a questo progetto che io poi sento per la strada, non il venerdì mattina con gli ascolti, lo sento proprio perché le persone mi fermano e mi manifestano questo bene nei confronti di questo
1: medico.
2: Ci sono
1: tanti temi, secondo me, di cui possiamo parlare stasera, tra cui anche la longevità delle cose, cioè le cose che tornano, noi ne sappiamo qualcosa andando in onda tutti i giorni, però le cose che tornano creano affezione, e l'affezione è un valore che in realtà si sta tanto riscoprendo, no?
2: C'è un miracolo rispetto a Doc, che non c'è solo affetto e affezione al progetto man mano che va avanti e di stagione in stagione, c'è che crea un effetto familiare, cioè sì, forse è lo stesso del vostro programma, della radio. Più persone che normalmente vedono cose diverse si ritrovano sul divano a vedere la stessa cosa. La mamma, la figlia, la nonna, il papà addirittura, che normalmente guarda la partita su un iPad da un'altra stanza, il giovedì sera, e quindi mi raccomando questa sera,
1: ma infatti i medical drama sono un fenomeno interessante molto, di cui mi piacerebbe un po' parlare stasera. Io farei un sunto per quelli della famiglia che invece escono e vanno a rubare le gomme
3: quei tre che non sanno cos'è Doc
1: o che gli hanno staccato la corrente, non lo sanno. La Vale ha preparato un suntino.
4: Il Doc in un minuto. La serie è liberamente ispirata alla storia vera del dottor Pier Dante Piccioni, primario che ha perso 12 anni di memoria a causa di un incidente stradale. Nella fiction, il protagonista è Andrea Fanti, Luca Argentero, un brillante e cinico primario di medicina interna al Policlinico Ambrosiano di Milano. In seguito a un colpo di pistola alla testa sparato dal padre di un paziente deceduto, Fanti sopravvive, ma perde la memoria degli ultimi 12 anni. Al suo risveglio dal coma, non ricorda della morte di suo figlio né del conseguente sgretolamento del suo matrimonio, non ricorda di essere diventato un medico algido e distaccato, non ricorda della sua nuova relazione sentimentale con una collega. Senza potersi più occupare del ruolo di primario, Andrea rimane in ospedale come aiutante degli specializzandi. Questo percorso gli permette di riscoprire un'empatia profonda verso i pazienti, diventando per tutti semplicemente Doc. La prima stagione si focalizza sull'incidente di Andrea, la seconda stagione affronta l'impatto della pandemia di Covid-19. Nella terza stagione Doc riprende il ruolo di primario, nella quarta stagione Doc dovrà affrontare una nuova gestione spietata del policlinico.
1: Allora,
2: ma
1: intanto
2: che meraviglia, mi è venuta la pelle d'oca, guarda che roba!
1: Non mi dire così, Luca, non mi dire così.
2: Bellissimo, utilissimo anche
1: allora,
2: per me.
1: Non vi dico, inutile dirvi i messaggi che arrivano di amore, di affetto. Qualcuna dice, vi dico solo, il mio compagno sul telefono è salvato come Luca Argentero. Va un po' oltre, come al solito.
3: Vabbè, proiezioni.
1: Però parleremo di perdere la memoria, parleremo di prepararsi a un lavoro come questo, parleremo di medical drama, cioè ci sono tante cose di cui vogliamo parlare. Io direi, cominciamo subito con una canzone e tra poco entriamo proprio nel merito. You Remind Me.
5: Yo, I ain't seen you in a minute, but I got something to tell you.

0: Thatcher, 2001. 17:14, Radio DJ, tornato dal 1° ottobre, tutti i giovedì su Rai 1 Doc, ospite a Pinocchio c'è Luca Argentero e stavamo chiacchierando appunto della quotidianità, del poter lavorare a un progetto che non è una edizione e via. Fa parte del successo di The Doc il fatto che sia una storia lunga, sono 4 stagioni e la gente si è affezionata. C'è anche però un po' a un certo punto forse la necessità di dire chiudiamo, grazie.
1: Allora dipende sempre dalla bontà della storia, cioè ogni anno Doc era studiata come una trilogia, quindi le prime 3 stagioni di Doc erano pensate fin dall'inizio.
0: Ok.
1: Questa 4ª stagione già è il risultato di questa trilogia che è andata molto bene, no?
0: Certo.
1: E quindi ci si ritrova con gli sceneggiatori, con i produttori, si dice: cosa facciamo? Facciamo una quarta? Abbiamo un'idea forte? Perché il pubblico si merita con così tanto affetto un'idea forte. Ed è nata la 4ª stagione.
0: L'idea forte è quella di aderire anche alla
1: realtà.
0: Alla realtà.
1: Oggi la,
0: ecco,
1: medicina, anche rispetto a 7-8 anni fa, quando abbiamo iniziato a scrivere, è molto cambiata. Oggi le dinamiche di un reparto e di un ospedale in generale rispondono molto di più a delle dinamiche economico-finanziarie che non di gestione.
2: Tu ormai sai tutto, non solo, cioè tu potresti fare le ricette ma anche controllare i bilanci degli ospedali pubblici, ormai sai fare tutto.
1: Di fatto un primario di un ospedale si deve occupare tanto di quello quanto del paziente ed è lì che Doc non ci sta. Per Doc non c'è nulla se non il paziente. Invece purtroppo oggi la nostra classe medica si trova a fare i conti con una gestione che è sempre più legata al risultato economico, indipendentemente che la struttura sia pubblica o privata, le dinamiche finanziarie
0: entrano in gioco,
1: condizionano la gestione
0: del
1: paziente.
0: Domanda, mica mi diventa palloso dal punto di vista narrativo?
1: No, anzi, perché noi ci mettiamo ovviamente una linea thriller, esasperiamo la dinamica di cui stiamo parlando, diciamo, non ci mettiamo lì sui libri contabili a fare i conti della serva
0: e ci vogliamo mettere comunque anche,
3: certo,
0: che comunque con queste dottoresse magari succedono anche dei
1: ovviamente,
0: fattini
1: ovviamente. Ma quello come nella realtà, perché insomma noi abbiamo parlato tanto con medici a qualsiasi grado di livello,
0: ma adesso su questo
1: come
0: non
1: qualsiasi
0: possiamo
1: ambiente di lavoro, però dai,
0: ma infatti però diciamo che i medical drama sono sempre molto piaciuti e se ci pensi comunque non è così scontato.

0: spaventato, perché tu stai parlando di ospedali, cioè di luoghi dove generalmente, pazzesco, non è che proprio dici oddio non vedo l'ora di andarci, no?
1: Ah, noi eravamo terrorizzati, la messa in onda della prima stagione, che è coincisa con il primo lockdown a cui tutti abbiamo in qualche modo prestato un pezzo della nostra vita, noi personalmente eravamo terrorizzati, mi ha detto ma noi andiamo in onda in piena emergenza mondiale a parlare di ospedali e malattie, ma
0: e
1: la
0: invece
1: gente...
0: è storica questa
1: invece
0: passione.
1: È esplosa, Doc, è letteralmente esploso durante il lockdown, un po' perché eravamo tutti a casa, quindi c'è anche i dati d'ascolto erano viziati da questa cosa, immagino anche i vostri.
0: Però
1: all'epoca.
0: Diciamo che proprio il genere ha un suo seguito molto sincero. Molto affettivo, forse perché ti aiuta un po' a elaborare delle paure.
2: Sì. Quello che eviti magari, no, quotidianamente nella vita, cerchi di evitare certi argomenti e invece ti vengono... vengono trattati bene.
0: Esatto, però quello che dico è che forse proprio il segreto perché abbiano il successo, che poi adesso ci sono quelle americane tipo Pitt che hanno vinto premi, cioè è proprio una roba che non è che dici di un tempo, continua a essere un tema e un
1: super
0: genere
1: fortissimo. In Italia non era mai stato fatto una serie medicale che si ispirasse, che avesse come benchmark di riferimento le grandi serie internazionali,
0: perché la preparazione secondo me fa tutto, ed è quello che adesso sentiamo una canzone, però mi piacerebbe parlare di come uno riesce a rendere credibile una roba del genere, perché tu fai tanti ruoli, per esempio sei anche avvocato, però quello è più, cioè per esempio io avvocato penso di poter
1: non è così scontato,
0: no, però medici è troppo difficile perché la gestualità anche, cioè, c'è tutto una, quelle scarpe, quegli zoccoli, poi anzi
2: anche
0: di feticismo,
2: gomma,
0: capito?
3: Sì, certo.
0: Cioè devi essere credibile in quello, e quella è la cosa più affascinante.
4: Devi anche saper recitare con la mascherina.
1: Quello nella seconda stagione è stato un grandissimo problema. Se vi ricordate, c'era una grande serie internazionale, forse la stessa Grey's Anatomy, che si erano inventati delle specie di caschi illuminati per parlare, ma con i visi illuminati, perché è un grossissimo problema. Ma abbiamo doppiato tantissime cose durante la seconda stagione, perché recitavamo l'emergenza Covid, ma in realtà si stava tanto con la mascherina.
0: Certo, certo. Dai, tra pochissimo, perché... Come

0: 17:23 Radio DJ, ospite a Pinocchio stasera Luca Argentero con in onda da giovedì scorso la nuova stagione di Doc.
1: Yes.
0: E stiamo chiacchierando su come ci si presenta sul set pronti a essere. A parte la smemoratezza, che è tutto un altro tema su cui poi mi piacerebbe fare delle chiacchiere.
1: Un problema che non ho, grazie a Dio.
0: No, ok, certo. Però per essere credibili in un ruolo che è necessariamente credibile, perché sei all'interno di un ospedale, muoversi in quel micromondo che prevede gerarchie. Quindi anche semplicemente nelle relazioni devi esserne molto padrone, come se davvero l'avessi.
1: Hai detto una cosa molto giusta che viene molto sottovalutata e che ha fatto parte della grande preparazione iniziale. Intanto la preparazione e l'essere credibili parte dal dovuto rispetto nei confronti della classe medica, cioè tu non puoi sminuire l'operato di un vero professionista, quindi non puoi sembrare un cialtrone mentre stai facendo quello che stai facendo, a prescindere dal risultato filmico.
0: Okay.
1: È una cosa che tu fai per rispetto nei confronti di chi fa
0: questo
1: lavoro.
0: Comunque
1: le
0: cose fatte,
1: no?
0: Bene funzionano.
1: Primo,
0: e poi
1: ma poi
0: sono
1: non puoi
0: giuste.
1: Mettere un accesso venoso messo sbagliato, non puoi fare una palpazione dell'addome fatta sbagliata, perché in
0: per
1: qualche modo
0: per l'amor di Dio
1: sminuire
0: già la febbre a 40.
1: Devi farlo con criterio, ma per fortuna siamo sempre affiancati sul set da professionisti che ci guidano
0: però
1: nel momento.
0: Però quello è step by step. Ci deve essere un lavoro
1: a
0: prima,
1: monte,
0: ecco.
1: Che è molto più interessante. A monte ne abbiamo fatto qualsiasi membro del cast, ma non soltanto gli attori, parlo dei costumisti, scenografi, il regista ovviamente, il direttore della fotografia, hanno passato del tempo in ospedale. Noi siamo stati accolti dal Policlinico Gemelli a Roma. Io personalmente sono stato passato on and off un mesetto tra vari reparti, eravamo vestiti, mascherinati, stavamo in un angolo, cercavamo di dare il meno fastidio possibile, osservavamo, abbiamo fatto da PS a reparto a sala medici, proprio per quello che dicevi tu, cioè quello che non si sa, intanto vedi quello che succede fuori dalla camera del paziente, cioè
2: certo.
1: Chiunque di noi, se ha un contatto con l'ospedale,
0: certo.
1: Vede quello che succede dentro la camera, entra il
0: come
1: medico,
0: paziente o come parente.
1: Ma quando i medici escono dalla camera, tu non sai più cosa succede, cosa si dicono, come se lo dicono,
0: no,
1: tra
0: anzi,
1: di loro.
0: Vedi sempre quelle salette dove
3: con
0: vedi che fanno
3: brava,
0: esatto. Con delle schiscette, delle cose, tutte delle cose tra di loro.
1: Sala medici, dove sia si confrontano da un punto di vista medico e sia vivono, no? Perché passano la loro giornata lì dentro. Ma soprattutto, ancora più importante, quello dicevi tu prima, la gerarchia. Cioè,
0: certo.
1: Un primario parla a uno specializzando in un certo modo, lo specializzando parla a un infermiere in un certo modo,
0: certo.
1: L'infermiere parla alla caposala in un certo modo.
2: Che sono le dinamiche che poi appassionano, perché è vita vera.
0: Ma che poi sono tra di loro strettamente interconnessi, perché qualunque ruolo è fondamentale per la riuscita del lavoro, del ruolo sopra o sotto. Per questo poi secondo me c'è della ciccia dietro, capisci? Perché
1: c'è l'umanità che regola un lavoro. Il lavoro più umano che c'è, perché noi proviamo a farlo una finzione, ma io ho grande stima per chi decide di dedicare la propria vita.
0: No, ma infatti è come gli insegnanti.
1: A vivere, cioè, esatto, in mezzo a comunque alla sofferenza, sì. Alla malattia, sì. Alla famiglia.
0: Ti faccio una domanda specifica. È una cosa, una percezione mia, le volte che sono stata in ospedale, di vedere come il grosso della concentrazione spesso nei medici o comunque le persone che hanno un ruolo nel reparto è quella di riuscire a fare le cose che devono fare, che sono molte, senza incappare in giochi di sguardi, per esempio coi pazienti o coi parenti che chiedono continuamente. Quindi anche il modo di muovere gli occhi, di cosa fa, cioè quella roba là viene
1: sì.
0: Spontanea.
1: Allora, noi raccontiamo comunque una verità molto

0: molto meno concitata e molto meno problematica di un vero reparto. Cioè il Policlinico Ambrosiano viene raccontato un po' come se fosse un'eccellenza del nord, un ospedale milanese che comunque funziona molto bene.
1: Sì.
0: Io immagino che ci siano delle realtà molto più faticose, molto più difficili.
1: Certo,
0: dove,
1: certo, ho capito benissimo cosa vuoi dire. Certo.
0: Noi non ci confrontiamo con quel tipo di sanità, ci confrontiamo con una sanità già di un certo livello, cose... È vero che in questa quarta stagione ci confrontiamo con i demoni del bilancio,

0: Bene, ma non la cavalcheremo?
1: No.
0: Grazie, non lo faremo.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Sei appena tornato dalle vacanze e ti sei reso conto di una cosa. Per 2 settimane la tua casa è rimasta lì, vuota ad aspettarti. E se invece la prossima volta potessi ripagarti qualcosa mentre sei via? Non c'è bisogno di scervellarsi. Puoi mettere la tua casa o anche solo una stanza che non usi su Airbnb quando parti. Che sia per un weekend o per un periodo più lungo, sei tu a decidere. Ospitare su Airbnb può aiutarti a guadagnare qualcosa in più senza stravolgere la tua vita. Così puoi coprire parte del tuo prossimo viaggio o semplicemente respirare un po' con le spese di tutti i giorni. Visita airbnb.it/host facendo attenzione a digitare la parola host con l'H e scopri quanto potresti guadagnare mettendo la tua casa su Airbnb.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: E il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
8: M, sempre con me.
9: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum da Buaron.
16: Quando Maurizio Crozza torna...
17: È tutto pronto?
16: Si sente...
17: Vado subito al punto...
18: De chi? De che? Ma de quando? De come?
17: E non lo so.
19: E come non lo sa?
17: Hai capito?
19: Veramente no. No.
10: Provo il microfono, sa de tappo. Beviamo!
19: Ma che...
17: Ci siamo capiti.
19: No.
18: Grazie a tutti,
19: no,
18: davvero.
19: No.
18: Grazie,
19: no.
18: Graziella e grazie...
19: No, presidente.
18: Tante, dai.
16: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
1: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
5: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
9: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
16: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
3: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99 euro e Speck Light da 90 grammi a 1,95 euro.
11: Ci basta il nostro suono preferito.
13: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. per chi non si ferma mai.

0: chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Pinocchio con la Pina, Diego e la Vale. Solo su Radio DJ. Pinocchio.

0: Argentero è venuto a trovarci e, dal 1° di ottobre tutti i giovedì alle 21.30 su Rai 1 per una totale di 8 prime serate.
1: Oh yes.
0: A botte di 2 episodi per volta, perché
1: è il minimo.
0: Doc va visto almeno 2 per volta. Di solito te le serie aspetti che escono tutti gli episodi e te spari al raffico, ti piace aspettare?
1: A me piace guardarle man mano che escono, non sono un binge watcher, anche perché ho scarsissima autonomia avendo dei bambini piccoli. Io sopra le 2 puntate in generale non vado.
0: non ce la puoi fare.
1: Non ce la faccio.
0: Allora, stiamo parlando di come ci si prepara a essere credibili e, per un certo verso, ma anche per poter eticamente affrontare un ruolo come quello di un medico. E quindi come ci si prepara per diciamo essere sufficientemente credibili da poter recitare senza concentrarsi continuamente su quello che devi fare, perché altrimenti staresti sempre con le dita dei piedi arricciate
2: con quelle ciabatte, non sei comodo.
0: Esatto.
1: Allora, per fortuna il grande controllo avviene a monte, cioè sì, le nostre sceneggiature sono già scritte con dei medici assieme agli sceneggiatori, quindi
0: certo,
1: arrivano già dei livelli di approvazione.

0: di credibilità non
1: però
0: indifferente.
1: Prima hai detto accesso venoso, sì. Allora ha scritto un botto di gente, soprattutto infermiere, che dicono l'accesso venoso lo facciamo noi, i medici non lo fanno,
2: esatto, esatto. Bravi,
1: come
2: bravi,
1: lo facciamo
2: bravi.
1: Noi i medici, infatti, non lo sanno fare.
0: Noi abbiamo una grandissima caposala, quindi l'accesso venoso lo mette la caposala, ma
1: caposala tutte in piedi sui divani, pazze di gioia. Poi come fate, come fanno le colleghe a concentrarsi con l'argentero di fianco?
0: Ci sono dei signori medici, dei bel pezzi di medici in giro per l'Italia, sì, non è che c'è soltanto
3: però
0: il doc.
3: Ci hanno scritto, però come te è difficile.
2: Ma guarda che...
1: Allora, adesso non ti daremo una grossa novità dicendoti che
2: l'Italia
1: c'è
2: sogna
1: gente
2: di essere visitata dal dottore.
0: Esatto. Sono a disposizione per palpazioni addominali a domicilio.
2: Scusa, più che... No, ma nel frattempo tu giri con un ricettario da firmare, no, in bianco.
0: No, guarda, e diventa una scusa per attaccare bottone in giro per strada, mi capita spesso. Però è un messaggio importante.
1: Cioè, sei venuto senza ricette?
0: Sono venuto
1: noi
0: senza ricette.
1: Avevamo delle necessità.
0: Lo so, avete ragione. Ma il grande problema contemporaneo è l'automedicazione su Google. Quindi
1: no,
0: è
1: sì,
0: importantissimo,
1: no, no, no.
0: È veramente importantissimo rivolgersi a un medico.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Non si scherza, non si scherza.
1: Allora, no, qui la cosa di cui era bello parlare è anche appunto tutto quello che è, per esempio, l'abbigliamento. Perché è semplificativo, tutto sommato, se ci pensi, in ospedale hai la divisa.
0: Certo.
1: Cioè quella cosa ti rende
0: camicia
1: immediatamente...
0: Scrub.
1: Sì.
0: Ci sono, è un linguaggio anche, l'abbigliamento è un linguaggio, nel senso che i colori degli scrub, che è, insomma, quella sorta di divisa di cotone, pantalone e giacchino, a seconda del colore indica un ruolo, e per comodità e per efficienza viene lavorato così. Doc infatti ha un colore che non ha nessuno. In prima stagione lo scrub di Doc era un colore che ci eravamo inventati, perché lui non poteva essere
1: ufficiale,
0: non poteva essere medico, non era uno specializzando, non
1: era
0: lì solo
1: in aiuto.
0: Era così, era lì, era sospeso in questo limbo di...
1: Quindi non poteva avere un colore che è un codice.
0: Sì, quindi con la costumista avevamo inventato un colore che non esisteva.
2: Color suora laica, perché è quella roba che sei suora ma non hai il velo.
1: Esatto.
2: Un po' così.
1: Esatto. Perfetto, lo visualizzo, sì.
0: E poi c'è il camice, quindi il camice e il tesserino identificano i vari gradi di medico, di dottore, strutturato, primario, specializzando.
1: Perché
0: però il camice...
1: adesso, voglio dire, comunque anche il modo in cui lo tieni su, no? Cioè lo vedi.
0: Sai cos'era interessantissimo quando abbiamo fatto i sopralluoghi? E fateci caso quando vi capita, spero meno possibile, le tasche dei medici.
1: Quello
0: le tasche,
1: sai che te lo stavo per dire?
0: Le tasche dei medici, a seconda del reparto, della tipologia di medico, sono pieni di... Ad esempio, i pediatri hanno magari la pennina colorata perché stanno poi coi bambini, ci sono quelli disordinati che hanno 100.000 foglie, robe.
1: Ma rispetto a tutti quelli che sono lì a fare stage, per esempio, o semplicemente che accompagnano per un tot di tempo i medici, lo vedi da come indossano? I medici, già medici, hanno le tasche più lise, più,
3: sì,
1: cioè,
3: sì, più sbracati.
0: Come c'è invece il mega super primario che si mette il camice per fare il giro camere, quindi magari sta in studio tutta la giornata, poi in un paio di occasioni nel corso della giornata scende in reparto per fare il giro, allora c'ha il camice, quello impeccabile, quello che vedi
1: inamidato,
0: che inamidato, bello che sta su dritto,
1: da suora,
0: che è la prima,
1: professionale, allora la suora vera,
2: la madre, in processione,
0: la madre superiore, no, che scende, dietro di lui il codazzo, no, c'è il codazzo, c'è lo strutturato, c'è lo specializzando, ci sono gli infermieri tutti a fare il giro delle camere, per aspettando il grande luminare che viene a fare il giro. Però è molto, tantissimi aspetti. Ma pensa che noi abbiamo, questo è merito di Gian Michelini, che diciamo è il nostro showrunner, quello che ha messo a terra dall'idea su carta, ha creato la prima stagione di Doc, quindi ha avviato lo stile di Doc. Era importantissimo creare un ambiente, e questo è il nostro studio a Roma, dove vive il nostro reparto, che è completamente ricostruito, no? Noi non giriamo dentro un...
1: Oddio, un sai ospedale. Quando non mi dite che dentro il Gabibbo c'è una persona!
3: No, figurati.
0: No. Però è interessante decidere dove mettere i vetri. Cioè, nostra sala medici è tutta vetrata e si intravedono alcune camere di degenza. Quindi tutta la serie è studiata in modo che un punto di osservazione possa essere molteplice. Tu dalla sala medici puoi vedere dentro la stanza primaria, puoi vedere dentro la sala degli infermieri.

0: ieri puoi vedere dentro una camera di degenza. È stato interessantissimo all'inizio di questa stagione
1: lo studio di questo
0: immaginare,
1: meccanismo, certo,
0: immaginare
1: certo.
0: Il nostro reparto
1: ci scrivono storicamente i medici e statisticamente sono una delle classi professionali che più si sposano tra di loro.
0: Ti credo, e allora con tutto dai. Il tempo che passano là dentro, poverini.
2: Quelle notti,
1: quelle i turni di notte con quei microonde, vale.
2: Quelle
3: che faccio? Dico 33?
4: Dichi. Fammi sapere. Ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: 17:46, siamo con Doc Luca Argentero, che dal 1° ottobre è tornato con la quarta stagione di una cosa che ha fatto appassionare famiglie, gruppi. Piace lui, sempre piaciuto. Questa formula del medical drama in Italia non ha mai avuto forse questo successo, ma ci sono stati precedenti.
1: Forse però neanche questa forma,
0: esatto,
1: ha mai avuto.
0: Esatto.
1: È un po' una novità per l'Italia, Doc.
0: Esatto. Mentre per il mondo è proprio il medical drama, è proprio questo micromondo all'interno del quale le dinamiche sono assolutamente inquadrabili, godibili, messe sotto pressione da agenti esterni, però anche protette dalla trama e dal luogo che è quello, è una struttura, no?
2: Anzi, direi che questo medical drama italiano ha, come dire, vinto il confronto, benissimo, ha retto e vinto il confronto con quegli storici che vengono dall'estero, no? Che
0: comunque,
1: fino a quando abbiamo creato questa serie, devo dire, Doc a livello quantomeno europeo era assolutamente in linea. All'epoca andava a New Amsterdam,
0: sì.
1: Non so se ve lo ricordate.
0: Certo.
1: E a rivedere qualche puntata, diciamo, non c'è nulla da invidiare. Non è un caso che Doc sia in un'ottantina di paesi, abbia almeno 7-8 remake.
0: Perché comunque la difficoltà e la scommessa forse vinta è il fatto che non neghi le contraddizioni del paese in cui si svolge, in
1: sono
0: qualche modo, no?
1: Cioè,
0: è anche un po' invece il pretesto per raccontarle.
1: Poi però è arrivato The Pitt e ha un po' ridefinito
0: certo.
1: il

0: No, diciamo, The Pitt è una serie super premiata ultimamente, proprio ha fatto man bassa, no?
1: Una stagione in cui ci sono 24 ore, no? Come funziona?
2: Una giornata. Cosa pazzesca, perché racconta una giornata del pronto soccorso, che che è un ambiente molto diverso dal reparto, e dove si vede tutta la magnificenza della grande produzione americana, perché... Diciamo, noi se raccontiamo una stanza di degenza con un paziente particolare, giriamo tutte le scene di quel giorno e di quel paziente. In The Pitt entri dentro il pronto soccorso e vedi contemporaneamente stanno succedendo almeno 3-4 cose gravissime in contemporanea. Quindi vuol dire che c'è un livello di scrittura, di preparazione e soprattutto di messa in scena mostruose. Ci sono magari 30-40 persone contemporaneamente attive che stanno facendo qualcosa, di far vivere il pronto soccorso è una cosa
0: col panico addosso,
2: Io personalmente dopo anni di reparto, quando ho visto le prime puntate di The Pitt, ho proprio detto
0: minchia.
2: Wow.
3: E comunque parli come un dottore, eh?
0: Sì,
3: su anni di reparto.
0: Allora, siccome abbiamo una certa pressione da casa, abbiamo la necessità di mandare una cosa velocemente, perché altrimenti non ci fate lavorare.
3: Dedicato a tutte voi.
0: Sì. È il nostro modo con cui sottolineare la bellezza degli ospiti. Ti ho detto solo grazie, c'è maschili. Gente proprio che sta dicendo: mi meraviglio di voi che ancora non l'avete messo. Sembrate professionali. Professionali a noi non vi permettete.
3: Sciacquati la bocca.

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio! Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro, e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
5: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
6: Dai mamma, solo il blazer.
7: Il denim M.
5: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
8: M, sempre con me.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Una finestra è una finestra.
12: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
11: Vedo.
12: La maniglia centrale è davvero elegante.
11: Sì, bella.
12: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
11: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
13: Ocnoplast. Le finestre di design.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
15: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
17: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio. Il tuo ritmo. Il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
18: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
20: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Expert, il mese dell'expertiversario. Inizia col sottocosto. Notebook HP Omnibook 3 con processore Intel Core 5 a 599 euro.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 700 pezzi disponibili.
22: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
23: Via, via.
22: Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: maggio e gambena.
1: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Edizione flash del notiziario di Radio DJ con 227 sì e 164 no. La Camera ha dato il via libera definitivo alla legge elettorale. Esulta il centrodestra che passa la prova dello scrutinio segreto. Protesta il centrosinistra che parla di legge truffa e pagina buia della vita parlamentare e annuncia ricorsi alla Corte Costituzionale. Il cosiddetto stabilicum prevede un sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia superato il 42%. Vengono reintrodotte le preferenze sulla scheda. Ci saranno 6 nomi oltre al capolista bloccato, l'elettore potrà sceglierne fino a 3. In Ucraina almeno 30 persone sono rimaste uccise e 18 ferite in un raid russo che ha colpito 2 autobus di linea a Kramatorsk. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha riferito che i negoziatori di Kiev saranno negli Stati Uniti domani e sabato. In Spagna continuano le proteste per la casa il cui simbolo è diventata Maria Carmen Abascal. L'87enne è morta ieri in ospedale dopo essere stata sfrattata dalla sua abitazione. A Madrid più di 100 attivisti hanno impedito lo sfratto di una famiglia con 3 figli minorenni ottenendo un rinvio senza nuova data. E la poetessa e saggista canadese Anne Carson, la vincitrice del premio Nobel per la letteratura per l'Accademia di Stoccolma, la sua opera audace e creativa, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita e nuove forme per la letteratura contemporanea. Sono tutti matti, ha commentato la scrittrice, che si trovava in Islanda quando ha appreso la notizia del premio.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
8: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
9: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Lavatrice Haier 9 kg, classe A, meno 25%, a 399 euro.
10: Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 600 pezzi disponibili.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Dark Planet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a 4 zampe. Vieni Dark Planet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
13: Dark Planet, convenienza nostra.
14: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Occhio, solo su Radio DJ.
16: Pinocchio!

0: 92.05 Radio DJ, siamo a metà dell'opera. Ospite a Pinocchio stasera c'è Doc Luca Argentero con la quarta serie che è cominciata giovedì. Record di ascolti, gente fuori di testa.
1: Grande affetto. Raccogliamo dopo tanti anni ancora un sacco di affetto.
0: Ti dico di più, c'è anche paranoia. Paranoia, sì. Ma è vero che va via? È vero che non c'è?
1: Intanto dobbiamo arrivare alla fine della quarta stagione.
0: Ok. Che è girata.
1: Con questi risultati ovviamente si penserà a una quinta. E come ho detto all'inizio, ci troveremo, ma ci siamo già un po' trovati. Questo è uno spoilerone che regalo a voi per capire qual è questa grande idea per un Doc 5. E questa grande idea c'è.
2: Well, come l'hai detto bene.
0: Okay. Ha usato le basse, eh?
2: Sì. Okay. Tanto scusate, stasera ci sono due puntate, quindi intanto poi godiamocele.
0: Sì, sì, sono 16 in tutto, due per volta. Dicevamo appunto che ci sono tante scuole, c'è chi se le tiene, non le guarda, legandosi e imbavagliandosi per poi poterle vedere tutte in un weekend, indossando un pigiama e mangiando solo cose che fanno male, rischiando quindi di finire poi in reparto, certo, con la speranza di avere te come medico. Quindi è un giro perversissimo.
1: Ribadisco la disponibilità a casalinghe.
0: No, in realtà però diciamo è comunque da una parte, lo dico anche perché poi la radio è tanto ripetere le cose, però la longevità è un motivo di affezione, perché ci si lega, perché ci si conosce, perché si vede la crescita, si cresce insieme, si cambia, c'è una storicità che rassicura, lo diciamo noi che facciamo questo lavoro tutti i giorni uguale da 100 anni, anche noi ci chiediamo come ne possano ancora di noi, però diciamo che rispetto al lavoro che fai te c'è sempre anche un po' il rischio di essere fagocitati da un personaggio, no? E qui tu poi fai tante
1: Me lo chiedono tutti. Tutti i giornalisti tendenzialmente dicono: ma sei preoccupato di questa cosa, dell'immedesimazione delle persone?
0: La mia domanda non era questo, era proprio per te stesso. Cioè, le persone non credo.
1: Io sono super veramente felice di aver avuto l'opportunità di incontrare un personaggio come Doc nella mia vita e di vivere questa esperienza, che è un punto di vista unicamente mio, e cioè la possibilità di invecchiare con un personaggio. È una cosa che, se tu ci pensi, non succede mai nella carriera di un attore, a meno che tu non ti imbatti in una lunga serialità come questa.
0: Certo.
1: Perché come essere umano cambi in 6-7 anni, no? E quindi rimanere aderente al tuo personaggio è un doppio livello di sforzo, perché tu nel frattempo stai cambiando.

0: Quando non è come in un film, il film in 2 mesi lo inizi, lo finisci, sei sempre la stessa persona. Io invece sono una persona molto diversa da 7 anni fa. Non avevo figli, e già quello basterebbe a... E facendoli, ad esempio, sono molto cambiato come attore. E quindi...
1: E anche come medico.
0: Anche come medico.
1: Eh beh sì, come perché medico, comunque anche come medico, ragazzi, non è una roba a caso, eh?
0: Cioè, quello è il grandissimo lavoro degli sceneggiatori, che stanno dietro alla crescita dei personaggi man mano che le stagioni passano, quindi ti scrivono il tuo personaggio immaginando e vedendo questa crescita professionale. Giulia Giordano, che è nata come medico strutturato, delfina di Doc, e nella 4ª stagione parte ed è primario, quindi ha avuto un'evoluzione, ha avuto un'evoluzione incredibile. Io parlo proprio di noi esseri umani, io lo vedo, lo dico per me e lo dico per i miei colleghi. Se tu vedi la faccia di Pierpaolo Spollone nella 1ª stagione, sembra il figlio di Pierpaolo Spollone, cioè,
2: lo salutiamo,
0: lo salutiamo, ma è vero, siamo tutti cresciuti e nel mio caso invecchiati, perché ero un po' più grande del gruppo con questi personaggi, e noi ci portiamo dietro questa vita. No, noi la riportiamo nel nostro
1: dentro.
0: Lavoro,
1: soprattutto la forse dentro. In dei meccanismi rispetto ai quali poi sei così a tuo agio, no? Perché un film che parte da niente e sei totalmente una cosa nuova, mentre dove tu sei già stato e per diversi anni, davvero puoi portare te stesso un po'.
0: Un po' sì, come ti dicevo prima, rimanendo aderente al tuo personaggio.
1: Certo,
0: però...
1: Ma infatti non ti chiederemo di fare un esame del sangue alla Vale, un prelievo.
3: Io me l'ero proposta, però
1: ci sono delle cose che davvero sapresti
0: fare.
1: Ci sono delle cose che davvero sapresti fare, ma dico, sono dettagli. Immagino gesti.
0: Allora, io lo dico sempre scherzando, però poi in realtà mi rendo conto che reagisco così. Quando i miei figli un po' si fanno male, io mi rendo conto che in automatico mi comporto come si comporterebbe Doc in scena,
1: no?
0: Che sia, per esempio, quando sbattono la testa, no? Devi vedere se i riflessi sono a posto, se sono confusi, se sono sonnolenti.
1: Con i bambini è un continuo.
0: Ecco, i bambini è veramente impossibile non trovarsi in queste situazioni.
2: Scusami, e se vai per caso alla toilette, quando ti lavi le mani, ti lavi le mani fino ai gomiti?
1: Poi riesci con le mani tirate
0: operatoria.
1: Su in aria.
0: No, io se di no.
1: Da sala operatoria, bravo, è vero.
0: Ma sai, imparare a mettersi l'alcol, quella roba lì, spalmarselo bene, sono tutte cose che noi facciamo ormai in automatico, perché magari le facciamo in scena, però insomma, mia moglie mi prende tremendamente in giro quando vede che mi comporto come un medico vero. Però,
1: è istintivo,
0: mi sembra di saperne un po' di più di prima. È una conoscenza da settimana enigmistica, di fatto, perché sapere che cos'è,
1: ma certo, non vieni fraintesa in questa cosa.
0: Esatto,
1: fidati.
0: Però mi sembra dentro di me di saperne un po' di più.
1: E poi comunque dentro di sé lui le diagnosi le fa e le nostre tre non sono buone. Ok, l'idea non è ottima.

0: Argentero, che è qua per Doc, con tutto che fa continuamente mille altre robe, però Doc è il focus di oggi. Cioè, abbiamo parlato molto dettagliatamente di come avviene la preparazione per essere credibili come medico. Devi essere stato anche credibile rispetto alla questione perdita di memoria, cioè lo ricordiamo, poi la Vale aveva fatto un'introduzione magnifica, addirittura Luca ha avuto la pelle d'oca.
1: Esatto, comunque sì. il suo ruolo si ispira a quello di un primario che esiste realmente, che salutiamo, sì, che a causa di un incidente stradale ha perso la memoria per diversi
0: quindi
1: anni.
0: Quindi devi essere credibile anche come persona che ha perso la memoria, che non è da poco, cioè anche quella è una cosa.
2: Ho avuto un'enorme fortuna, e cioè che questa serie è a tutti gli effetti un biopic, è ispirata a una storia vera e il protagonista...
0: La Vale è diventa pazza alla parola biopic.
1: Mi sento ho la pelle d'oca. Ho la pelle d'oca anch'io.
3: Ragazzi, mi sento di troppo.
2: Protagonista della storia reale esiste, è un amico, è una persona con cui ho avuto grande modo di confrontarmi, e quindi quella sensazione di perdita di memoria me l'ha spiegata lui direttamente guardandomi negli occhi. È lui che mi ha detto: guarda che io mi sono svegliato e il giorno dopo c'era il sushi. Il sushi prima non c'era.
0: Il sushi, ma tu hai sposato della gente che non ti ricordi?
2: Lui ha perso un... Ci sono 8-10 casi nel mondo come il suo. Cioè, tu puoi o perdere la memoria e poi recuperarla.
0: Okay.
2: Puoi perdere la memoria e non recuperarla più.
0: Okay.
2: Ma perdere un pezzo specifico di memoria è una cosa che è successa 10 volte nella storia dell'uomo. Ok? Quindi è un caso molto particolare.
0: Ed
2: il
0: è
2: suo.
0: Completamente, cioè, totale.
2: E non c'è quella perdita di quel blocco di 12 anni è totale. Non
0: è buio.
2: È buio e non ha nessuna forma di reminiscenza.
0: Non ha sport, non
2: niente.
0: Ha niente.
3: Cioè, erano 12 anni dentro un grande cassetto e quel cassetto non c'è più.
2: Non c'è più. E non c'è nessuna ragione che siano proprio quei 12 anni da quel giorno a quel giorno.
1: Leggevo che l'ultimo suo ricordo era di aver lasciato il figlio di 8 anni a scuola.
2: Esatto, si è svegliato ed era un cristiano di 20 anni.
0: capito. Allora mi capita anche a me di vedere della gente qui che magari non vedi per qualche tempo nei corridoi e poi dei sandroni improvvisamente. Però, madonna!
2: Tanta roba, tantissima roba. È molto complesso spiegarlo. Lui ne ha fatto un incredibile esempio di resilienza, no? Cioè lui ha trasformato
0: questo
2: in una
0: grande opportunità.
2: Poi medico,
0: secondo me, ha voluto anche comunicarla e ha saputo comunicarla in maniera speciale.
2: Certo, la cosa più, da un punto di vista medico, quello che lui dice, è che su cui si è basata tutta la prima stagione, cioè la perdita di competenza. Cioè io... Un medico si forma per tutta la vita, non è che si laurea in medicina e poi basta.
0: Secondo te questo dato nella storia ha un ruolo, ha un peso da 1 a 10 quanto?
2: 10, perché tutta la prima stagione, quindi il setup della nostra storia è: io non posso recuperare in pochi giorni quei 12 anni di esperienza sul campo che quel medico ha.
0: Che poi non è solo sul campo, è anche sentimentale, è anche...
2: Da un punto di vista professionale... È un casino pratico, da un punto di vista personale è una tragedia.
0: Sì.
2: No, tu ti svegli e ti rendi conto, nel suo caso, per fortuna nel caso reale, i suoi figli stavano benissimo, ma nel caso di Andrea Fanti lui si sveglia e non si ricorda la morte di suo figlio. Quindi capisci che è un impatto, nei primi 10 minuti della prima puntata della prima stagione Doc si apre gli occhi e scopre che non sta più con sua moglie e che suo figlio non c'è più. Quindi è una tale bordata. Mi viene ancora la pelle d'oca oggi a pensarci dopo 7 anni, perché quando ho provato a immaginare quella cosa lì, quella cosa lì è più grande di...
0: E quando lui... Vabbè, allora mettiamo una canzone e ripartiamo che io dicevo da copione. E quando lui te l'ha raccontato... Ripartiamo da lì,

0: Niente, ho dovuto far brutto fuori onda. Perché? Perché siamo con Luca Argentero, stiamo chiacchierando di Doc, c'è la nuova stagione, tutti i giovedì alle 21.30 su Rai 1. Ci stava raccontando di quando, essendo Doc ispirato a una storia vera, ha incontrato il medico che ha ispirato il personaggio che lui interpreta, che davvero ha perso la memoria in seguito a un incidente, ha perso la memoria di 12 anni della sua vita, spariti completamente. Qualcuno dice il mio vicino di casa rientra in uno dei casi estremi di perdita, cioè comunque sono pochissimi, ma ci sono. E stavamo proprio dicendo che flash il fatto che lui te l'abbia raccontato, perché adesso tu lo racconti a noi, ma è un rimando. La cosa, il caso di perdita di memoria, io me lo ricordo in Beautiful, in mille, è una cosa estremamente affascinante.
1: Mm-hmm. Spesso
0: affascinante e spaventoso, sì, sono azzeccati. Però dico, nella narrazione il personaggio, l'assenza di memoria, permette intanto fantasie, cambi di, no, di certo, script, certo, di cose. E in più comunque evidentemente ha un fascino. Mi chiedo quel momento in cui vi siete seduti e lui te lo stava dicendo e lui
1: c'è un'altra conseguenza di quell'incidente, che nel suo caso fu un incidente d'auto, non lo sparo, sì, scenografico della nostra
0: del
1: serie,
0: del tuo personaggio,
1: esatto,
0: sì,
1: che questo incidente, e poi noi l'abbiamo messo in scena, lo rende prefrontale. Prefrontale significa che
0: medico,
1: non riesce
0: qui
1: a...
0: è medico, sì, qui, esatto, è argentario medico, sì, sì, sì.
1: Che non riesce a utilizzare lo strumento della diplomazia, cioè non c'è un filtro tra quello che pensa e quello che dice. Okay. Quello che pensa dice.
0: Madonna, okay? Io uguale. No. Però mi ricordo tutto.
2: Però la tua è meno pausa.
0: È vero.
3: No, qualche buco c'è, ogni tanto.
0: Sì,
3: memoria.
0: Ma non... sì.
1: Devi metterci che non c'è soltanto il cosa ti dice, ma anche come te lo dice. Pierdante, sì, che saluto, è riuscito a trasformare tutto questo in qualcosa di molto positivo, a scriverne un libro, a diventare un vero e proprio divulgatore, a raccontare questa cosa da un punto di vista positivo. Però di fatto è veramente una cosa sconvolgente. E anche questo essere prefrontale lo ha reso una persona estremamente interessante dal mio punto di vista, ma socialmente non sempre così... come dire,
0: facile,
1: malleabile, sì, facile, non, sì, è difficile inserirlo in un contesto. Infatti nella sua vita dopo l'incidente ha avuto tantissime fasi alterne, sia da un punto di vista professionale, perché lo hanno di fatto declassato, no, da primario, è tornato a essere un medico, un po' come succede nella nostra serie, però ha avuto tante difficoltà nel reinserimento nel mondo del lavoro, per poi invece avere un ruolo eccezionale. È stato lui è di... oddio, aiutami, dove è scoppiata la pandemia? Il primo caso era
0: Codogno, Nembro, tutta quella parte,
1: esatto,
0: là.
1: Lì era proprio in primissima fila, era nell'epicentro della battaglia, nel momento in cui c'era da battagliare. Quindi poi ha ripreso diciamo un ruolo molto importante in quella fase lì, per poi adesso diciamo staccarsi gradualmente. Adesso non so di preciso in questo istante in che modo sia coinvolto rispetto al suo lavoro, ma ha vissuto tantissime fasi, proprio perché...
0: Beh sì, ragazzi, nella memoria c'è la professione, c'è, e quindi tutta la nozionistica, ma c'è anche tutta
1: ha
0: i
1: già
0: sentimenti.
1: Pubblicato un secondo libro, sempre dedicato a questa parte di vita, diciamo che...
0: Tu ti leghi alle persone, fai delle amicizie,
3: no, ma
0: che
3: tu sai
0: poi...
3: chi sei anche, la tua identità dipende tanto,
0: fatta,
3: no? Da quei ricordi fissati lì, per cui sai sempre, cioè in base a quando succedono delle cose sai dove ti posizioni.
2: Certo, no?
3: Perché...
2: non possiamo non citare Kelly, che quando ha perso la memoria non ricordava più che stava con Brandon.
3: Luca, se parliamo di Beverly Hills.
0: No, Luca, ho capito. Io te lo voglio dire, non uscirai di qua senza aver parlato almeno 2 minuti di Beverly Hills, lo dico.
1: È un pezzo della mia memoria. Cioè...
0: Ma allora ragazzi, mettiamo la canzone e rientriamo con la sigla. Rientriamo, c'è prima la pubblicità? Allora c'è la pubblicità, dopo la pubblicità noi, cioè Di Pinocchio, più Luca Argentero, sì, più Doc insieme, anche lui.
3: E Candy che parla da bambina dopo il risveglio.
2: Esatto, ma a un certo punto dobbiamo mandarlo a casa perché tiene famiglia, eh?
0: Sì. Però troppo si è infilato in questa storiaccia di venire qua e adesso vediamo come va.
4: Pinocchio, solo su Radio DJ.
5: Pinocchio!
0: Weekend fuori porta? In Trentino vi aspetta un autunno meraviglioso.
4: Scoprite Rovereto a passo lento lungo il chilometro delle meraviglie. Un chilometro soltanto, ma pieno di sorprese. Un racconto urbano a cielo aperto che attraversa il cuore della città.
2: Dal museo della città alle piazze d'impronta veneziana. Dal castello al palazzo che accolse il giovane Mozart fino all'iconica cupola del MART, il museo di arte moderna e contemporanea.
0: Per informazioni visit rovereto.it.
5: Radio DJ One Nation One
6: Station. Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
8: tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
8: Anzi, scusa,
7: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
10: Dai mamma, solo il blazer.
11: E il denim M.
9: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su m.it.
12: M, sempre con me.
13: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
14: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il detergente per stoviglie Casabella Selex da un litro in varie profumazioni per tutto ottobre a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
13: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
15: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
16: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!
18: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Sabato 10 ottobre alle 9 la sprint race e domenica 11 ottobre sempre alle 9 la gara con il Gran Premio Pertamina dell'Indonesia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
19: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: incomodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opiglic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
1: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: lo sa, non perché ha perso la memoria, ma perché non lo sa che noi nell'ultima mezz'ora del programma svacchiamo completamente. Lo dico per avvisare l'ospite Luca Argentero, che in occasione dell'uscita della quarta stagione di Doc, tutti i giovedì su Rai 1 dalle 21.30, sono 16 episodi, 2 sono già andati, piaciutissimi, la gente è già di nuovo nel trip totale.
1: E stasera altri 2.
0: Stasera altri 2. Come partiamo da questo. Come così, così. Yeah. Allora, ci ha preso male il fatto che Sky sta rimettendo le puntate, quindi chi
2: sì,
0: per
2: dopo
0: motivo?
2: Tantissimi anni, sì. Erano tantissimi anni che Sky non le riproponeva, quest'estate hanno cominciato.
0: Sono uscite tutte, sono 10 stagioni, una cosa come 200 milioni di episodi.
2: Di ore, sì.
0: Bello, sì. Bello. Dove ci sono alcune che si fanno tutti, alcuni che si fanno
2: ma
0: tanto,
2: di base, droga, allora, manetta, droga, carceri. Ma qualche malattia, c'è il caso di Kelly che perde la memoria a un certo punto.
0: Motivo per cui non potevamo citarlo, non potevamo non citarlo. E però ci chiedevamo, tu anche l'hai visto all'epoca?
3: Come no, è un ricordo fondamentale.
0: La domanda in
3: è
0: questi
3: un po'
0: casi
3: il giovane
0: è,
3: Holden.
0: Tu chi eri?
4: Bravo!
3: È il romanzo di formazione.
4: C'è Giorgio Intero, il giovane ma Holden. Bravo.
0: La domanda è, tu sì. Chi eri? Perché non è... Cioè...
3: Allora, io ero... come fascinazione Tim Kelly, cioè mi piaceva la bionda, e invece come personaggio maschile ero un misto tra, ero comunque, non ero Dylan, cioè non ero il maledetto, ero un misto tra Brandon e Steve, esatto,
0: devi
3: lo sportivo
0: scegliere. Luca, devi scegliere, allora qui
3: forse lo sportivo cazzone, devo dire, forse più Steve che
0: okay.
3: Non Brandon,
0: no, ma infatti
3: sì,
0: è importante prendere una posizione,
2: è bella scelta, perché rivedendo Beverly Hills dopo tanti anni capisci che Steve è il vero figo della serie.
3: Sì.
2: Sì.
3: Perché sì, era positivo, allegro, preso bene, se non mi ricordo male, perché
1: sapeva
3: anni.
1: Di essere bello, ricco e se la godeva.
0: Per esempio Diego e la Zuckerman, non c'è niente, non se ne esce, è stato anche se non vuole, capito? E questo è il problema, che gliela vale, l'abbiamo deciso, così è. Ma tutto questo per Manuel, entra un attimo al volo, dobbiamo perché voglio che ci sia anche lui, perché è giusto che ci sia anche lui.
3: Sì.
0: La Vale e Manuel a novembre andranno a Parigi, dove è previsto un incontro con gli attori.
3: No.
0: Sì. Sì. C'è una, come lo possiamo definire?
3: Meet and greet.
2: Alcuni dei celebri, cioè quasi tutti.
3: E dei sopravvissuti.
2: E dei sopravvissuti, assolutamente. All'interno di un hotel, loro ti danno
0: a Charles de Gaulle, all'hotel dell'aeroporto, una cosa chicchissima.
2: Ti danno la possibilità di incontrarli e a seconda di quanto paghi puoi fare una foto, farti firmare un autografo, mangiare...
5: Non le due cose insieme.
2: Non insieme.
3: Poi il pacchetto...
0: Sì.
2: Puoi mangiare uno snack con loro per 5 minuti.
0: La Vale ha anche chiamato in francese l'hotel, ma non si è riusciti a capire qual è
3: fantastico.
0: Lo snack. Ma soprattutto abbiamo comprato i biglietti dell'aereo, abbiamo comprato l'ingresso, centone, comunque a persona.
5: Solo un piede dentro, 100 euro.
3: 100 euro.
0: Sì. Più ti devi comprare le foto, quindi tu con chi, perché per esempio Manuel, dilazionando in 3 rate, farà qualche minuto con Kelly.
2: Manuel si mangia lo snack con Kelly.
5: E la foto con Steve.
2: Io faccio foto con Andrea Zuckerman, che costava meno.
0: Costava 10 euro meno.
2: Ma mi prendo David Silver.
3: Sì. Bello, David Silver.
0: Sì.
3: Mi sta venendo un po' come
1: puoi venire anche
3: un viaggio nel un viaggio nel futuro della mia vecchiaia, cioè dove farò dei meet and greet.
0: Allora, noi ti diamo le date.
3: Vestito da medico.
0: Noi abbiamo anche contattato la produzione nella speranza che ci offrissero degli snack con degli altri. Al momento stanno facendo gli ignorri.
3: È giusto,
0: per cui
3: è
0: noi faremo delle collette e comunque ci stiamo
2: perché ci resta fuori donna.
0: Ci resta fuori donna che è la mia prefe. Per gli outfit più pazzeschi li ha sempre avuti lei.
5: Io finisco di pagare la settimana prima che arrivo.
0: Esatto. Tra l'altro Manuel approfitterà di quei pochi minuti per poterci parlare, per dirgli: io mi ero fatto il taglio come te, Kelly. Quindi
5: quando c'erano ancora i capelli.
3: Ma lo snack chi lo decide?

0: L'ho pagato io sicuramente.
1: Ma anche la, il che cosa mangiate lo, no,
2: allora abbiamo chiamato l'hotel e ci hanno detto che sarà una sorpresa. Nel caso vale tolleranze, dovremmo dirlo prima al bar in modo tale che prendano provvedimenti. Sì.
3: Il tutto con una telefonata fatta in francese dalla Vale. Bellissimo. Non ti dico di più.
1: L'avete
3: non...
1: fatto in diretta tutto
3: sì,
1: questo?
3: Tutto questo monto. Bien sûr. Quindi niente, nel caso tu faresti la foto con chi?
1: Forse con Steve a con questo Steve. Punto, sì, con Steve. Okay. E poi magari uno snack con Kelly a questo punto, essendo team Kelly, effettivamente mi sembra una scelta azzeccata.
4: Poi è quella che ha perso la memoria a un certo punto.
1: Esatto.
3: Potreste confrontarvi su quello. No, che sogno! Sarebbe un sogno. Perché poi lei, quando si sveglia ad aver perso la memoria verso le ultime stagioni,
2: parla come una bambina piccola.
4: Tipo,
5: ma chi sei tu?
1: Mamma, questo è il motivo per cui le grandi serie devono finire a un certo punto, perché alla decima stagione non sai più che cosa inventarti per ste cagate.
3: Dai, no, infatti, salviamo Doc prima che parli come un bambino piccolo, eh. Mi raccomando.
5: Ciao.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: 18 e 42 Radio DJ con Luca Argentero, abbiamo avuto l'occasione di averlo qua perché per esempio stasera, che è giovedì alle 21.30 su Rai 1, la quarta edizione di Doc, per cui questa è l'occasione per cui è venuto qua. Poi, come succede spesso a Pinocchio, uno perde un attimo il filo.
2: Lui è educato, sta qua.
1: Sì, no, sequestro di persona, sì. Ci denuncerà da casa. Ragazzi, stanno chiamando dicendo avete rotto
2: la famiglia. Sì.
1: La famiglia lo reclama giustamente. Beh. Ma ci stiamo, sì, stiamo chiacchierando perché cerchiamo di tenere la conversazione sugli appassionamenti, tra cui appunto le serie sono una cosa che appassiona, che sì, ti tira dentro, che ti piace. Si parlava di B-movie.

0: un secondo fa fuori onda.
1: Perché dicevamo, perché Ian Ziering alias H. Steve, sì, è poi diventato un protagonista.
0: Steve di Beverly Hills.
1: Non tanti di questi ragazzi, di questi attori, hanno avuto grandi occasioni. Subito dopo parlavamo di come essere, sì, fagocitati dal, sì, personaggio. Ma io che sono un appassionato di B-movie, Ian Ziering è stato il protagonista di un B-movie per eccellenza, che è Sharknado, che ti ho chiesto se sapevi, ma...
0: Che io non so.
1: Sharknado, ma... è un film incredibile dove una specie di tornado, un tifone, risucchia dall'oceano un tot di squali e li riversa in una cittadina della provincia americana.
0: Ma tu veramente fai,
1: è una cosa incredibile.
0: Ma
1: ci sono stati, ma Sharknado tipo 2, 3, 4 Sharknado versus Godzilla Sharknado.
2: Che bello, cioè,
1: ci sono è un
0: contro Orietta Berti tipo,
1: capolavoro. Esatto, Sharknado contro Orietta Berti.
0: Stupendo. Le cose stupendo.
1: E lui è diventato un protagonista di questa filone di B-movie pazzeschi.
3: Allora ti dico solo che l'ultimo Sharknado si intitola L'ultimo Sharknado era ora.
0: dei geni
1: bellissimo. Ma c'è tipo uno nello spazio, ma hanno fatto una sequenza di film incredibili,
0: sempre con quegli squali
1: risucchiati, sempre con questi squali che vengono risucchiati da qualche parte dell'oceano e vengono
0: sputati. Potremmo fare un Pinocchio Sharknado con degli squali qui dentro. Ma invece, dovendo e potendo scegliere una produzione italiana o americana o internazionale, mm-hmm, non so se c'è un genere, per esempio non so se ti appassiona il film asiatico, c'hai
1: io sono
0: uno
1: un grande appassionato di fantascienza, che è un genere che purtroppo qua in Italia non viene considerato, ma
0: potendo,
1: perché non abbiamo gli strumenti.
0: Che dici, uno esprime un desiderio, un sogno, una...
1: Il mio nickname su tantissimi videogiochi o su alcune password è sempre stato Luke Skywalker.
0: Vabbè.
1: Io mi sono sempre immaginato come una palandrana di panno marrone, una spada laser. E questa è tutta la mia infanzia e adolescenza, è nata e cresciuta assieme a Star Wars.
0: Questo, ecco, ma e poi il genere lo segui, la roba nuova che esce?
1: No. È un po', mentre da ragazzino ero appassionato di quel tipo di fantascienza, che è una fantascienza diciamo più cartonesca,
0: romantica.
1: Poi invece da giovane adulto mi sono appassionato alla letteratura di fantascienza, quindi a Philip Dick, quindi
0: certo,
1: tutta la fantascienza che ha creato la cinematografia anni 90-2000, da Blade Runner,
2: certo,
1: a Total Recall, tutti quei film.
0: E tipo Avatar, come lo vedi?
1: Da appassionato, ma non tanto quanto l'immaginare un what
0: un
1: if
0: se,
1: cioè,
0: un
1: no, cosa sarebbe successo, cioè, l'uomo nell'alto castello di Philip Dick è cosa sarebbe successo se la Germania avesse vinto la seconda guerra mondiale, come sarebbe il mondo oggi,
2: ucronie, distopia
0: sliding doors,
1: il famoso what if, come sarebbe il mondo oggi se. E quella roba lì mi affascina tantissimo. Ho letto qualche sceneggiatura interessante in Italia, ci abbiamo un po' provato, ma non ci siamo. In realtà ci è riuscito
0: secondo te perché
1: Salvatore
0: l'Italia?
1: Con Nirvana,
0: sì.
1: Insomma, era quella roba lì. È perché siamo...
0: Non ce l'abbiamo,
1: siamo meno vicini a quell'immaginario, no? Noi siamo il regno della commedia all'italiana, si chiama commedia all'italiana perché uniamo questo calore nel raccontare la commedia drammatica, quindi
0: sì,
1: il film dove ridi e piangi, ma non riusciamo a proiettarci nello spazio perché non siamo stati progettati per quello, no? Gli americani sono stati progettati per vivere e per
0: abbiamo
1: immaginare
0: avuto
1: una
0: degli
1: vita
0: studi, abbiamo avuto Margherita Hack, che sì, però appunto è proprio un'altra
1: un altro modo di concepire,
0: sì,
1: la scienza,
0: sì,
1: e la fantascienza, no? E poi anche un fatto di letteratura, anche tutta quella letteratura arriva dall'America.
0: E invece la cosa che ti fa morire dal ridere, cioè proprio ti senti male dal ridere, ci sono...
1: A me mi piacciono tanti stand-up comedian e l'esempio più alto secondo me di comicità applicata alla serie, che poi è il mio lavoro, è Ricky Gervais, è quel tipo di comicità, che è una comicità molto dura, molto cattiva, però Afterlife è a tutti gli effetti un capolavoro che io consiglio a tutti i vostri ascoltatori, perché è una serie incredibile,
2: molto bella, sì, amara
1: sì, potentissima, piccante, ficcante, è veramente
0: per
1: intelligente.
0: Giusto per fare una chiusa con un po' di cose, per spremerlo, buttarlo fuori,
2: un cencio,
0: sì, orrendo,
2: uno straccio.
0: La canzone che ti ascolti al momento, se hai tempo di sentirla, perché poi quando uno è...
1: In questo momento cosa sto ascoltando?
0: genere, che ne so.
1: Io, in casa nostra siamo grandi appassionati di elettronica, perché ancora con Cristina ci piace andare a ballare. Quindi abbiamo ascoltato tutta l'estate Another, perché è un po' stato il gruppo dell'estate, ma un duo di DJ che ha prodotto quasi tutte le canzoni interessanti di quest'estate. Li abbiamo anche ascoltati dal vivo, quindi.
2: Ultima domanda molto intima per chiudere: Pandoro Panettone?
1: Io sono team Panettone.
0: Quando dici essere alla fine, alla fine, lasciatelo andare.
2: Se fossi un fiore,
0: lasciatelo andare, lo stiamo perdendo. Ci salutiamo sulla fine di questa canzone. No, ancora no. Ancora no, questa canzone.

0: Gianluca, ti lasciamo andare, però ti mandiamo le foto della Vale Emanuel con gli attori di Beverly Hills, ok?
1: Almeno con Steve.
2: Ti prego, sei un sogno.
0: Grazie per tutto.
2: Grazie a voi.
0: Doc stasera su Rai 1. A domani, ciao!
3: Ciao!

0: Pinocchio torna domani alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One Station.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino.

0: 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Sono Benedetta Parodi e con M trovo look perfetti per ogni momento della giornata. Ragazze, cosa avete preso dal mio armadio stavolta?
2: Dai mamma, solo il blazer.
3: E il denim M.
1: Con M è sempre così. Scopri la nuova collezione su M.it.
4: M, sempre con me.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista.
16: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
17: Voglia di montagna, trasport, terme e relax. Ma vai da Conad. È arrivato il catalogo vacanze invernali scontate di Econad Viaggi. I migliori soggiorni in Italia, Slovenia e Austria con sconti fino al 30%. Scopri offerte e condizioni su viaggi.conad.it.
18: Lo vedo all'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
18: Mina. Dracula.
19: Ascoltalo ora su Audible.

0: Benessere e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici, tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
2: E di interessi?
3: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sognare una vacanza d'inverno?
8: Previsto.
7: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
8: Inaspettato.
7: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. Manca poco alle 19. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con le notizie. Un sistema proporzionale corretto, con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che incassa almeno il 42% dei voti. E questo in sintesi lo Stabilicum, la nuova legge elettorale che la Camera oggi ha approvato in via definitiva con 227 sì e 164 no. Vengono reintrodotte le preferenze. Sulla scheda ci saranno 6 nomi per ogni partito sotto il capolista bloccato. Le opposizioni parlano di legge truffa, pagina buia della vita parlamentare, e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. Una riforma fatta per l'Italia, commenta la Premier Giorgia Meloni, che definisce surreale il dibattito sulla data del voto.
5: Io non seguo questi dibattiti abbastanza surreali sulla data del voto, anche perché noi parliamo come se si votasse domani. Signori, manca un anno alla scadenza della legislatura, quindi io sto concentrata, come voi vedete, a cercare di fare il mio lavoro. Gli altri discutano pure di alchimia.
4: Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che gli Stati Uniti stanno avendo discussioni produttive con l'Iran. In Spagna continuano le proteste per la casa, il cui simbolo è diventata Mari Carmen Abascal. L'87enne è morta ieri in ospedale dopo essere stata sfrattata dalla sua abitazione. A Madrid più di 100 attivisti hanno impedito lo sfratto di una famiglia con 3 figli minorenni, ottenendo un rinvio senza nuova data. In Francia non si fermano le proteste degli studenti, che oggi hanno manifestato a Parigi, in Place de la Bastille, dove ci sono stati scontri con la polizia. Gli agenti hanno caricato i dimostranti e usato i gas lacrimogeni. E per martedì è stata indetta un'altra giornata di mobilitazione nazionale. La cronaca ha fatto irruzione nell'ufficio postale di un piccolo comune del Pavese con un fucile a canne mozza e il volto coperto da una maschera di Salvador Dalì, come quella della famosa serie televisiva La Casa di Carta, facendosi consegnare dagli impiegati circa 7.600 euro in contanti. Ma tornando a casa, dove era ai domiciliari, l'uomo ha perso il portafoglio con i documenti. I carabinieri sono così riusciti a risalire velocemente all'autore della rapina, che è stato arrestato e portato in carcere. È la 76enne scrittrice canadese Anne Carson, la vincitrice del Nobel per la letteratura. La sua opera, audace e creativa, si legge nella motivazione del premio, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Ha saputo di avere vinto il premio poco prima dell'annuncio, ha riferito la segretaria dell'Accademia di Stoccolma. Al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento. Chiudiamo con il tennis. Esordio positivo per Matteo Arnaldi a Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Il ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, al secondo turno sfiderà l'americano Taylor Fritz.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 4 novembre hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
14: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
13: La più buona, perché mia. Have

0: with Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
1: liquefiamo, se non facciamo qualcosa per il cambiamento climatico. Però ci pensiamo poi. Intanto

0: Attenzione! La redazione giornalistica di Radio DJ segnala che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo...
2: Chiacchiericcio!
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
2: Sì, ciao Massimo.
4: Ah, no, scusa. No,
5: sei Davide Damiano.
2: Mi sono confuso. Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che secondo documenti segreti sarà bersaglio dell'esercitazione nucleare NATO di settimana prossima.
5: Ma perché?
2: Abbiamo letto sui giornali che c'è un'esercitazione nucleare della NATO e forse il Massena Building sarà a bersaglio. Speriamo, speriamo di no, lo diciamo per i vicini soprattutto.
5: No, esatto.
2: Tutto sommato è una bella zona. Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, compleanno di due donne che hanno avuto a che fare con la pancia degli altri: Ursula von der Leyen, il populismo, e Sigourney Weaver.
5: Ma la pancia, ma la pancia
2: gli alieni che escono fuori.
5: Ma la pancia non era la sua?
2: No, no, in Alien.
6: No, è di un altro.
2: Se no, lei
5: era di un altro.
2: Non avrebbe fatto gli altri sei film.
5: Ah, li ha fatti tutti.
2: Non hai visto Alien?

0: Misao, l'hai visto troppo tempo fa, anche l'ho visto un sacco di tempo fa comunque. Andiamo con i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, approvata la legge elettorale. Oltre al premio di maggioranza per chi vince, ci sarà anche quello per chi perde, consistente nel gioco in scatola delle elezioni.
0: Come nei vecchi quiz.
1: Lo porta Samira, eccoci.
0: Anni 80. Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grazie a tre persone, tra cui un gioielliere che sparò ad alcuni rapinatori, ma senza l'aggravante di stare simpatico a Salvini, che era tutta quella il discrimine, evidentemente.
1: Italia, attacco hacker al sito della Farnesina, che ora dunque funziona.
0: No, non... no.
2: Beh, si capisce da quello se
0: non
2: è stato attaccato.
0: Non funziona così. Stati Uniti, Donald Trump chiede di nuovo il Nobel per la pace o ucciderà un ostaggio allora.
1: Ma allora, però, cavolo. Nobel, il premio per la letteratura assegnato all'autore della tabella degli oculisti.
0: Secondo me è meritato.
1: Sì.
0: Chissà se anche lui, come la vincitrice del premio Nobel, sì, l'ha detto anche il notiziario, è in Islanda ad ascoltare il vento.
2: Ma la lasciate in pace, Ann Carson, che ha 76 anni.
0: Quanto mi piace pensare che il comitato del Nobel abbia chiamato la vincitrice, abbia risposto alla segretaria, che è il Nobel, che gli dico... Io che sto a ascoltare il vento.
2: Tanto quelli che cascano.
0: Guardi, la signora non c'è, è
1: e
0: ad ascoltare il vento.
1: Con il vento intendeva.
0: Andiamo avanti, tocca a me. Roma, infastidito dal rumore della sagra, si affaccia dal balcone e spara con la pistola a gas, vincendo due pesci rossi.
1: No, bravo, che mira.
0: Complimenti.
1: Che mira. Monza, la procura chiede il processo per evasione fiscale per il presidente del gruppo Campari e, se possibile, altri stuzzichini.
0: Sì, due patatine. Salatini, patatine, cosa così. Venezia, tassista, finisce nel canale dopo una violenta rissa con un collega. Era da tempo che voleva farmela pagare, ha detto la vittima agli inquirenti, ma aveva il POS rotto.
1: Sassuolo, nato con parto naturale, bimbo di quasi 6 kg. L'ospedale ha confermato che entrambe le metà della mamma stanno bene.
0: Così, è andata così.
1: Impegnativo, 6 kg.
0: Cinema, Steven Spielberg supervisionerà il nuovo Transformer, ottavo capitolo della saga sulle auto che si trasformano in film di merda.
2: Dai!
0: È proprio così, è nel soggetto, credo che sia così.
1: Amici, Ambra Angiolini sarà la nuova insegnante di ballo grazie al suo dottorato in Please Don't Go.
0: Please Don't Go!
1: Quelle braccia.
0: Please Don't Go! Peccato che non mettiamo quella oggi, ma mettiamo comunque una bella canzone, perché nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Se volete provare a indovinare
3: qual è
0: la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Diamo un aiuto, dai. Allora, vi dovete concentrare sul titolo, quindi non Spandau Ballet, ma I'll Fly For You. E una su
2: parola
0: una parola in particolare del titolo. È quello ciò di cui parleremo oggi in questa puntata di Chiacchiericcio.

0: Ciao chiacchierici, e in effetti è capitato anche a Sigourney Weaver, non mi ricordo se nel primo o nel secondo Alien, di avere un animaletto all'interno, ma ha fatto in modo che non uscisse, quindi c'è questa cosa importante.
1: Prendendo delle fave di fuca, com'è riuscita? Però vabbè, comunque non lo sapevo.
2: Non chiedere.
1: Evidentemente anche io non ricordavo bene la trama del film Alien, comunque non è di quello che parliamo. In tanti hanno provato a indovinare perché abbiamo scelto I'll Fly For You degli Spandau Ballet ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia Francesco Pagax Paganelli, tra i tanti Massi.
3: Allora, avete scelto questa canzone perché l'argomento di oggi è: i Duran Duran sono migliori degli Spandau Ballet.
1: Allora,
3: ho indovinato, vero? No, grazie, no. Ciao.
1: Non
3: ciao.
1: Ha indovinato Massi perché abbiamo già fatto una puntata croccante ieri, non ne vorremmo fare un'altra oggi. Però, in qualche modo non sei andato lontano.
2: Ma perché in che senso?
1: Parliamo di musica.
2: Ah, vabbè.
1: No?
2: Vabbè.
1: È una puntata. Non lo facciamo spessissimo, però oggi qui è per essere una radio. Però qui.
2: Ma no, per
1: qui
2: essere
1: a Chiacchiericcio parliamo di musica.
2: Sì.
1: E in particolare di una notizia che oggi ci ha colpito molto.
2: Sì, perché allora uno pensa, vabbè, è ottobre. Già ci sono le robe di Halloween.
1: Sì, anche di Natale.
2: Trovi anche le robe di Natale. Ci sono già le robe di Sanremo? Sì.
1: Sì.
2: Perché oggi è stata annunciata la commissione musicale che deciderà chi partecipa a Sanremo Giovani 2026, cioè quello in preparazione alla partecipazione effettiva a Sanremo.
1: Chi è che c'è in questa bella commissione qua?
2: In questa commissione ci sono Carlo Pastore, olè, che è il creatore, certo, del Miami Festival, così.
1: Certo.
2: Il maestro Pino Perris,
1: certo.
2: Noemi, la cantante, perché Emma, no? Stoccolma e... Udite, Fabio Volo.
1: Da cui fly, capito? Volo fly, I'll fly, ragazzi, with you. Com'è stata presa questa notizia dal mondo dei social?
2: Vabbè, però, dai.
1: Allora,
2: ma com'è possibile?
1: Lungi da fare difesa del collega.
2: Ma perché lungi da fare?
1: No, nel senso, non lo facciamo.
2: Non lo facciamo per aziendalismo.
1: Per aziendalismo.
2: O per amicizia. Lo
1: però,
2: facciamo,
1: raga,
2: perché
1: ha tutto il diritto di stare. Che è successo, Chiara?
2: Ma Fabio Volo ha una hit in Grecia.
1: Scusate, si è girata all'improvviso, Chiara Galeazzi.
2: Ho fatto l'esempio.
1: Solo per fare la mossa, tipo Marisa Laurito.
2: Sì.
1: Ok, Fabio Volo ha una hit in Grecia.
2: Cioè, io mi ricordo che era hit anche in Grecia, oltre che in Italia.
1: La sua canzone, la canzone, sì, da cui tutto è cominciato.

0: Allora,
1: seconda.
0: Seconda in Grecia?
1: Sì.
0: Vedi?
2: Ragazzi.
0: Chi era prima?
2: E adesso guarda per vendicarsi cosa hanno fatto i greci al gruppo Jedi. Per dirti.
0: Ecco perché è successo.
2: Per dirti.
0: Comunque, insomma, poi soprattutto lavora in radio da un sacco di anni.
2: Sì, perché
0: quindi un po' di competenza.
2: Perché quello che si sta ovviamente scrivendo sotto i social è: ah, ma Fabio che ne capisce di musica? Ora, a parte che lavora in questa radio e quindi di musica ne capisce.
0: Noi dobbiamo fare esami su esami. Non è vero.
2: Però la domanda in effetti che ci siamo fatti in riunione di redazione, coinvolgendo anche l'ufficio program, ne è nato un bel dibattito.
0: Sì.
2: È: ma esattamente per voi che siete all'ascolto, che cosa vuol dire capirne di musica? Una domanda difficile, perché si sono formate un po' due anime. L'anima Paganelli, che è il musicista, è Riccardone, quello appassionato di
0: Riccardone.
2: Che dice che cosa?
3: È che va fatta una divisione tra musicisti e ascoltatori.
2: Quindi per te capirne
0: qualcuno
2: di musica...
0: Qualcuno ha suonato anche il clacson.
3: No, capi-

0: sapere di musica non è per forza saper suonare, perché ci sono musicisti con gusti opinabili sicuramente, okay. Però
1: vuol dire saperne di accordi, sì, capire la melodia,
0: di tecnica.
1: Mentre, esatto, mentre invece c'è un'altra scuola che dice la musica è un'arte, capirne di musica vuol dire ascoltare la musica e dire ah, questa funziona, questa no, questa mi emoziona, questa no. È come quando, faccio una metafora, guardi un quadro, sì, e non è che sai la tecnica usata per il quadro, ma dici questa cosa mi arriva, questa cosa no. Quindi non è tanto un'analisi tecnica, ma è un'analisi sentimentale, artistica. E da quel punto di vista magari Fabio ha tutto il sacrosanto diritto di stare lì.
2: Più che altro bisogna capire che tipo di competenza serve a Sanremo Giovani. Cioè a Sanremo Giovani serve uno che ha l'orecchio assoluto, che sa suonare tutti gli strumenti, o serve qualcuno che abbia abbastanza orecchio da dire ok, questa cosa è una novità che può interessare, questa roba è la solita solfa o eccetera eccetera.
1: Guarda, facciamo così, la domanda l'abbiamo fatta ed è: ma che significa esattamente per voi capirne di musica? E il numero lo sapete, è il 347 342 5220, perché è qui che stasera facciamo chiacchiericcio insieme. Ti chiamo

0: la domanda è: chi seleziona quelli che vanno a selezionare i cantanti?
1: Vabbè.
0: E che competenze hanno per selezionare queste persone?
1: Vabbè, questo è facile, è Stefano Cucchi. Ah,

0: De Martino credo che abbia deciso chi faceva parte, credo chi farà parte della commissione che seleziona Sanremo Giovani. Di quello stiamo parlando, delle polemiche nate dopo la scelta di questa selezione musicale. Non riguardano solo Fabio Volo, le polemiche hanno riguardato anche Emma Stoccolma, per esempio, no? Dicendo ma perché, che ne sanno questi di musica, dice la Vulgata. E quindi ci siamo interrogati su che vuol dire saperne di musica, ed è arrivato un messaggio da Fabio che dice: oggi di musica non ne capisce nulla nessuno, compreso voi DJ che non siete liberi e non potete neanche dare un parere negativo su una canzone. Cambiate discorso che è meglio. Suonava vagamente così questo messaggio.
1: Cambiate discorso.
0: Cambiate discorso. Avete una bella radio. Esatto. Sarebbe un peccato se gli accadesse qualcosa.
1: Aiuto. Testa di Darius Welly nel letto stanotte.
2: No.
0: Però in realtà sono arrivati un sacco di messaggi, quindi evidentemente il discorso, come dire, affascina.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì.
3: Buonasera, chiacchiericci. Beh, secondo me capirne di musica dipende dal contesto e dalla finalità. Se io sono all'interno di un conservatorio, allora capirne di musica vuol dire avere una conoscenza tecnica approfondita. Se io sono a Sanremo, come in questo caso, significa avere un minimo di conoscenza tecnica, avere un minimo di conoscenza anche storico-musicale, ma avere anche una conoscenza di tipo commerciale.
0: Ah, lui mi sembra che c'entri un bel punto, a parte che dice la parola contesto, quindi 90 minuti applausi ogni volta che viene usata questa parola, però effettivamente sposta un po' il problema. Allora mettiamola così: Sanremo è il posto, il regno della musica per cui servono gli espertoni, o è comunque un connubio fra musica e pop, poi perché alla fine deve sbigliettare. Notare che il gesto del, il suono dello sbigliettamento è lo stesso del fatto col pugno che va avanti e dietro.
1: Sì, ma con esperto intendiamo uno che ne sa molto di storia della musica o uno che ne sa tanto di tecnica musicale, cioè di canto, di strumenti. Cioè, è complicato sto discorso, è approfondito, è sfaccettato.
0: Infatti,
1: eccoci.
0: Fabio ci manda un altro messaggio.
1: Ecco, cosa dice?
0: Che dice: non era mica una minaccia, che è proprio la tipica cosa che dire.
1: No.
0: Era solo per dire che se non cambiate discorso diventate noiosi.
1: E la pausa è perché ci sono tre puntini di sospensione e quei tre puntini sono pallottole nella nostra, sulla fiancata della nostra mano.
0: Sentiamo Fausto.
4: Buonasera, chiacchiericcio. Fausto, docente di chitarra. Io, per me, capirne di musica vuol dire capirne la qualità tecnica, la qualità canora, quindi tutto ciò che le concerne, proprio la complessità e la bellezza dietro a un brano scritto o a quello che si fa. Quindi non è buttare lì delle frasi, mettere l'autotune e mettere una base truce, quello non è musica.
1: Truce Baldazzi.
4: O magari apprezzare quello non vuol dire capirne necessariamente di musica, però poi c'è anche il filone di quello che può essere commerciale, quello che può essere commercializzato e quello che no, nonostante magari la complessità tecnica, la bellezza che può esserci dietro a un brano o a una composizione rispetto a quello che effettivamente può essere apprezzato dalla massa.
0: Vabbè,
1: però se cerchi la complessità
0: non andare a Sanremo, mi viene da dire, a meno di rare eccezioni che storicamente ci sono state, ormai a Sanremo ci si va per sbigliettare,
1: ma anche perché il pop difficilmente è complesso,
5: ma anche perché le persone votano e quindi non
0: e questo è un grave problema. Mary Jane, sarebbe bello se decidesse tutto una sola persona. Non trovate questa cosa chiamata democrazia? È sopravvalutata.
1: Bella questa democrazia. Sarebbe un peccato se ne succedesse qualcosa.
0: Ah, eccolo un bel disco. Chi dice che non siamo liberi? Raga, questo è un bel disco.
1: Santana. Che
0: gli vuoi dire? No, come? Questo voglio dire.
1: Vogliamo dire un po' Riccardone Santana.
0: Sì, no.
1: Molto Riccardone.
0: Bel disco.

0: vuoi dire a Sant'Anna?
1: Che gli vuoi dire?
0: Scusa, che senti che te fa con quelle tre dita?
2: Perché tre?
0: Perché si dice che Sant'Anna suonasse la chitarra? Suona la chitarra?
3: Suona
0: la chitarra.
1: Vabbè, in effetti.
0: Non so se
1: con quante dita si suona la chitarra?
0: No.
1: Tutte e cinque.
0: Eh sì.
3: Quattro al massimo. Con la sinistra, quattro al massimo.
1: Col mignolo dei suoni.
0: Questo dialogo dimostra che noi di musica non è, cioè possiamo così orientarci. Per cui abbiamo chiesto agli ascoltatori che cosa significa capirne di musica secondo loro. Sono arrivati un sacco di messaggi al 347-342-5220, ma facciamo così. Ci fermiamo un attimo e li ascoltiamo dopo la pausa.
4: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
0: Monge è il vero specialista degli alimenti monoproteina per cani e gatti, cioè per gli amorini di Dio.
1: Eh certo, crocchette con la carne sempre al primo posto tra gli ingredienti e con un basso contenuto di cereali.
0: Tante ricette per cambiare ogni giorno.
1: Salmone, trota, agnello, manzo, anatra, maiale e molte altre ancora.
0: Monge è partner della DJ10 e vi ringrazia per aver reso speciale che cosa?
1: La tappa di Milano, grazie!
4: Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
4: MSC. Sognare una vacanza d'inverno?
7: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
7: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
7: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
8: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
9: Le uova naturelle.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
11: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 17 ottobre, trovi BIS. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.

0: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
5: Fastweb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
6: E di interessi?
7: Zero.
6: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: Ma Taylor Swift, che per lanciare questa sua nuova Patient Zero, cioè paziente zero, ha organizzato questa cosa della peste in Russia.
1: Brava.
0: Bravissima. Un lancio di marketing come non se ne vedevano da anni.
1: Stupendo.
0: State ascoltando Radio DJ, sono le 19.39, questo è Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi insieme a voi fino alle 20. Oggi abbiamo toccato un nervo scoperto dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, perché siamo partiti dalla notizia di Fabio Volo nella commissione musicale di Sanremo Giovani, yes, e ci siamo domandati, viste le polemiche che ovviamente sui social ne sono seguite, ma a quelli non gli stanno mai bene,
1: ma non gli
0: sta
1: mai bene
0: niente. Ci siamo domandati, vabbè, allora che cosa vuol dire capirne di musica per voi?
1: Sì.
0: Apriti cielo, sono arrivati un sacco di messaggi al 347 342 5220.
2: Ciao chiacchiericci, capirne di musica significa non ascoltare la musica napoletana.
1: Ma
2: ciao. Umberto da Brindisi.
0: Umberto, ma sciacquati la bocca.
3: Non senti mai che siamo stati a letto per un giorno intero.
0: Vedi, se non avessi mandato questo messaggio,
1: paura di quel tempo,
0: non avresti ascoltato questa
1: come
0: canzone.
1: Come ci stringeva.
0: Tutta peraltro.
3: E i nostri lidi sui capelli gli occhi,
1: immaginando un figlio.
3: Tu disegnavi pure il suo profilo.
0: Vabbè.
3: E poi strappavi il foglio.
0: A posto così, grazie. Basta, paga, basta. Abbiamo un ascoltatore, ci scrive. Un ascoltatore ci scrive: io di musica me ne intendo 10 anni, che indovino che vince X Factor. Ho cannato solo i Maneskin. Ma un dettaglio!
1: Beh,
0: si è aperto proprio un dettaglio.
1: Un gruppo minore.
0: Sentiamo Alessandro.
4: Ma io lo dico da musicista, da ex musicista. Scappare da chi, come l'ascoltatore di prima, dice che chi capisce di musica, chi capisce la tecnica, la bellezza. No, ragazzi, io dico sempre: chiudete in una stanza il miglior chitarrista uscito da un conservatorio, vincitore di premi di tecnica chitarristica, lo chiudete in una stanza per 10 anni, chiudete in una stanza per 10 anni Jimmy Page,
0: Davide,
4: che tecnicamente non è un grandissimo chitarrista, e poi vediamo chi fa le canzoni migliori.
0: Ok.
4: Di successo, quelli che rimangono più memorabili.
0: Sì.
4: Chiudete Paul McCartney che non sapeva leggere la musica, e chiudete un
0: pianista. Ma perché dobbiamo
4: vediamo chi fa le canzoni più memorabili. Scappare da chi sostiene che la tecnica sia importante.
0: Sì, lo faremo, ma però non chiudiamo messaggio di pubblicità progresso.
1: Allora
0: non chiudiamo,
1: voi prendete Paul McCartney, lo menate,
0: no.
1: Poi gli date,
0: no,
1: gli spezzate le dita.
0: È chiaro,
1: poi vedete che canzoni mi fa comunque.
0: È chiaro il punto di Alessandro. Sentiamo Davide. Davide, ci sei?
5: Ciao chiacchierici, ecco, cari.
1: Ciao.
5: Allora, tutti quelli che si lamentano di Fabio Volo, la commissione, vorrei ricordare che l'anno scorso qualcuno ha scelto,
0: ma
5: votato, ha fatto vincere, ha fatto vinci.
0: Ma cosa?
5: Anche perché si chiama Da Vinci, deve vincere.
0: Ma Davide, ciao. Sciacquati la bocca.
1: E te per sempre, non sta andando.
0: No, con qualità orrenda, però.
1: Posso dire una cosa? Non solo c'è qualcuno che ha vinto, cioè che ha votato per farlo vincere, c'è qualcuno che ha scommesso e ha vinto.
0: E anche te l'hai votato.
1: Questo programma
0: per farlo vincere. C'era un bellissimo messaggio, vediamo se lo ritrovo, di un ascoltatore, ecco, Francesco, con il quale forse chiuderei questo capitolo.
1: Sì.
6: Ciao chiacchiericci.
1: Sì.
6: Io ho studiato musica da piccolo e sul libro di teoria c'era scritto: la musica è l'arte dei suoni che dà gioia alla vita. Quindi capire di musica potrebbe significare capire ciò che effettivamente dà gioia alla vita. Mo la vita possono essere gli spettatori di un programma televisivo quale Sanremo, di un pubblico di radio che ha bisogno solo di compagnia all'interno del traffico, o di chi è tecnico e quindi vuole vedere fin dove si può spingere la bravura umana. Ciao.
0: Che bel messaggio
1: ecumenico. Vabbè, però se sei saggio non fa ridere.
0: Non ci divertiamo più.

0: Tecnicamente, però, questa non è una canzone napoletana, ah, è un cantante napoletano con un spiccato accento napoletano, ma la canzone mi sembra tutto che al di fuori di essere napoletana.
1: Va bene, allora andiamo all'in, Pagax, vai. Vai!
2: Felicissima sera a tutti sti signori in
3: croatà.
1: Femmine chic. Ah, deve arrivare, dai. Femmine chic e femmine affittate.
3: Affittate.
1: Lascia. Questi ultimi 4 minuti li facciamo così, vai.
4: Dura 4.
2: Tutto che fra chi sa, sti signori.
1: Pensa se Linus accende la radio adesso.
3: No, no, raga.
1: Aspetta, aspetta, dobbiamo arrivare a musica musicanti. Vabbè, basta, finiamo.
3: Va bene,
1: qua,
3: va, che ci teniamo al nostro posto di lavoro.
1: Siamo arrivati all'ultimo intervento di Chiacchiericcio, quello in cui voltiamo pagina, perché oggi è successa una cosa importante per la nostra democrazia, per la nostra Repubblica. È stata approvata la nuova legge elettorale.
3: Sì.
1: E non è facilissima da capire.
3: No.
1: Cioè, le leggi elettorali sono quelle che regolano un po' come funzionano le elezioni. Sono sempre difficili da comprendere. Qualcuno le dovrebbe spiegare come le spiegheremmo a dei bambini, no? Cioè, ogni tanto la facciamo questa cosa.
3: Stiamo per rifarlo.
1: Allora,
3: questa cosa.
1: Chiara.
3: Su cosa l'avevamo fatto l'altra volta? Non mi ricordo.
1: Sul
3: però,
1: nero, sul tetto al nero, non mi ricordo. Una cosa del genere. Allora, legge elettorale spiegata ai bambini.
3: Ok.
1: Proviamo.
3: Allora
1: lo stabilicum lo chiamano.
3: Si chiama
1: il melonellum.
3: Stabilicum, legge proporzionale. Come spieghiamo una legge proporzionale?
1: Allora
3: aspetta. C'è una famiglia dove c'è una mamma e tanti bambini.
1: Ok.
3: Non tantissimi. Ci sono un po' di bambini.
1: E questa mamma.
3: Questa mamma. 400 dolci, merendine e 200 caramelle.
1: Ok, quindi 400 okay. Sarebbero i deputati.
3: Deputati, quindi... e 200 senatori.
1: Perfetto.
3: Okay. C'ha tutte queste caramelle, caramelle e merendine che deve distribuire ai suoi bambini. Come
1: il punto
3: decide?
1: È, come le distribuisco come queste caramelle, okay. Queste merendine?
3: Organizza una caccia tipo quella, sai, delle uova di Pasqua. Che
1: sì,
3: sono nascoste le uova. Una
1: mi
3: caccia
1: piace,
3: okay.
1: Mi piace.
3: Chi trova più uova ottiene più merendine e caramelle.
1: Però qui la domanda è, ma sì. Il bambino,
3: sì.
1: Se metti, ci sono 100 uova.
3: Ci sono 100 uova.
1: Se
3: cioè,
1: io ne trovo 51.
3: Bravissimo.
1: Cioè vuol dire che la maggior parte delle merendine me le mangio io.
3: Ma io ti dirò di più, che se tu trovi più di 42 merendine, ottieni 70.
1: No, se io trovo 42 uova.
3: Dai, 42 uova, tu ottieni 70 merendine in più e 35 caramelle in più di quelle che ti spettavano facendo la media.
1: Non ho capito, Chiara, devo essere sincero. Allora, facciamo un passo indietro. Aspetta, facciamo un passo indietro.
3: Sì.
1: Respira.
3: Sì.
1: Allora, io sono un bambino.
3: Sì.

0: Stiamo giocando ai bambini.
1: Stai cercando le tue
0: uova. Di queste
1: uova.
0: 100 uova ne ho trovate 30.
1: Sì. Bravo.
0: Quante caramelle e merendine mi spettano?
1: Quel più o meno il 30%.
0: Cioè in proporzione.
1: In proporzione, sì, quello lì, quella roba lì, sì, okay. Più o meno, sei lì, no?
0: Ok.
1: Sì.
0: Va bene, fin qui è tutto quello, chiaro. Quindi Mary J giù, che ha quello... trovato 25
1: sì.
0: uova.
1: C'ha il corrispettivo delle 25 merendine.
0: No, 25.
1: No, un po' più di...
0: In proporzione,
1: esatto,
0: diciamo.
1: Esatto.
0: Però c'è una differenza.
1: Che
0: se io ne trovo... 42 di queste
1: 43,
0: uova
1: 43, 44, 57 tu ottieni, oltre alle uova che ti spettano, delle altre merendine, delle altre, un sacco,
0: okay.
1: Pieno, torni a casa, ti vengono tutte le carie. È un casino.
0: Ok, ok.
1: Ora ovviamente tu magari da solo fai fatica.
0: Certo.
1: Ti metti insieme ad altri tuoi fratellini.
0: Fate una coalizione
1: di fratellini.
0: Ho una
1: per
0: domanda,
1: trovare le uova.
0: Ho una domanda,
1: sì.
0: Però chi decide chi va dalla mamma a chiedere le merendine, se io e Mary J ci mettiamo insieme?
1: Lo dovete decidere voi.
0: Quando?
1: Dovete dire una persona. Prima di iniziare a cercare le uova, dovete dire chi di voi due parlerà con la mamma.
0: E se io e Mary J litighiamo tantissimo e non ci mettiamo d'accordo?
1: Ciao, andate da soli.
0: Siamo
1: ognuno va per la
0: sinistra. Questo praticamente.

0: Posso dire che sentire Giorgia che dice fottutamente mi fa un po' lo stesso effetto che mi faceva mio papà quando bestemmiava, che era uno che non lo faceva, per cui quando gli capitava facevo chissà che cosa ho combinato. Comunque è finito il tempo a nostra disposizione. Chiara, brutte notizie, non hanno capito nessuno, neanche io ho capito, devo essere sincero, come spiegare la legge elettorale ai bambini.
1: No, ma ragazzi, non l'ha capita nessuno sta legge elettorale.
0: Magari ci riproviamo, perché non è così difficile in realtà. Non oggi però, grazie mille a Mary Jane in redazione, grazie a Pagax in regia, grazie a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Ciccio Lancia.
0: La linea ora va all'ottima combriccola di Ciao Belli, noi ci risentiamo domani alle 19, ciao!
1: Ciao!
2: Avanti e coraggio, e non perdere senso dell'umorismo.
3: Radio, DJ!
4: One Nation, One Station.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro.

0: di energia.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
6: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
5: Uh-huh.
6: 249 cavalli.
5: Ok.
6: Largo massimo 1,90 m.
5: Altro?
6: Da rivenditore verificato.
5: Trovato.
6: Wow!
5: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
11: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
10: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
12: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
13: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
14: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
13: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
14: Mina.
12: Dracula.
13: Ascoltalo ora su Audible.
15: Bollettino Deghiversario numero 2.
16: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
17: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
18: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
19: Sì.
18: E questo?
19: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
20: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
21: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.

0: li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 20 in punto. DJ!
3: È di nuovo il momento delle notizie. Un sistema proporzionale corretto con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o alla coalizione che incassa almeno il 42% dei voti. E questo in sintesi lo Stabilicum, la legge elettorale che la Camera ha approvato oggi in via definitiva con 227 sì e 164 no. Vengono reintrodotte le preferenze. Sulla scheda ci saranno 6 nomi per ogni partito sotto al capolista bloccato. Una risposta a chi ci voleva divisi. Ora i cittadini potranno scegliere i parlamentari, esulta la premier Giorgia Meloni, che definisce surreale il dibattito sulla data del voto. Le opposizioni parlano di legge truffa e pagina buia della vita parlamentare e annunciano ricorsi alla Corte Costituzionale. In Ucraina almeno 33 persone sono rimaste uccise in un raid russo che ha colpito 2 autobus di linea a Kramatorsk, nella regione di Donetsk. La Russia sta cercando di distruggere ogni forma di vita nel Donbass ed è indispensabile una risposta ferma da parte del mondo, avverte il presidente ucraino Zelensky. Ci sono gli hacker filorussi no name dietro al cyberattacco che ha colpito il Ministero degli Esteri. Il sito della Farnesina è stato inondato di false richieste di accesso per mandarlo in tilt, ma i sistemi informatici hanno tenuto. L'attacco avviene nel giorno in cui la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova ha definito malsane le dichiarazioni del ministro degli Esteri Tajani su possibili interferenze russe sul voto in Italia. Non attaccheremo l'Iran prima delle elezioni di metà mandato, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, sottolineando che gli Stati Uniti stanno avendo discussioni produttive con Teheran. Primo via libera dell'Unione Europea alla richiesta dell'Italia di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su energia e difesa. Il dossier passa al Consiglio Europeo che ha un mese per dare l'ok definitivo, ma Germania e Olanda frenano. È la canadese Anne Carson, la vincitrice del Nobel per la letteratura. La sua opera audace e creativa, si legge nella motivazione del premio, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea. Mi ha detto che al momento si trova in Islanda ad ascoltare il vento, ha riferito la segretaria dell'Accademia di Stoccolma, che ha contattato la 76enne scrittrice per annunciarle il premio. È rimasta sorpresa, ha aggiunto, ma molto felice. E il Niño, l'anomalo riscaldamento delle acque dell'Oceano Pacifico Equatoriale, potrebbe rivelarsi quest'anno come uno dei più potenti dal 1950. Per l'Agenzia Meteorologica dell'ONU, il fenomeno raggiungerà il culmine a dicembre e porterà temperature più elevate in gran parte del pianeta, aumentando il rischio di siccità e inondazioni.
4: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
3: Nelle prossime ore pioggia al nord sulle regioni tirreniche, più asciutto sul resto d'Italia. Nella mattinata di domani ancora rovesci al nord sulle regioni centrali tirreniche, in spostamento verso il sud e le due isole maggiori. In giornata maltempo, soprattutto al sud. Venti forti di maestrale in Sardegna con mare agitato. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina alle 7.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Ed Andrea Sessa, buona serata.
6: Radio DJ. One nation, one
7: station. Da Expert, il mese dell'Expertiversario, inizia col sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy A37 256 giga a €329,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 2000 pezzi disponibili.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Oh, tutti uguali.
12: Chiama se hai bisogno.
11: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
13: E chiama uno.
11: Ma uno chi?
14: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
15: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
16: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19

0: titola? Ultra da te, Eugen. Ci vuole, ci vuole, ci vuole.
1: Inizio, ciao belli.
2: Inizio, ciao belli, vai.
0: Vai, vai.
3: Questo è il programma che fa per te. Ciao belli.
0: Tutti insieme.
2: Uè, uè, uè, uè, uè. Non mi funziona la cuffia da un canale. DJ.
0: Come mai?
2: Uè, uè, uè, uè, uè.
3: DJ anche no.
2: Che bello. Sono un
4: gatto. Ciao talent. Ci sono Yoja con Melon, Kiwi e Citron.
0: Ah.

0: era
1: e con una delle tante canzoni che non sono riuscite ad entrare nella classifica che andrà in onda domani sera. Nel grande weekend con Ciao Belli Live, sì, abbiamo aperto la serata con DJ Angelo e quel figaccione di Roberto Ferrari. Tra poco saranno con noi Only e Cisco, due scalatori portoghesi che sono qui per imparare ad arrotolare le sigarette.
2: E nel nostro spazio lifestyle di oggi, ospite d'eccezione, Beverly. Giovane, bellissima e decisamente fuori dagli schemi, ha rivoluzionato il modo di vivere la cena di coppia, in particolare quando davanti a te c'è uno sconosciuto.
3: Vuoi sapere perché di solito non do un secondo appuntamento? Perché il primo appuntamento volete sempre pagare tutto voi. Ora, carini, dolci, è bello. Non serve, cioè? Se una donna vuole pagare, potete lasciarla libera di pagare? Va bene, mi paghi il primo giro? Posso almeno pagare il secondo? A me quelli che prendono, scappano e cosa? Vanno e pagano e mi lasciano lì come se io avessi bisogno di essere mantenuta, viziata, cosa o che dimostrazione assurda, perché mi pagate la cena o da bere o peggio mi portate dei fiori? No. No, grazie. No,
4: signorina, la porto io a cena volentieri.
2: E per lo spazio dedicato alla vita di coppia saremo con Valentina Spinosa,

0: Suo marito Mimmo ha combinato un bel guaio, cioè? E a quanto pare la resa dei conti sarà salatissima. Preparatevi, per Mimmo non sarà una serata facile.
1: Mio marito ha sorriso alla donna sbagliata. Sabato sera, sì, una donna ha chiesto a mio marito se fosse sposato.
2: Certo.
1: E lui ha risposto sì.
2: Beh,
1: e lei mi fa: peccato. Mio marito ha sorriso.
2: Ma no.
1: Ora, io non voglio sapere perché lei abbia detto peccato. Io voglio sapere da lui che cazzo c'era da ridere. Mimmo, io sono Ariete. Tu in quel momento non dovevi sorridere. Potevi guardare per terra, potevi cambiare discorso, potevi fare qualsiasi cosa. Ma sorridere dopo che lei ti ha detto peccato è una scelta. E ogni scelta ha delle conseguenze. Lei se n'è andata. Lui è rimasto. E adesso il peccato lo deve scontare. Peccato, sì, peccato.
0: Nella puntata di oggi celebreremo il 10° anniversario dall'apparizione del mitico Carlo Fox. A TG Regione di Rai 3, l'uomo avrebbe dovuto indovinare i numeri che la conduttrice aveva scritto.
2: Fantastico.
0: E il numero entrò nella storia della TV.
3: Vai. Lei si definisce psicomago, che cosa vuol dire?
4: Psicomago, perché uso la maggior parte, quando faccio i miei spettacoli,
5: siamo al TG3.
4: La psiche è il linguaggio del corpo.
3: Okay. In che modo?
4: Se io avrei anche il tempo, un minuto gliene dimostrerei uno.
3: Va bene.
4: Allora,
3: cose che si possono fare in TV, eh?
4: Si possono fare in TV.
5: Soprattutto
4: come no? Il TG3. Come vede, abbiamo anche un foglio bianco.
3: Okay.
4: Io gli lascio il pennarello e tutto. Lei deve in questo caso,
6: attenzione,
4: immaginare che il direttore,
6: occhio,
4: di una banca.
3: Sì.
4: Ci siamo?
3: Okay.
6: Sì.
4: E nella sua mente deve buttare la mano. E nella mano può buttare uno, due, tre, quello che vuole. Nella sua mente.
3: Sì.
4: Perché noi dobbiamo formare un PIN di quattro numeri.
3: Okay.
4: Quattro cifre che formano un numero. Adesso lei mentalmente butti la mano nella sua mente.
5: Sì.
4: Sa adesso quante dita ha buttato, lo sa solo lei, non io. Benissimo. Allora in questo caso quello che deve fare adesso, noi dobbiamo formare il primo numero. Se quello l'appoggia, così lei se lo segna, senza, io non guarderò mai, se lo segna per i fatti suoi. Lei adesso deve segnare il primo numero, aspetti un attimo. Lei ha in mente i diti che ha buttato nella mano, giusto? Benissimo. Adesso aggiunga uno. Aggiungendo uno facciamo il primo numero. Se lo segni, così non se lo dimentica.
2: Certo.
4: Adesso
6: alle 9 chiudiamo.
4: A questo numero lei aggiunga 2 per formare il secondo numero. Se lei aveva 5, si aggiunge 2 e diventa, abbiamo già 2 numeri, giusto?
3: Sì.
4: Primo, secondo, formiamo il terzo numero sottraendone 1 al numero precedente, abbiamo il terzo numero.
6: Sì, andato in confusione.
4: Ci siamo? Adesso aggiungi 2 nel numero ultimo per formare il quarto numero.
6: Di scena,
4: fatto
6: tutto, vai,
4: lei
6: vai,
4: adesso
6: vai.
4: Ha un numero completo di quattro cifre, un numero PIN, giusto? Benissimo. Io non posso mai sapere quello che lei ha scritto, quello che lei ha pensato e quello che lei ha buttato, giusto? È impossibile. Io gli faccio solo una domanda. In questi quattro numeri c'è per caso, vedo un numero 3?
3: No,
4: non c'è.
6: Andiamo per esclusione.
4: Bene, non c'è. Però l'ultimo numero dei numeri che lei
6: ce la puoi fare, dai.
4: In questi quattro c'è un numero pari, vero?
3: Sì. No.
6: No.
3: Incredibile.
6: Beh, a volte
4: allora torniamo
6: funziona.
4: Indietro. Lei ha pensato un numero con le mani. Se lo ricordi bene, perché sennò poi su quel numero non deve scriverlo, deve aggiungere uno.
6: Hai
4: formato un numero.
3: Sì.
4: Ok, fatto. Poi ha aggiunto 2 formando il secondo numero.
3: Esatto, poi ho tolto uno e poi ho aggiunto 2.
4: Benissimo. Allora il numero dovrebbe essere.
6: Dai, che
3: ce la fa?
6: Dai,
3: facciamo così.
4: Aspetti qua.
3: No, siccome la trasmissione deve andare avanti, io non posso rimanere qui con lei. Facciamo in questo modo. Quando apriamo la busta?
4: 46-57.
3: È sbagliato.
4: Sicura?
3: Sì. No.

0: ragazzi, capolavoro The Cure, Just Like Heaven dal 1987 su Radio DJ.
1: 2017, anche il titolo è piaciuto.
2: A questo punto inizia, ciao belli, su
1: da
2: DJ.
1: Da un po', grazie. Sì,
3: io lo so il numero, 6969.
0: Ecco, bravo.
4: Se io avrei tempo.
1: Certo, sì. il mago è spaccato.
0: Il mago è numero uno.
1: Siamo pronti per il collegamento con gli amici di Focus Economia, con i quali faremo il punto anche sulla situazione carburante.
0: Dopo,
1: perché prima c'è una chiamata che ha la precedenza su tutto.
0: E chi è?
5: Domenica!
0: Pronto?
5: Domenica, sono la mamma!
0: Buongiorno, mamma, signora Bimba!
1: Buongiorno!
5: Buonasera. Ma sei guarito, Domenica? Sei guarito dell'imprudenza della scorsa?
0: Sì. Dice Angelo sì, io no.
5: ma infatti me l'ha attaccato. Come sta sua moglie Simeona? Ce l'ha attaccata anche a lei?
0: Diciamo che c'erano tutti praticamente in casa.
5: Ho sentito che nella puntata di ieri c'aveva la voce nasalo.
0: Ah sì, è un problema di stagione.
5: Ma io dico, ma che cazzo fate di sera? Lì in diretta di sera. No. Io alle 8 devo guardare TG5,
1: certo.
5: Anche se a dire vero le notizie che sono quelle, basta che guardi il cellulare, su quelle notizie,
0: e sente le notizie sul cellulare.
5: Certo. A proposito di notizie, Domenica, sì, mi raccomando, Domenica.
1: Sì.
5: Ho letto su TikTok, non usare le cuffie wireless, Bluetooth.
1: Okay. Va bene.
5: Perché sono magnetiche. Le cuffie wireless Bluetooth sono magnetiche. Guarda che tic che ti vengono, che sembra che c'hai la sindrome del Turetto. E tu e cosa? Sembri quello di vieni avanti cretino, il dottor Thomas non è in sede. Non è che sei diventato così per le cuffie Bluetooth. Usa le cuffie con filo.

0: Menaca.
1: Sì, perché col filo?
0: Perché li vedi gli altri, sono magnetici. Insomma, li vedi gli artisti in televisione. Sì. Quelli pubblici hanno le cuffie col filo.
1: Sono tanti calciatori, vero?
0: Non si vogliono cucinare il cervello con le onde magnetiche.
1: Certo.
0: Signor Rubetto, ce lo dica anche lei, mio figlio è già deficiente di suo.
2: Che
0: manca non ho capito.
3: Noi abbiamo il filo qui.
1: Abbiamo
3: radio.
1: Il filo.
0: Meno male che manca solo che vi metti le cuffie Bluetooth. Tu, Domenico, tu da piccola, Domenico, già eri più deficiente degli altri bambini. Poi ti abbiamo buttato.
3: Ti
0: abbiamo buttato a fare le punture e sei guarito.
3: Ma che cosa ha fatto le punture?
0: Ha fatto le punture, ma non capite male. Non capite male. Era deficiente di ferro.
3: Deficiente
0: di ferro. Ma le punture ai tempi che le faceva Domenico, si facevano con la siringa di vetro scaldata nella vaschetta di metallo.
1: Ricordo
0: Domenico quando arrivava a casa la signora Salva della puntura, tu diventavi tutto bianco in faccia e poi dopo la puntura zoppacavo per 40 minuti.
1: Signor
0: Rubetto, mio figlio dopo la puntura attropacava.
1: Cosa c'è?
0: Ferma tutto! Ferma!
1: Sì.
0: Ho sentito che mi hai passato
1: sul
0: balcone, c'hanno fame.
1: Ah, sul balcone?
0: Ma i passerotti miei.
1: Sì.
0: I passerotti.
3: I passerotti.
0: Passerottano anche con buio, sono gli unici. Okay.
3: Cinguettano.
0: Sì. Tra poco ci devo portare a mangiare.
1: Sì.
0: Oggi ci ho cucinato ai passerotti il risotto con gli ossi e buche.
1: Ai passerotti.
3: La signora, guarda. Mangeranno il miglio, queste cose qui.
1: Sì.
3: Insomma,
0: io e i miei passerotti ci do i piatti nutrienti perché sto facendo la gara con la mia vicina di casa, la signora Elsa.
1: La signora Elsa, sì.
0: Lei ha due passerotti e un mello indiano
1: e
0: ci dà tutto da mangiare biologico.
1: Ah,
0: c'è un momento a proposito di biologico: è vero che al suo matrimonio il 13 giugno ci saranno le bistecche dell'Opin?
3: Non penso che ad Andrea ci sono queste bistecche.
0: Comunque, i miei passerotti sono grossi, sono giganti, come praticamente sono come dei cigni, mentre i suoi sono piccolini. Ma io c'ho il vantaggio sulla signora Estra, che io ci ho il cane e lei non ci ha il cane.
1: Lei non ce l'ha il cane.
0: Rubetto, mi ho già presentato il cane.
1: Sì,
0: Rubetto, si ricorda come si chiama il mio cane?
3: Icos, come una sigaretta elettronica.
0: È un lupo cecoslovacco.
1: Sì.
0: Ma devi vedere che bravo che è, per ora è piccolino, mangia solo. Aikos! Aikos, vieni qua, mangi scatule. Aikos! Oh, ma che bravo che è! È troppo bravo, dai! Ragazzi, vi devo salutare che devo preparare l'apericina per domani sera.
1: Domani sera c'è l'apericina, ma?
0: Sì, mo faccio una sera sì o una sera no, perché devo sentire a Ciao Belli. Stasera me ne vengo a cena a Milano. Signor Rubetto, lei va sempre a cena lì al ristorante lì dell'Arco della Pace,
3: sempre,
0: no?
3: Sì.
0: Come si chiama quel ristorante?
3: Si chiama Silvio.
0: Silvio, la taverna dei culos, no? Signor Ferrari, mi dispiace se mi metto a fianco di tavola lei e la signora.
1: No, non fa...
3: Vuole portare anche i passerotti.
1: Non va bene.
0: Oh, mo telefono.
1: No.

0: Brava Elisa, brava,
1: che
0: ci piace.
1: Suoni
0: fantastici,
1: spacca.
0: Poi voce fantastica. Non è ancora finita, aspetta, finalino.
1: Alle 20:26, qualche amico da casa.
2: Roberto Domenico, stavo giusto pensando che sono passata da Serenio, sì. E mi mancava sentire un po' la signora mia. Ma
0: certo,
2: ciao belli, un
1: bacione. Ciao.
3: Domenico, sì. Regala alla mamma un cellulare nuovo, che questo fa cagare, non si sente niente.
1: Ciao, andiamo.

0: 5-0.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
9: Signore e signori, il futuro è in avvicinamento. La rotta è chiara. Prossima fermata, l'infinito e oltre.
10: Il futuro apre nuove possibilità. Sistemi lo scrive insieme a voi.
11: Dal 1976 scriviamo software gestionali per studi professionali, imprese e associazioni. Soluzioni innovative per una gestione più efficiente e competitiva.
10: E con i nostri partner in tutta Italia diamo risposte alla vostra domanda di futuro.
11: www.sistemi.com, il futuro digitale? Lo scriviamo insieme da 50 anni.
12: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
13: Quando Maurizio Crozza torna...
14: È tutto pronto?
13: Si sente...
14: Vado subito al punto...
15: De chi? De che? Ma de quando? De come?
14: E non lo so.
16: E come non lo sa?
14: Hai capito?
16: Veramente no, no...
17: Provo microfono, sa de tappo. Beviamo!
16: Ma che...
14: Ci siamo capiti.
16: No.
15: Grazie a tutti,
16: no,
15: davvero.
16: No.

0: Grazie, no. Graziella, e grazie.
1: No, presidente.
0: Tante, dai.
2: Fratelli di Crozza, ogni venerdì in prima serata, sul 9.
3: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
4: Il tuo cuore sa sempre come ti senti.

0: 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io,
1: bravi! E vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
4: Casa Smart Vimar e diventi il regista di casa tua. Gestisci videocitofono, allarmi e temperatura. Accendi e spegni le luci. Alzi e abbassi tende e tapparelle. Anche da smartphone o con la voce. Che spettacolo! Facile da installare senza rompere muri. Un design unico e bello da vedere. Scegli un'energia nuova. La tua. Casa Smart Vimar. Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
5: Vimar. Energia positiva.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
8: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Le porte Bertolotto sono di design, curate in ogni finitura e made in Italy. Installarle è facile, niente opere murarie, niente sporco. Come cambiare un mobile? E per la tua sicurezza trovi anche le porte blindate, che si abbinano perfettamente a quelle interne. Bertolotto ha sempre la porta giusta per te. Vai su bertolotto.com.
9: Bertolotto, cambiare le porte.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
11: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
12: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
11: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
13: This is
14: Chico, Chico, ciao belli live.
13: With DJ Angelo and Roberto
14: Chico,
13: Ferrari.
14: Ciao belli live.
13: On radio DJ.
15: Let's go.

0: Angelo, parliamo.
1: Le 20:36, queste volte DJ, ciao belli, live in diretta con DJ Angelo Roberto Ferrari.
0: Qualche amico dalla capitale.
2: Ciao belli, ciao Marco da Roma, ciao, ma che Marco. Cazzo di fine avete fatto? Che sta preoccupai io? E dai che veamo!
1: Siamo qui, Marco, siamo

0: giovedì sera, sì. Sono le 20:36, c'è un sacco di gente stressata in macchina.
1: Ne ho vista un po' prima, effettivamente, prima di arrivare in radio.
0: E sì, allora sì. Andiamo dalla nostra amica Stefania Inzaghi, bene. Che è un'esperta della pratica ASMR.
1: Quella roba lì.
2: Un saluto a tutti da Stefania Inzaghi. Oh, questa è la mia sessione. Sì. Il mio percorso rilassante è fatto benissimo. Di suoni e di parole che ti entrano in testa e ti fanno star bene. I suoni che sentirete questa sera sì? sono prodotti dal mio apprendista Armando.
1: Oh, benissimo. L'avrei preferito solo lei. Certo.
3: Ciao Stefania. Eccomi qua. Ho preparato. Sì, un bicchiere. Ho preparato dei suoni con degli oggetti che ho in casa.
0: Bicchieri.
1: Sono un po' falsi.
3: Un racconto rilassante per gli amici a casa.
1: Benissimo, vai.
2: Molto bene. Allora sarai tu, Armando, a condurre la sessione di questa sera.
1: Caspita.
2: So che ce la puoi fare, perché sei fresco di diploma. Buon lavoro.
1: C'è un diploma che fa sta cagata. Non ci credo, dai. Lo spadaccino.
3: Eccoci qua, cari amici. Sono Armando ASMR.
1: Sì.
3: Come vi ho detto la scorsa volta,
1: sì.
3: la sera è il momento ideale
1: perfetto,
3: il relax.
1: Indubbiamente.
3: Dalle vostre vibrazioni
1: sì.
3: percepisco un po' di stress.
1: Ma è un pochino, può essere. Cosa sta facendo?
3: Visto che siamo collegati in video,
1: sì.
3: vi farò ascoltare subito dei suoni rilassanti.
1: Sentiamo, speriamo. Sì. No, scusa Armando, questo mi sembra tutto tranne che rilassante. Armando,
3: questi sono due bicchieri.
1: Sì,
3: due bicchieri, se li unisco tra loro,
1: certo.
3: sono in grado di generare una vibrazione che può aprire i vostri chakra.
0: Ah, i chakra, è vero.
3: Roberto,
1: sì,
3: ti ricordi la settimana scorsa che
1: sì.
3: ti ho chiesto quanti sono i chakra?
1: Sette.
0: Ah, si ricorda, bravo cioè, Roberto.
3: Meno male.
1: Memorizzato.
3: Sette chakra. Ma oggi ne studieremo solo uno.
0: Solo uno.
1: L'ho sbattuto con lo zoom.
3: Adesso mi rivolgo anche ai vostri ascoltatori di Ciao Belli.
0: Dai, un racconto rilassante.
3: Chiudete gli occhi.
0: Sì.
1: Okay.
3: Ci rilassiamo e immaginiamo di essere in un centro commerciale di periferia.
1: Sì. Ok.
3: Sono le 20:50.
1: Sì, pieno di gente.
3: Mancano 10 minuti alla chiusura.
0: No, okay.
3: Voi siete fermi davanti al banco del pesce
1: okay.
3: con un carrello che ha una ruota impazzita. Tutti intorno alle 20:50 c'è un neon con una luce impazzita.
0: Quelli che non funzionano.
3: Quelli che non vanno.
1: Fastidio, guarda, ce l'ho in box, non me lo
3: dico. A un certo punto, mentre state valutando se comprare una triglia fresca, per modo di dire,
1: ma c'è
3: fresca,
1: poco tempo,
3: o arrendervi alla scatoletta di tonno inscatolato tre anni
1: seconda,
3: fa, si avvicina una signora di Piacenza che è molto arrabbiata
1: perché
3: ha perso il gatto.
1: Vabbè.
3: La signora, visualizzatela, si chiama Rosalba Crostini e vorrebbe un aiuto. Voi fate finta di niente, fischiettate.
1: Non la consideriamo proprio.
3: E uscite dal supermarket.
1: Okay.
3: Vi trovate in un negozio di moda.
0: Sì.
3: Poi vi spostate. Rilassatevi. C'è un signore che vi vuole vendere un decoder per la TV.
1: Quelli ci sono sempre.
0: È un abbonamento. Sempre.
3: E allora allungate il passo e finite nel parcheggio.
0: Ah, bene,
3: dove c'è un ragazzo che sta provando la marmitta nuova del suo scooter. A questo punto decidete di rientrare al centro commerciale perché la vostra macchina è al parcheggio opposto.
0: Ah, dall'altra. Dall'altra.
3: Mentre camminate, indovinate chi rincontrate?
0: La signora!
4: No,
3: la signora di Piacenza.
4: Speriamo che l'abbia trovata.
3: Rosalba Crostini, in lacrime, piange.
1: Sì, poverina, dai.
3: E allora, per evitarvi una rottura di palle, le dite, mentendo, di aver visto un gattino fuori dalla porta nel parcheggio.
1: No, questo, no, questo è cattivissimo.
3: Proprio da dove siete entrati.
1: Ah, okay.
3: La signora in lacrime vi abbraccia fortissimo e vi ringrazia.
1: È cattiva, certo.
3: Quando esce, si trova davanti il giovane. Vi rendete conto che l'orario di chiusura del centro commerciale è passato da 10 minuti.
1: Direi,
3: sentite una grande saracinesca che si abbassa.
1: E tu rimani nel negozio di pet shop.
3: Riuscite a malapena uscire dal centro commerciale facendo il limbo con la saracinesca.
0: Era
1: Armando, è più bello vederti che sentirti.

0: di Finalino DJ Angelo. Tutti, vai! UK Plan Funk con Hussein dal 2002. Che bello, che è successo.
1: 20:46, intanto ci fa piacere che partecipiate. Ci avete segnalato che è successo un casino durante una registrazione del
0: Chiambretti. Sì, sì.
1: Allora andiamo, andiamo, vai Tito.
0: Problema col drone.
1: Il nostro scritto sta ok. Cosa è successo a Chiambretti?
0: E la polizia voleva sapere se il drone era autorizzato.
1: Ah, ok.
2: Finché la barca va, l'irruzione della polizia.
0: Eh sì, è arrivato.
2: Dal grande fratello VIP, il sale nel caffè.
0: No,
2: da Foodish, Ringo e i fine serata negli anni Ottanta.
0: Vai Ringo!
2: Da storie incredibili, il rapporto labile. Da incontri ravvicinati.
0: Vai, vai!
2: Il serpente.
1: Mi sa che non ci arriviamo.
0: No, non ci arriviamo.
1: No, no, è 47.
0: Proviamoci, dai, il serpente lo voglio sentire.
2: Affinché la barca va,
0: sì?
2: L'intervista di Piero Chiambretti a Giampiero Mughini viene interrotta dall'arrivo della polizia.
0: Ecco, sì, è successo veramente, mentre facevano un'intervista.
3: Non perché non si può fare il paragone.
0: I Mughini.
4: C'è la polizia.
3: Che succede?
0: Eh sì.
3: Ci stanno per arrestare.
4: C'è la polizia. La polizia sì. Dove sta? Alla su.
3: E ci vogliono arrestare.
4: C'è la polizia.
1: Al Mughini.
0: No, siamo autorizzati.
4: Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato la intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda.
0: Sì.
4: Noi siamo la trasmissione Finché la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire? Secondo me sono di Mediaset. Nel frattempo mandate un telefilm.
1: Ah, la concorrenza, ok, ok.
2: Al grande fratello VIP, il concorrente Alessandro cerca di convincere Marina La Rosa e Valeria Marini delle proprietà benefiche del sale nel caffè.
1: Ma fa schifo, sale nel caffè.
0: Ma fa schifo, ragazzi, non si può.
5: Il sale col caffè lo sai che porta benefici?
6: Ma perché hai preso il sale?
5: Sale col caffè, assaggio.
6: No, no, no, no,
5: fidati.
6: Ma poi per benefici.
5: Lo sai che ha un sacco di benefici?
1: La cannella,
5: sì, sì,
1: la
5: aumenta i globuli rossi, i globuli bianchi, aiuta a crescere i capelli con più forza.
6: Ma non l'ho mai sentito.
5: Vedi, assaggio.
6: Dai, io lo voglio assaggiare, il beneficio, sa che è buono.
5: Senti, un sacco di benefici. C'è un sacco di benefici, vero? Ah, l'avevi vista questa storia?
0: No, no.
5: Lo so, fa, ma è buono.
6: Ho capito,
5: va. No, però fa bene, Frida.
1: Va bene, proviamo, dai.
0: No,
1: proviamo.
0: No.
2: A Foodish, ecco il DJ qua, Ringo ricorda con nostalgia come finivano le sue serate in discoteca negli anni Ottanta.
7: Io ero single, disc jockey, certo. Diciamo che per me era facile, era divertirmi. Era
0: facile.
7: E finiva sempre allo stesso modo. O andavi a casa con una bella ragazza o ti mangiavi la piadina.
0: Certo.
7: E poi la cosa che mi colpiva in quegli anni era che alle 5 di mattina, davanti ai ceringhiti, baracchini, chiamali come vuoi, conoscevi della gente pazzesca.
8: Sì, tutti lì a scambiare storie, cosa è successo. Certo.

0: volte magari in discoteca, che ero anche un po' annoiato, non avevo conosciuto gente giusta, e la leccavi con la piadina.
1: Ah, ok.
2: Certo.
3: A Storie Incredibili, il format web condotto da Barbara D'Urso, la signora Rosa, rivive un rapporto sessuale che l'ha lasciato un ricordo indelebile.
1: Addirittura.
4: Peccato che non c'è più tempo.
5: Sulla guancia.
6: Siamo passati oltre.
5: Okay. Cos'altro c'è stato poi?
6: No, c'è stato l'incontro amoroso e quindi abbiamo avuto questo rapporto, bene, diciamo, un rapporto labile.
5: Sì. Un rapporto
6: sessuale labile.
1: Ah, okay.
6: Leggero.
1: Leggero.
5: Un rapporto, diciamo, d'amore, sessuale d'amore, ma non completo.
6: No,
5: capito bene?
6: No, perché quel giorno, che io ce l'ho scritto nel cuore e nella testa.
5: Quale giorno? Quello del
6: rapporto
5: labile?
6: Il 4 marzo.
5: Era il 4 marzo di che anno?
6: Dell'anno 64.
1: Questo è peggio del
5: 4
1: mago.
5: Marzo del 64 c'è stato il rapporto sessuale
6: alle 11.
1: Alle 11 anche l'orario.

0: Anna Castiglia, brava, niente di me. Su Radio DJ.
1: Solo il tempo di un'amica che ci stava ascoltando.
2: Volevo approfittare del tragitto in macchina da casa dei miei a casa mia per far dormire il bambino, ma sì, il casino che non ha fatto Savino, quei bicchieri l'ho fatto io ridendo.
3: Mi sa che non si è addormentato.
1: Ciao,
4: questo è il programma per te. Ciao belli. Con DJ Angelo e Ferrari alle 8 nel drive time.
1: Siamo qua
4: su Radio DJ.
1: Non è che sta per venire a piovere.
4: Is your best friend.
5: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta.

0: da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, nel patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Quando il reflusso si fa sentire, con rigurgito, bruciore, gonfiore e tosse, puoi provare Xamamina Reflusso. Crea una barriera, facilita lo svuotamento gastrico, riduce il gonfiore, protegge e ripara la mucosa. Puoi combattere il reflusso con Xamamina Reflusso. Dispositivo medico CE0373. Leggere le istruzioni.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: essere il gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa.
3: Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Ehi, sveglia! Da Arcaplanet c'è la promozione 3x2. Prendi 3 prodotti e ne paghi solo 2. Fai felice il tuo compagno a quattro zampe. Vieni da Arcaplanet, perché solo da noi la convenienza non dorme mai.
6: Arcaplanet, convenienza nostra.
7: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi produce cose buone?
7: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Hey, what's up? Sono le 21.
3: DJ! Hey, what? Nella puntata precedente
4: si tende a pensare che il passato sia sempre meglio di quello che stiamo vivendo, del presente che stiamo vivendo adesso.
5: Qual è stata la migliore epoca di sempre?
6: Per me sono stati gli anni 70. Peace and love, figli dei fiori, concerti. Troppo bello.
7: Fine anni 70, inizio 80, gli anni in cui tutto sembrava possibile, dove si sognava alla grande. Mentre adesso sembra tutto possibile, ma si sogna veramente poco.
8: Finalmente c'è Seguad.

0: John. John Legend.
1: One Gang Show.
0: Prendo le distanze da tutto quello che dirò. Così in generale.
2: Di già?
0: Un disclaimer. John Legend che è alto 1,75 m.
2: Ah, bene.
0: Quindi poco più. Poco più. Più o meno ci siamo,
2: me,
0: dai.
2: Ah no, a me più.
0: Più.
2: Nel mio caso più.
0: No, perché oggi Field Vibe ha assistito ad una scena molto comica. E cioè scendiamo giù in radio così a guardare un po' i passanti.
2: Ah sì, e, per guardare i cantieri. Giù.
0: Coppia che mi chiede una foto.
2: Ah, che carino.
0: E lui è alto, ho pubblicato anche una foto nelle mie stories di Instagram. 2,10 m.
2: Vabbè, cioè, un torto questo però.
0: Vicino a lui sembro Elettra Lamborghini vicino ad Afrojack. Proprio minuscolo. E poi ho anche assistito ad un'altra scena che insomma questo fa capire il concetto di aura.
2: Sì.
0: Giaggia che incrocia Luca Argento.

0: sera. Mamma, come si è emozionata. Poi mi ha detto no.
1: Lui dice che mi sono emozionata. Vabbè. Ha visto una luce
2: comunque,
1: nei miei occhi.
2: È un concetto, voglio dire.
0: È tutto
2: signor
0: giusto. Luca Argentario, tutto giusto. Cioè, come, no, come stile. Come presenza. Come...
2: Sì, no, tutto. Sì, tutto. Poi c'è muscolo, giusto. Vi devo dire.
0: C'è il muscolo, c'è il pettorale.
1: Allora è Marta che si è rifatta gli occhi.
2: No,
1: io.
2: Ma perché io l'ho visto per 2 ore di sopra.
0: Da Pinocchio. Sì. Quindi ti sei emozionata.
2: No, non ero emozionata, ero serena. Però il materiale c'è, non è che puoi dire, sai.
0: Comunque, si può essere sinceri, raga. Cioè, con gli ascoltatori bisogna essere sinceri.
2: Ma io non gli mentirei mai, è la verità.
1: No,
2: cioè.
1: No,
0: quindi non avete vissuto il brivido per Luca Argentea.
2: Non è che tu guardi e dici mi giro dall'altra parte. Cioè, no,
0: l'hai guardato. Senti, ma ti ha chiamato poi Lucio Corsi?
2: No.
0: Ah, niente. Non ce n'è uno, fosse uno, non ti chiamo
2: no,
0: mai.
2: No, ma magari hanno il mio vecchio numero. Quello che avevo alle elementari.
0: Esatto.
3: La serata è appena iniziata.
4: Stay tuned, we'll be right back.
5: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
9: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
8: La più buona perché mia.
10: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
11: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
12: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. Robot lavapavimenti Dreamy con autopulizia del rullo a €699.
13: Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre. 400 pezzi disponibili.
14: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi, ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a €6,90. Solo da Old Wild West.
19: Il premio per il miglior programma radio va a...
20: Say What,
19: Radio DJ.
21: Complimenti.

0: In Italia è giovedì. Tipo il Nobel.
1: Sì, vabbè, adesso non esageriamo. Ma neanche la corsa campestre, cioè non necessariamente il Nobel.
0: Neanche noi se partecipiamo alla DJ Ten, nemmeno arriviamo al traguardo.
1: Ma va, ma neanche che arriviamo squalificati.
0: Noi loser.
1: Sì.
0: Felicemente loser.
1: Sì.
0: Apriamo questa categoria perché sai, tutti molti mo si vendono tutti come no, underdog. No, loser. Cioè, gente che non vince, ma sai perché non vinciamo noi loser? Perché nemmeno partecipiamo alla vostra gara.
1: Sì, perché siamo timidi.
0: Timidezza, o perché giochiamo un altro campionato.
1: Quale?
0: Ma poi lo scopriremo, un giorno scopriremo quale campionato. Che?

0: Sei qua.
1: Bravo.
2: Grazie. Tipo, a proposito di premi,
1: sì.
2: Oggi la vincitrice del Nobel per la letteratura Anne Carson, ha vinto il premio, no?
1: Sì.
2: L'hanno chiamata e ha detto: "Oh, è il premio?" E lei dice: "Ah, io sono molto contenta di questo premio, ma sono in Islanda ad ascoltare il vento."
0: Amo, capito? Ma tutto a posto.
1: Lei è una
2: loser.
1: Lei
2: questo
1: è una grande.
2: Questo è un atteggiamento loser, ma loser, sì, in senso positivo. Cioè,
1: sì,
2: lei dice: "A me del premio, ma io sto qua, ma io mi sto ascoltando il vento."
1: Pensa che le hanno anche chiesto: "Qual è il tuo libro preferito contemporaneo?" E lei ha risposto: "No, io non leggo niente, io leggo solo quello che è stato pubblicato prima del 1500.
2: Comunque, gente fuori di testa, però
1: sì,
2: è bello così.

0: questo potrebbe aprire anche, e non è il topic di questa puntata, sì, però siccome la scusa mi sembra molto assurda, cioè sì, sì, grazie del premio, ma scusate, sono in Islanda ad ascoltare il vento. Gara di scuse assurde, non certo, so se gli ascoltatori ne hanno mai usate alcune o se ne hanno mai sentite alcune usare. Le
1: ricevute magari, certo,
0: ricevute, cioè, scuse pazzesche, tipo la vincitrice del Nobel per la letteratura che dice: grazie, bello il premio, ma non posso perché sono in Islanda ad ascoltare, sì, il vento.
2: 347 yes. 342 5220. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: John Legend prima, questo invece è Anderson Paak. Così come dicevamo prima, cosa avete messo? John Legend.
1: Sì.
0: Adesso Anderson Paak, che a sua volta ha ripreso varie canzoni per questa A Good Day, fighissima. C'è anche Ice Cube, c'era Fat Man Scoop e non solo.
1: C'era Bill Withers.
0: C'era Bill Withers. Questa è la musica che insegna, la musica che trasmette, è la musica che trasferisce, è la musica che trasuda e la musica
1: che traspare, è la musica che trascorre.
0: Sentiamo quest'audio di scusa un attimo al volo.
1: Vai.
0: Perfetto.
2: Ottima scusa.
0: È un audio vuoto,
1: sì,
0: probabilmente.
1: A volte non ci sono scuse.
0: Comunque grazie, tra un po' li ascoltiamo. No, dicevo, la musica che insegna anche a volte,
1: sì.
0: No? Ci sono vari, prima parlavamo di letteratura, premio Nobel per la letteratura. C'è questo articolo su Rivista Studio di una mamma che dice: i miei figli non sono mai stati così colti come da quando ascoltano Kid Yugi, per esempio.
1: È vero.
0: Cioè, la musica insegna. Ladies and gentlemen, ecco a voi una lista di canzoni, per esempio, di musica che ha insegnato la letteratura.
3: Avete sentito?
0: Perché Frank Zappa diceva: parlare di musica è,
1: sì,
0: come ballare di architettura.
1: Certo.
0: Però ci sono canzoni che hanno insegnato davvero letteratura. Per esempio,
1: vai.
0: Fabrizio De André.
1: Certo.
0: Non al denaro, non all'amore né al cielo. Ispirato
1: all'antologia di Spoon River.
0: Esatto,
1: certo.
0: Di Edgar Lee Masters. O Guccini. Vabbè, Guccini è tutto,
1: sì,
0: letteratura.
1: Ma vuoi che ti recito una poesia di Edgar Lee Masters?
0: Vai, let's go.
1: Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito, una barca con vele ammainate in un porto.
0: Cioè, però un po' di interpretazione.
1: Vabbè, ho capito, così... mi emoziona.
0: Ah,
1: adesso me lo sono dimenticata.
0: Non ci credo.
1: A un certo punto finisce che dice: una vita senza senso, senza un desiderio.
0: Grande.
1: È una barca che ha nell'al mare pure lo teme.
0: Premio Nobel all'interpretazione poetica.
1: Grazie.

0: preferita.
1: Guccini, che citava e ha insegnato ai suoi fan, per esempio, certo. Flaubert, per esempio,
0: sì. O Madame Bovary.
1: Sì, Bennato, ed è chiaramente sì. Il gatto e la volpe, L'isola che non c'è, Battiato. Cioè, il mondo ha avuto Battiato. Vi consiglio su Netflix il docufilm, no? Che poi è proprio un film sì. Su Battiato, che è fighissimo e ci ricorda che stiamo vivendo nello stesso pianeta in cui ha vissuto Franco Battiato.
0: Ma per un periodo tutti noi abbiamo respirato la sua stessa aria.
1: La sua stessa aria. Credo che lui sia anche venuto qui in studio da DJ Chiama Italia. Non in questo studio, forse al piano su. Invito al viaggio, che fu una trasposizione in musica di una celebre poesia ispirata alle Fleur du Mal di sì. Baudelaire. Ci sono tantissimi esempi di musica che ha insegnato cose, per sì. esempio letteratura, per esempio storia, per esempio...
2: Il numero di telefono è 347-342-5220. Statemi bene, bro.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte.

0: verrà a trovarci Fabri Fibra, che devo chiedergli un corso accelerato di
1: Adici.
0: Sì. Esattamente settimana prossima, giovedì 15, facciamo una puntata spaziale con Neffa e Fabri Fibra. Ho tutta la puntata assieme. È una di quelle puntate che per noi sono un po' da archivio. Da qualche parte ci sarà questo archivio. Sì. Okay, quindi giovedì prossimo Fabri Fibra, che in questa canzone con i pinguini tattici nucleari, per esempio, ci insegna l'arte. Certo. Ci fa capire, ha insegnato a molte persone chi è Goya, artista. Quindi sì, musica che insegna, letteratura, abbiamo fatto delle citazioni, musica che insegna arte, per esempio Goya.
2: Ciao Wad.
0: Ciao.
2: Scusa, è quella di Fiorello? La nebbia gli irti i colli.
0: Eh sì.
2: Ciao, un bacio, Bar Max.
0: Che era San Martino di Giosuè Carducci.
1: Giosuè Carducci.
0: Poi c'è la musica che ha insegnato la storia.
1: Ah certo, io ho il mio esempio preferito.
0: Che?
1: Gli Abba. Gli Abba. Con Waterloo.
0: Ce la vuoi cantare o raccontare?
1: Allora, se vuoi posso anche cantartela.
0: 3, 2, 1, let's go.
1: Na na, è Waterloo.

0: Indeed, surrender. Oh yeah.
1: Bello, mi è venuta bene.
2: Grazie ragazzi.
1: È arrivata la mail adesso della Sony che ti vogliono scritturare per un disco.
2: Sì, ci credo. No, comunque parla della sconfitta di Napoleone a Waterloo.
1: Capito.
2: Cioè, dalla canzone non lo diresti mai perché è super allegra, balli, canti, gli abba, le paillette, però in realtà è un avvenimento storico.
1: Esatto. Vabbè, De Gregori per esempio c'ha Titanic.
2: Sì.
1: Chiaramente è inutile spiegare che cosa ha raccontato.
2: Sì.
1: Guccini, ma comunque Guccini era tanta roba.
2: Sì. Non toccare questo tasso che mi metto a piangere.
1: Sul quale tasso, della roba? No, o di Guccini?
2: No, di Guccini.
1: Guccini. Sì. De Andrea anche, che ne so, su tutti, musica che insegna nel capitolo musica che ha insegnato storia, De Andrea la guerra di Piero, per esempio.
2: Sì.
1: Sparavio.
2: No, aspetta, dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano.
1: Sì, ma le insegnano ancora a scuola?
2: Ma sono 1000 papaveri rossi.
3: Gang.
1: Sì. La insegnano ancora a scuola la guerra di Piero?
2: Non lo so, io non vado da un po'.
1: Infatti anch'io. Mia Martini, la nevicata del 56, sì. Bellissimo. Che in
2: Zombie
1: una canzone...
2: dei Cranberries.
1: Zombie
2: dei Cranberries. E il conflitto dell'Irlanda del Nord.
1: Ok, vabbè, poi Another Brick in the Wall dei, sì, Pink Floyd. Anche Imagine di John Lennon, c'era il Vietnam e quello scenario lì. Cioè, canzone, quindi abbiamo fatto musica che ha insegnato la letteratura. Musica che ha insegnato l'arte,
2: sì.
1: Musica che ha insegnato la storia. E a proposito di storia,
2: sì.
1: 1998, che cosa ci insegnò questa canzone?

0: ha insegnato questa canzone? Difficile prenderla dalle materie scolastiche.
1: Vabbè, le superstelle, parliamo di scienza.
0: Anche quello. La musica che ha insegnato letteratura, abbiamo fatto diversi esempi. E poi ci segnalano anche un pezzo dei Metallica del 1984 ispirato a Per chi suona la campana di Ernest Hemingway.
1: Certo.
0: La musica che insegna.
1: Sì.
0: Kate Bush, dicono anche.
1: Sì, che... Wuthering Heights, che ci mette in pestose.
0: Vabbè, allora fallo tu il programma, vai.
1: Vabbè, la sapevo, mi gaso, scusa.
0: E poi Francesca scrive, gli U2.
1: Qualcosa dell'Irlanda.
0: Bloody Sunday,
1: certo.
0: In Irlanda. La musica, dice Barbara, insegna anche matematica. Questo non lo so, perché ci sono delle materie grazie alla musica abbiamo un po' esplorato.
1: Assorbito.
0: Per esempio, musica che insegna scienza.
1: Ah, la musica che insegna scienza, certo ce l'ho. Aspetta, David Bowie, che sicuramente parla di astronomia, Space Oddity,
0: certo.
1: Life on Mars, ok. E poi Franco Battiato, che a quanto pare ha esplorato tutte le materie e tutta la materia, probabilmente, perché c'è tutto nelle canzoni di Battiato, ha fatto un album dove si parla di genetica e tecnologia che si chiama Fetus. Non vorrei pronunciarlo male.
0: Capito. Poi vabbè, musica che insegna geografia, ci sono tanti esempi, perché hai
1: alle città.
0: Tantissime canzoni,
1: certo,
0: dedicate alle città, Napoli di Pino Daniele,
1: sì.
0: Poi vabbè, Bologna raccontata da mille artisti,
1: sì.
0: Milano anche.
1: Milano di Lucio Dalla, ci tengo a dire che io ho tatuato una delle mie canzoni preferite.
0: Empire State of Mind,
1: sì,
0: di Alicia Keys,
1: sì,
0: e Jay-Z, cioè
1: New York
0: di Frank Sinatra, ce ne sono mille. Musica che ha insegnato matematica.
1: Questo è difficile.
0: Ma magari a qualche ascoltatore che è più veloce di Google e di ChatGPT,
1: sì,
0: viene in mente una musica, una canzone,
1: sì,
0: che ha insegnato persino la matematica. Kendrick alla lavagna.
1: ABC, easy as 1, 2, 3. ABC, you and me.
0: Non so,
1: c'è dentro un po'.
0: Sì, quindi vai sull'America tu.
1: Sì, vado su Michael Jackson,
0: l'America.
1: Jackson 5.
0: Che cazzo è l'America?
1: No, veramente,
0: guarda. Cioè lì c'è Bruno Mars, Victoria Monet, che fanno una canzone insieme,
1: sì,
0: dall'America, e vanno a riprendere un pezzo che abbiamo già ascoltato più volte, italiano, degli anni 60, di Bruno Lauzi.
2: Ritornerei, lo so, ritornerei.

0: Lousy è finito all'interno di una canzone di Victoria Monet, che per intenderci è molto lontana da Genova, è di Atlanta,
1: sì.
0: Con Bruno Mars, That's Why I Love You.
1: Ciao Ad.
0: Ciao.
1: Che fai stasera?
0: Stasera stiamo esplorando musica che ci insegna cose. Abbiamo visto musica che insegna letteratura, arte, storia, scienza, e ora siamo fermi alla matematica.
2: Eins, zwei, drei, Polizei, drei, vier, fünf,
0: è giusto, vai, mettila.
3: Eins, zwei, Polizei, drei, come on,
2: facciamo una festa.
0: Vabbè, dice i numeri, non è matematica, però.

0: volume cast off.
1: Adesso, adesso lo alziamo, ci fermiamo un secondo che raccogliamo tutte le canzoni, musica che ha insegnato sì. qualcosa, anche i numeri sì. o qualcosa in più, anche di matematica.
2: Mi chiede come what, mi chiede come what, come what, come what, adesso come what, come what, come what.
3: Hey, what?
4: Radio, DJ.
5: One nation, one station.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Amici, voglio proporre un brindisi a chi rispetta la propria natura, a chi segue la sua strada e a chi cambia direzione, a chi tra salite e discese di questa vita si gode ogni sorso. A noi, il Prosecco Superiore di OCG, prodotto nelle colline eroiche del Conegliano Valdobbiadene, patrimonio dell'umanità, è dedicato a chi sa cogliere emozioni vere. Scoprilo su prosecco.it. Official Sparkling Wine, Biennale Cinema 2026, iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale. Bevi responsabilmente.
13: Devo sigillare il pavimento.
14: Hai già la soluzione in mano.
13: Anche su superfici diverse?
14: Sì, hai la soluzione in mano.
13: Ma non voglio mica rifarlo domani.
14: Fidati, è Sigil. Sigil, soluzioni in mano. Adesivi, sigillanti e impermeabilizzanti nelle mani dei migliori professionisti. Scopri di più su sigil.it.
15: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
17: Ma deve essere anche complicata?
16: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
17: La procedura XPIR?
16: La attiviamo noi.
17: La conservazione digitale è a norma?
16: Ce ne occupiamo noi.
17: Ti servono SPID o firma digitale?
16: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
17: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
16: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
18: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
19: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
20: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
22: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
21: Ok.
22: Largo massimo 1,90 m.
21: Altro?
22: Da rivenditore verificato.

0: Wow!
1: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
2: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
3: Sì.
2: E questo?
3: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: È successa oggi?
7: Durante la partita di calcio della Turchia c'era un calcio di punizione, ho detto datela a Calafiori che di testa la prende bene, infatti ha fatto gol.
6: Dici qual è la cosa migliore che ti è successa oggi al 347 342 5220. Ogni giorno ne scopriamo una.

0: Olivia Dean. Baby Steps.
1: Gullo gullo!
0: Hai appena ascoltato una canzone proprio bella che ci insegna tante cose, l'abbiamo già raccontata più volte, Olivia Dean.
2: Sei qua.
0: 21 e 40 minuti, oggi musica, sì. Musica che ha insegnato cose, musica che ha insegnato letteratura, abbiamo visto vari esempi, musica che ha insegnato arte, musica che ha insegnato storia, abbiamo visto anche musica che ha insegnato scienza, occhio perché siamo fermi a musica che ha insegnato in un certo senso anche un po' di matematica.
2: Ma ragazzi, ma 44 gatti,
3: certo. Sì.
2: 44 gatti in fila per 6 con il resto di 2.
1: Ho imparato la tabellina delle 4 grazie a questa canzone.
0: È giusto, è vero, è quella, sì, canzone, scusate. Tanto. Un saluto a Cristina D'Avena che non credo abbia cantato lei per la prima volta, però.
3: No, lei era Occhi di Gatto.
0: No, anche 44 gatti.
4: Tutto alla
0: questa
4: grande.
0: È matematica, raga, sì, questa è musica che insegna matematica.
2: 1 2 3 4 1 2 3 4.
0: What?
2: Quella
0: what?
2: Pure ha insegnato la matematica.
0: E non abbiamo capito qual è. 1 2 3. No.
3: Che cazzo è? Una, ma
5: ciao Watt, sono Brizio da Milano.
0: Grande
5: musica
0: Brizio.
5: E matematica facile. Sì. Sweet Home Chicago dei Blues Brothers. Ascoltate il testo.
0: Che era ciao. Di Robert Johnson quella canzone. Però non ricordo. Sweet
3: bellissima.
0: Home Chicago.
6: Numeri primi di Salmo.
0: Numeri primi di Salmo, certo. Poi.
7: Allora, non è proprio la musica che insegna la matematica, ma a proposito di numeri, visto che hai messo Bruno Lauzi, sì. Io so che Conte, Paolo Conte, era il commercialista. Quindi uno che ne sa di numeri, che però ha iniziato a fare la musica.
0: Vabbè, cosa c'entra?
3: Vabbè, lui è un po' sviato.
0: Allora, adesso seguirà una lista di canzoni che contengono numeri nel titolo. Occhio a questa challenge, mettiamo un premio in palio.
3: Sì.
0: Non lo so. Cioè, adesso Kendrick leggerà 10 titoli, sì. Sai, che contengono numeri nel, sì, titolo. Vediamo chi fa la somma nel minor tempo possibile di tutti i numeri citati da Kendrick in canzoni che ci hanno insegnato la matematica.
3: Allora, primo posto abbiamo One degli U2. Ok. Abbiamo Song 2. Another One Bites the Dust. One dei Metallica. Ten Commandments dei The Specials. The Two of Us. 33 Remastered degli Smashing Pumpkins,
0: sì.
3: 74 75.
0: Ah, bella.
3: Three Times a Lady.
0: Ultima.
3: And the Three Fates.
0: Sentiamo chi fa la somma di tutti i numeri citati da Kendrick, la Marta.
2: 347 342 5220.
0: È difficile.
3: È difficile.
0: Però ci proviamo.
8: One Gang Show.
0: Ernia.
9: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Say what?

0: Leggendaria Lori Neal.
1: Ma tutto alla grande.
0: Era il 1998. Occhio ai numeri, perché tra musica che ha insegnato letteratura, arte, storia, scienza, geografia, siamo fermi a musica che ha insegnato la matematica.
2: L'affitto si paga in anticipo, prego. Arcobaleno, più per meno.
0: Sì.
2: Forse uguale, fa male, eppure mi va.
0: Qui è più che matematica e algebra. Sì. Ok. Poi ci dicono anche c'è musica che ha insegnato la geometria, il triangolo di Renato Zero.
3: Il triangolo, no?
0: Invece al telefono abbiamo Gianni, che è stato il più veloce, e io non so come abbia fatto,
3: grande,
0: a sommare i numeri contenuti in 10 titoli che ha letto Kendrick Lamar. La somma qual è, Gianni?
4: 205.
3: Bravo,
0: 205,
3: bravo.
0: Ma sei un king. No, perché molti tipo erano così.
1: Marta, me sono perso.
0: Ecco, comunque è difficile. Però occhio, perché Gianni, per dimostrare che non è raccomandato,
3: sì.
0: Lo farà in diretta con altri titoli.
3: 5 però.
0: 5 titoli di canzoni che hanno un numero nel titolo, appunto.
3: Sì.
0: Gianni, in tempo reale, lo so, è magia.
3: Sì.
0: Farà il calcolo.
3: Allora, armati di calcolatrice. Abbiamo la prima canzone, è 50.000 di Nina Zilli e Giuliano Palma. Ci sei, Gianni?
4: Sì.
3: Ok. La seconda è 5 Minutes to Live di Johnny Cash.
4: Sì.
3: 5 Years di David Bowie.
4: Sì.
3: 68 Guns dei The Alarm. E 7 Seconds, sì, di Yusson Dur e Nene Cherry.
4: 7 Seconds.
0: Prenditi il tuo tempo.
3: 7 Seconds.
4: Ah, 7 Seconds, ok.
0: Prenditi, sì, il tuo tempo, Kendrick, tu hai,

0: Io ho il risultato, la busta del notaio.
1: Giaggia è il giudice. Gianni, puoi dare la risposta.
2: Allora, 50.075.
1: Fermi tutti. È la tua risposta definitiva? Devo dirlo.
0: No, chiedi, sì, sì.
1: È la tua risposta definitiva?
2: Sì, perché spero di essermi ricordato, perché poi mi sono deconcentrato.
1: Ripeti qual è il numero?
2: 50.075.
1: 50.075. È la risposta esatta?
0: No.
1: No, cavolo, per te c'era un impaglio 800.000 euro, cavolo. No.
0: Però gli voglio troppo bene, giusto Gianni, dai.
1: Hai perso 800.000 euro, però hai vinto una Ferrari.

0: avuto.
1: Per poco, giusto? La risposta esatta era questa qua.
2: 50.085.
1: 50.085. Lazza, che ieri è apparso a sorpresa nel concerto di Laura Pausini, che tra un po' va in onda assieme a me su Italia 1 alle Iene alle 22.11 minuti. Quindi io adesso ho il tempo di mettere la giacca, la cravatta e ci vediamo su Italia 1. Ci sentiamo poi domani in radio, poi ci vedremo anche a Roma in Piazza del Popolo domani sera e poi sabato pomeriggio al festival di Fanpage Rumore con un bellissimo talk alle 14.30. Ciao a tutta la gang, ci salutiamo così, restiamo amici.
0: Dai, ci si doma, vediamoci per una pizza, non perdiamoci di vista.
1: Non perdiamoci
0: domani,
1: di
0: ciao.
1: Vista, arriva di notte, ciao.
3: Hey you,
4: Say What Gang.
3: Follow Say What on Instagram and TikTok. That's a hit.
5: One Gang Show.
4: Say What.
3: Listen up
4: on Radio DJ.
3: Turn the radio on.
6: Radio DJ.
7: One Nation, One Station.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a 1,99€ e Speck Light da 90 grammi a 1,95€.
13: Ci basta il nostro suono preferito.
12: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: C'è una nuova energia positiva, è Casa Smart di Vimar. Gestisci in modo semplice anche con la voce videocitofono, allarmi, luci, tende, tapparelle e temperatura. E quando sei fuori, controlli tutto dal tuo smartphone. Più facile, più sicura, più sostenibile e più bella, con l'ampia gamma di placche e interruttori dal design unico. Scegli un'energia nuova, la tua.

0: Vai su vimar.com o chiama il tuo elettricista di fiducia.
1: Vimar, energia positiva.
0: Giornate intense. C'è l'Opi Glic Bio, il nuovo integratore alimentare che favorisce l'equilibrio metabolico di carboidrati, trigliceridi, colesterolo e di quello energetico. Pratico, in comodi flaconcini monodose da portare sempre con te. Ne basta uno al giorno. L'Opi Glic Bio, il tuo ritmo, il tuo equilibrio. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Prima dell'uso, leggere attentamente le informazioni e le avvertenze riportate sulle confezioni.
2: Dal 9 al 14 ottobre a Roma, Piazza del Popolo si apre alla città. Arriva Confesercenti Forum 2026. 6 giorni di concerti, incontri, dibattiti, formazione e innovazione per raccontare le imprese di prossimità, cuore pulsante delle nostre città. Ogni sera grande spettacolo con The Colors, Noemi, Rocco Hunt, Baby K, Fred De Palma, H7, LDA e Enrico Brignano. Ingresso gratuito. Programma su confesercentiforum.it. Aperti. Diamo luce e vita alle città. Il futuro si fa strada.
0: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: Lo so, pensi di sapere già tutto dei viaggi di gruppo, ma non conosci Sivola. Deserti, giungle, isole. Tu scegli dove, al resto ci pensiamo noi. Voli inclusi a zero cassa comune. Ti aspettiamo su sivola.it.
4: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come Ponti Rolling Steam, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Bollettino Digiversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
5: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
7: Ciao ragazzi, vi ricordate quando aspettavate questa canzone alla radio per registrarla sulla cassetta?
8: Ecco, vi riportiamo proprio qui.
9: Nord, Sud, Ovest, Est, il secondo incredibile album degli 883.
8: Siamo Elia Nuzzolo
10: e Matteo Ciuccioli,
8: alias Max Pezzali
10: e Marco Repetto.
8: Vi aspettiamo nella nuova stagione.
11: Guarda Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Nuova stagione dal 9 ottobre in esclusiva su Sky. Scopri l'offerta su sky.it.
12: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
13: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Le 22 in punto.

0: proprio adatta per questa serata di pioggia, Fontaine's DC. Tra prossima settimana esce il disco nuovo che si chiama La Camera della Dopamina.
1: Bello, quello ti dovremmo chiudere dentro, Nicola. 3-4 anni e non uscire. Altro che fare gli spettacoli in giro e i documentari. Cazzo, siamo chiusi nella cazzo di casa della dopamina.
0: Minchia che inizio. Ma le parole proprio così.
1: Scusate. È giovedì.
0: Perché c'è bisogno della Dopamine Chamber. Grazie. Il disco nuovo dei Fontaine's DC, anticipato dal singolo Mary Ann.
2: Radio.
0: A tra poco.
2: DJ. One nation, one station.
3: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
4: Fino al 21 ottobre, un litro di olio extravergine di oliva De Santis classico a 4,79 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono.

0: Vogliono ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
1: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Direttamente da

0: arrivati, è l'ultima puntata della settimana, questa è di notte. Ciao sei Wad, ciao Michele.
1: Sei Wad!
0: Saluto a tutta la squadra, buonasera dai Vitiello. Gianluca, stasera, anzi stamattina mancavi solo tu, guarda.
1: Se sono molto invidioso,
0: ci
1: infatti.
0: Fosse stato il sole e una parvenza di cielo azzurro, mi sarei goduto la mattinata e quel caffè preso in centro a Rho con Marco Lo Monaco che avevo lasciato solo 10 ore prima. Cioè, c'è sempre Marco nella nostra vita.
1: Sono andato
0: in centro a Rho, il comune medievale per eccellenza. Peccato questo tempo, guarda.
1: Vabbè, poi andremo quando ci sarà il sole.
0: Quando ci sarà lo spettacolo.
1: Esatto, il sole con lo spettacolo.
0: No, sono stato al comune di Rho. Marco, dove si trova il comune? Via, com'è quel? C'è un castello. Il comune di Rho è in piazza Visconti, un castello visconteo. All'interno del comune c'è un mandala e c'è un ufficio, un assessorato alla cultura che volevo ringraziare e salutare.
1: Esatto, ecco, anche io lo ringrazio.
0: Volevo dire, da quant'è che tu non accendi la tua macchina? Da quanto tempo? So che sei vicino, quindi o vieni a piedi o vieni in motorino.
1: Allora Nico, ti dico che l'altro giorno, è tutto vero, ho chiamato l'assistenza dell'assicurazione, sì, perché non si accendeva più. Sì. Non accendevo la macchina da 5-6 mesi, penso.
0: Sì. 5-6 mesi? Sì. Ma tu la prenderesti se io facessi lo spettacolo e fatta il sogno di arrivarci nel più bel teatro di Rho, appena spacchettato, un Arcimboldi piccolino?
1: Vabbè, a Rho sì, ma a parte che a Rho potrei venire pure col motorino, strada.
0: Vieni con me.
1: Da Milano, da Milano arrivano tutti, non è che devo venire con la mia macchina.
0: Lo speriamo, c'è un po' di richiesta in questo senso, è quello che ho detto anche all'altro.
1: Io sinceramente, io vorrei venire con Albertino. Io vorrei venire nella macchina con Albertino, io domani vado da Alberto.
0: Non ci giochiamo una presenza della quale non siamo sicuri.
1: No, però
0: chiedo a voi ascoltatori, se facessimo lo spettacolo a Rho, nel più bel teatro di Rho.
1: Rho centro,
0: voi ci verreste?
1: Sì.
0: Ecco, a me farebbe molto piacere.
1: Sì.
0: Magari appena ne sappiamo qualcosa vi diamo la data. Buonasera e ben ritrovati. Non parleremo di questa sera c'era un appuntamento importante per molte persone. Con il cielo, e il cielo ci ha dato buca, perché sopra buona parte dell'Italia è arrivata questa perturbazione, il maltempo che ci copre come la coperta bagnata, le nuvole basse, la pioggia, il grigio che non lascia passare niente, ed è un peccato perché proprio stanotte in cielo sta succedendo una cosa molto bella, le draconidi, sembra una roba da, come si chiama? Games of Thrones, le draconidi, chi era Dracarys, quella bella, la bionda che guidava i draghi. No, sono stelle cadenti, sono come quelle di San Lorenzo, è la stessa cosa della notte di San Lorenzo, meno famosa. Le draconidi sono un po' più timide perché arrivano ad ottobre. Il nome viene dal drago, la costellazione.
1: Bello, no, ci
0: quando
1: piace.
0: C'è una stella che cade, c'è sempre un desiderio da esaudire, o per uno spettacolo da fare o un documentario da riproporre.
1: Sì. Allora, che poi noi in questo periodo ci piacciono due cose, questa roba qua e come si chiama? Le cose dei santi.
0: Sì, cioè,
1: l'incantesimo del giorno. Io se potessi farei tipo una striscia dove quel ragazzo lì, c'è una pagina Instagram che Marco segue, che si chiama Incantesimo del Giorno, e ogni giorno vengono proposti degli incantesimi da fare in quel determinato giorno.
0: Sì.
1: Ci siamo anche chiesti, siccome l'anno è bello lungo, se alcuni di questi non siano un po' inventati così per cercare
0: di
1: farne 365.
0: Io di lui non lo so, mi fido molto, ha questa voce rassicurata.
1: No, certo, però Nico, 365, sì, c'è uno al giorno.
0: È colui che sta dietro al sito Incantesimo del Giorno, che essendo una persona seria, noi l'abbiamo contattato, non ci ha cagato.
1: No, perché è serio.
0: Perché è serio.
1: Sa che se viene da noi, quell'incantesimo svanisce. Eppure il sogno.
0: Comunque sappiate questo, che la notte migliore per guardare il cielo,
1: eccolo,
0: qualora da qualche parte in Italia ci fosse un briciolo, un brandello,
1: che brutto tempo ovunque,
0: di cielo libero, la notte migliore è proprio questa.
1: E
0: poi con un inizio così
1: e parte sto pezzo qua,
0: non serve aspettare l'alba, restate con di notte, vi facciamo compagnia fino al prossimo sciame di draconidi. Dall'Italia si possono cercare già da adesso, già buio si possono cercare. A Milano noi non
1: niente, a Milano non abbiamo sta fortuna.
0: Fate così, se vedete una

0: Message in a Bottle. Già ho mandato il primo questa sera, l'ho mandato fino a Ro nel messaggio della bottiglia.
1: È importante.
0: L'ho inviato all'assessore.
1: Noi da questo momento, da questo giorno in poi, fino a quel giorno lì che tanto viene,
0: no,
1: noi ogni sera buttiamo roba.
0: Vabbè, comunque stanno scrivendo un po' di ascoltatori.
1: Allora, mezzo teatro l'abbiamo già riempito. Fate presto, comprate i biglietti, non c'è la data.
0: No, no, è stato molto divertente, Gianluca, che vado nel centro di Ro, non c'ero mai stato nel centro, e Marco mi aspettava fuori dal comune, io ero con la Lara, sai che ho un agente, no?

0: Sì,
1: con la via di Calara, e mi porta da Caselli, dice ti porto a mangiare la migliore brioche di Rho.
0: Sì.
1: Andiamo a mangiare la brioche, ci sediamo fuori. Wait, what you, e tu che ci fai qua? Il Caselli, bar, in Piazza San Vittore a Rho, è napoletano del Vomero.
0: Tu che ci fai? Del resto la migliore brioche solo un napoletano la poteva fare.
1: A Rho. In Piazza San Vittore, va bene. Colazione da Tiffany, si dice a New York. Colazione da Caselli, invece.
0: Sì. Si dice a Rho, sono molto invidioso. Appena esce il sole, Nico, noi dobbiamo andare.
1: No, ma ti porto in moto, andiamo in moto.
0: Sì, andiamo in moto, dai.
1: Andiamo in moto.
0: Bello, dai, andiamo.
1: Gianluca, a proposito di moto, da ieri ne è uscita un'altra, molto molto bella.
0: Lo so, mi hai pure, scritto.
1: Molto molto.
0: Scusate, noi abbiamo un gruppo che normalmente servirebbe per le comunicazioni, sì, del programma, ma ieri Nicola l'ha usato per dire la sua moto.
1: Curiosamente si chiama Farfallina. Il gruppo è un programma che si chiama Di Notte da 20 anni, sì. Il nostro gruppo WhatsApp si chiama
0: Farfallina.
1: Vabbè, sempre bello a fare il turno di notte, così possiamo avere con noi Andrea da Biella.
0: Grazie Andre!
1: Da dire che è la cosa che gli piace di più, no? Del turno notturno, è accendere la DJ e trovarci.
2: E pasticceria Caselli, storica!
0: Che bello!
2: Buonissima!
1: Adesso tutta gente di Rho,
2: allora, saluto da un cittadino di Rho.
1: Bello, bello.
0: Noi dobbiamo fare, Nico, secondo me un mini tour con la tua moto, ma sì, pure con la mia, perché sono posti vicini. Allora possiamo fare, andiamo a Rho, al bar Caselli e al comune a salutare l'assessore e per la data. Posto fatto, ogni sera,
1: Gianluca,
0: diciamo.
1: No, scusa, posso dirti una cosa? La sto realizzando ora che stai parlando. Sai come si chiama l'assessore? Giro. In inglese, tour.
0: Tour. E quindi, cioè, il nome omen, no? Come si dice?
1: No, vabbè.
0: Dopodiché, da là andiamo ad Abbiate Grasso,
1: sì,
0: dove da tipo 2 o 3 anni, Marco lo sa bene, ci aspettano in un altro bar,
1: sì,
0: il famoso tour dei bar. Quindi si comincia da Rho, dall'assessore Giro. Poi andiamo ad Abbiate Grasso città, perché c'è anche una fermata della metro da Milano, ma questa è la città di Abbiate Grasso, dove in centro ad Abbiate Grasso c'è un altro bar di cui non conosco il nome, ma Pier Strass.
1: Si chiama Bar Castello.
0: Bar Castello ad Abbiate Grasso. Pier ci sta aspettando da un sacco di tempo.
1: Allora, a dire il vero, Pier ci sta aspettando anche per offrire ai nostri ascoltatori più stimati, qualora noi ci convincessimo,
0: sì,
1: a realizzare l'amaro vitiello.
0: Ma dobbiamo farlo.
1: Te lo ricordi l'amaro vitiello a cosa serviva?
0: Sì.
1: A favorire le unioni,
0: sì,
1: a mettere la pace
0: laddove pace non ce n'è.
1: C'erano dei dissidi, esatto.
0: E in questo momento, dico, ce ne sarebbe un'esigenza clamorosa nel mondo.
1: Nel mondo.
0: Cose grandi e piccole.
1: È vero.
0: Cioè, piccoli scazzi e cose ovviamente più importanti.
1: Ci piacerebbe farvi brindare con l'amaro vitiello.
0: Ma quante ne facciamo? 100 bottiglie? A 1.000 euro a bottiglia, quanto costa? Magari la facciamo.
1: Marco aveva fatto anche una bellissima etichetta.
0: Sì.
1: Marco, la ritrovi quell'etichetta? La pubblichiamo sui nostri social per far capire che
0: il progetto è vero.
1: Il progetto è vero, che ci avevamo pensato e che abbiamo volendo chi ce lo imbottiglia.
0: Sì, certo.
1: L'etichetta ce l'abbiamo. Tito fa 2 ricerche su internet e ci trova le bottiglie di vetro.
0: Sì.
1: E stiamo a posto, autoprodotto, va bene. Altre cose, c'è un argomento che stasera sto aspettando che vadano a letto i più cattivi, no? Cioè quelli che ancora hanno il coltello in bocca, che commentano sui social.
0: Noi siamo venuti proprio col cuore leggero stasera.
1: Esatto. Quelli che commentano con livore qualsiasi cagata sui social e non capiscono.
0: Siamo noi.
1: E non capiscono che dividerci serve.
0: È solo
1: proprio
0: un guaio.
1: Serve, sì.
0: Dividere. Serve a moltiplicare il dividerci.
1: Sì, esattamente. E serve soltanto a creare più hype su quelle pagine, sempre più like, perché stiamo aspettando che vadano a letto quelli più agguerriti e che restino soltanto gli amici, quelli che sanno godersi anche una notizia schifosa? Perché c'è una notizia schifosa?
0: Ma è bellissimo!
1: Perché è una notizia orribile.
0: Ma il giovedì sera, che
1: fa
0: bellissimo!
1: Capire perché il mondo è andato sotto sopra e arriva niente po' di meno
0: che
1: da Londra, dal Times. È veramente ripugnante e riguarda le nuove generazioni. Una notizia ripugnante. Facciamo verso le 11.
0: No, le 11.
1: Verso le 11.
0: No, Nico, dai, la facciamola adesso. Ma perché le 11? Che ne sono adesso? No, 10 e 20. Beh, alle 10 e mezza la facciamo.
1: Spalmo un po'.
0: Vabbè.
1: Spalmiamo verso 11 meno un quarto, toh.
0: 10 e mezza, vabbè, vediamo.
1: No, però c'è, se avete visto il sito del Times, è veramente ripugnante, però ne parliamo. Come si fa?

0: Dite ai paparazzi di Cesare Cremonini che abbiamo pubblicato l'etichetta dell'amaro vitiello. Dove c'è rancore, c'è rimedio. Giallo, falla girare.
1: Beh, sì, sì, sto facendo.
0: Ti taggo.
1: Sì, sì, non l'avevo visto. Grazie, Marco. Scusami.
0: Taggo anche te, Gianluca Vitiello, Tony Lom, eccoli qua.
1: Tutti così andate a vedere.
0: Che qua non si frigge con l'acqua. Se diciamo una cosa.
2: Amaro Vitiello, dove c'è rancore, c'è rimedio.
0: Bravo, con un grande speaker. Si è preso 1.000 euro a bottiglia.
1: Lui che le bottiglie le fa.
0: Ciao Francesco,
1: guarda, ci siamo scritti 2 giorni. Ti vogliamo sempre bene.
0: Molto bene.
1: Va bene.
0: Dai, una cosa seria, delle stelle lo abbiamo già detto. Simona mostra su internet di guidare in una strada senza luce.
1: Okay.
0: Il posto perfetto per vedere le stelle cadenti. Guardate che è come San Lorenzo stasera.
1: Ah, è come San Lorenzo. Ma che si possono anche esprimere i desideri.
0: Certo, è uno sciame.
1: Cioè, quindi
0: è
1: la notte dei desideri, come il pezzo di Lorenzo. Desideri.
0: Purtroppo il cielo è messo male quasi in tutta Italia, però Simona che ci sta ascoltando, ci ha taggato, ha fatto un video e glielo ho detto, guarda, è il momento di esprimere il desiderio non soltanto per te, ma per tutti noi che le stelle non le possiamo.
1: Esatto. No, ci scrivete magari un messaggio da un posto in Italia dove il cielo non è nuvoloso e quindi stasera c'è la speranza, sì, la possibilità di vedere qualche stella cadente, di esprimere appunto un desiderio.
0: Ti volevo dire che, a proposito, io devo avere appena espresso il mio, perché l'assessore Tour,
1: sì,
0: l'assessore Giro di Rho viene a trovarci prossimamente.
1: Grazie assessore.
0: Allora, le draconidi comunque, se qualora non si vedessero stasera, sì,

0: questo sciame di stelle, restano per il cielo per un paio di notti, quindi se domani da qualche parte si apre uno squarcio di cielo vale la pena alzare gli occhi. C'era anche un messaggio interessante, se lo ritrovo, di credo Francis, vediamo se sbaglio lo blocco subito.
1: Vabbè, vediamo.
0: Ok, vediamo.
2: Le draconidi, eccolo, hanno la particolarità di essere piuttosto lente rispetto alle altre stelle cadenti, ma è un bene perché danno un bello spettacolo da vedere, perché non è fulminea, la vedi arrivare e la vedi bella. Bello. Ci sono stati degli anni in cui sono state particolarmente sorprendenti.
0: Grazie Francis, pensa che talvolta sono così lente che fai in tempo a cambiare desiderio. Perché tante volte, quando tu la vedi, tante volte non ti viene subito, sì, quel desiderio.
1: A me io sempre lo stesso desiderio, come sempre, lo stesso, sempre quello, lo scudetto.
0: Lo scudetto? Sì. Ma che cazzo?
1: A volte se la stella è lenta dallo scudetto va dalla Champions.
0: Ma tu lo sai che ti voglio bene, però.
1: Lo scudetto della Champions!
0: Sta guardando il cielo, sta guardando il cielo. Com'è che
1: la stella è lenta, quindi tu parti così, okay, normale.
0: Sì.
1: Sarebbe, cioè, il mio desiderio è lo scudetto. La Champions! Cioè,
0: scusate.
1: No, io per me il mio desiderio sarà sempre lo scudetto.
0: Io mi scuso con tutti i tifosi per quello, sì, che sto per dire, ma secondo me uno che spreca un desiderio per lo scudetto non se lo merita. È come un genio della lampada. Esci il genio della lampada, uccidi lo scudetto.
1: Ah, ma là sono tre desideri.
0: Ma mo di sti tempi sono più tirati. Ne fanno uno.
1: Sì, sì. È vero.
0: Tito, vuoi andare, vero? Ok, dai. Bello, bello. Bello. Yeah! Com'è? Gianluca?

0: noi ne abbiamo pochi, devo dire.
1: Sì, siamo molto fortunati.
0: Sì, sì, non siamo
1: divisivi. Devo dire la verità. Ho detto facciamola alle 10:30.
0: Sì,
1: poi
0: una notizia ripugnante del Times.
1: Ho avuto una piccola preview.

0: domani non
1: che
0: ci
1: siamo.
2: È veramente ripugnante, ma la riprende The Times.
1: Ho capito.
2: L'autorevole Times. Sì. E fa veramente schifo. Fa veramente schifo.
1: Dico, qua è un fatto che, come l'altro giorno tu dicevi ieri, senza dire nome e cognome, dicevamo longevità. Che tu dici, allora perché hai fatto, che ne so, 15 anni a fare questa cosa, okay, la longevità? Sì. Qua, perché il Times, allora, cioè, non è che mo c'è l'elemento.
2: Però addirittura nella versione video, quella di Instagram.
1: Video, sai che il video non lo posso pensare.
2: Sì, assurdo. Guarda, è meglio continuare a parlare di stelle. Continueremo a farlo col messaggio di Lillo che ci chiama Vitiellos. Quindi per noi diventa
1: Lillos.
2: E lo sentiremo dopo la pubblicità.
3: Di notte su Radio DJ.
4: Gli anni 90 sono qui. Tornano Max e Mauro nella nuova stagione della serie che racconta il fenomeno musicale che ha segnato un'intera generazione. Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre in esclusiva su Sky.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
7: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
8: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
10: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. L'occasione speciale per guidarla è ogni giorno. Scoprila negli showroom Maserati.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: My Movies presenta.
13: Rider!
14: Te che sogni hai?
15: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
14: Per quella serve fortuna.
15: Molta.
16: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
17: Che casini ti stai ficcando?
14: Ma che hai fatto, Sam?
15: Una storia lunga.
16: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
15: Tutto sbagliato. Presente?
14: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
16: Scopri le sale su mymovies.it.
18: Da Expert, il mese dell'expertiversario, inizia col sottocosto. TV LG OLED Evo 55 pollici a 899 euro.
19: Expert, gli esperti sempre con voi.
18: Offerte valide dall'8 al 17 ottobre, 350 pezzi disponibili.
20: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
22: Radio DJ.

0: pure noi, Peggy Goo. Allora, siamo fighi, moderni. Era Peggy Goo su Radio DJ.
1: Però quanto è bella.
0: Molto bella. Con Human alle 22.
1: Cioè non la canzone, cioè la canzone pure può essere bella, non lo so. Però Peggy Goo a me proprio mi piace da morire.
0: È bella.
1: Cioè anche quando l'ho vista allo stadio sono stato molto triste, allo stadio San Siro. Perché, ma Peggy, ma non può venire allo stadio di Napoli?
0: Perché stava a
1: San Siro? Perché c'è la Fashion Week.
0: Ma che partita faceva?
1: Andava a sfilate. E poi mi sembra l'Inter, adesso forse Marco se lo ricordo, il Milan, non ricordo.
0: Costo
1: forse
0: berrettino.
1: Lei è andata allo stadio, molto bene. A me piace tanto Peggy Goo.
0: C'era l'Inter, vedi.
1: Anche quell'altro regista. L'Inter li invita tutti. Tutti quelli fighi che passano da Milano, io non so chi è l'ufficio stampa dell'Inter, però complimenti, tutti i fighi.
0: Sono loro primi in classifica? L'Inter primo in classifica?
1: Sì.
0: Secondo?
1: No, forse la Roma? Non lo so.
0: Il Milan?
1: Non lo so. No. È il primo anno che parlando di calcio con Linus, quelle poche volte che ci incontriamo, mi ha detto che il Napoli sta più rovinato della Juve, che la Juve sta messa bene invece.
0: Il Milan e il Napolo stanno dietro.
1: No, il Milan sta inguaiato e il Napoli di
0: monitor
1: più.
0: Monitor mi ha scritto Napolo.
1: Napolo?
0: Io sul calcio quello che mi scrivono dico.
1: È talmente inguaiato il Napoli che lo puoi chiamare pure Napolo quest'anno.
0: Il Napolo.
1: Napolo, lui è l'ultima squadra, sai come Eolo, Nannolo, come i nani di Biancaneve.
0: Allora, stiamo girandoci intorno.
1: Scusate.
0: Perché in realtà c'è una certa richiesta per leggere la notizia schifosa per il contenuto.
1: Beh, molto.
0: È schifosa perché ti fa capire che il mondo sta andando veramente a rotoli. Qualora ci fosse un dubbio, ecco, qua viene fugato con questa notizia. Ma prima di arrivare alla notizia vera e propria, il discorso sui giornali, no? Giornali autorevoli. In realtà vai a vedere, cioè ti riempi molto la bocca a dire dei titoli di giornali soprattutto britannici, no?
1: Sì.
0: Io prima ho detto The Times, ora devo dire che per quanto riguarda il livello di fiducia del

0: dell'opinione pubblica sul Times è messo abbastanza bene. Sono andato a cercare il livello più basso di un tabloid, i cosiddetti tabloid inglesi, e il The Sun è posizionato all'ultimo punteggio per la fiducia, cioè fortemente negativo. 59% degli intervistati lo considera non affidabile. Cioè, se esce una notizia sul The Sun,
1: chi l'ha detto? Sun, la strunzata.
0: Esatto. L'atteggiamento dell'inglese,
1: sì, degli inglesi è questa roba qua.
0: Chi l'ha detta?
1: The Sun, non sanno niente. Uno dice non sanno niente.
0: Ok, altri che detta da qua, se uno non va a vedere questa classifica di fiducia dei giornali, uno dice lo ha detto il Daily Star.
1: Beh, allora, certo.
0: E anche questi sono messi malissimo.
1: Malissimo.
0: Il Daily Mirror. Cazzo, il Daily Mirror ti fa venire in mente, ci può lavorare un supereroe in incognito al Daily Mirror, vero?
1: Vero, sì, sì, certo, certo.
0: Il Daily Mail, anche questo. Sul The Times non dicono niente.
1: Cassazione, l'ha detto il Times, non dicono niente, cassazione.
0: Anche The Guardian è importante.
1: Sì, sì, certo, no, ma ce ne sono tante, insomma, questi qua sono molto importanti.
0: Il Times lo ha detto e siamo qua alla notizia.
1: Non so come faremo a dirlo,
0: addirittura
1: però...
0: sul suo account social su Instagram, sì, c'è proprio un video, quindi andate a cercare The Times, c'è un commentatore che vi dice che se volete conquistare le ragazze,
1: sì,
0: dovete smetterla di lavarvi, non fatevi più la doccia.
1: Cioè, le nuove generazioni lo dicono.
0: Sì, si chiama pheromone maxing ed è l'idea che il tuo odore naturale,
1: la pelle,
0: come, sì,
1: quindi anche il sudore, tutto,
0: soprattutto il sudore, quella in realtà, per un discorso di feromoni, quella deve essere la tua arma di seduzione, e se tu ti lavi stai buttando via la tua arma di seduzione.
1: No.
0: Quindi niente deodorante, soprattutto niente doccia. Devi lasciare che durante la giornata il sudore faccia il suo corso per qualche ora. sono andato a tradurre quello che sto dicendo, è quello che dice il commentatore. Devi fare in modo che per qualche giorno il sudore si asciuga addosso, bello, si prende una bella metropolitana tutto il giorno, stai al lavoro, proprio ti fa bella quella crosticina, no?
1: Sì.
0: Fai quella crosticina, e a quel punto, stando a loro, a questa cazzata social, tu, che non è che dice il time come dire, racconta della tendenza, non è che il Times ti dice non ti lavare, fai la crosticina.
1: Sì, però possiamo dire che dicendolo ti dice fai la crosticina?
0: No,
1: un po' sì, ma sì,
0: no,
1: ma perché se non lo vuoi dire, non lo dici.
0: La condanna, è che devono, hai detto bene, devono fare i click.
1: E il Times, però deve fare i click pure il Times,
0: esatto,
1: ragazzi, come
0: esatto.
1: tutti ormai.
0: Io vengo da una generazione, ma anche tu,
1: sì,
0: che mio padre non usciva se non si faceva la barba, figurati,
1: certo,
0: tutto il resto, cioè con un giorno di barba, minchia, guai. Mia mamma ancora adesso, che manco si ricorda più, poverina, come mi chiamo, però se ti vede con la barba dice no, questa barba
1: perché era sempre,
0: sì,
1: un segnale, un sintomo quasi di incuria. Quindi non ti stai curando abbastanza perché non ti sei fatto la barba.
0: E noi arriviamo da quella generazione, sì, lì, no? Non dico due docce al giorno, in alcuni momenti anche sì.
1: In estate anche tre,
0: cioè, anche
1: con queste estati qua.
0: Poi il profumo, ieri sera è venuto Gabriel Francia, hai visto lei?
1: Gabriel, sì.
0: Il profumo fino a stamattina, il profumo di Gabriel,
1: sì,
0: addosso.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì. Fabio Volo ancora lo sentiva.
0: Fabio lo sentiva dello studio, visto
1: esatto.
0: Usiamo lo stesso studio. E niente, e adesso arriva un pirla di 20 anni sui social e ti dice che se tu non ti lavi fino a che ti vengono le croste diventi sexy perché spari i feromoni. E quella è la tua arma di seduzione, veramente. Qua il mondo veramente.
1: Io però vorrei sentire anche le ragazzine inglesi se confermano sta.
0: Le prime zalzose sono proprio le ragazzine inglesi. Secondo me vale per tutte e due i sessi.
1: Se si sono apparati, dici tu.
0: Sì, proprio il mondo è sotto sopra e nessuno ce l'ha detto, ce ne siamo accorti noi.

0: Ora, sai che se io dovessi dire una canzone che incarna proprio lo spirito dei primissimi anni di Radio DJ, quando ancora questa fortunata emittente non parlava o comunque parlava molto poco e lo slogan era in poche parole tanta musica, se devo sintetizzare in una canzone tra le tante ci metterei questa, che era infatti del 1984, quindi anche i conti tornano. Wang Chang, Dance All Days su Radio DJ alle 22:48. Fabio, c'hai ragione, ieri si parlava di energia positiva con il caro Gabriel Francia, anche di pranoterapia. Oggi si parla di zozzerie per colpa del The Times.
1: Purtroppo noi facciamo gli abbonamenti a questi giornali qua, ragazzi.
2: Questa cosa non è proprio da prendere in considerazione. E poi io non accetto consigli di vita da chi non ha il bidet. Punto.
0: Brava Anna, c'hai ragione.
1: Sì, io sono d'accordo con Anna.
0: Giallo, se uno accendesse adesso non capisce di cosa stiamo parlando.
1: Stiamo parlando
0: dei ragazzi che non si lavano per sedurre.
1: Sì, perché lo diciamo, esatto, succede in Inghilterra, diciamolo, perché secondo me poi in Italia questa cosa per fortuna non c'è. Succede in Inghilterra, quindi ti invitano proprio a non lavarti, sì, perché l'odore della pelle, diciamo così, pare sia attraente per le ragazze. Sono ragazzi molto giovani, la gente di 20 anni.
0: Allora, sul grado di affidabilità dei quotidiani inglesi c'è un ragazzo che ci ascolta da Bristol e che manda un suo messaggio, però Gianluca ci chiama Vitiello con la S. Vitiello, se noi cosa abbiamo detto? Che chi ci chiama con la S verrà chiamato con la S.
1: Sappiamo il nome?
0: Carlos.
1: Carlos.
0: Quindi metti due.
1: È Ugarlos.
0: due S finale. Sì. Ecco, lui non fa... Prima c'era un Lillo che ci ha chiamato Vitiello.
1: E quindi Lillos.
0: Lillos. Certo. Questo è Carlos.
3: Ciao Vitiello.
0: Ciao Carlos.
3: Guardate che in Inghilterra il livello dei giornali è proprio basso, se togliete quelli proprio spettacolari tipo il The Guardian, l'Economist, un po' anche l'Independent, ma in generale il livello della carta stampata e ora online sta proprio inguaiata, dico quella locale. Carlos da Bristol.
0: Ciao Carlos.
1: Carlos da Bristol.
0: Beh, ce ne due. Tre.
1: Carlos.
0: Ciao Bristol. No, allora torniamo un attimo. C'è di peggio.
1: Ok.
0: Alla notizia di prima. C'è di peggio.
1: Abbiamo.
0: Però questa fa schifo proprio, questa è schifosa, perché c'è una corrente ancora più estremista rispetto ai ragazzi che non si lavano per far sentire il loro profumo.
1: Tant'è che dico, ma tu ancora solo non ti lavi?
0: Tu stai ancora che non ti lavi? No, sai cosa faccio io?
1: Nico, fa un giro di parole per piacere, non dire la cosa.
0: Gianluca, come si fa a fare il giro?
1: Noi siamo gli specialisti nell'edulcorare certe notizie.
0: Noi stiamo pure invecchiando, però.
1: Infatti. E quando si invecchia, alcuni che invecchiano,
0: sì,
1: perdono certi freni inibitori. Che significa? E quando sei più giovane,
0: sì,
1: anche nelle parole, nelle cose che dici, nelle espressioni, tu hai più attenzione. Alcune persone, non tutte per fortuna, invecchiando niente,
0: sì,
1: non si tengono.
0: E anche pensano di sembrare più giovani se ogni due o tre parole stanno...
1: Sì, una volgarità, una volgarità, parola che magari non dovresti dire.
0: Vero.
1: Ok, però ricordo, noi siamo abbastanza giovani.
0: Io in certe sere, che magari sono un po' più stanco, io ci casco in quella cosa.
1: Sì.
0: Però adesso questa è una divagazione. In realtà avevamo la corrente estremista dei ragazzi che non si lavano. Un altro consiglio, riportato sempre dal Times sulla sua versione online, eccetera, eccetera.
1: Se la vuoi conquistare veramente...
0: Beviti la pipì.
1: Basta. Disco.
0: Prima di uscire.
1: Disco.
0: Prima di uscire.
1: No, disco.
0: Fai la pipì.
1: No, disco.
0: Stesso la tua.
1: Disco.

0: 347 342 5220. Di notte, in diretta, con i Bichieri, su Radio DJ.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero!
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni.

0: istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
1: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus4Fan Business, una soluzione integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus4Fan Business, muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online Bus4Fan Business.
5: My Movies presenta
6: Rider.
7: Te che sogni hai?
8: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
7: Per quella serve fortuna.
8: Molto.
9: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini stai ficcando?
7: Ma che hai fatto, Sam?
8: Una storia lunga.
9: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
8: Tutto sbagliato. Presente?
7: Sì, sono esperta di storie sbagliate.
9: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
12: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Le 23.

0: si può usare nelle varie situazioni la canzone di Somber che si chiama My Body Isn't Ready. L'abbiamo usato più volte, no? Questo modo di dire il mio corpo non è pronto, sì. Ma la nostra mente non era pronta ad accogliere la notizia poi divulgata, no? Amplificata dal Times, secondo la quale per questo pheromone maxing molti ragazzi nel Regno Unito hanno questa idea che il tuo odore naturale sia l'arma di seduzione. Quindi se vuoi conquistare una donna, un po' come si diceva, no? L'homme da buzzà, cioè, l'uomo
1: soltanto che lo dicevano negli anni 70, cioè non il 2026 in Inghilterra.
0: Esatto. Guarda, stiamo per andare in pubblicità, però andiamoci con il messaggio di questo nostro ascoltatore. Ci chiama con la S, però dice Vitiellos, e lui si chiama Zuppa.
1: È Zuppas.
0: Zuppas. Il messaggio di Zuppas.
2: Ciao Vitiellos. Allora, guardate, noi non ci siamo mai capacitati di come un nostro amico che ha veramente dei problemi, noi crediamo abbia dei problemi a questo punto, panni sempre sporchi o altro, rimorchia sporco come un dannato. Noi veramente, diversamente sporchi, ci siamo sempre chiesti come questa cosa appunto sia possibile.
0: Ma che è un ragazzo inglese, dall'accento non direi, no?
1: Sì, però certe volte, diciamo, in maniera piuttosto sprezzante, quando un ragazzo, cioè parlo degli anni 80, 90, insomma, i miei anni, quando avevo 20 anni, magari non aveva tanta igiene, però magari beccavo, si metteva o una magari molto molto bellina, gli altri per invidia, altri tra cui io, cioè noi altri, diceva, ma vabbè, solo con quella si poteva mettere, perché quella... E si diceva una brutta parola.
0: E non ti capisco però. Cosa è quella?
1: È una tanzavato come
0: Ah, ok, una sporcaccione.
1: Sì,
0: come
1: in realtà probabilmente non lo era. Eravamo noi invidiosi perché quello lì che era l'outsider del gruppo, pure perché si lavava poco.
0: Dove zevata sta per unta.
1: Unta. Sì, grazie Nico per la traduzione. Okay. Quindi si diceva questa cosa, ma in realtà questa cosa nascondeva una profonda invidia, dirò di più. Una profonda frustrazione che c'ha quello, come fa? Cioè, quando sono venuto a Milano uscivo sempre con Vanni, al nominativo di Giovanni. Giovanni frequentava l'Accademia di Brera, pure lui, secondo me, Nico, docce non tanto, non potevi andare in giro.
0: Che beccava?
1: Nico, ma era anche un bellissimo ragazzo, però...
0: Ma ho capito, ma come te la metti a fianco? Uno o una che puzza.
1: Nico, non potevi andare in giro. Non potevi uscire con lui.
0: C'hanno ragione questi del pheromone maxing. Allora c'hanno ragione.
1: Forse a qualcuno piace. Cioè, nel senso, quella cosa, l'homme da puzzà, che noi abbiamo fatto risalire agli anni 70, prima, adesso non lo so.
0: Sì.
1: Probabilmente è ancora attuale per qualcuna.
0: Guarda, rientrando, ti dico come chiude l'articolo il giornalista del Times, e lo fa citando una pubblicità di quando era giovane lui, inglese, ma non è che cambiasse molto rispetto a quando eravamo giovani noi, cioè doccia, profumo, eccetera, eccetera.
1: E uscivo con una ragazza.
0: Tra pochissimo.

0: radio, DJ.
1: One nation, one station.
2: My Movies presenta
3: Rider.
4: Te che sogni hai?
5: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
4: Per quella serve fortuna.
5: Molta.
2: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
6: Che casini stai ficcando?
4: Ma che hai fatto, Sam?
5: Una storia lunga.
2: Rider, dall'8 ottobre al cinema.
5: Tutto sbagliato. Presente?
4: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
2: Scopri le sale su mymovies.it.
7: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
8: Torniamo insieme. In Inghilterra molti giovani non si lavano perché hanno l'idea che l'odore naturale è la vera arma di seduzione. Pensavamo fosse un problema solo inglese. In realtà, a raccontare quei giovani italiani, un giovane italiano.
9: Sì, si chiama Tito.
8: La regia di notte, non ti solleveremo dal raccontarci quello che hai detto.
9: Però conferma
8: a grandi linee per
10: confermo
8: non metterti...
10: assolutamente, cioè ci ho riflettuto ed effettivamente è così, cioè non per tutti i casi, però me ne vengono in mente davvero tanti, capito?
8: Cioè di ragazzi, persone
10: ragazzi
8: che hai
10: proprio...
8: conosciuto,
10: sì sì, ma comunque non di brutto aspetto, proprio che magari si curano, però gli piacciono i ragazzi che odorano, non che puzzano, che odorano di
8: uomo, di maschio, di ragazze che... tue coetanee,
10: esatto,
8: poco
10: che però
8: più,
10: tipo,
8: che...
10: alcune volte tu dici madonna, gli stai a fianco a queste persone, dici che puzza, per alcune invece proprio odorano di maschio, capito?
8: Ragazze, ma vi fate sentire? Gente della mia generazione, di quella di Gianluca, per favore, per una volta imploriamo...
9: Sì, veramente, la vostra partecipazione, perché siamo sgomenti.
8: Per favore, 347-342-5233. Dov'è finita Silvia, che scrive tutte le sere? Dov'è finita... cosa? Quella di Viadana, Alessandra. Dove sono finite le donne? Fatevi sentire.
9: Cioè, qua c'è il processo dello sniffing al contrario.
8: Porca miseria, io voglio impazzire. Sai il giornalista del Times, perché di un articolo del Times video stiamo parlando, cita una pubblicità di quando era giovane, dice quella di un dopo barba, dove il ragazzo un po' sfigato se lo metteva e metteva il dopo barba e tutte le ragazze gli correvano dietro. Almeno lì il trucco era il dopo barba. Qui il trucco, stando ai giovani, è l'assenza di tutto. Mi sono morsicato la lingua.
9: No, però è vero che c'era quella cosa e c'era anche un'altra cosa, si diceva anche, che ne so, un genitore, no, quando vedeva che magari il figlio non si curava però usciva, sì, e si improfumava, diceva sempre: prima di metterti il profumo sotto fatti una doccia.
8: Ok, no, vero anche questo. Allora chiamiamo subito Ele. Marco, Ele, conferma.
9: Subito.
8: Dice: bello l'uomo che sa di uomo. Mi viene in mente una nota pornostar in un video che dice: va bene tutto, ma no Pino Silvestre. No Pino Silvestre. Hai capito? No Pino Silvestre.
9: Io voglio implorare un disco. Io imploro che venga messo un disco, chiamiamo Ele che conferma.
8: Io te lo giuro, io vorrei... Lascia stare Ele stasera, per favore.
9: No, Ele è una...
8: Scusa, credevo Ele mia.
9: No, su Ele.
8: Io volevo fare un po' di baretta.
9: Ah, no, no, no, Nico.
8: Volevo fare io volevo fare un po' di
9: baretta. Ah, no, io non mi sarei permesso mai.
8: No, io invece vorrei avere la libertà di dire a questi guru dei social, con tutto il rispetto: andatevene veramente.
9: Fanculo.
8: A quel paese.
9: Sì, a fare la doccia. Vatti fare una doccia.
8: Fatevi una doccia.
9: Dai, almeno quella.
8: Davvero. Per favore.

0: Coldplay, Her, su Radio DJ del 2019, ma potrebbe essere uscito 10 anni fa, 20 anni fa, oggi pomeriggio. Tu la ricordavi, Giallo?
1: Sì, no.
0: Bella, bella d'atmosfera.
1: No, Nico, mi ricordo tante cose, ho una buona memoria, come sì, tu sai, ma questa canzone no.
0: Ma sarà questa notizia che probabilmente ci ha distratto.
1: Sì, ci ha un po' destabilizzato.
0: Ci ha distratto perché in Inghilterra non si lavano perché l'odore naturale conquisterebbe le donne. Eleda Cortina dice quasi la stessa cosa. È una ristoratrice ed è al telefono di notte. Ele.
2: Ciao, meravigliosi.
1: Ciao, ciao.
0: Meravigliosi, sì, ma profumati. Sì. Quindi potremmo non piacerti.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Profumi di nicchia, Gerobbo dei soldi.
2: No, cioè, si intende nel decoro, nel insomma, nella pulizia sicuramente, però è bello l'uomo che sa di uomo, cioè
0: Ele specifica.
1: Per favore, Ele, qua, dacci una definizione un po' più precisa.
0: Qua in Inghilterra, allora, parlano di crosticine, cioè
1: no,
0: il sudore a crosticina.
2: No, non sto parlando di crosticina assolutamente.
0: Bravo.
2: Però faccio per dire, io qui sono abituata, ho degli amici che tagliano la legna.
0: Bello,
2: montagna,
0: bello.
2: E quando arrivano e hanno quel buon profumo di legna tagliata e sanno magari anche un po' di benzina della motosega,
1: okay,
2: tanta
1: allora,
2: roba.
1: Allora, la benzina della motosega te la lasciamo.
0: Me
1: però
0: hai fatti immaginare.
1: Brava.
0: Me li hai fatti immaginare.
1: Però, Ele, tu devi sapere questo, Nico sicuramente ne sa più di me, può dare conferma,
0: sì,
1: che l'odore di legna, ci sono i profumi quelli legnosi,
0: certo,
1: che io
0: certo
1: adoro, da wood,
2: ecco,
1: che usavo a quello che
0: sandalwood,
1: esatto, per cui sì, diciamo l'odore di legno, cioè sì, quindi del lavoro del legno, anche di una falegnameria, gente che taglia legno, è un odore che addirittura viene poi messo nei profumi, per cui non stiamo parlando di un cattivo odore, ma di un odore che può piacere o non piacere, ma non è
2: certo
1: cattivo odore. Poi a benzina, a motosega, vabbè, ne parliamo. Però diciamo, quello che tu dici già dà una definizione un pochino più accettabile di, insomma, profumo,
2: certo,
1: di uomo, diciamo
2: di
1: così,
2: odore di uomo. Il discorso è che il legno tagliato, io sto parlando non del legno tagliato, sto parlando del legno tagliato quando è addosso a un uomo.
1: Sì, quando è addosso a,
0: sì,
1: un uomo,
0: sì,
1: certo,
0: sì,
1: certo.
2: Sì, e quindi se l'hanno addirittura copiato vuol dire che sicuramente è un,
1: sì,
2: buon odore.
1: Sì, ci sono i profumi.
2: Però,
1: legnosi, certo.
2: Faccio per dire, anche un sudore, se non è eccessivo,
0: pungente,
2: da sport,
0: se non è pungente. Insomma, no, capisco cosa,
2: sì,
0: vuoi dire.
2: Se non è pungente...

0: Adesso, il sudore, se non è, cioè il sudore è o non è?
1: Ma sai, ti giuro, sai che posso capire? Allora, qui stiamo parlando probabilmente di un'attrazione nei confronti dell'altro sesso.
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Però io mi ricordo un delicato odore di sudore misto a il fumo di sigaretta. Quando mio papà tornava a casa da lavoro, dopo una lunga giornata, usciva alle 6 del mattino e ritornava alle 9 di sera. E quell'odore, che non era forte, non era pungente, in realtà si chiamano agganci olfattivi nella mente di ognuno di noi, aveva un aggancio olfattivo molto molto forte.
0: Ah, okay.
1: Cioè l'odore magari di un lieve odore di sudore con il misto della sigaretta. Adesso lei che mi ha parlato, Ele, di questo odore di sudore, mi è tornato in mente quello.
2: Io penso anche dopo un rapporto, il mio uomo, quando ha quell'odore che comunque è di sudore,
1: certo.
2: Amor del cielo, però ha a che fare anche con gli ormoni, eccetera, è la cosa più bella del mondo.
0: Ele, in questo momento nella tua vita c'è del legno, diciamo, del legno, dell'odore di legno nella tua vita, di sudore.
1: O di benzina.
0: O di benzina, non dico dell'altra cosa perché sembra un po' brutto.
1: Legno o benzina?
0: Legno o benzina?
2: Allora, legno, benzina e sudore sono presentissimi.
1: Brava Ele.
0: Che la benzina si mette poi
2: per alimentare tutto il resto.
0: Esatto, bellissimo. Brava.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ele, grazie. Brava. Ciao. Un grande abbraccio.
1: Ciao.
2: Anche a voi.
0: Ciao.
3: Su Radio DJ.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Now TV anche la seconda stagione di Nord, Sud, Ovest, Est. Bellissima.
1: Bella.
0: Bello, non vedo l'ora. Alle 20. È curioso, tanti ricordi. Pensare che viene raccontato proprio l'anno, siamo nel 92-93, l'anno in cui per molti di noi tutto è cominciato, molti erano già qua, io sono arrivato in quell'anno tra Radio Capita e Radio DJ. Emozioni incredibili, non ve la perdete. Nord, Sud, Ovest, Est, la prima stagione, non c'è bisogno che lo diciamo noi, è stato un grandissimo successo e sicuramente faranno il bis. Bravo Max, bravo a tutto lo staff, gli attori sono già passati anche da qua, da Radio DJ. Nel frattempo avevamo interrogato le nostre ascoltatrici, soprattutto il pubblico femminile, facendo un appello che raramente abbiamo fatto,
1: sì,
0: sulla questione,
1: sì, se l'odore, diciamo, di uomo insomma, per voi ha un qualcosa di eccitante, diciamo così.
0: E i pareri sono arrivati. Anna Maria, però, non si capisce molto. Dice: uomo puzzolente, shit. L'uomo deve profumare per me, ma non si capisce se deve profumare di uomo o se deve profumare comunque di qualche essenza, no? O comunque di buono. Chissà, non è molto chiaro. Invece, c'è la voce di Silvia che ci dice la sua.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Silvia.
2: Io direi che l'uomo non sa da puzza,
0: quindi,
2: perché
0: no,
2: fa schifo. Certo. Una via di mezzo, né troppo profumo né troppa puzza. Profumo di pulito, lavato, bagno schiuma, doccia schiuma. Ma non puzza.
1: Però
2: non
1: posso
0: non
1: dire,
0: la nonno Star diceva no Pino Silvestre, inteso proprio, cioè durante, la dico, era nonno Star, durante un rapporto orale, no Pino Silvestre. Paola Saulino, ma non è pornostar, però
1: no, pornostar. Era uno che faceva i video su uno di Napoli,
0: però di quello parlava, non lo
1: so, faceva i video in macchina,
0: video, no, forse mi confondo, però diceva no Pino Silvestre durante un rapporto,
1: poteva essere quella Paola, però soltanto che lei faceva i video in macchina dove parlava di questi argomenti,
0: però senza
1: trazzi, cioè no, credo.
0: Vabbè,
1: di
0: mi
1: no,
0: scuso nel caso,
1: scusate.
3: Vitiello, confermo. Cecilia da Riccione,
0: ciao.
3: Lavoro nelle scuole superiori di un alberghiero come bidella. I ragazzi fanno così, non si lavano.
0: Ma
3: non vi dico io le scie che lasciano. Oggi c'era uno che è andato in palestra, è venuto su col piumino, scusate, con il caldo che fa, senza la maglietta sotto, perché ha detto che doveva emanare l'odore suo. Lasciano delle scie che ti stendono tra la candeggina, tra i panini che arrivano e le cose che tirano giù da mangiare dalle macchinette. Non si sta.
0: Che Skype, ragazzi. C'è anche la Marti, Martina.
4: Ciao Vitiello, buonasera.
0: Buonasera a te.
4: Allora, io a questa notizia dico no, che schifo.
0: Come noi, brava schifo. Marti.
4: Io vi dico che sono cresciuta con mia nonna che mi diceva che prima di uscire di casa, cioè per uscire di casa bisognava avere le mutande pulite. Punto.
1: Vabbè, ma
4: perché poteva accadere qualche cosa, bisognava avere le mutande pulite.
1: Sì.
4: Nel senso, vabbè. Ecco. Quindi, no, ragazzi, lavate.
0: Brava, dillo più forte.
4: È bello lavarsi.
0: È bello,
1: sì, infatti, tra l'altro.
0: C'è Paola.
1: Sì, io vivo a Londra.
0: Senti questa.
1: Un mio collega, parliamo di Londra, ha rivelato di lavare jeans una volta ogni sei mesi.
0: Ogni sei mesi.
1: Sai che un anno e mezzo è il record. C'è uno che per fare invecchiare i jeans non se li è tolti da dosso per un anno e mezzo. Quindi questo ogni sei mesi li lavava.
0: Però questo,
1: per aggiungere
0: quello che sembra una cosa brutta, c'è un messaggio di speranza dalle prossime parole.
1: E per aggiungere, l'altro giorno ero al supermercato, c'era un tizio che si provava i deodoranti nella corsia del supermercato. Alla fine non ne ha comprato neanche uno.
0: Però ti posso
1: che
0: dire,
1: pazienza,
0: se non
1: Paola,
0: altro denota un interesse verso il prodotto. Non l'ha comprato oggi, lo comprerà magari nel supermercato dove costa meno, ma lo compra,
1: perché
0: c'è un interesse.
1: Allora dico questa cosa, spero di non, di dirla e non essere, diciamo, un po' frainteso. Perché ci sono, Nico, dei prodotti, no? Deodoranti,

0: i profumi, il bagno schiuma. Alcuni di questi, cioè, come dire, non aggiungono profumo perché magari non sono tanto buoni. Okay, ecco, okay. Penso di aver, cioè, nel senso, un piccolo investimento in più, ma non di soldi, soltanto magari sentire la fragranza, perché pure a parità di prezzo, anche quando costano pochi, alcuni sono un po' meglio di altri. La verità che ovviamente che poi ogni profumo sulla pelle dà un nuovo profumo, cioè, no, Nico, è come quello, sì, cioè è normale.
1: E a volte, soprattutto nel caso dei dupes, i dupes sono dei profumi che assomigliano ad altri profumi, sì, più noti, costano poco perché sono evanescenti, cioè li metti una volta come gli Evanescence.
0: Bello.
1: Li metti una volta e durano pochi minuti, cioè, sì, ma potrei dire minuti, a differenza del profumo invece più persistente e sicuramente più importante. Yes.

0: investimento sicuro?
1: Comprati sto disco.
2: Beh sì,
1: The Nightfly di Donald Fagen, questa New Frontier su Radio DJ, ha ispirato anche il caro amico Nick. The Nightfly, l'album di Donald Fagen, molto molto bello, vale giustamente poi con questa delicatezza, questa musica straordinaria, disco del 1982. Arriva Vale, sale in macchina e dice: ma Vitiè,
3: buonasera,
2: ciao Vale.
3: Io sono stata a teatro, sono salita in macchina da 5 minuti, ma di che state parlando stasera? Sì, ma mi siete impazziti? Ho sentito soltanto cose assurde negli ultimi 5 minuti. Comunque vi amo, un abbraccio.
2: Meno male.
1: Grazie per la fiducia. Per spiegarti meglio perché abbiamo preso questa deriva, c'è un video sul Times, sull'autorevole Times, poi in realtà ci stanno scrivendo dall'Inghilterra, che poi non è così, non è tra i peggiori ma non è neanche tra i migliori, però sul sito online di The Times c'è questa tendenza.

tendenza dei più giovani l'idea che il loro odore naturale sia un'arma di seduzione, e per questo si sono fatti prendere la mano e non si lavano. Abbiamo chiesto veramente, quasi implorando, il parere delle donne all'ascolto, e sono venute fuori tante cose interessanti.

0: Radio DJ. One nation.
1: One station.
2: Di notte. Irrinunciabile.
0: Radio DJ.
3: One nation. One station.
4: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
5: Salta, balla, gioca! Con le calzature Grunland Junior, il benessere è naturale fin dai primi passi. Scopri la nuova collezione Grunland Junior nei migliori negozi e su grunland.com.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.
9: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
10: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
11: Tatroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
13: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
12: Che ossessione però sti libri, eh?
13: Una produzione One Podcast.
14: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
15: Di notte con i Vitiello. Raccontaci la tua notte con un SMS al 347 342 5220.

0: Anna Castiglia su Radio DJ alle 23.38. Abbiamo chiesto a Vale di riassumere un po' il suo punto di vista. C'è da dire una cosa, e anche tocca spiegare tutte le volte perché stiamo parlando di questo. Un articolo del Times racconta una tendenza inglese, ragazzi che conquistare non si lavano perché pensano che l'odore di uomo sia la loro vera arma di seduzione. Lo abbiamo ripetuto mille volte, ma abbiamo un dovere nei confronti di chi accende la radio e non capisce di cosa stiamo parlando. Quindi Vale riassume il suo punto di vista, Marco m'ha detto il messaggio da 38 secondi, questo.
1: Buonasera ragazzi, volevo dirvi che l'odore della pelle, l'odore del sudore è una comunicazione, comunica agli altri, ad esempio se abbiamo paura, comunica agli altri esseri umani che c'è una situazione di pericolo e quindi è pungente, è fastidioso. Se invece deve attrarre un'altra persona, l'odore sarà diverso, ad esempio dopo una corsa o una cosa del genere, una cosa piacevole, l'odore ha un altro odore e le donne riescono a riconoscere in un partner, sono andata troppo lunga.
0: No, no, è il finale. Riescono a riconoscere. Non lui. Così c'è.
2: Cioè, è l'ultima puntata della serie.
0: Cioè, hanno interrotto la stagione mentre dovevano fare l'ultima puntata.
2: Sì, non sappiamo, non sapremo mai come finisce.
0: È entrata in galleria. Ma c'è un'altra donna, si chiama Vale, da Potenza.
3: Ciao, Vitiello. Secondo me il ragazzo deve, non dico puzzare, ecco, ma avere almeno una fragranza che sa di maschio. Tipo il mio, odora, non so se chiamarlo odore, di erba perché fa il giardiniere e di olio perché fa l'operaio metalmeccanico. In tutta sincerità, a me piace tantissimo quando
0: Vale, ma hai ragione, ma qua voi perché non avete sentito l'inizio della notizia, qua parlano di crosticine di sudore, scusate. E poi c'è la versione estremista, l'abbiamo detto solo una volta e per vergogna non l'abbiamo ripetuta.
2: Non l'abbiamo più detto, sì, no, infatti.
0: C'è tra questi qua che utilizzano, cioè che come dire, seguono il trend del pheromone maxing, perché è questo che dovete digitare qualora vi stesse incuriosendo. C'è gente che beve la pipì prima di uscire con una ragazza.
2: E non è la puntata di Gomorra.
0: Ecco, la propria pipì.
2: No, però adesso mi volevo soffermare su questo messaggio, no? Perché quando noi abbiamo cominciato a lanciare questa notizia, io forse per darmi un po' di coraggio nel mondo di speranza o si direbbe oggi derubricato i ragazzi giovani, arrivano tanti messaggi di persone dalla voce, adesso non sappiamo l'età, però dalla voce gente che avrà almeno 30, 40, 45, che conferma comunque il gradimento per un certo tipo di odore. Mo l'erba e l'olio perché fa il metalmeccanico questa persona è ok. Poi magari certe volte associamo l'odore a una persona che amiamo, quindi di conseguenza amiamo anche quell'odore. Però tanti messaggi di persone grandi, quindi non giovani, non ci sta da derubricare, diciamo così, perché confermano che c'è un gradimento per l'odore della pelle naturale.
0: Poi c'è da dire che stiamo tralasciando i messaggi al maschile perché abbiamo fatto proprio un appello alle donne, sentiamo il loro parere, però ci sono degli uomini che stanno rispondendo, sì, effettivamente anche la mia partner mi ha detto di apprezzare, diciamo, non proprio

0: Allora c'è Maria Carola che dice una cosa interessante, perché un conto quando quegli odori, fino adesso ne abbiamo parlato in relazione, no? In coppia,
1: sì,
0: possono essere percepiti, tollerati, apprezzati, schifati, ma pur sempre di coppia si parla diciamo nell'intimità. Maria Carola dice: ci si lava per rispetto di chi ci circonda, si usa il deodorante, un profumo leggero che lasci un sentore ma che non copra tutto il resto, e qua entra nel merito di una cosa non trattata. Ho discusso per mesi con il proprietario della palestra affinché mettesse un cartello dove si chiedesse espressamente di lavarsi, perché un conto se lo sopporti dal partner o lo tolleri o magari lo cerchi, anche un non proprio un aroma di freschezza, ma quando ti ritrovi a frequentare una palestra dove non ci puoi entrare, già è una noia allenarsi probabilmente, no?
1: Sì, uno sforzo fisico, le cose.
0: E poi anche la respirazione è importante, no? Quando tiri su pesi,
1: sì,
0: e
1: certo,
0: quelle cose, se quell'aria è irrespirabile.
1: Allora, io ho frequentato una palestra, senza fare nomi e cognomi, in un orario in cui c'erano tanti adolescenti che venivano a fare nuoto. Nicola, tu ovviamente conosci benissimo questo posto.
0: Sì, certo.
1: Quando entravo nello spogliatoio, c'è uno spazio dello spogliatoio riservato soltanto agli adulti. Quindi, diciamo, tu stai in uno spazio, ma i ragazzini, i bambini, non è che li vedi, però li senti.
0: Non li vedi,
1: ma li senti.
0: Ho capito.
2: Il memoriello, l'almanacco del giorno dopo.
0: L'ultima rubrica della nostra trasmissione, anche l'ultima di questa settimana, è il memoriello, le ricorrenze musicali di domani.

0: bello del mondo. Se ci fosse un pezzo che mi riporta in un momento della mia vita, sarebbe quasi sicuramente questo.
1: Perché eri perduto.
0: Perché
1: alla
0: mi sono
1: ricerca della rotta. Per
0: andavo con mio cugino alle feste, lui già guidava la macchina, tantissime non c'erano i navigatori, niente. Ci perdevamo nella macchina, mettevamo 5.000 lire di benzina e non sapevamo se tornavamo a casa. E tante volte ci perdevamo e c'era questa canzone che ci accompagnava.
1: Rotta per casa di Dio. Alle no, il 9 ottobre del 1940 avrebbe, siamo già quindi ai compleanni, è una celebrazione più che un compleanno, compirebbe 86 anni John Lennon. Ogni anno in questo giorno migliaia di persone si ritrovano a New York per celebrarlo al monumento Strawberry Fields all'interno di Central Park.

Prossima ricorrenza, celebrazione, anche in questo caso è più per sentire un bel giro di basso molto riconoscibile, il ricordo per un grande mod è il bassista degli Who, John Entwistle.

0: meraviglia. Adesso è il 1969, quindi riavvolgiamo il nastro, torniamo di nuovo verso il finale degli anni 60. Per la prima volta la trasmissione Top of the Pops della BBC unita alla radio si rifiuta di trasmettere una canzone. Era la hit numero uno all'epoca in classifica in quel paese. Era un brano di Serge Gainsbourg, considerato uno dei primi dischi orgasmici, uno dei primi a presentare al suo interno dei gemiti femminili, i gemiti della sua compagna di vita, Jean Birkin. È Je t'aime, moi non plus. Talmente bella che ci hanno fatto una borsa, pensa a te.
1: Sì.

0: bel modo di terminare la settimana con un grande classico. Je t'aime moi non plus su Radio DJ. Su Radio DJ.
1: Bello.
0: Radio DJ.
1: Il francese va bene.
0: Molto bello. Passate un buon weekend. Grazie a Tito che è stato in regia e a Marco Monaco con il quale ho preso un ottimo caffè nella piazza centrale.
1: Che invidia. Voglio venire pure io al primo sole.
0: Al primo sole la facciamo. Promesso. Prometti.
1: Sì, no, prometto. No, no. Se prometto poi mantengo. Diceva la mia quasi vicina di casa. Prometto, prometto, prometto.
0: Ciao, ciao, buonanotte.
1: Ciao, grazie mille, buon
0: notte,
1: weekend.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Mauri, ma fanno poche persone sei.
3: È pernuta la zanzanella.
4: Ma è pernuta la zanzanella.
5: È pernuta la zanzanella.
6: Di notte.
7: È pernuta la zanzanella.
8: Va giù. È pernuta la zanzanella.
6: Su Radio DJ.
9: Radio DJ.
10: One nation, one station.
11: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.
12: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te.

0: I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
1: Torna a parlarne tra amici, il podcast di libri in cui raccontiamo, discutiamo, litighiamo sui libri che leggiamo.
0: Parlarne tra amici, il podcast di libri di Daria Bignardi. Disponibile ovunque guardi e ascolti i tuoi podcast.
1: Che ossessione però sti libri, eh?
0: Una produzione, One Podcast.
2: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
3: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito academy.italian.tech.
4: Voglia di rinnovare casa? Cambia le porte con Bertolotto. Installarle è facile. Niente opere murarie, niente sporco. Vai su bertolotto.com.
5: Bertolotto, cambiare le porte ti cambia la casa.
6: My Movies presenta
7: Rider.
8: Cioè, che sogni hai?
9: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
8: Per quella serve fortuna.
9: Molto.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
10: Che casini ti stai ficcando?
8: Ma che hai fatto, Sam?
9: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
9: Tutto sbagliato. Presente?
8: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
11: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui. È mezzanotte.

0: i più attenti ascoltatori di Chiamate Roma 3131, magari che a quelli che hanno seguito tutta la puntata di ieri, cosa non l'avete fatto male, molto male, tranquilli, c'è il podcast, quindi tra le 7.30 e le 9 lo ascoltate in diretta, oppure quando volete, avranno pensato, ma come, il trio ha rimesso Night Shift dei Commodores?
1: Ho pensato la stessa cosa, adesso mentre andava, perché avendo
2: un remake
1: fresca nelle orecchie, grazie al riascolto di ieri, ho detto, ma che, ci siamo sbagliati, e invece no. Chi è Gabriele?
0: Charlie Gere e Cat Burns con Small Talk, è completamente diversa, d'altra parte... Le note sono tanto, ricordatevi sempre che uno si salva in corner dicendo, ma è un omaggio.
1: Okay.
0: Scusa, ma questa battuta l'ho già sentita? No, il mio è un omaggio.
1: Ok, allora un bel omaggio.
0: Vi ricordo che è iniziato Zelig, credo l'altro ieri, Zelig 30 su Canale 5, e che tutti gli autori e tutti i partecipanti, tutti i conduttori che hanno fatto Zelig, hanno sul tavolo delle loro scrivanie un mini bidoncino della spazzatura, portapenne, che noi abbiamo, di cui noi li abbiamo omaggiati con su scritto 100% battute riciclate, perché le nostre erano sempre
3: le nostre,
0: ricordiamo, 100%. Corretto, detto bene, Veronica, buongiorno.
4: Buongiorno. Sì, stavo verificando tutto.
0: È cominciato martedì, no?
4: È cominciato martedì.
0: Perfetto. E oggi di che umore sei?
4: Io?
0: Sì.
4: Ma...
1: Però aspetta, però non ha detto niente sul caffè, che secondo me è già un buon inizio.
4: Adesso basta. Allora, io ho l'abitudine a bere solo caffè con la moca.
0: Okay.
4: Perché lo preferisco, quindi la mattina mi faccio la moca.
0: Roma Nord, capito?
2: Cioè, è tornata di moda.
0: Esatto. Perché la moca serve più tempo e ovviamente da quelle parti non avete un cazzo da fare.
4: No, io poi nello specifico nulla. Quindi mi faccio la moca. Quando vengo qua non mi sembra di fare problemi.
1: Stai chiedendo in maniera subdola di mettere un impianto con la moca, magari a gas.
0: No. Anzi, ti sta dicendo: nonostante questo, bevo il caffè a cialda. Grazie.
4: Che tra l'altro grazie. È di Furio.
0: Cosa?
4: Cioè, non compro neanche io le cialde.
0: Ah, quindi mo usi pure le sue.
1: Cioè,
0: ha insultato le mie. Ti ho comprato uno scatolone di cialde e mo non vanno
1: perché
0: bene.
1: Perché lei sperava che le tue fossero migliori di quelle mie. Guarda,
4: comunque sono quelle qualità. Cioè, dopo Giorgio, che proprio non lo beve, e il Previ, io sono quella che beve meno caffè qui dentro.
0: Quindi ce lo fai pesare.
4: Certo.
0: Comunque, oggi non hai detto niente perché te la sei presa con gli automobilisti fermi sulla tangenziale romana. Hai scritto testuali parole: oggi piove e la gente si è dimenticata.
4: Dovrebbe piovere
0: e la gente si è dimenticata di come si guida.
4: In anticipo. Nel dubbio, confusione, panico.
0: Un po' storditi, lo so. E anche Danilo oggi è venuto presto.
5: Buongiorno Sussoni, buongiorno.
0: Macchina,
5: perché sto fuori tutto il giorno, quindi poi dopo la sera faccio tardi e prendo freddo.
0: Cosa fai se oggi, per curiosità, cosa fai?
5: No, perché poi la sera registro il podcast, quindi...
0: Stasera?
5: Sì.
0: Durante
5: sì.
0: Byte Now, quindi non te lo vedi in diretta?
5: No, c'è tempo, cioè nel senso mi...
1: La loro prima serata, è una vera prima serata.
5: Prima faccio il podcast.
1: Iniziano alle 8:30, quindi finito.
5: Una volta sono quasi riuscito a vedere tutta una partita e poi ho visto Byte Now.
0: Pensa che roba. 342 00 00 700, andiamo con il lancio della sigla.
6: Solita sveglia che suona alle 6, caffè bollente e mi chiedo chi sei. In tangenziale la fila è già qua, ma questo non mi fermerà. Accendo la radio e voi siete già là,
0: sì.
6: Il trio Medusa non ti deluderà, dritta sicura si mormora che Jesus la dura è la parola per te. Sigla.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di
1: Giorgio
0: Gabriele. Vale a dire il trio Medusa che non vi deluderà, quindi speriamo di non
1: però
0: essere
1: citazione, l'omaggio dell'omaggio.
0: Ma poi perfetto, ha parlato di caffè neanche a farlo apposta. Tra poco invece Danilo parlerà di
2: zombie.
0: Bello, zombie. Quanto è piccola

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, però che bella anche la morte, visto che parliamo.
2: Sì, prima di parlare della rubrica, posso agganciarmi al discorso del caffè, sì, per fare una polemica. Ora i nuovi bar, quelli un po' fighi, ti fanno il caffè, quello arabica, quello vero, sì, che c'ha, non so se l'avete mai bevuto, c'ha quell'acidità simile al liquido delle batterie, non so, cioè proprio c'ha uno spunto.
3: Allora, ho già imparato che arabica con due B è quello proprio
4: è forte,
3: arabica.
1: Perché è arrabbiato,
2: uno spunto acido incredibile. Tu quando lo vai a bere, io poi sono molto educato, quindi lo bevo e non dico niente. E c'ho sempre il barista che mi dice: hai sentito la differenza? Ti è piaciuto? No, guarda, veramente, cioè, proprio non l'ho capito sto caffè. E perché non hai mai bevuto? Ti dice sempre questa cosa: perché non hai mai bevuto il caffè, quello buono? Certo. Quello che bevi tu non è il vero caffè. Ma saranno, cioè, io ormai sono abituato così. Ma potete scrivere, cari amici baristi.
1: Sì.
2: Fuori scritto: noi qui abbiamo il caffè, quello buono, così non vengo. Cioè, capito?
1: Posso dire una cosa: i danni che hanno fatto i programmi di cucina, ragazzi, li paghiamo i prossimi vent'anni. Tutti convinti di essere.

0: essere Masterchef sommelier, adesso Danilo ha da eccepire sulla qualità del
1: vino.
0: Fino a 20 anni fa ti bevevi la
2: moga,
0: no, neanche
2: no.
0: La...
2: bevevi dalle zampate delle vacche.
1: Ma scusate, mistifichi quello che dico. Io sto dicendo esattamente il contrario.
0: Gli occhi di questa faccia hanno detto: ho visto Danilo, mi porta la carta vini. Ah, Dani, ma va.
1: Vabbè che io chiedo la carta vini per vedere i prezzi e dico mi dia
2: questo
1: altrimenti mi fregano sempre.
3: Se frega.
0: Cosa scegli?
1: Quello che costa
0: di meno. No, il secondo, il penultimo.
1: Una via di mezzo.
2: Sei ricco quando viene il cameriere che ti propone un vino e tu gli dici subito sì, quello.
1: Patrizio, stai spoilerando la prossima rubrica. Patrizio, mi consiglia le rubriche. Mi manda degli audio di 5 minuti in cui mi consiglia. Non le capisco.
2: Spiega un sacco di cose.
3: Quando è bella.
1: Ma torniamo a parlare.
0: Infatti questo
2: perché c'è zombie. Perché?
1: Oggi è l'8 ottobre, si celebra la giornata internazionale degli zombie.
3: Internazionale
1: degli zombie.
3: Ci stanno raduni di zombie.
1: È nata nel 2006 a Pittsburgh.
0: Sì.
1: Pittsburgh.
3: È forse una delle più semplici da dire.
1: No, perché
2: ma guarda che non ti sei.
1: Perché c'ha due T.
2: È come arabica.
1: E lì si faceva la zombie walk, quindi camminavano tutte queste centinaia di persone vestite da zombie. Non so se l'avete. Io ultimamente l'ho visto fare a Londra. Sì. A Londra fanno questa festa in cui tutti si mascherano.
0: Si chiama Halloween.
1: No, perché questa
3: la fanno adesso.
1: È prettamente zombiesca. Solo zombie. Poi ormai Halloween in Italia c'è gente che si veste da Arlecchino. Halloween, io non ho mai capito. No, questo è proprio zombie.
2: Solo zombie.
1: Io ho fatto una lista
0: andiamo alla rubrica.
1: Degli zombie che ci sono nel cinema, nelle serie TV. Okay, perché non esistono gli zombie. È una roba.
3: Meno male. Adesso mi sento meglio. Posso togliere le recinzioni.
1: I primi sono quelli più famosi, zombie lenti. Cioè, io vorrei vivere un'apocalisse se la devo vivere con gli zombie. Cioè,
3: però quelli lenti.
1: A me mi sembra la roba più carina, più affascinante.
3: Pacioccosa.
1: Sì, tu li vedi da lontano, visto dei propri un caffè, che poi fa mezz'ora di sonno, poi se arriva gli fai. Oddio, quello gli esplode la testa. Sono belli, possiamo dirlo che sono carini. Quindi questi zombie lenti.
0: Infatti si chiamano Walking Dead, non Running Dead.
1: L'altra categoria sono gli zombie che corrono. Se devo pensare ad un apocalisse, tutto quanto, se ci sono i zombie che corrono, io mi ammazzo da solo subito. Mi mettono una paura. Avete visto in parecchi film?
3: Però puoi organizzare una digitend da paura, appunto.
1: Ma vanno a dubbiotti. Lo zombie è lento, perché corri? Cioè, nel senso, allora sei vivo, che sei? Cioè, nel senso che sei appunto Tony F che corri come matto. Cioè,
0: non va bene.
1: Poi ci sono, vado veloce perché ormai. Poi ci sono gli zombie intelligenti. Che mi stanno ancora più sul cazzo di quelli che corrono. I zombie intelligenti sono quelli che pensano, quindi vedono, che ne so, che tu hai lasciato uno spazietto aperto dalla finestra.
0: Io sono leggenda.
1: No, i zombie lenti faceva anche sempre Romero, che c'avevano il capo zombie.
0: Ah, certo.
1: Cioè,
0: certo.
1: Loro eleggevano un capo. Cioè, io voglio morire per una vece più nessuno che mi comanda. Muoio, divento zombie e c'ho sempre uno stronzo che mi deve dire quello che devo fare. Questi sono i peggiori. Quelli invece di io sono leggenda, maledetti, sono i zombie vampiri.
2: I zombie vampiri.
0: Perché in realtà Danilo, ma vieni alla festa? No, al massimo faccio due zombie. Dici giustamente.
1: Ce ne avevamo bisogno, Furio, che mi stai guardando in maniera strana.
2: Adesso cercando di seguire.
1: Ce ne avevamo bisogno dei zombie vampiri.
0: Se no, l'hai perso 4 minuti fa.
2: Proprio.
1: Non ti piacciono? Ho capito che non ti piacciono i zombie.
2: Non è il mio.
1: Io sono un mega appassionato. Vedo tutte le serie. I zombie vampiri sono quelli che sono sia zombie che vampiri.
3: Grazie. Quindi. Della spiegazione dettagliata.
2: Mi fa piacere.
1: Quindi se non ti ammazza un zombie, ti ammazza il vampiro. Ma perché ce ne avessi?
3: Ma lo zombie vampiro, se ti morde, diventi zombie o vampiro?
1: Bella domanda.
0: Una domanda.
1: No, l'ultimo era il più bello era lo zombie romantico. Cioè lo zombie che si innamora dell'umana e non la morde. Cioè ammazza tutti, se magna tutti, tranne lei che. Romanticone.
3: Dracula.
0: Però zombie. Grazie Danilo, ci dà la possibilità di mettere uno dei dischi più belli al mondo. Michael Jackson, Thriller.

0: non è solo Vincent Price a ridere grazie all'intervento di Danilo da Fiumicino, anche se al 342 00 00 700 circa 1 milione di persone alle 7.50 sintonizzate su Radio DJ ci segnalano che il giorno degli zombie è sabato e non è oggi.
1: No, anche lui è andato a cercare, bravo. Era l'8 chissà sì. In quale anno, perché
2: lo
1: è sempre...
2: scorso anno.
3: Ecco, non ha verificato che avviene ogni secondo sabato dell'anno.
0: Ah, è mobile, certo. È come la Pasqua, è certo. Esatto. Ha un suo senso.
1: Senso.
3: Ha un perché senso. Di sabato devi essere libero di andare in giro.
2: Se scrivi su Google, motore di ricerca, giornata internazionale zombie, esce effettivamente 8 ottobre.
0: Ok.
2: Però poi bisogna andare a leggere anche sotto.
3: Legge solo i titoli.
0: Siamo nel 2026.
1: Però è evidente che molti lo festeggiano, perché siete stati così tanti, guarda.

0: quindi serate e metti dischi questo fine settimana, Patrizio?
1: Sì, a Piazza del Popolo, tra l'altro.
0: Addirittura?
1: Sì. Ci sarà anche Rudy Zerbi. Sì, sì, sì.
0: Allora, quindi mascherati da zombie.
1: Oddio, non lo so se, non so se sia una buona idea.
2: Saresti l'unico.
0: Tra quelli che non si sono mai mascherati in vita loro, secondo me c'è mia moglie e Enrico Albagnino.
3: È Linus.
0: Guarda, ma Linus dice neanche una volta da Zorro da bambino.
3: Ma stai scherzando, guarda, non ce lo vedo più. Albertino,
0: zero.
3: Guarda.
0: Sì, Albertino, sì. Albertino, sì. Enrico, è vero, non ti sei mai mascherato in vita tua, di la verità.
4: No, purtroppo da bambino.
0: Purtroppo da bambino.
4: Ho ancora delle foto orrende di me vestito da cosacco, veramente.
3: Ah, da cosacco, io ho vinto Zorro.
0: Cosacco, ancora peggio. Enrico, possiamo dirti una cosa? Non se ne può più di questo freddo.
3: E di questa pioggia.
0: No, non è vero.
4: Infatti, ma piove sempre.
0: Piove, come avevi anticipato, ma la temperatura è ancora molto alta. E questo credo che possa provocare dei problemi, no?
4: Un pochino è calata grazie anche alla pioggia, però sì, tutto sommato ancora l'aria non è fredda, perché è una perturbazione comunque tiepida, no? Cioè, non è una perturbazione fredda. Diciamo che l'anticiclone appunto si è spostato, quindi ha lasciato finalmente libera la Spagna, perché c'era la zona di Barcellona, ma anche le Baleari, che hanno visto piogge per giorni proprio perché c'era il blocco anticiclonico, e adesso è arrivato il maltempo da noi. Ecco, quindi in concreto oggi, che è il giorno peggiore, quindi oggi gli ombrelli serviranno
0: e
4: su quasi tutto il nord, gran parte del centro, anche Sardegna e Campania, serviranno maggiormente sulle regioni tirreniche, che vedranno temporali anche localmente forti e con temperature in calo, ovviamente grazie appunto dovuta alla pioggia, sempre caldo al sud. Ecco, ad esempio, grazie ai venti meridionali ci saranno oltre 30 gradi a Palermo e Catania, ad esempio, quindi ancora caldo.
3: Ancora caldo, sì. 30 gradi.
0: Basta.
3: Ma è inutile che lo invochiamo.
2: No, sono le piante che stanno gridando basta, dateci rifrescura.
4: Poi domani, attenzione, perché calo termico anche al sud, domani sarà un pochino più freschino, ecco, quindi caleranno perché arrivano dei venti un pochino più freschi.
0: Sarebbe anche
4: quindi,
0: ora.
4: Insomma, andiamo. Oggi c'è da dire che però c'è un'allerta che è arancione, giallo su tutto il centro, ma arancione sulla Toscana.
0: In particolare.
4: Qui bisogna stare attenti. Sì.
0: Grazie mille, Enrico. A domani, un abbraccio.
4: Grazie.
0: Ciao.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it.

0: Vieni, partecipa, assaggia.
1: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: My Movies presenta.
3: Rider!
4: Cioè, che sogni hai?
5: Diciamo che sono alla ricerca di una svolta.
4: Per quella serve fortuna.
5: Molta.
6: Un film che porta sul grande schermo l'energia della scena musicale italiana contemporanea.
7: Che casini ti stai ficcando?
4: Ma che hai fatto, Sam?
5: Una storia lunga.
6: Rider, dall'8 ottobre, al cinema.
5: Tutto sbagliato. Presente?
4: Eh sì, sono esperta di storie sbagliate.
6: Scopri le sale su mymovies.it.
8: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute. L'appuntamento per chi vuole stare bene, in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento, con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
9: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Chiamate Roma 3131. Let's go.

0: nostri ascoltatori.
1: Sogni. Sogni.
2: No, è pericoloso.
3: Così è un po' pericoloso.
2: Già, non funzionano i semafori in molte città d'Italia.
3: Cioè, no. Piove così forte che è buio.
2: Buio.
0: Datemi chiacchiera, si noma d'oro per citare il grande.
2: Cantate, ballate.
0: Cantate,
3: ballate, ballate.
1: Ma qui si parla sì di dormire, ma si parla di sogni.
0: Di sogni. Questa base, perché via, veramente questa è.
3: Stavo quelle, per sbadigliare.
0: Sai quelle compilation che trovi falling asleep immediately e funzionano benissimo.
1: Il rumore bianco. Esatto. Quello.
2: Sì, puoi fare l'esperimento adesso. Se uno di noi sbadiglia, vedrai mezza Italia in macchine.
0: No, invece facciamo un altro esperimento. 342 00 00 700. Ma voi ce l'avete un sogno ricorrente? Cioè un sogno che in continuazione fate? Io proprio ricorrente no.
2: Ultimamente sì, io ce l'ho. Però è più un tema. No, è il tema. Arrivare, cioè, vedere una cosa già finita. Sempre, qualsiasi cosa.
0: Cioè, tu arrivi al cinema e è finito.
2: È finita, la festa è già finita, il concerto è già
3: finito. Insomma, arrivi in ritardo pure nei sogni.
0: Non è un sogno.
2: È la realtà.
0: Pure dormi veglia. No, beh, io un grande classico, nudo. Ma spesso che sono, che so, nudo in una grande occasione. Leggo che...
1: E provi imbarazzo oppure ti senti tranquillo?
2: Elicottero, certo. Tanto che c'è la combinazione. Contrario del sogno, certo. Precipitare nudo, ma salvarsi con l'elicottero.
0: Cioè, allora, leggo. Certo, grazie.
3: Certo. Giusto dire, nei sogni.
0: Allora, infatti, ma posso dire una cosa: è morte certa. Nel mio caso, è morte certa. A meno che non valga il paracadute.
3: La fisica che non
0: allora,
3: vale.
0: Le tre cose che si sognano più spesso sono, appunto, la nudità. I denti, sì. Che tu perdi i denti.
1: Perdere i denti o sentirli rompere.
2: Esatto.
1: Sentirli
2: credo anche la morte. Cioè.
0: No, inseguimento.
3: Inseguiti,
0: quindi una situazione di pericolo.
1: O comunque fare molta fatica nello scappare, per esempio.
0: Veronica, durante il disco, ci parlava del suo sogno di voler picchiare Patrizio in continuazione.
4: Allora, io sogno di voler picchiare qualcuno, ma di non avere la forza nelle mani di farlo. Cioè, non riesco a colpire poi quella persona. È capitato anche, ovviamente, Patrizio.
2: Meno male.
4: A turno c'è qualcuno.
2: Ma anche qualcun altro di noi, no, solo
4: no.
2: Patrizio.
4: No, di voi no, solo
1: Patrizio. Ho due sogni ricorrenti: uno è il pulsantone, devo schiacciare un pulsantone che però non riesco a
3: raggiungere.
1: E al secondo sogno sempre la stessa cosa: ho l'età che ho, quindi ho 59 anni. Devo dare un esame, anzi c'è un'interrogazione di fisica, matematica, eccetera, eccetera, e incontro il mio amico Buscaiolo.
0: Buscaiolo.
1: Ciao, cioè, Busca. E lui dice, sei pronto? Io dico, no, ma manco per il cazzo, ho 59 anni.
2: Vai,
1: tranquillo, mi dice il Busca.
0: E altra ipotesi, vi è capitato di sognare qualche cosa che poi si sia avverato? A me sì, professionalmente sì.
2: Tipo, proprio sogno?
0: Sì, sì. Tipo, mi ricordo 2 anni fa sognai di fare il Prima Festival all'Eurovision. Che il Prima Festival.
2: Poi è arrivato.
0: Poi dopo 2 settimane mi hanno chiamato e mi hanno detto, ma fare il Prima? Ho detto, cazzo, ma allora, qui questa notte vorrei sognare tantissimo di fare, che so, tipo il Gratta e Vinci, ma non...
2: Ma no, guarda, io non ha funzionato, te lo dico, ho sognato, sai quanti scudetti della Lazio, quindi... mi sembra che il palmarès sia quello.
0: Sulla proprietà Furio ha sognato qualcosa, niente.
2: No, sulla proprietà niente.
3: Non c'è speranza,
2: zero.
3: Niente,
2: cioè, sempre lui. Lui.
3: Adesso c'è chi sogna di vedere l'Italia mondiale.
0: Per dire. Beh, a proposito di sportivi famosi, articolone su Repubblica sulla Pellegrini.
1: Intervista alla Pellegrini che racconta tutta la sua storia, una storia anche piuttosto difficile e complicata, insomma, i disturbi di asma, problemi psicologici,
2: di
1: grandi
2: panico,
1: campioni, eccetera, panico. Eccetera.
0: Sul
1: sogna,
0: sogno,
1: fa un sogno, dice di aver sognato di trovarsi sul blocco di partenza dei 400 metri, ma di avere l'accappatoio e di non fare in tempo a toglierselo prima di tuffarlo. Certo. Quindi si tuffa, nuota con l'accappatoio, zuppo appesantito, ma questa cosa sorprendentemente non la preoccupa. E questa cosa qui è il sogno che gli ha fatto in qualche modo sbloccare il meccanismo.
2: Anche perché lei sogna di arrivare fino in fondo, cioè concludere la gara con l'accappatoio.
0: Ci sono altri casi eclatanti di persone sportive e non che hanno fatto sogni di cose che poi si sono realizzate, oppure hanno sognato cose che li hanno aiutati.
1: Beh, Paul McCartney, si sa, certo, molto famosa questa cosa, nel 65 sognò una melodia intera già armonizzata, quella che diventò poi Yesterday, temendo di avere subito un fenomeno di criptomnesia, cioè di avere sognato un brano effettivamente già esistente. Per il mese successivo è andato in giro a rompere i maroni a tutti gli amici dicendo, senti un po', ma sta roba qua, ma l'hai già sentita? E tutti, basta, è bella,
0: è bella, però è anche la storia di Lady B.

0: Vedi, pure parla del sogno della mamma che va lì e digli non ti preoccupare,
1: non
0: più,
1: ti preoccupare,
0: no?
1: Certo, esatto. Certo. Larry Page, Google, a 23 anni, il cofondatore di Google, si svegliò all'improvviso da un sogno in cui era riuscito a scaricare l'intero web mantenendo solo i collegamenti tra le pagine. Si alzò a metanotte per annotare il meccanismo matematico e il motore di ricerca che avrebbe ridefinito il successo.
0: Ma non ci credo.
1: L'accesso all'informazione del mondo. Mary Shelley aveva sognato Frankenstein.
2: La creatura.
1: In un blocco creativo decise, insomma, di andare a riposare perché c'era la sfida, no? A creare dei racconti di paura. E si addormentò e sognò l'intero Frankenstein.
0: Chissà se Vasco ha sognato così tante lauree honoris causa. O meglio, quella che gli hanno dato addirittura un dottorato.
2: Dottorato in politica e comunicazione.
0: Politica e comunicazione. Ogni volta che parliamo di sogni ci piace mettere. Vabbè, ci piace mettere sempre Vasco. Però questa è una delle canzoni più belle di tutte. Anno 1985, l'album è qua. Bollicine, è possibile, non lo so. Intanto ci ascoltiamo Dormi Dormi. Stai con me.

0: È meraviglioso vedere l'ospite quando arriva infilarsi le cuffie e fare Madonna ragazzi, ma quante
1: altre
0: lo fanno tutti. Allora questo dimostra, uno, come dice la persona che sentite ridere sottofondo, che è Francesco Montanari. Benvenuto, bentornato Francesco.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Uno che siamo sordi, che per motivi professionali, ma anche per l'età.
1: No, avete visto quella pubblicità che gira adesso, no? Che fanno il test, Gianni e Micivelli.
2: No, per la vostra grande professionalità, dire, di lunga data.
1: Possiamo dire che la nostra è una professione logorante.
0: Esatto. 25 anni di radio si cominciano a far sentire. O meglio a non sentire. Come stai Francesco innanzitutto?
2: Bene, grazie, in questa giornata uggiosa.
0: Muoversi a Roma è complesso.
2: Comodo, molto comodo. Poi tra l'altro devo dire questa cosa, ieri ho fatto questo spettacolo, sono uscito, stavo in moto e c'è stato

0: iniziato ieri.
1: La bomba d'acqua, quindi ho aspettato un'ora, un quarto, chiaramente a Roma poi succede di tutto, quindi i taxi non li trovi mai. Io, alla fine coraggiosamente ho preso la moto, piano, ho messo un'ora e un quarto per arrivare a casa, ma ci sono arrivato.
2: Bravo. Allora, è finito lo spettacolo ieri sera?
1: No, alle 22.
2: Alle 22.
1: Sono arrivato a casa a mezzanotte
2: e
1: 40.
2: Non è come la televisione, non è la televisione quella che finisce la prima serata e inizia chissà
1: no,
2: quando.
1: No, alle 22.
3: Beh, è furba come cosa, ti sbarchi, esatto, così, volendo, arrivi a casa e ti inizia a vedere la prima sera.
2: La prima sera finisce a far ritmo alle 22. Allora, invece, in realtà qui non c'è un orario da seguire perché è su Netflix. Ieri abbiamo sentito anche Maurizio Lastrico da Gianluca Gazzoli, sì, parlare di questa serie che è Maschi Veri 2.
1: Seconda stagione. Potete recuperare anche la prima, se volete, esatto, o fare un rewatch o un watch, così capite un po' che per dire.
0: È un bel segno quando c'è la 2, perché esatto, significa sì, che sì, la 1 è andata molto bene.
1: Esatto, poi non c'è 2 senza 3, chissà.
3: Chissà. Però per forza lo devi fare, perché abbiamo visto, almeno non abbiamo avuto modo di vederla, però abbiamo letto che proprio si passa dalla teoria alla pratica, nel senso,
1: esatto,
3: che
1: sì,
0: questi
1: sì,
0: maschi
1: perché,
0: veri,
1: cioè, maschi veri,
2: sì,
1: diciamo,
2: no, sì, un gruppo di amici, grandi attori, che però si trovano in difficoltà come tutti noi, diciamo 40-50 anni, con diciamo
1: il maschilismo tossico quotidiano. È una commedia chiaramente trattata con grande leggerezza, grande ilarità, però sì, obiettivamente ci sono delle dinamiche che riguardano un po' tutti, no? Certo. Senza arrivare a parossismi di violenza, di cose. No. Nella prima stagione, per destrutturalizzare, ma si dice destrutturalizzare o destrutturare? Perché io, ragazzi, devo dire una cosa: ogni volta che vengo qui sono felice perché imparo gli accenti.
2: Siamo il trio Medusa,
1: scherziamo.
2: Ronaldo Cazzullo,
0: mi è più noto ristrutturare per quanto riguarda la casa.
1: No, allora insomma si destrutturalizzano da questa, certo, mascolinità tossica, andando a un corso di psicoterapia. Certo. Ora, la seconda stagione bisogna metterla in pratica.
0: Sì, è la differenza. La teoria è importante, ma poi.
1: Esatto.
2: E è bella la sinossi perché dice: insomma, i maschi che cercano ancora un loro posto nel mondo, sì, ma sicuramente sono un gruppo di amici. Amici anche nella vita. Ci teniamo, sì, a fare un in bocca al lupo e a mandare un enorme abbraccio a Davide Iacopini.
1: Assolutamente.
2: Che è un attore straordinario del cast. Che ha subito un qualche cosa di inconcepibile, sì, e inenarrabile e inaccettabile.
1: Inaccettabile. In breve, stavamo a cena tutti insieme, noi di Maschi Veri, con Netflix, con Groenlandia, la produzione, insomma, stavamo a cena per dopo la giornata di promozione, di interviste, di contenuti social. Lui ha preso il monopattino, ci ha salutato, tornando a casa, pare, insomma, ci sono dei video, una macchinetta di queste che si possono portare senza patente si è avvicinata, l'abbia affiancato, gli sia stato dato un calcio, lui è caduto, ha sbattuto la testa e quindi adesso è ricoverato in pronto riservata. E è stato in coma, sta in coma, non lo so ancora, insomma, gli facciamo un grande in bocca al lupo a lui, a tutta la,
2: certo,
1: sua famiglia, a suo figlio, a sua moglie.
2: Che ha un figlio, poi,
1: ha un figlio, un figlio piccolo, insomma, una moglie che salutiamo, tutta la famiglia. I genitori sono scesi da Genova perché Davide è originario di Genova. E insomma, io, come dire, affranto in maniera molto anche scioccante, no? Perché, certo, tu vedi una persona, 5 minuti, ti saluti e poi dopo 24 ore arriva questa notizia e rimani molto, obiettivamente, molto scioccato. Cioè, molto turbato.
2: Sembra, leggendo così le notizie chiaramente, che sia una challenge o qualche,
1: sì,
2: cosa.
1: Sì, sembra ancora il paradosso, perché nessuno di noi sapeva cosa fosse successo, no? La dinamica dell'incidente. Poi, insomma, ieri abbiamo scoperto attraverso i giornali che in realtà potrebbe essere una challenge, diciamo, nuova
2: social.
1: Per, ma non so se è vero o no, però fatto sta che comunque qualcuno ha dato un calcio,
0: esatto,
1: a una persona
0: volontariamente,
1: senza,
0: parlando,
1: nessun motivo,
0: esatto,
1: senza nessun motivo,
2: persona,
1: ammesso e concesso che basti un motivo, ma insomma, cioè, senza, guarda, nessun motivo. Tra l'altro, andando avanti, si vede nel video che questa macchinetta ritorna indietro, perché evidentemente nel dare il calcio, nello sferrare, ha perso la scarpa, riprende la scarpa, quindi vede,
0: cioè,
1: diciamo,
0: la
1: cosa, e comunque se ne va.
2: Cioè, per una cosa del genere tu rischi di uccidere una persona.
1: Infatti questo è tentato omicidio, insomma.
3: Ma no, l'accusa è quella.
1: Comunque gli facciamo un grande in bocca al lupo.
0: Grande in bocca al lupo, dai,
1: Davide. Ti abbracciamo forte.
2: Mettiamo un disco e poi parliamo invece della serie, dai.

0: Aidas Family su Radio DJ alle 8.48. Siamo qui con Francesco Montanari per parlare della seconda serie di Maschi Veri. La prima, devo dire che l'ho guardata e mi sono molto divertito, un po' perché ci sono tanti amici, quindi è un caso. Vogliamo citare qualcuno dei tuoi sodali?
1: Come no, dai. Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti, Matteo Martari, Tony, in questa serie c'è, cioè, vabbè, Sara Ferberbaum, Nicole Grimaudo, e in questa serie ci sono
0: Carolina Crescentini,
1: infatti New Entry, c'è Carolina Crescentini, c'è Alessio Boni, c'è Elenia Pastorelli,
2: Luca Bizzarri,
1: c'è Luca Bizzarri che fa un grande cameo di puntata, fantastico, un po' spagnoleggiante. E sì, tanti, e Davide Jacopini, insomma, c'è anche Davide Jacopini.
0: La regia di un nostro grande amico che è Matteo Leotto con Milena Cocozza.
1: Salve, assolutamente.
0: Senti, invece Francesco, tu nella vita, cos'è la cosa che ti è risultata più difficile? Tutti noi che siamo cresciuti in una famiglia, non è che i nostri genitori, i nostri padri fossero peggiori, erano veramente altri tempi e ci hanno, come
1: sì,
0: dire.
1: Sì, assolutamente.
0: Qual è la cosa sulla quale tu fai più difficoltà? Noi ogni tanto citiamo questa battuta che ha sentito Furio: basta con sto patronato, che già la dice lui, no?
2: Ma sarà tutta colpa del patronato.
3: Sarà colpa
2: anche
3: del
2: problema, dipende
1: da cosa stai dicendo, dall'argomento, diciamo.
0: Partiamo dalle basi, diciamo, tu dov'è che hai difficoltà, se ce l'hai, insomma?
1: Ma sì, no, sicuramente ce l'ho, guarda. Allora, ecco, non so se ha a che fare molto con però sicuramente, tanto alla fine, se vuoi,
0: certo,
1: tutto ha a che fare con la mascolinità.
0: Certo.
1: Però diciamo, nel rapporto uomo-donna, io quando ci sono delle situazioni di emergenza, soprattutto emergenza magari anche emotiva, no? Io vado nel pragmatismo, capito? Vado nella concretezza,
0: certo,
1: quindi,
0: certo,
1: quindi
0: certo.
1: Vado tipo, sono wolf, risolvo problemi, no? Quella cosa lì.
3: Ci penso io.
1: Però questo, che secondo me è una soluzione, no? Cioè, ok, va bene, adesso non ci... Cioè, non le dico queste, però dico, adesso
0: certo,
1: invece di la metà, proviamo poi capiamo.
0: Cosa, certo.
1: In realtà devo imparare a capire il tempismo, se la richiesta è una richiesta emotiva, quindi un abbraccio, piuttosto che
3: una
1: richiesta
3: fattiva,
1: no?
2: O anche le conseguenze, perché poi le conseguenze della cosa che lì per lì rappresenta una soluzione, ma poi...
1: Esattamente, esattamente. E questo insomma mi barca meno un po' su questo equilibrio difficile. E poi, francamente, ragazzi, anche chi, diciamoci la verità, noi maschi, anche chi pensa di essere il più grande
3: illuminato
1: open mind del mondo, sicuramente almeno una volta nella dialettica qualcosa dice.
0: Sì, ma c'è, ma
1: senza arrivare, diciamo, negli sfaldoni. No,
3: però proprio... noi l'abbiamo vissuta tutta, no? Insomma, da un'altra epoca fino a questa, quindi stiamo cercando di lavorarci sopra.
1: Esattamente.
0: Almeno ci lavoriamo.
1: Siamo in difficoltà, però.
3: Certo che
1: come dice Bruno, i maschi vedono bianco in crisi. Io lo capisco.
0: Infatti la cosa più interessante, diciamo, di questa serie è proprio la difficoltà di confrontarsi e con questi tentativi buffi, anche comici,
1: sì, molto, insomma, molto buffi, ma soprattutto perché c'è obiettivamente, dai, c'è tanta confusione, no? Cioè, noi avevamo dei modelli che giustamente sono stati contestati, si contestano, non è che sono finiti, eh? Però insomma, il femminismo ha sicuramente fatto passi da gigante anche nella fattibilità concreta, no? C'è tanto lavoro da fare, perché, ma lo dico onestamente, perché però obiettivamente adesso non c'è un modello. Quindi non è che c'è un bugiardino.
0: No, è
1: che
2: cioè, adesso dipende dalle istruzioni.
1: Ma anche la donna, credo. Cioè, la donna sa cosa non vuole. Però chiaramente cosa vuole lo sa idealmente. Per esempio, io sono molto confuso, no? Cioè, io faccio ogni tanto delle piccole indagini di mercato, diciamo, tra le mie conoscenze. No? Cioè, il Galateo. Allora, ecco, il Galateo.
0: Ti dov'è, offro la cena,
1: dov'è educazione?
3: E dove invece
1: è tentativo subdolo di sottomissione?
0: Io credo che...
2: Bravo.
1: Dipende chi incontri.
0: Secondo me dipende chi incontri e dipende chi lo fa. Io credo che ci siano delle cose che siano chiarissime. Cioè, il Galateo
1: sì, però aprire la portiera della macchina.
0: Mi sembra una cosa. Guarda, c'è una donna qui presente alla quale chiediamo.
4: Ma, trovo sempre un gesto gentile,
0: carino,
4: che si apprezza. Sì, non la trovo una forma di, come dire, di sminuirti, voler prevaricare o di volerti sminuire. No, in quel caso la trovo una cosa molto elegante.
0: Elegante, vedi?
1: Grazie, anche io condivido. Però ho conosciuto, ho chiesto a tante altre donne e hanno detto no.
0: Allora, me la apro da sola, vabbè.
1: Cioè, dipende anche chi è di fronte, no?
2: Certo. O la questione del conto, perché sai che tu
1: la questione del conto,
2: lì ogni volta
3: dipende dall'atmosfera, nel senso, siete due che vi conoscete, vi siete appena conosciuti, quindi può pensare che c'è sta prova.
0: Cioè,
3: per senso
0: dire, no?
3: Questo
0: e
3: non mi ha chiesto
0: niente.
3: La
0: risposta è sì.
1: La risposta è che dice, sì, cioè, se è un primo appuntamento, è ovvio.
0: Allora,
1: no, se no che Comunque, o forse no, cioè.
0: Su una cosa sarete concordi, sia uomini che donne, nel guardare sicuramente una puntata divertente di Maschi Veri.
1: Assolutamente.
0: Quando il tempo, quando ci si diverte,
2: il tempo vola.
0: Grazie mille a Francesco Montanari. Adesso rapidamente cosa fai? Promozione o vai a dormire?
1: No, adesso vado a fare delle prove trucco per una serie che devo cominciare. Sì, prove trucco.
2: Si può sapere.
1: Non lo posso dire perché c'ho lì dalla regia qualcuno che guarda. Devo parlare solo di Maschi Veri 2, mi raccomando, guardatelo su Netflix. Maschi Veri 2.
0: Grazie davvero, grazie.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Dal 14 al 16 ottobre torna a Padova il Festival di Salute, l'appuntamento per chi vuole stare bene in ogni età della vita. 3 giorni di incontri, dibattiti e intrattenimento con premi Nobel, medici, istituzioni e protagonisti della cultura e dello spettacolo. Ingresso gratuito previa registrazione su salute.eu.
3: Datroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Gestire la mobilità dei tuoi dipendenti è un rompicapo? Scegli Bus for Fun Business, una soluzione

0: integrata chiave in mano, dalla progettazione dei percorsi alla gestione della flotta fino alla rendicontazione. Bus for Fun Business. Muoviamo le aziende che guidano il futuro. Cerca online. Bus for Fun Business.
1: Tagliare! Non sprechiamo budget per il report di sostenibilità, non porta fatturato. È solo burocrazia che ci fa perdere tempo.
2: Se la tua azienda vede l'impatto ESG come un costo e non come un investimento, pensaci tu. Con il corso in Sustainability Reporting e Valutazione d'Impatto, impari a comunicare la sostenibilità per rendere la tua azienda ancora più competitiva. Un corso in collaborazione con Repubblica, Talent Garden e Italian Tech. Informati subito a academy.italian.tech.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: A Bologna c'è più gusto. Il 10 e 11 ottobre a Palazzo Renzo torna il grande festival dell'enogastronomia. Dibattiti, masterclass, degustazioni con chef e produttori, intrattenimento. Ingresso gratuito con registrazione su ilgusto.it. Vieni, partecipa, assaggia.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.

mette serenità questa canzone. Vedo amore a forma, vedo forma, amore a forma di te. Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti. Buongiorno Viola, buongiorno Maurizio, buongiorno.

0: Buongiorno Stellin, questa mattina buongiorno anche al mio amico Angelo, che è il mio amico di Brescia, storico.
1: Ciao Angelo.
0: Dai tempi delle medie, che fega a Milano per lavoro.
1: Ti conosce dai tempi delle medie, mi dispiace Angelo. La vita è...
0: Lui ha anche vissuto a casa mia con mio papà e mia mamma quando io venivo qua. Angelo. È stato un momento che non avevo una casa.
2: Scusa, ma noi dovremmo fare tutta la puntata su come eravamo.
0: Poi tra l'altro lui che fa un altro lavoro, lui fa un altro mestiere, però è anche lui figlio di panettieri come me,
2: sì,
0: e ogni tanto andavamo da mio papà a fare il pane insieme io e lui.
2: Quindi può confermare tutte le tue storie.
0: Abbiamo foto e dei video.
2: Cioè,
0: perché io
2: checker del tuo passato.
0: Allora, gli ultimi anni, quando facevo le Iene e e ho iniziato a lavorare di DJ, il primo anno Linus mi regalò, pensa a te l'abbondanza di che gran direttore che abbiamo. Mi regalò
2: un gran direttore.
0: Mi regalò una videocamera della Sony.
2: Oh,
0: no? Sì, perché lui gli regalavano 20 milioni, certo. Sai che mi servirebbe per fare un servietto, te la do io, me la date. E quindi quando poi io diciamo verso Natale, le Iene non c'erano, comunque qua avevo le vacanze, là invece era pane doppio, triplo quando sono le feste, quindi io e Angelo siamo tornati a fare il pane per dare una mano a mio papà, e io però ero già anche filmmaker,
2: certo.
0: Quindi abbiamo le prove.
2: Regista.
0: Vabbè, insomma, comunque mio amico Angelo è qua, sono contento.
2: Okay.
0: Occhio che lui ha fatto box, non gli dovete rompere i coglioni. Ve lo dico, no, ve lo dico perché Maurizio lo guarda, perché da quando vai in palestra, Maurizio?
1: Oh, grosso.
0: Hai fatto petto ieri?
1: Ieri ho fatto petto. E anche guarda che bicipite, guarda la vena.
0: Oh, sai la vena. Quando vedo il tuo bicipite mi vengono in mente quelle due ossa del pollo che si spezzi, c'è la fortuna. Che c'è il braccino? C'è il braccino qua.
2: Ah, dell'ala, ti dici.
0: Sì, c'è pure il braccino del petto, quello che tu lo spezzi.
2: Sì, sì.
0: Vabbè, comunque sì.
1: Dammi un paio di mesi, poi vedi come ti vedi
2: il braccino.
0: Ti do l'ergastolo, vai. Stamattina sai cosa mi ha detto Maurizio, cari ascoltatori? Caro Fabio, istruisci.
1: Istruisci.
2: Studia.
0: Ma stai zitto, istruisci.

0: auguro pulito al culo e braccia corte.
1: Ciao, mi stai sul cazzo tu?
2: Sul volto tuo.
3: Felicità.
4: Non voglio lavorare.
5: Ma mi servono i soldi.
6: Comunque, cambiato il tempo.
5: È cambiato.
6: Tributi ed ombrelli.
5: Io questa mattina ho guardato fuori, i miei figli mi hanno detto papà piove, gli ho detto ragazzi in questa casa ombrelli non c'è nessuno perché noi siamo tre uomini e l'uomo non usa l'ombrello. E mio figlio mi ha detto mamma che cazzo sei boomer, gli ho detto qui l'ombrello, pigiami, pantofole e golfini sulle spalle, qua no, ok, petto nudo.
6: Infatti sei arrivato
5: l'altro
6: con il kiwi tutto slabbrato.
5: Tutto rotto perché mi si è rotto.
6: No, ombrello.
5: No, ho messo il kiwi, poi a un certo punto sentivo dell'arietta sulle braccia, ho detto figa, ma cos'è successo? No, è quello che ho usato, cari ascoltatori, è quello che ho usato andare a funghi l'ultima volta, che sono caduto a un certo punto e mi si è sbregato e non mi ero accorto.
6: Scusa, ma non ci hai raccontato che sei caduto?
5: Figa, ha fatto un volo che...
6: Perché quello è da uomini invece. Cadere
5: perché avevo
6: uomini.
5: Le scarpe sbagliate.
6: Esatto.
5: Ho sbagliato le scarpe. No, vabbè, mi sono fatto lo stesso.
6: Punito.
5: Sì,
6: punito.
5: Certo, pulito. Sentiamo un secondo.
6: A proposito di ombrelli.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Fabio.
6: Vai.
7: In riferimento al discorso dell'altro giorno, l'uomo con l'ombrello. Io essendo un maschio beta, gamma, lambda. Ieri sera sono andato a vedere uno spettacolo al piccolo teatro. Con la mia compagna, pioveva. Con l'ombrello. Siamo arrivati lì, ordinati, asciutti. Ordine.
6: Bravo.
7: Sono arrivati poi i maschi alfa senza ombrello, acqua bagnati, gocciolavano dappertutto. Ma non lo so, poi siamo usciti. Io da buon maschio beta con il mio ombrellino sono andato a casa.
6: E
7: poi ho chiamato. Anche il maschio beta con l'ombrella, poi chiamato. Ciao a tutti.
5: Sì, metti il bip dopo chiamato, bip.
6: Comunque è vero, in quei contesti anche un po' formali. Arrivi te, cane bagnato.
5: No,
6: che bagna anche noi.
5: No, no, ma è fastidioso.
6: E fai
5: quando
6: anche odore
5: bagnato.
6: Perché sei accaldato.
5: Quando vado col kiwi, che è quello corto, diciamo che arriva appena sotto la cintura, no? Io ho anche quello che arriva giù in fondo, tipo la cera. Quello lì, tra l'altro, tutta l'acqua del kiwi gocciola lì. Poi tu c'hai i jeans completamente. Ma difatti, l'uomo alfa, quando piove, sta a casa.
6: Nudo.
5: L'uomo alfa, caro ascoltatore.

0: Orecchiamo e dice: oggi piove, non vengo a lavorare.
1: Non fatelo a casa.
0: No. Bene ragazzi, come sta? Ovviamente, quando è che piove? Da quando è che non piove a Milano? Da
2: Parecchio, parecchio. Sì,
0: l'altro giorno vi ho detto che adesso c'è questo nuovo trend. Io ho i bambini di 13-11, quindi sì, insomma, pre-adolescente. Però fanno le feste di compleanno, non le fanno più il pomeriggio come i miei tempi, le fanno la sera come gli adulti. Quindi io stasera ho un figlio che va alle 7-7:30 a una cena, il più piccolo, e l'altro una festa alle 8:30.
2: Ma no.
1: E li devo portare. Feste o cene?
0: Cena, festa, cioè loro cenano.
1: Cena, festa. Sì, a le... sedere? No, buffettino.
0: Ma a Milano, cari ascolta, no, vanno il sushi, vabbè, vanno le cose milanesi. Sushi. Vi dico che a Milano ci sono bambine di sì, 8, 9, 10 anni che fanno la skincare party.
1: In tutta Italia.
0: In tutta Italia? Ok, vabbè, comunque, io questa sera, che tra l'altro in centro che non posso andare con la macchina, non posso andare col motorino, con l'app perché piove, io sono autista di due figli che sono fuori, io vado
1: con i mezzi pubblici
0: a dormire alle 9.
1: Il tram.
0: Loro alle 9 vanno alle feste a 11 anni.
1: Il sushi.
0: Vabbè ragazzi,
1: ho capito.
0: Andare a vivere in campagna. Voglio andare a vivere in campagna con Toto Cotugno. Oh!
1: Un po' di pempi, eh.
0: Questa è la street life, ragazzi. È la vita da strada. Mamma mia.

0: Francesca,
1: prendi gli steroidi. Vedi,
2: Da quando hai fatto il ciclo di testo, minchia, se spacchio.
3: Ciao Viola, ciao Fabio. Io ho capito una cosa: che quando inizia il programma e Fabio ride, inculate dietro l'angolo. Sarà una puntata difficile.
4: È vero.
2: No, stamattina no. Devo dire stamattina.
4: Però
2: no.
4: Tendenzialmente il pattern è giusto.
2: Il pattern è così. Quando arrivo particolarmente allegro.
4: No, è quando appena finisce la canzone. E la ridi? Prima cosa che fai è.
2: Vuol dire che lì c'è. I tuoi genitori non ti hanno dato l'amore che desideravi. E certo, perché l'ironia è il mezzo di trasporto delle cose che contano, diciamo.
4: Autoironia soprattutto.
5: Amici ascoltatori, dopo aver sentito Fabio Volo dire certe cose, avrei una voglia di diventare suo amico, ma pazzesca, perché penso che sia un maschio alfabeta micidiale.
2: Analfabeta, io sono.
6: Ciao Fabio, guarda che anche a Brescia fanno le feste di compleanno al sushi. Non solo Milano, torna a Brescia.
2: No, ciao. Posso dire una cosa? Non è tanto il sushi, perché adesso vabbè, ormai il sushi è come il minestrone, figa, ormai, ho capito. No, a me che mi infastidisce, tra virgolette, chiedo scusa se ci sono dei genitori dei miei compagni, dei compagni classi, mio figlio. No, non voglio offendere la specie. Allora.
4: Cioè, abbiamo anche il tuo vero compagno di classe.
2: No, io lo so che sono io che sono boomer e che mi devo aprire al nuovo mondo, come si dice.
4: Perché sei un babbo un po' anziano.
2: No! Il mio figlio ha 11 anni, l'altro ne ha 13. Sì. Io alle 9 di sera li voglio tutti a casa.
0: Bravo!
2: Li voglio tutti a casa.
4: Sì, io sono d'accordo.
2: Non sono adolescenti, sono bambini. Certo. Che tra l'altro, durante la settimana, forse il venerdì che il sabato non vanno a scuola.
4: Sì.
2: No,
4: quello di 13 ancora.
2: No, martedì, cena di compleanno, 8:15. Tu dici, ma i miei vanno a dormire alle 9. Ma figa.
4: Quindi. Cosa
2: niente, perché mi adeguo alla nuova tendenza. Quando mio figlio farà la festa di compleanno, mi ha già detto: papà, voglio fare anch'io la cena e mi piegherò. Perché il problema è sempre colpa degli altri.
4: Che poi in realtà sul primo è sul secondo un pochino più.
2: Si dice sempre che il primo, quando sono proprio piccoli, appena nati, cade il ciuccio, lo fai bollire, lo disinfetti, c'hai tutti dei macchinari che sterilizzano perché le posate di tuo figlio. Il secondo lo metti in bocca tu, lo disinfetti con la tua saliva.
4: Poi inizi a dire
2: addirittura il terzo.
4: Fa anticorpi.
2: Il terzo lasci il ciuccio per te e dici: quando passi lo raccogli.
4: Voleva dire che non lo dovevi usare. È andata così.
2: Il primo è gli grattugi la mela, il secondo gliela lavi, il terzo gliela passi. No, è più o meno è sempre un po' così. Sì.
7: Buongiorno Fabio. Scusami se non ho risposto, sono Carlo.
2: Ecco.
7: L'io genitoriale che fuma.
4: Che fuma.
7: Non ho sentito la telefonata, tutto qua.
2: Carlo.
7: Buona giornata e buon lavoro.
4: Da fermo lì.
2: Carlo. Adesso noi mettiamo un nostro contenuto e c'è una bellissima canzone dopo.
4: Sì.
2: E Carlo, se stai lì, ti chiamiamo con 102.
4: No, nascosto. Rispondi.
2: Carlo! Allora, adesso ti chiamiamo con un anonimo. Se senti, abbiamo ricevuto il tuo curriculum. Oppure,
4: siamo noi.
2: Per un finanziamento. No. Siamo noi. No, stai lì e rispondi che dopo la pubblicità sentiamo te. Adesso sentiamo Francesco Piccolo. Ok, e poi Carlo il Grande.
4: L'io genitoriale che fuma.
8: Io e mia moglie, per la prima figlia, per tutti gli anni dell'asilo, per tutti gli anni delle elementari, per tutti gli anni delle medie e per quasi tutto il liceo, abbiamo partecipato a tutte le assemblee scolastiche, a tutte le riunioni di classe. Abbiamo dato il nostro numero di telefono a tutti i genitori che incontravamo e abbiamo preso il numero di telefono di tutti i genitori. Abbiamo partecipato alle chat di classe con una media di 1500-1600 messaggi al giorno. Abbiamo partecipato a tutte le feste dei bambini dando ogni volta 5 euro per il regalo collettivo di tutti i bambini.
2: Oh.
8: Abbiamo invitato alle feste nostre. Siamo andati a bere degli aperitivi con gli altri genitori. A un certo punto siamo andati a cena a casa dei genitori e abbiamo ricambiato, abbiamo invitato a cena gli altri genitori e a un certo punto siamo andati in vacanza con i genitori dei bambini. Per il secondo figlio ci siamo seduti a tavola e abbiamo giurato che non avremmo rivolto la parola più a nessuno, che non avremmo dato il nostro numero di telefono a nessuno al mondo, che non ci saremmo avvicinati alla scuola per nel raggio di

0: Thank you.
1: Hai cominciato in questo locale a bere?
2: No, papà mi faceva assaggiare la birra.
1: E tu hai tramandato questa bella tradizione di famiglia a me e Ross.
2: Ti piaceva, da quel che mi ricordo.
1: Avevo 6 anni.
2: Un sorso di birra non uccide nessuno a 6 anni. Pensavo che bevessi. E dai, fate una birra con tuo padre. Tira fuori le palle.
1: Sto cercando di smettere.
2: E perché?
1: Perché cominciavo a... diciamo che non mi aiutava.
2: Invece ora stai bene, eh?
1: Potrei avere anch'io una birra?
3: Sicuro?
1: Mi faccio un sorso con mio padre.
4: Avevo...

0: comunque non li metto a letto alle 9 perché non ce la faccio. Però ieri sera 9:40, che bravo, per me è già, e poi mio figlio, quello l'altro era andato a giocare a calcio sotto la pioggia, era distrutto, si è addormentato quasi in macchina. E poi l'altro, quello di 13 anni, mi ha detto: papà, ma io non riesco ad addormentarmi. Poi stamattina non si svegliava, io, vedi, vedi, e lui: ma anche se vado a dormire alle 5 al pomeriggio, alla mattina non, certo, riesco a alzarmi. Io adesso io voglio dormire.
1: Certo.
0: E che bisogna fare?
2: Ma Fabio, ma come cazzo fai a mettere i figli adesso no, alle 9?
0: No, no, infatti. No, no.
2: Mia figlia a 13 anni non ne vuole sapere, ma si sputa in un occhio.
1: Ma certo.
0: No, tra l'altro, dico questa cosa perché mi serve anche per capire se sono da solo o se succede anche ad altri. Cosa succede? Ieri sera alle 9 tornato, perché insomma, e poi c'hanno tutti ste chat. Loro c'hanno le chat, parlano in 5 o 6, si scrivono continuamente, ovviamente sul telefono, no? E io gli dico:
1: quello più grande.
0: Quello più grande. Gli dico: ok, adesso mettiamo via il telefono. Allora io prendo il telefono, ok, metto via. Poi quando lui si addormenta, io il telefono lo lascio in cucina. A mio figlio, alle 11 di sera arrivano ancora le notifiche dei suoi compagni che sono in camera da letto e che spippottano col telefono fino a mezzanotte.
1: Pre-adolescente, dovremmo chiamare Pre-adolescente uno di questi
0: non
1: giorni.
0: Non lo so, mi sembra, dico, non so, anche se stai svegliando, non si può togliere il telefono a certa ora. Non so come si fa, ragazzi. Ditemi voi. Voi che siete nati genitori, mentre io lo sto imparando facendolo,
1: certo.
0: Ditemi voi. Cioè,
1: ma che... scusa, perché non spegni il telefono di Sebastian la notte? Cioè, perché vedi ancora le notifiche?
0: No, io lo lascio lì, metto il silenzioso, lo lascio lì in cucina, così. Però io vedo la luce, sento.
1: Capito? Però spegniamolo.
0: Spegniamolo!
3: Spegniamolo!
4: Buongiorno Fabio. Buongiorno volo del mattino. Avete proprio ragione. Io, mio figlio, nato in pieno Covid, ho comprato lo sterilizzaciucci.

0: da viaggio.
1: Da viaggio.
0: Usato una volta e dopo caduto a terra e rotto.
2: Capisci? Cioè sterilizza Ciuccio da viaggio. Vuol dire che in casa c'hai un laboratorio. Cosa c'hai?
3: Magari c'aveva la spina, quella che si mette dentro l'accendisigari, esatto, in macchina. Voi non avete mai preso niente con quella spina lì? Minchia. Io quello che gonfiava il materassino.
2: Ah sì, certo.
3: Figa,
2: ma quello poteva essere.
3: Sì, ma mi è durato una volta, ma

0: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi hai il volo del mattino.
1: Il mio primo figlio gli facevamo 18 bagnette alla settimana. La seconda, secondo te puzza?
2: A naso,
3: ma ancora un giorno lo può fare. Ah, che serate. Che serate con la Peggy. A Ibiza. Mamma mia. Un giorno ve le racconterò.

0: Attenzione. Attenzione ragazzi, perché oggi, giovedì 8 ottobre, alle 9.36, stiamo aprendo un nuovo portale. Cioè, oltre ai vostri vocali scritti, ai vostri messaggi scritti e ai vostri vocali, apriamo alle telefonate con gli ascoltatori come si faceva tanti anni
1: fa. Ma lo fanno tutti i giorni.
0: No, noi no però.
1: No, noi no.
0: No, io parlo di noi. No,
1: ma
0: no.
1: Noi apriamo e chiudiamo, secondo
0: Abbiamo
1: me.
0: Un ascoltatore, sai di dov'è?
1: Di dove?
0: Una volta ho incontrato Albano. Sai Albano e Carrisi, no? Che lui è pugliese.
1: Sì.
0: E invece mi continuava, io non lo so fare romano, però continuava, oh, magari, ma mi piace, ma te piace Zaccagni? E io ho fatto, Albano, ma chi è? Zaccagni è il capitano della Lazio. E io ho detto, ah, ma te sei albano laziale.
1: Giusto.
0: E del paese da dove viene Carlo.
2: Buongiorno, Fabio.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
0: Te lo dicevano? Te lo dicevano da bambino, Carlo, non farlo? No.
2: No, mi prendevo in giro con Carletto, la canzone di Corrado.
0: Ah, certo. Io che sono Carletto. Bravo. L'ho fatta con la lingua. Allora, Carlo è architetto.
1: E sì, fuma.
0: Esatto. Fumi?
2: Ma è la mia voce questa.
0: Ma tu fumi?
2: Un pochino,
0: Un pochino quanto?
1: Definisci un pochino.
2: Allora, definisco il pochino, dai 3 ai 4 drummini al giorno.
1: A drummini, ok.
0: I drummini sono quelli che ti fai da solo.
1: Sì, ah, sì, vabbè, l'abbiamo già inquadrato. Esatto.
0: Carlo, hai gli occhiali rossi?
2: No, in questo momento. Gialli.
0: Gialli, hai il pantalone color pesca, salmone, quelle robe lì?
2: No, no, oggi è grigio.
0: Però d'estate sì, abbiamo capito, ok, sì, mocassino.
1: Abbiamo capito.
0: Va bene, senti, Carlo, architetto di Albano Laziale.
1: Sì.
0: L'altro giorno ho detto, nel libro questo qua che ho scritto adesso, dico che non si può mai essere, la libertà è una questione personale, non ha nulla a che fare con il lavoro, con le persone che abbiamo intorno, è una questione interna, soprattutto dal tribunale interno, perché se tu sei uno che si massacra continuamente, puoi essere ricco, quello che vuoi, avere la salute e tutto, ma se tu hai continuamente una voce che dice sei capace, hai sbagliato, devi fare, quello lì tu sei sotto schiaffo. Carlo, con questa bella voce da 3-4 sigarette al giorno, che posso dire fino a 3 come non fumare,
1: drumini.
0: E poi drumini. Ma senti, ma le farcisci ogni tanto o le fai solo di tabacco?
2: No, adesso non più.
0: Oggi
1: no, oggi
0: però
1: no.
0: Però le hai fatte quelle di un po' simpatiche, che ogni tanto con un po' di insalatina. Ok.
2: Quando ero giovane.
0: E Carlo ci ha mandato un messaggio, cari ascoltatori, dicendo: quel tribunale interno si chiama io genitoriale cacofonico.
1: No,
2: non ha normativo.
0: Normativo. Ora Carlo, che è architetto.
1: Infatti, quindi a che titolo ci sta?
0: A titolo di architrave. Cioè,
2: allora.
0: Prego, Carlo.
1: Prego.
2: Ah no, a titolo chiedeva Viola l'altro giorno se avevo le competenze.
1: Sì.
2: Avevo le competenze da paziente dopo anni di terapia.
0: Ok.
2: E io appunto a questo approccio, la mia psicoterapeuta ha un approccio transazionale dove si cercano di capire gli stati dell'io, che è l'io genitoriale, l'io bambino e l'io adulto.
0: Okay.
2: E tra l'io genitoriale c'è l'io genitoriale normativo, che è quello che ci dice hai sbagliato, perché l'hai fatto, sei un cretino. L'affettivo, che è quello che ci dice vabbè dai Carlo, hai sbagliato, la prossima volta non lo fai più. Poi c'è la parte dell'io bambino, ribelle, lo voglio fare per forza, nessuno mi

0: deve rompere le scatole, piuttosto che il lio adattato, vabbè, lo devo fare perché la società, papà, mamma me lo impone.
1: Ma non c'entra niente, perdonami, con i genitori che abbiamo avuto, il lio genitoriale, è nostro.
0: No, no, è nostro, non sono, è il nostro solo del lio.
1: È nostro. Quando che... Noi... Ok.
0: Dimmi, prego, prego.
1: Scusami. No, no, perché io ogni tanto sento anche proprio la voce invece dei miei genitori su certi temi. Beh. Però insomma, tu quale avevi quando sei andata dalla psicoterapeuta? Che io avevi?
0: Molto adattato.
1: Ah!
0: Molto bambino adattato.
2: Cioè, ma si sente dalla voce.
1: Ah, che dico, vabbè, fumo perché fumano gli altri. Fumo
0: sì, mi devo sposare perché si sposano tutti.
1: E quella
0: poi c'è il mio adulto, per concludere, perdonami, sì? C'è quello che riconosce quando si sta facendo qualcosa che ci porta o ci fa star male o ci ha fatto star male. Quindi dice, aspetta, adesso mi sto comportando in quel modo che mi ha fatto stare male. Mm-hmm. Pensa, fermati, ascoltati e agisci.
1: Agisci. Mm-hmm. Bene, ne sei venuto fuori, Carlo? Stai bene?
0: Assolutamente sì.
1: Oh, bello. Vedi. Ma io adesso ti vorrei chiamare una volta a settimana. Okay. La solita promessa che facciamo agli ascoltatori. No, che ogni tanto ci dici qualcosa.
2: Ma
1: perché
2: invece... Carlo non ti risponde.
1: Però a me Carlo mi ha fatto star bene a sentirlo parlare. Sì. Mi ha messo
2: risolto,
1: serenità.
2: Vero?
1: Mi hai messo. Quanti anni hai, Carlo?
0: È 58.
1: Un ragazzino.
0: Sì, ma psicologicamente è almeno una. 39-40.
1: Sei, possiamo chiederti, sei separato?
2: Anche
1: sei sposato?
2: Qui c'è interesse.
1: Sei divorziato?
0: Senza figli, con un cane e un gatto e tanti amici.
1: Oh, che bello!
2: C'è un profilo Tinder, ti ha fatto esattamente. Tra l'altro, ho un messaggio.
0: No, mai
1: Carlo, Carlo,
2: aspetta.
1: Abbiamo un regalo per te.
3: Ma che bella voce, Carlo, ma non lo possiamo conoscere? Single?
2: Quindi divorziato,
1: Carlo, sei single?
0: Assolutamente sì.
1: Sì. Di dov'è questa ragazza? Scusa, Stelì, me la puoi chiamare un secondo? So che dovremmo mettere
0: no.
1: Il disco adesso. Carlo, ti imbarazzo se ti faccio parlare con questa ragazza, se no mettiamo giù e parliamo direttamente con lei.
0: È la donna della mia vita,
1: probabilmente. Finché non la conosci, sì. Di solito nella testa, a proposito del lio, c'è anche il lio immaginario. Sì. Lio immaginario.
0: Esatto. No,
2: ma qui è un tripudio.
0: È il lio libero, il desiderio che ognuno di noi ha.
1: Perché, esatto. E poi dopo arriva Leopardi e ti dice che nessuna promessa di felicità mantiene quella promessa. Vediamo, ce l'abbiamo? No,
2: no, no, perché,
1: niente, dai, sennò diventa un altro programma. Carlo, comunque ti richiamiamo.
0: Grazie, come si, è stato un piacere.
1: Come si sta ad Albano Laziale? Bene, no? Che giornata c'è
0: molto
1: oggi?
0: Oggi ho diluviato.
1: Bene.
0: Però,
2: però lui l'ombrello non lo usa.
1: Usi l'ombrello?
0: No.
1: Brande, Carlo.
2: Lo sapevo.
1: Bravo, va bene. Ciao Carlo, grazie.
4: Radio DJ.
5: Il volo del mattino. Nothing at all seems to get me these days.

0: with you.
1: Guaglio, questo è il bene e questo è il male. Il bene è il dubbio. Quando voi incontrate una persona che ha dei dubbi, state tranquillo, vuol dire che è una brava persona, vuol dire che è democratico, che è tollerante. Quando invece incontrate questi qui, quelli che hanno le certezze, con la fede incrollabile,

0: Ma questo Carlo esiste? Lo avete fatto con l'intelligenza artificiale? Tutte pazze per, si chiama così la rubrica, tutti pazzi per Carlo. Anche gli uomini, tutti pazzi per Carlo. Bene Carlo, sei in ascolto, noi ti abbiamo immaginato così, con gli occhiali colorati, col pantalone salmone o pesca così d'estate, forse un duetto, una fetta duetto, capello un po' lungo, camicia bianca aperta, un po' aperta, io me lo vedo un po'
1: occhiali,
0: così,
1: gli occhiali
0: gialli ha detto.
1: Sì, ma quelli che si uniscono in mezzo con la calamita.
0: Sì,
1: aspetta, vediamo qualcosa.
0: Poi chissà come si è fatto la casa, è architetto, chissà che bella casa.
1: Esatto, però fuma i drummini, quindi sarà un po' alternativo.
0: Un po' alternativo, ma avrà fatto secondo te la celletta per il vino, quel frigorifero, sai, con le temperature giuste.
1: Ah, tu dici
0: casa.
1: Muratura, non...
0: Sai, quelle lì che sanno
1: quelli
0: veri.
1: La cantinetta vera.
0: La cantinetta con la temperatura giusta, con dentro del brumè.
1: Ma la laziale è zona di vino?
0: Sì,
1: allora
0: sì,
1: perfetto.
0: Sì, sicuro ce l'ha.
1: C'ha anche una piccola tenuta.
0: C'ha una tenuta. La tenuta poi dopo si è separato, l'ha lasciata.
1: Comunque ci sono cascate tutte
0: le dentro,
1: scarpe.
0: Dai!
2: Che bello, Carlo. Chiamiamolo ogni tanto.
1: Certo.
3: Non è il mio tipo, ma me lo prendo.
1: Ma nessuno te lo dava.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma Carlo. Carlo. Sì, Carlo ce la sa. Carlo ce la sa. Carlo, secondo me. Io l'ho avvertito, risolto, ragazzi. Incredibile.
1: Mai.
4: Risolto.

0: molto mai.
1: A meno, insomma, per la maggior parte vorrei essere Carlo.
0: Ah,
1: Dio buono.
0: Scusate, era in coda.
2: Ma non è bestemmia che è buono. Sì, sarebbe, però insomma, c'è andata, posso dirti, c'è andata bene. Metti Maurizio, metti il beep.
3: Non c'è Maurizio.
2: Maurizio è andato via. Non era presente.
0: Conoscendola.
2: Scusami, mi raccomando, sì, sulla replica che va sul dopo taglia.
4: Che poi di solito quelli di Albano sono un po' un ding dendo. Invece hai capito?
0: Che senso?
2: Che vuol dire ding dendo? Però fa ridere ding dendong.
0: Quindi c'è una diceria su Albano Laziale.
2: A me piace quelli che dei romani dicono dice chissà chi sono quelli lì.
0: Ma non ci sono più.
2: A un certo punto dice dice
0: cos'è Zelig? Cos'era?
5: Io c'ho l'io poveraccio perché mi sento l'io che mi dice ma sei povero e l'io cazzone che mi fa fare le cazzate. Vabbè, io c'ho questi due io solo e basta.
2: L'ha detto lui. L'io era bambino, l'io bambino. Sì. Comunque l'io genitoriale, cioè. Però, come dicevo, io non so se vi succede a voi, cari ascoltatori, su certi argomenti io non sento la mia voce interna che mi dice Fabio, non sei capace, lascia stare. Sento la voce, per esempio, non so, di mia mamma, di mio papà, di gente, capito?
0: No, la mamma non ti ha mai detto non sei capace.
2: Sai, ti dico, se volete la condivido con voi questa cosa. Mia mamma è una felice di esistere al mondo, la salutiamo, ciao. Soprattutto quando era più giovane. È una che mi diceva, gioca, divertiti nella vita, si comportati bene. Cioè, non ha mai avuto quella roba, devi prendere 8. Cioè, non mi ha creato performativo per essere amato. Io sono amato comunque, ok? Mia sorella uguale. Proprio per questo, io che sono un continuo ricercatore, no? E quindi, lo so, mi è andata bene con tutto, col lavoro, con i figli, con la salute, tutto. Però io me ne vado a fare la ayahuasca, a vomitare di notte, poi mi va a fare il camion di Santiago, le vesciche, no? Tutte quelle...
0: Tutto un patire.
2: E quando io vado a patire per delle cose così, io sono là, mi bevo la ayahuasca nella giungla e comincio, arrivano tutti i mostri, no? Cioè. E io sento la voce di mia mamma che in dialetto mi dice, a fappo, che sarebbe a cosa serve.
0: Certo.
2: E io sento mia mamma che mi dice: ma cosa fai qua a vomitare?
0: Con l'accento,
2: tutto in dialetto. A sta male. Hai dei bei bambini, hai un lavoro che ti piace, c'hai due soldi da pace, c'hai la salute, c'hai noi che ti vogliamo bene, hai un sacco di... Cosa avete a fare nella foresta con Keile a vomitare? Sta... E io sono là e e sento mia mamma dice: vieni a casa, ma che febbo. Ecco, per esempio.
0: Non sai la voce di mia madre.
2: Invece mio papà è più: vado a sciare, attento che ti spacchi una gamba. Ecco, più quella roba di...

0: Chissà da dove viene questa voce interna ogni tanto che ci condanna, no? In qualche modo, no? Ti mette lì. Posso dire una frase che ho preso, perché un detto che ho messo nel libro quando racconto questa cosa sentite che bella che è. La potete anche copiare, anche se il libro non è uscito, perché tanto è una frase, è un detto. Comunque, il diavolo ti conosce per nome, ma ti chiamerà sempre coi tuoi difetti. Dio conosce i tuoi difetti, ma ti chiamerà sempre col tuo nome.
1: Hai rotto i coglioni con i proverbi cinesi.
2: Ma vogliamo sentire la moglie di Carlo?
0: Ma... Allora, ci subito, subito quelli a pensar male.
3: Ragione.
0: Una mattina mi sono svegliato. No, l'anno scorso abbiamo mandato in onda, senza dire niente, abbiamo mandato in onda dei vocali di un ascoltatore.
3: Noi troppo simpatico.
0: E tutti, wow, voi non la sapete che è l'ascoltatore, ma a un certo punto arrivarono dei messaggi di gente del paese che dice no. Quello che ha tirato delle inculate a tutti, ha fatto quello. E noi in onda. Ah! Così.
3: Capito.
0: Ho detto in onda?

Senta, lei mi vuole far credere che un'ora di dolore, un'ora di ansietà, un'ora di gioia, un'ora di sonno, un'ora di pace, tutto sono 60 minuti? No.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp.